continuo con Famoro Diubaté, che è un virtuoso del belafon, è guineiano anche lui. Il belafon è uno degli strumenti tradizionali dell'Africa occidentale, uno xilofono di legno con zucche vuote come casse di risonanza. Ascoltiamo il suo brano Doyoure.

Baci Soco è una band guineiana composta da 5 persone, 2 dei quali suonano la tradizionale arpa cora, e altri 2 membri della band sono strumenti a percussione e uno suona il basso. Ascoltiamo il loro brano Gambia.

La musica di Cante Manfila ha radici tradizionali ma anche influenze cubane. Ha suonato la chitarra elettrica nel gruppo Los Ambassador degli anni 70 e 80. È morto nel 2011. Era il fratello maggiore di Mori Cante, musicista noto, molto noto guineiano, che ho messo nella puntata precedente. Ascoltiamo il brano suo, Afro Blues, che si chiama Agne Anko.

anche il cantautore guineiano Baba Jan, anche chitarrista, fonde la musica tradizionale africana con blues e jazz. Ascoltiamo il suo brano Sabari.

ascoltiamo di nuovo un brano del gruppo che abbiamo ascoltato prima, che sono i Baci Soko, la band composta di 5 persone che, con le arpe e cora, e il brano che stiamo per ascoltare si chiama L'Umo.

Sia Torno è una cantautrice nata nella zona forestale della Guinea al confine con la Sierra Leone. La sua musica ha influenzato blues, funk e anche l'afrobeat. In un certo periodo ha tenuto diversi concerti nella zona forestale della Guinea come parte di una vasta campagna per distribuire cibo e medicine ai profughi di guerra provenienti dai paesi vicini. Ascoltiamo il suo brano Water Song, la canzone dell'acqua.

Gruppo musicale composto di donne arruolate nell'esercito della Guinea. Ve ne ho parlato prima perché una delle fondatrici è stata, come si chiama, la Diabité, Sona Diabité. E spesso suonano in divisa questo gruppo e ascoltiamo un loro brano che si chiama Wamato.

Mama Keita è una cantante guineiana attiva dagli anni Ottanta, è conosciuta per la sua voce calda e per uno stile che va dai ritmi della sua popolazione, che sono i mandingo, alla salsa e il funk. Ascoltiamo il suo brano Tuñafo.

Takana Zion è un cantante guineiano che cresce tra hip hop e dancehall, poi sceglie il reggae come mezzo espressivo. La sua musica è impegnata con testi contro disuguaglianza e ingiustizie. Ascoltiamo un suo brano non proprio reggae, poi dopo ne metterò un altro proprio reggae. Questo si chiama Congo.

il cantatore guineiano Elly Kamano fa musica reggae, musica impegnata, multilingue, centrata su giustizia sociale, denuncia politica, identità africana contemporanea. Ascoltiamo il suo brano Libérer Sonko l'Africain. Ousmane Sonko è un politico senegalese, una figura centrale dell'opposizione al sistema politico tradizionale del suo paese. Ascoltiamo questo brano.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: Dov'è il bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio. Il bar.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
3: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Vibra la voce. Radio Onda Rossa.

0: Sportivo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio su quale carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

A savage place.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intornare le bolle, mille bolle, blu.
8: Here we tapai, shy ladies, move ya!

0: Ed eccoci in diretta, come dicevamo poco fa, con un compagno palestinese per commentare queste elezioni amministrative che palestinesi che si sono svolte appunto in Cisgiordania, elezioni in cui la partecipazione è stata bassissima, c'è stato anche diciamo un tentativo di aprire dei seggi a Gaza. Ma a te la parola per commentare questa vittoria scontata, perché si è presentato solo le liste di Fatah.
1: Allora, buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per l'ospitalità. Niente, quindi per comprendere anche commentare quello che è successo in questa, chiamiamo così, tornata elettorale dell'amministrazione locale, del Consiglio Comunale, niente, e questo entra in una organizzazione, reorganizzazione anche dell'accordo di Oslo, che tra l'altro erano previsti dei limiti enormi politici da parte dell'autorità palestinese, e quindi sottolineo che è il tentativo appunto dell'autorità nazionale di imporre la sua visione, cioè nel senso il partito che governa il Fatah, cioè l'autorità nazionale palestinese, di imporre la sua visione alla società palestinese generale, cioè sotto nei territori palestinesi occupati, cioè nella Palestina occupata, sia a Gaza sia anche a Cisgiordania. Infatti ci sono stati la prima, per esempio, questa legge elettorale, le condizioni, è quello di chi deve essere candidato deve avere, cioè deve riconoscere, e quindi la politica dell'autorità di Abu Mazen, questo cosa vuol dire? Cioè riconosce l'accordo di Oslo
0: e riconosce lo Stato palestinese e lo Stato israeliano alla fine.
1: Sì, cioè nel senso che queste le condizioni di avere, cioè come condizione, cioè per essere candidato, di conoscere la politica appunto dell'autorità palestinese, del riconoscimento dello Stato di Israele, e anche e tutti gli accordi successivi anche a questo riconoscimento. Il che moltissimi palestinesi, come sappiamo, non ci stanno a questo fatto. E quindi non ci sono stati elezioni per dire libere tra una concorrenza tra diversi soggetti politici, diverse visioni anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, perché sappiamo benissimo che praticamente sono state liste, questo è un problema serio a tutto il sistema politico palestinese, è quello che non sono liste partitiche ma liste di clan, di famiglie e di notabili, cioè di personaggi che praticamente nella lotta palestinese non hanno nulla a che fare, e quindi c'è di fatto un degrado della politica palestinese in generale. Quindi non ci sono infatti state diverse liste di Al Fatah stesso, ci sono diverse liste controllate anche dalla polizia, cioè dai servizi dell'autorità palestinese, a parte di sicuramente qualcuno, ci sono delle persone, cioè delle persone patriotiche, eccetera, hanno vinto, e soprattutto ha vinto una lista che non era collegata al Fatah, forse l'unico a Jenin. Sappiamo benissimo anche le cose, come c'è il ruolo dell'autorità nazionale palestinese nella repressione della resistenza a Jenin insieme con l'occupante. Poi un altro elemento importante anche con questo, c'è da sottolineare, c'è l'affluenza, nel senso secondo poi questo da vedere anche se sia corretto o meno, l'affluenza alle urne che hanno partecipato alle elezioni sono circa il 50% in generale, in alcune città e anche cose non sono nemmeno arrivate al 50%. E poi anche un dato significativo è quello in diverse località non ci sono state nemmeno le elezioni, perché c'era una unica lista che ha vinto, c'era praticamente senza le schede elettorali, cioè senza esprimere un voto. E questo è un esempio eclatante, cioè quello di che è successo a Nablus, che è una delle più grandi città palestinesi, anche a Ramallah, oltre che di diversi diciamo cittadini più piccole. Poi sicuramente anche nell'elezione manca una cosa essenziale, secondo me importante, che potrebbe caratterizzare l'elezione comunale o locale in tutto il mondo, quello che il cittadino chiede alla politica locale, cioè nel senso chiede sicuramente cioè migliorare le condizioni di vita nelle città, nei villaggi. E sappiamo benissimo che in Palestina le condizioni di vita sono scandite ogni minuto e ogni momento della vita del palestinese dall'occupazione militare della Palestina. E la Palestina, anche Cisgiordania soprattutto, è occupata, anche Gaza oggi, occupata dall'esercito israeliano e anche dai moltissime coloni terroristi che stanno seminando l'odio e il terrore contro i villaggi palestinesi. Io penso che questo manca. E poi non ci credo personalmente all'elezione, diciamo, come si dice, libere e democratiche sotto occupazione militare. E queste sono delle assurdità che vogliono farci credere che ci sono le elezioni. L'obiettivo vero.
0: Scusa un attimo, infatti, quello che leggevo è: al di là dei limiti posti per la candidatura, ovvero sia il riconoscimento degli accordi di Oslo e quindi della politica NP, c'è anche stata però un boicottaggio, sistematico, no? Da parte delle principali organizzazioni palestinesi, mi sembra, no? Di questa tornata elettorale, insomma, come dicevi te, sono elezioni amministrative che dovevano eleggere rappresentanze municipali, ma di fatto non c'è stata scientificamente l'idea di non partecipare. Al di là dei paletti messi.
1: Sì, sicuramente, perché siccome ci sono diversi anche aspetti politici, allora innanzitutto c'è mancanza totale dell'organizzazione politica palestinese, uno perché non si potevano anche esporre pubblicamente anche per una eventuale campagna elettorale, perché anche c'è l'elezione. Devono avere anche una campagna elettorale. E siccome sono c'è l'occupazione militare israeliana che praticamente perseguita tutti gli attivisti palestinesi, cioè, ma proprio tutti, quindi di fatto chi ha delle idee diverse che quella di Abu Mazen, quelle diverse da Oslo, diverse, cioè, anche contraria, sicuramente la maggior parte dei palestinesi sono contrari all'occupazione, non poteva nemmeno candidarsi, perché come si fa? Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che anche la maggior parte della gente di palestinese sanno benissimo, come dicevo prima, che la questione, il problema di palestinese, non di chi li rappresenta a livello locale o anche alle, c'è un problema di occupazione militare, cioè sappiamo benissimo che la richiesta di tutti i palestinesi nei territori occupati è quella di essere protetti dalle angherie e dai soprusi dei coloni dell'esercito israeliano. Ecco, questo è il concetto. Quindi, siccome nessuno può garantire, cioè neanche Abu Mazen e la sua autorità, insomma, il vero obiettivo di queste elezioni, come sicuramente se ne parlerà anche di altri aspetti politici, sono per dare credenziali dell'autorità palestinese che collabora con l'occupazione, che collabora con l'Europa, con l'America, che praticamente sono le responsabili del genocidio dei palestinesi e responsabili anche dell'occupazione della Palestina, direttamente, non dico indirettamente. Queste sono credenziali, cioè, proprio per dire noi ci stiamo facendo bravi, belli, democratici, uno. Perché c'è stato anche il tentativo, c'è anche il tentativo quello di descrivere la Costituzione palestinese da una parte, cioè politica palestinese, senza coinvolgere l'altra. Questi tentativi, cioè poi tra l'altro, cioè facendo una Costituzione senza avere uno Stato, no? Queste sono delle cose aberranti, perché nessuno può fare, cioè in nessuna parte del mondo, con un partito, un gruppo politico, a prescindere anche dalla sua rappresentanza percentuale, che può decidere una Costituzione sotto occupazione prima e senza anche le altre forze politiche, cioè forse anche di pensiero, di correnti politici diversi. Perché poi un'altra cosa che l'autorità di Abu Mazen sta cercando di fare nomine del Consiglio Nazionale Palestinese dell'OLP, anche in questo caso c'è una decisione arbitraria da parte di Abu Mazen stesso, naturalmente suo entourage di servizi di sicurezza in particolar modo. Allora, tutte queste tentative non sono fatte per riorganizzare la resistenza, la lotta dei palestinesi, ma anche minimamente la politica, ma quelle di dare delle credenziali che possono essere accettati, cioè cedere tutto quello che è di sovranità e di responsabilità dei palestinesi per la loro sulla loro causa, cioè la questione, alle americane, agli occidentali, per dire come siamo bravi noi che siamo democratici. Ma non è vero, perché non si può essere una democrazia sotto occupazione. Ripeto, non esiste, e questo anche bisogna che tutti gli amici, tutti i compagni, tutti i radioascoltatori mettano in testa, non esiste uno Stato palestinese. C'è una specie di autorità amministrativa che non decide, non è sovrana sul territorio della Palestina e Cisgiordania. Ecco, questo deve finire, finirà quando finirà anche l'occupazione della Palestina. Ormai Israele come occupante, come esercito, ma anche come coloni, che poi non c'è nessuna differenza tra i, perché sono tutti colonizzatori della Palestina.
0: No, ormai è proprio chiaro, insomma, anche lo stesso Israele riconosce, tant'è vero c'è stato questo episodio nella Valle del Giordano in cui mi sembra un intero... una parte dell'esercito lì presente, dei riservisti, è stato spostato proprio per l'appoggio che dava appunto alle azioni dei coloni, alla costruzione di insediamento, ai continui crimini e violenze messe in atto nei confronti, ormai insomma anche la destra israeliana quasi, no, si preoccupa di questa eccessiva impunità e collusione tra esercito e coloni, insomma, in Cisgiordania quantomeno.
1: Ma non c'è nessuna differenza. Poi un'altra cosa, mentre c'è dirigenti israeliani, tutti quanti, c'è il governante, c'è anche l'opposizione, parlano della grande Israele, parlano che non ci sarà mai uno Stato palestinese tra il fiume e il Giordano, parlano chiaramente della polizia etnica che stanno a quanto in Cisgiordania, oltre che il genocidio che è la polizia etnica a Gaza. E poi quindi questi tutti i tentativi che sta facendo l'autorità palestinese di Abu Mazen sono praticamente nulli, solo perdita di tempo e solo per dare credito e giustificazione a quello che fanno i coloni, che fanno Israele. Perché finché l'autorità palestinese non riesce a prendere una posizione o non riesce a impedire queste azioni dei coloni a proteggere la popolazione palestinese nella striscia di Gaza, non ha nessun credito e non ha nessuna credibilità anche per andare avanti, per fare altre cose. E quindi purtroppo i palestinesi oggi, le diciamo chiaramente, questo già è importante anche sottometterlo, cioè sottolinearlo, che oggi c'è una divisione più che mai, e un appello anche che i palestinesi, cioè divisione tra dirigenti momenti, perché c'è una parte, l'autorità palestinese, che non ha niente a che fare con la resistenza e col progetto di liberazione della Palestina, e quindi i palestinesi stanno cercando di fare un loro progetto, la loro di nuovo linea politica, che c'è già quella. Senza liberazione della Palestina, con Israele non si tratta, perché abbiamo visto che è inutile trattare non solo i palestinesi, ma ci sono anche gli esempi degli altri arabi.
0: Vediamo quello che sta facendo il Libano, infatti.
1: Purtroppo c'è una situazione di genere. Questa è una responsabilità di tutti noi come palestinesi, ma anche di tutti amici, compagni, che hanno dimostrato in questi ultimi anni la solidarietà e anche la consapevolezza com'è la situazione in Palestina. Non c'è più veli per dire bisogna avere queste trattare per due popoli, due stati. Nel momento che Israele, i suoi dirigenti, sia il governo sia dell'opposizione, negano la possibilità anche di trattare, loro vogliono i palestinesi o morti o schiavi, diversamente non devono esistere.
0: No, e questo è chiaro anche rispetto ai tanti crimini commessi, insomma denunce che escono, anche come vengono le condizioni di carcerazione, ci sono tanti modi di uccidere, no? Non solo quelli fisicamente sparandogli, ma anche impedendo l'accesso ai farmaci, alle medicine. L'altra cosa che ti volevo chiedere, che mi sa veramente di pure questo ridicolo, assurdo, non avrei, grottesco forse il termine più adatto, è il tentativo di far votare, soprattutto a Deir Balat, e non a caso anche lì ha vinto, anche se con pochissima affluenza e non con non ha vinto tutti i seggi, si è presentata una lista della ANP, e poi c'era una lista mi pare Gazawa, anche lì.
1: Secondo me è un tentativo.
0: Come si fa a pensare di poter votare e nel momento in cui ci sono poi queste elezioni, ovviamente l'esercito israeliano attacca e bombarda?
1: Secondo me da parte dell'autorità palestinese, che poi ho detto penso, come poi si è dimostrato, le altre organizzazioni politiche palestinese forse non hanno dato importanza, non hanno nemmeno commentato quello che sta succedendo. Forse infatti questo è un modo presentare un credito autorità palestinese, per dire contiamo anche a Gaza, no? Nonostante che quello si diceva, a parte che non c'è nessuna garanzia anche della regolarità del voto stesso, a parte che sono andati meno del 20% a votare, no? Quindi è solo un tentativo disperato per dire noi possiamo anche dire possiamo garantire sicurezza e rappresentanza anche a Gaza. E questo è un tentativo disperato, secondo me, perché i palestinesi oggi a Gaza sono interessati a sopravvivere al genocidio, di sopravvivere anche all'occupazione di Gaza, e quindi di fatto l'ultima cosa che ci stanno pensando è quella di fare elezioni che governa. Tra l'altro le città sono distrutte, le residenze non ci sono più, ci sono nelle tende, quindi è l'unico obiettivo quello di presentare un credenziale per dire ci siamo anche a Gaza, no?
0: Certo. E siamo in grado di gestire la ricostruzione, cosa che mi sembra interesse a tanti, quando invece materialmente chi sta ricostruendo le strade, la possibilità di sopravvivenza, sono proprio gli stessi palestinesi di Gaza, senza nessun aiuto esterno.
1: Assolutamente sì. Questo è un discorso anche grande, perché anche questa pagliacciata di Trump e del World for Peace che ha creato, ancora, a parte che è tutto nelle mani degli israeliani, e quindi non sta funzionando, quindi c'è il tentativo, anche lo sforzo degli abitanti di Gaza, anche dell'amministratore vecchio, che stanno amministrando Gaza fino adesso, hanno tentativo, stanno facendo sforzi enormi per alleviare la sofferenza della gente, che è enorme questa sofferenza.
0: Certo, non so se vuoi aggiungere altro, se è un invito, un appello, una mobilitazione, insomma, da...
1: No, l'appello è quello che sicuramente la situazione a Gaza è cioè, ancora drammatica, forse più drammatica, perché tutti i giorni, come sentiamo anche dell'informazione, che Israele non ha mai rispettato cosiddetto cessate il fuoco di ottobre scorso, continua a ammazzare, a uccidere, continua a bombardare tutti i giorni, e quindi le sofferenze ci sono, e la mancanza di cibo, di medicinali continua a essere, anche di acqua potabile, quindi ci sono anche la diffusione di malattie, diciamo stanno diventando, c'è cioè, proprio un problema serio, c'è cioè anche diciamo la continuazione del genocidio in forme diverse, cioè in forme forse più, come tra virgolette, soft, più accettabile da parte dell'opinione pubblica, soprattutto dalla stampa dove non si parla,
0: sì, questo mio appello, siano morti appunto, naturali tra virgolette, no, malattie
1: appunto, sì appunto carestia. Quindi l'appello di non dimenticare Gaza, di continuare a informarsi e informare su quello che viene, e soprattutto bisogna anche cioè, diciamo accendere i riflettori anche sulla Cisgiordania, dove i coloni cioè, letteralmente cioè come gruppi terroristici proprio che stanno seminando il terrore in tutta le città e i villaggi della striscia diciamo della Cisgiordania. Quindi anche quello, quando si parla cioè di pace, Israele non ha mai voluto la pace, non l'ha mai cercata, e quindi continua col sopruso nonostante cioè, tutto, ma siamo anche siamo sicuri che la resistenza palestinese, la resistenza del popolo palestinese, che dopo un secolo continua a resistere, continua a combattere il progetto sionista nella regione, e questo continuerà insieme agli altri popoli, ai libanesi, ai siriani, all'iracheni, a tutti quanti, cioè di resistere contro questo progetto sionista della devastazione ancora maggiore e di più della regione dell'est mediterraneo.
0: Bene, io ti ringrazio insomma della tua disponibilità, a risentirci a breve se ci sono iniziative.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Grazie, anche a te.

0: Yeah. Vai.
1: Buonasera a tutti, questa è la trasmissione settimanale dedicata al Kurdistan. Il canto della libertà è una, diciamo, una puntata tra virgolette speciale, perché oltre alla questione che arriva al Kurdistan, naturalmente seguiremo per quanto possibile la situazione della flottiglia. Con diciamo due collegamenti, se ci riusciamo, una da una barca. Sentiremo Mantovani, che è un Mantovano. Vabbè. Se ci riusciamo, certo, abbiamo premesso prima, e poi una compagna che è nella piazza, e quindi vedremo diciamo la situazione da due punti di vista. Comunque, diciamo, gli argomenti di questa settimana sono questi. Innanzitutto, naturalmente, parleremo del primo maggio in Turchia e della condizione, insomma, dei lavoratori in Turchia e nella Siria. Poi, come al solito, passeremo a un focus sui vari territori del Kurdistan, per cui sulla Siria parleremo del diritto al ritorno, cioè degli sfollati che in teoria dovrebbero tornare dove risiedevano prima degli accordi che sono stati fatti col nuovo governo siriano. Poi si parlerà del processo di pace in Turchia. Naturalmente un accenno faremo anche alla situazione dell'Iran, con un intervento di una compagna iraniana. E infine parleremo di un appello che riguarda

0: degli FG. Se abbiamo tempo manderemo anche un intervento, la seconda parte di un intervento di una compagna che parla delle canzoni curde, quindi è un intervento di tipo culturale, e alla fine, sempre se abbiamo tempo, quindi come dire, chi lo sa, abbiamo una buona notizia, purtroppo coi tempi che corrono la buona notizia riguarda un albero che ha 300 anni di vita, ma insomma quantomeno per l'albero è una buona notizia. E possiamo cominciare, grazie. Se puoi rimandare un po' uno stacco, così diciamo.
1: Buonasera a tutti e a tutte. La Confederazione delle Comunità Curde in Europa ha pubblicato una dichiarazione per la pace e la libertà democratica in vista del 1° maggio, che dice: il 1° maggio è il giorno della lotta e della solidarietà per i lavoratori, gli sfruttati e gli oppressi di tutto il mondo. Rappresenta la resistenza comune contro lo sfruttamento, la guerra, l'oppressione e la disuguaglianza. Soprattutto in un momento in cui la modernità capitalista impone sempre più la sua crisi alle società, lo spirito del 1° maggio acquista un significato rinnovato. Lunedì scorso ad Istanbul la polizia ha interrotto violentemente, fermando 40 persone, la commemorazione del massacro di Piazza Taksim del 1° maggio 1977, quando 34 persone furono uccise durante la manifestazione del 1° maggio organizzata dalla Confederazione Sindacale DISK. 500.000 persone presero parte al corteo. Mentre il corteo entrava nella piazza, cecchini, mai individuati e perseguiti, aprirono il fuoco sulla folla. La polizia e l'esercito intervennero pesantemente. Oltre ai morti ci furono 200 feriti e 500 persone furono arrestate. Il partito Dem, insieme alle organizzazioni sindacali, ha attaccato gli attacchi ai lavoratori e alla memoria dei martiri del lavoro e riaffermato la centralità del 1° maggio nella visione di una società democratica. Nello stesso giorno ad Ankara la polizia ha attaccato i minatori che avevano marciato sino alla capitale per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati da diversi mesi. I lavoratori erano da giorni in sciopero della fame in un parco cittadino. Durante l'intervento la polizia ha fermato i principali dirigenti sindacali. In questo momento storico in cui il nuovo stenta ad affermarsi è fondamentale, come ha affermato Mustafa Karasu del KCK, Unione delle Comunità del Kurdistan, sviluppare una lotta congiunta tra le forze democratiche del lavoro e il popolo curdo. Ora ci colleghiamo con il Mazurkan dell'ufficio.
2: Buonasera a tutte e a tutti. Comunque per adesso è un po' difficile, ci sono tantissimi problemi perché purtroppo ancora in Turchia quando lavoratori vogliono andare sciopero, chiedere loro stipendi, salario minimo rispetto all'inflazione eccetera, sempre il governo crea problemi. Tantissime volte anche loro non vogliono che lavoratori vanno sciopero, perché in Turchia anche ci sono due tipi di lavoratori pubblico e lavoratori privati, le agenzie, diverse compagnie eccetera. Per quello specifico lavoratori di pubblico sempre paga Stato loro stipendi, e allora se il governo non dà l'autorizzazione, permesso, non possono usare nemmeno quello diritto di sciopero. Per quello per adesso difficile, però la idea sempre è quello, perché in Turchia ci sono di più 4 milioni di lavoratori, un parte sono lavoratori pubblici, un parte sono lavoratori privati eccetera, e allora questo non è una grande cifra perché il paese ha quasi 85 milioni di popolazione, rispetto popolazione e numeri di lavoratori, secondo me non sono abbastanza, perché ci sono tanti lavoratori, però non è scritti essere un sindacato. Invece anche ci sono altri problemi, per esempio in Turchia ci sono sei sindacati fondamentali, il 3 Turkish Hakkış Dizi, che sono sindacati per il lavoro privato, compagnie, imprese eccetera. Invece altre tre confederazioni, Memursen, Kamusen, Kes, sono confederazioni di pubblico, lavoratori di pubblico. Allora questi quattro confederazioni già loro fanno le parte di governo, e il governo come chiede muovono così. E per questo motivo purtroppo se anche in Turchia il lavoro di sindacalismo abbastanza forte, però secondo me rispetto a popolazione di 85 milioni non è abbastanza. Allora per venire a un livello che i lavoratori possono un po' avere le idee a cambiare le cose di governo, abbastanza difficile.
1: Senti, ma ci saranno, sono previste manifestazioni per questo primo maggio, perlomeno nelle grandi città?
2: Sì, sì, perché comunque in Kurdistan, città come Diyarbakir, Antep, Urfa, Van, Mardin, Batman, sempre festeggiano questo giorno, perché in Turchia il primo maggio una giornata festiva, e allora tutti i lavoratori questo giorno vogliono festeggiare, però quando festeggiando prima fanno manifestazioni, cortei eccetera. Invece le città di Turchia il genere è in Istanbul, simbolicamente abbastanza importante, perché non seguite voi, sicuramente avete raccontato che è successo il 77 a Istanbul, sì, certo. La piazza di Taksim, il contro di fascismo, il primo maggio, eccetera. E allora per questo motivo ogni anno anche specifico sindacato Confederazione DISK, anche Confederazione CESK, vogliono festeggiare a piazza di Taksim, però il governo non dà autorizzazione.
1: Già lunedì scorso ha attaccato,
2: sì, dovevano
1: portare dei fiori sul luogo.
2: Per quello anche festeggiano a Kadıköy, parte di Anatolia, di Istanbul sempre. Questo anno anche sia Taksim sia Kadıköy cercano di festeggiare. Anche la città come Smirne, come Bursa, come Adana, come Mersin, Ankara anche, tantissime diverse città. Adesso sindacati in Turchia, sia curdi sia turchi lavoratori, questo giorno vogliono fare cortei, manifestazioni,
1: senti,
2: gridare i loro diritti.
1: Senti, volevamo, visto che sei qui con noi, volevamo chiederti anche qualcosa sul Rojava. Perché in questo momento il governo provvisorio siriano, a seguito delle trattative con i rappresentanti del Rojava, sta procedendo alla registrazione sia dei cittadini, sia, sappiamo, dei partiti e delle associazioni della regione autonoma, che dovrebbero quindi poter continuare il loro lavoro, e sperando che questa registrazione serva a, diciamo, a legalizzarli, a farli apparire e non a schedarli. Ma al di là di questo, ma anche, è previsto anche il riconoscimento dei sindacati che so che esistono in Rojava, e l'esistenza dei sindacati e i diritti del lavoro sono previsti nella nuova Costituzione?
2: Ma purtroppo ancora loro usano vecchio Costituzione, già vecchio Costituzione ci sono diritti, sindacati eccetera, però purtroppo epoca di Hafız Esat, anche Beşer Esat, sindacati potevano manifestare, fare le cose, però fino a un certo punto il regime quanto dava diciamo spazio. Invece In Rojava i sindacati sono abbastanza forti anche perché ogni paese ha la sua realtà. In Rojava anche grande parte dei sindacati o lavoratori scritti a essere sindacati sono agricoltura, di petrolio, eccetera. Anche ci sono lavoratori pubblici sicuramente, però il Siria vede questi sindacati e lavoratori come la società civile. Per quello adesso quando discutendo anche la cosa di integrazione eccetera, loro hanno non mai aperto discussione per lavoratori, per sindacati eccetera, ancora usando quello vecchio legge, sia in Siria generale sia in Rojava. Sicuramente ci sono sindacati, però non sono abbastanza forti, anche non c'è la liberazione larga per sindacati, anche lavoratori in Siria.
1: Ok, ti ringraziamo il Mas per questo contributo e a risentirci al più presto. Ciao.
2: Grazie mille, buon lavoro. Ciao, buona serata.

0: una prima fonte, una serie di informazioni che riguardano appunto quello che sta succedendo nei vari territori del Kurdistan. La prima cosa di cui vogliamo parlarvi è una cosa che si chiama il diritto al ritorno, che va sempre letto, come dire, in funzione delle dinamiche e delle criticità locali. L'accordo fatto con il nuovo regime, diciamo, siriano riguardava anche il diritto al ritorno in alcune zone occupate nel 2018 e nel 2019 da parte della Turchia. Le occupazioni sono state fatte nel 2018 ad Afrin, dove, per dirne una, ecco, abitavano 1,5 milioni di persone, e in altre due città, Serekaniye e Girispi, nel 2019. Queste occupazioni hanno naturalmente provocato il massacro di centinaia di felici, di civili, e lo sfollamento di migliaia di persone che sono andate a vivere in campi profughi. Io ho visto vari campi profughi in Turchia, però e che sono praticamente, come dire, una sorta di campeggi estivi. Peccato che lì, come dire, in estate c'ha i serpenti, insomma, e in inverno l'acqua entra da sotto le tende, insomma, è una situazione veramente bruttissima, per quanto l'unica cosa positiva è che appena mettono su questi campi profughi creano subito una struttura sanitaria, una, come dire, tenda che fa da scuola per bambini e una tenda che fa da casa delle donne. Ma in ogni caso i campi profughi, visto io, erano di 5.000 persone. A Sheba c'erano 200.000 persone, quindi, no, come dire, per dirvi qual era l'inferno che queste persone hanno vissuto, e questo inferno è durato 8 anni. Oltre questo, diciamo, naturalmente al posto dei curdi e delle altre popolazioni che vivevano in questi territori, al posto loro, diciamo, la Turchia ha consentito l'ingresso di milizie islamiste e dei loro, diciamo, delle loro famiglie, e quindi attuando un cambiamento demografico molto rilevante. Le case, gli oliveti, i terreni agricoli sono stati confiscati, così come le abitazioni, e di fatto tutta la zona è diventata una zona di saccheggio per le milizie. Oltre questo, diciamo, c'è stata una turchizzazione, diciamo, di queste zone, nel senso che naturalmente la lingua curda è stata abolita, i nomi delle strade sono state si può dire turchizzate, insomma, credo. Niente, bandiere turche che hanno sventolato da tutte le parti, sono stati arresti, violenze contro le donne, molestie, stupri, sequestri di persone, tutte cose ampiamente documentate sulle fonti originali da parte dei curdi. Successivamente all'accordo del 29 gennaio 2026 tra le forze democratiche siriane e il governo provvisorio è stato previsto il ritorno in sicurezza dei cittadini sfollati in tutti questi posti. Cosa è successo effettivamente? Il primo passo è stato compiuto il 9 marzo di quest'anno e un primo gruppo di 400 persone è entrato ad Afrin. Poi ne è arrivato un altro gruppo di 200 persone e un terzo convoglio con 800 famiglie ha fatto ritorno a casa. Altre 1.400 persone attendono di rientrare ad Afrin, e nelle altre zone, Serekaniye, Girispi, sono ben 14.000 le persone che si sono registrate. Che cosa sta accadendo in effetti? Sta accadendo che ci sono bande di questi miliziani che si sono insediati nelle case e non se ne vanno. La presenza del governo siriano è solo di facciata, non ha una vera autorità, non è in grado di allontanare le persone che si sono insediate al loro posto. Nessuno quindi fa rispettare questo accordo, gli occupanti non se ne vanno, chiedono soldi, ma chiedono 5.000-6.000 dollari, che, voglio dire, se uno è stato sfollato 4 volte nell'arco di 8 anni non ce l'ha, sono 6.000 dollari. Quindi la situazione sta andando decisamente molto male, e come al solito, l'abbiamo già detto, questo accade anche in altri versanti, tra un po' Spartaco approfondirà questa cosa relativa agli EPG. Ci sono sempre due livelli, cioè il livello istituzionale, per cui il governo siriano tratta col capo dell'SDF, guarda caso non con sindaci eccetera eccetera. Dopodiché le cose non vanno come sono state concordate, anche perché obiettivamente il governo siriano non ha il controllo del territorio e ha evidentemente dei problemi a mettersi contro gli alleati di quello che gli ha consentito di riprendersi la Siria, quindi la Turchia. Quindi questo è un primo livello. Il secondo livello, che si attiva sempre, e qui riconosciamo, diciamo, il Rojava, riconosciamo quello che è, diciamo, il processo che c'è stato finora di confederalismo, no? Per cui di protagonismo, diciamo, delle persone, per cui poi c'è sempre un secondo livello in cui le persone devono rivendicare dei diritti che, diciamo, questi accordi evidentemente sono assolutamente insufficienti per garantirli.
1: Allora, è passato un anno e mezzo dall'appello di Öcalan per la pace ed una società democratica, e nonostante una parte abbia soddisfatto con il disarmo e lo scioglimento del PKK, i presupposti per l'implementazione del processo, e nonostante risalga a febbraio la pubblicazione della relazione finale della commissione parlamentare contenente le linee guida per il necessario cambiamento, nessuna iniziativa da parte dello Stato è stata messa in atto per la realizzazione di un quadro di riferimento legale e politico necessario per passare ad una fase successiva del negoziato. Alcuni nodi devono essere necessariamente affrontati e risolti. Va trovato un quadro politico e legislativo in cui i membri del PKK possano tornare a fare politica liberamente e che coloro che sono in esilio e in prigione vengano inclusi in questa soluzione. Va abbandonata la pratica del commissariamento dei sindaci e ripristinata la volontà popolare. Va soprattutto superata la situazione in cui al principale negoziatore, cioè Abdullah Öcalan, viene negata la possibilità di comunicare direttamente con la società. Perciò è fondamentale che venga posta fine alla segregazione di Öcalan affinché il processo di democratizzazione della società possa procedere senza intralci. A questo proposito si è espressa l'Assemblea dei parlamentari del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo, richiedendo l'implementazione della decisione della Corte europea sulla libertà di Öcalan e sul diritto alla speranza, cioè il superamento dell'ergastolo ostativo e delle pene afflittive, qualcosa che conosciamo anche in Italia. Su queste iniziative e sulla campagna di raccolta firme potete trovare informazioni sul sito ocalanvigil@gmail.com. I relatori per la Turchia delle stesse assemblee hanno inviato una lettera aperta al ministro degli interni turco chiedendo la fine dei commissariamenti dei sindaci dell'opposizione, con le lunghe carcerazioni legate a questi interventi, e il rispetto dei diritti degli elettori a cui viene negata l'implementazione della loro volontà democratica. Nel suo messaggio per il primo maggio, Murat Karaylan ha rilasciato dichiarazioni significative sul processo di pace. Questo è qualcosa su cui torneremo sul suo intervento nelle prossime puntate. Ha accusato il governo di aver congelato il processo di pace per calcoli elettorali, aggiungendo che la soluzione non può essere ridotta unicamente al disarmo, ma che si tratta di porre fine a un conflitto centenario e non di agitare strumentalmente il problema della sicurezza. L'approccio deponete le armi e poi faremo un passo equivale a un'imposizione di resa incondizionata, ha dichiarato. Karaylan ha ribadito la necessità della liberazione di Öcalan e che la soluzione della questione curda può solo essere una soluzione complessiva.

0: dico che lo rifarei.
1: Adelante!
2: Salve a tutti e a tutti, abbiamo parlato della Sumud Flottiglia e qua abbiamo il piacere e l'onore di annunciare un'altra grande campagna che potrebbe, dovrebbe essere l'inizio di una nuova mobilitazione di massa dei popoli in difesa della società democratica. Oggi informiamo dell'inizio di questo evento che a tutti e tutte coloro che ci ascoltano possono prendere parte. Uno dei grandi timori infatti dei negoziati di pace tra Damasco e l'amministrazione autonoma era e rimane tuttora sul ruolo e l'integrazione all'interno della nuova Siria delle associazioni femminili e della forza di autodifesa delle donne, la YPG. Per proteggere i risultati ottenuti dalla resistenza delle donne, i movimenti e organizzazioni femminili del Rojava hanno lanciato una campagna mediatica capillare, invitando tutte e tutti a divenire parte di essa. La campagna è Noi siamo tutte YPG, l'autodifesa è il nostro diritto naturale. Dobbiamo fare in modo che la loro voce si alzi dai confini del Rojava per raggiungere ogni angolo del mondo, Europa compresa e centrale. Non sono solo un'organizzazione, bensì il battito di una resistenza che non accetta più catene. Questa campagna, che chiede l'integrazione delle YPG come unità all'interno dell'esercito siriano e del nuovo Ministero della Difesa, è volta anche a informare l'opinione pubblica internazionale, a mostrare all'HTS a Damasco, allo Stato turco e a ogni forza misogina islamista il sostegno che la società e le forze democratiche danno e sono disposti a offrire in difesa delle YPG, che sono note a tutto il mondo per la loro grande difesa dei popoli della Siria contro sia l'invasione dell'esercito turco sia contro la barbarie dell'ISIS e delle bande jihadiste affiliate all'esercito turco. Esse si difendono non solo dagli attacchi fisici ma anche dagli attacchi psicologici di questo potere statale e patriarcale che vorrebbe far retrocedere la condizione della donna in Siria alle condizioni pre-rivoluzionarie. Le combattenti e compagne hanno lottato e preso in mano il loro destino per difendere non solo le loro vite e quelle di tutti i popoli della regione, ma anche per salvaguardare un modello di società differente, una società dove liberazione della donna è base fondante, non conseguenza della rivoluzione e di qualunque cambiamento sociale. Per onorare il loro sacrificio, la loro lotta, invitiamo tutte e tutti a farne parte. Se volete più informazioni, controllate direttamente o il sito di Congress Star News, oppure VTG in Italia e Defend Kurdistan in Italia. Se volete più informazioni in italiano, lì potete controllare gli hashtag, le email dove mandare video e supporto, perché come hanno detto le compagne delle YPG, ogni espressione di supporto è un passo della nostra resistenza. Per questo vi invitiamo a tutti a farne parte. Parlando invece anche della festa del lavoro di domani, inizialmente sarebbe dovuta venire la compagna Negin Bank del collettivo Xinjiang Azadi di Roma, purtroppo non ce l'ha fatta a causa di impegni pregressi e a causa anche del limite di tempo che abbiamo non possiamo trasmettere il suo intervento audio, che resta comunque bellissimo perché la compagna ha sempre portato avanti una politica di tre no fermi insieme a tutte le altre compagne del collettivo Xinjiang Azadi. No al regime islamico, no alle esecuzioni e no alla guerra imperialista di Stati Uniti e Israele. E in vista del 1° maggio i sindacati iraniani liberi e indipendenti hanno rilasciato un comunicato in farsi che la compagna è stata così gentile e impegnata da tradurre in italiano. E inizialmente appunto lei voleva mostrare la forza e la visione della classe operaia iraniana, ma purtroppo a causa di limiti di tempo non ci è possibile, però appena avremo un'email e appena ci sarà consentito metteremo nero su bianco sul sito il comunicato per esteso, dove gli iraniani prima di tutto portano avanti un solo grido insieme a Xinjiang Azadi: pace, pane e libertà.

0: Ore 10:03 all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 di modulazione di frequenza, ma credo oggi fareste meglio ad ascoltare la radio sul DAB o in streaming. Siamo in collegamento con Vincenzo, mi senti? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buon primo maggio.
0: Buon primo maggio.
1: A voi e a tutti i nostri ascoltatori. Primo maggio abbastanza addormentato, ovviamente siamo un po' con l'attesa di quello che avverrà in quel Mediterraneo, dove ovviamente è successo l'abbordaggio e la distruzione delle barche da parte del dominus criminale terrorista Israele, ovviamente, eccetera, e non sappiamo stamattina, a meno che non ho sentito, neppure vi sto ascoltando da quando avete iniziato stamani, se sono arrivati al porto di Lafiti a Creta o meno i nostri compagni e compagne sequestrati.
0: Non lo sappiamo neanche noi.
1: Non lo sapete neanche lì, e speriamo che siano per arrivare, quantomeno, visto che c'è questo accordo triangolare tra Israele, la comunità europea, in particolare la Grecia, eccetera, dopo il misfatto, non portarli a Israele per non continuare anche a essere sotto schiaffo per molti versi, nonostante che l'ultradestra israeliana si lamenta che è stato fatto un favore, no, a quelli che sono stati sequestrati. Pensate che ragionamento c'è dietro, insomma, no?
0: Sì.
1: E quindi la preoccupazione c'è, le mobilitazioni ci sono state, lo ricordavate, quella di Roma è stata molto, molto importante ieri, ma veramente ne ho contate 102 di iniziative fatte ieri nell'immediato in Italia, che non sono solo presidi ma cortei, fiaccolate e quant'altro, insomma, quindi una pronta mobilitazione, come del resto c'è.
0: Un ottimo sempre segnale.
1: Sì, bisogna sempre ringraziare, appunto, le disgrazie, insomma, grazie, le considero anche così, insomma, quello, la distruzione, il genocidio a Gaza, eccetera, quindi la Palestina ha messo in moto tante di quelle energie formidabili. Ti dico solo questa sensazione: ieri, prendendo la metropolitana al terminal della B1, già sulla banchina ci saranno stati 150 giovanissimi, bandiere palestinesi, slogan e quant'altro. Quando è arrivata la metro, siamo entrati dentro, alla terza fermata, insomma, ci saranno stati 200 giovani e meno giovani, compagni, eccetera. Quando siamo usciti, che hanno per tutto il tragitto di quelle 12 fermate, sì, più o meno 10-12 fermate, hanno bussato, cantato, la squarciagola, insomma, eccetera, quindi era una metro palestinese, insomma, no, eccetera, e quindi siamo usciti dall'altra banchina del Colosseo, venendo su per le scale con un corteo che si è infilato dentro il corteo, insomma, per dirti che c'è anche queste sensazioni che credo che si siano programmate e vissute in tutta Italia. E quindi oggi si prosegue, perché ovviamente ci sono le manifestazioni per il primo maggio, che sono sul titolo sicuramente del lavoro, però dentro il lavoro c'è la solidarietà internazionale, e ce ne sono, io parlo soprattutto di quelle antagoniste, antifasciste, in gran parte mosse dal sindacalismo conflittuale, ma non solo, dalle realtà sociali che sono presenti ovviamente un po' dappertutto. E quindi parto da qui per dirvi ovviamente quelle che ci sono qui a Roma, che ovviamente è già presente qui a Piazza dei Consoli, iniziativa che sta nella zona sud-ovest di Roma e che farà il giro intorno al quartiere del Tuscolano, che ha come punto di aggregazione ovviamente le motivazioni sociali e sindacali che sono presenti nel primo maggio, ma anche ovviamente il rifiuto della guerra, e quindi c'è la sede del comando NATO, sapete, lì all'aeroporto, che sta lì limitrofo ovviamente, eccetera, la piazza dei Consoli, e quindi chi vuole fa ancora in tempo ad arrivare a questa manifestazione. Poi sapete che tutto il giorno a Forza Prenestino c'è la festa del non lavoro, che si ripete da quel lontano 40 anni fa, e quindi anche la festa nella festa, da questo punto di vista, e è decisamente importante anche qui la presenza di varie realtà di natura sociale internazionale. Ci sono i banchetti della Palestina, i banchetti dei curdi, insomma, e quant'altro presenti a Forte Prenestino. C'è tanta musica, qualche confronto e cose di questo genere da stamani fino a tarda sera. E arriviamo in giro per l'Italia. Avete citato Bari è molto molto importante l'iniziativa a Bari, pure questa bisogna che speriamo che il collegamento ci sia, sia importante, perché l'iniziativa è stata costruita per passare sotto il consolato israeliano, che è un consolato onorario, però c'è, e la Global Flottiglia dal Mediterraneo, dalle problematiche aperte da ieri, dalla sgradazione, ha chiesto la chiusura di quel consolato onorario, in virtù del fatto della mostruosità del pericolo rappresentato da Israele un po' dappertutto, a maggior ragione nel nostro paese. E quindi a Bari si parte stamani, e si parte dalla piazza del municipio e si arriva sotto il consolato, che quindi spero che ci sia un sacco di gente. E in Puglia però ce n'è ancora un'altra di iniziativa, che è questa sera a partire dalle 19 a Taranto Vecchia, in piazza della Fontana. Per chi conosce Taranto Vecchia, limitrofa, si sguarda anche l'acciaieria da lì, da Taranto Vecchia, e l'iniziativa è stata chiamata dalla Freedom Flottiglia. Saranno presenti la barca intitolata Gassan Canafani, che si appresta a raggiungere il Mediterraneo per andare verso Gaza, e saranno presenti Antonio Mazzeo, che ormai tutti quanti conoscono almeno in radio eccetera, Shukri dell'UDAP e varie altre realtà della scena pugliese. Quindi sarà un'iniziativa molto importante che terminerà a tarda notte. E arriviamo invece più a nord, a Firenze, sempre stamani a Piazza Indipendenza c'è la manifestazione sul titolo Palestina libera, dei diritti di popoli alla pace, e ovviamente le problematiche del lavoro. È una manifestazione che si ripete ormai da una decina di anni, in cui partecipano le realtà del sindacalismo conflittuale, le realtà sociali, compresa l'Isolotto, insomma, per chi conosce queste realtà che si interessano ovviamente del benessere sociale delle persone. E altrettanto ad Empoli, che ovviamente è limitrofa nello scenario toscano, e il corteo parte da piazza Don Minzoni, poi ci sarà il pranzo conviviale presso il centro sociale dell'Intifada, che è lì limitrofa. E ancora a Pisa, alle ore 13 non c'è il corteo a Pisa, ma alle ore 13 si farà il pranzo comune e sociale al Nevrozza, e ovviamente la Palestina insieme ai curdi, insieme ai diritti dei popoli, sarà tutto lì presente. Anche stamattina a Torino, che c'è il classico corteo in cui ci sono i sindacati filogovernativi, li chiamiamo così, a Piazza Vittoria, l'appuntamento, e ci parteciperanno le realtà del sindacalismo conflittuale e i movimenti sociali, in particolare il centro sociale a Scatasuna, sapete, la chiusura e quant'altro, gli scontri e via di seguito. E il titolo della partecipazione di Asca è quello: le loro guerre noi non le paghiamo. E c'è stata già una pubblicità estremamente feroce da parte dei soliti giornali, compresa La Stampa: che succederà oggi, si presenta a Scatasuna, ci saranno gli scontri, insomma, il solito attacco preventivo, no? Per poter poi demonizzare qualsiasi iniziativa, magari perché hai messo un manifesto passando sotto il municipio oppure gli hai tirato due uova, insomma, cose di questo genere, e nella solita mentalità ovviamente ostruzionista nei confronti di un'evoluzione invece che meriterebbe i processi sociali all'interno di queste città. E arriviamo a Brescia, dove è stata indicata da parte di Magazzino 47, da parte delle realtà che si interessano degli immigrati, dei GOBAS, dell'USP, insomma, eccetera, una triade di iniziative che è cominciata con il 25 aprile con un grosso corteo che continua oggi con l'appuntamento a Piazza Garibaldi, anche ora pure loro stamattina, già in corso l'iniziativa, eccetera, e che poi si conclude il 28 di maggio, che sapete è l'anniversario di Piazza della Loggia, e quindi ci saranno iniziative estremamente importanti in quella città che ha patito appunto tutta questa vicenda che ci portiamo appresso per non aver mai fatto i conti a partire dal dopoguerra, seconda guerra mondiale, con il fascismo. Ci sono dovuti metterci in mezzo i nuovi partigiani, la nostra generazione, che per parare e poi sconfiggere lo stragismo di Stato e l'insorgenza fascista ci ha rimesso parecchie vite che fanno parte del panorama delle lapidi e dei cippi che si sono in giro per l'Italia un po' dappertutto. Ancora sul primo maggio, ovviamente non dimentico Milano, che c'è un'iniziativa alle ore 14 con il corteo che parte dalla rotonda di via Padova contro ovviamente il sionismo, lo stop al genocidio, ovviamente qualche titolo sul mondo del lavoro e quant'altro. E a Napoli, tra le altre cose, fino al 3 maggio c'è un'iniziativa a carattere culturale e che riguarda anche dei filmati, si chiama appunto su questo Comic Con for Palestine, e tutto si svolge presso l'asilo Filangieri. La casistica è che ci sono mostre, performance, installazioni, i fumetti, giochi, video, insomma è veramente un'iniziativa importante perché dura 3 giorni, e quindi vale la pena per coloro i quali sono a Napoli, ma anche quelli che ci arrivano, farci un salto per poter dare uno sguardo, ovviamente partecipare a questo afflato, a questa, come dire, ancora una volta sostegno in vario altro modo alla Palestina. E non dimentico nemmeno che a Piacenza comincia oggi e finisce il 10 di maggio presso la sala Amici dell'Arte con l'orario 10-19, mostre e quant'altro sul titolo Profezie per la pace, che riguarda ovviamente non solamente la Palestina, non solamente il Kurdistan, non solamente il Sudan, ma un po' dove imperano, il Congo, ovviamente una quantità di guerre che distruggono l'umanità da ogni punto di vista. E arriviamo direttamente alle giornate successive, e mi interessa soprattutto indicarvi la data di domenica, perché domenica in particolare a Rossano Calabro, dove sono detenuti i compagni palestinesi, ormai è conosciuto a tutti quanti, in particolare sulla vicenda di Hamad Saleh, sapete, il giovane di 24 anni arrestato a Campobasso mentre in questura stava chiedendo le carte per l'asilo politico, eccetera, gli hanno fatto tirare fuori il telefonino, gli hanno sequestrato, sul telefonino c'aveva immagini, qualche pezzetto di filmato che girano tutte le parti sulla Palestina, eccetera, eccetera, e l'hanno infilato dentro a un tour de force che l'ha visto condannato a 3 anni e mezzo in primo grado. Siamo andati più volte alle udienze, e in carcere si trova in questo di Rossano Calabro, che è un carcere a carattere speciale dove sono anche rinchiusi altri due compagni palestinesi del giro delle raccolta fondi che poi secondo loro doveva andare a finanziare ad Hamas, ma di cui la Cassazione ha detto che non dovevano emettere il mandato di cattura, e poi ovviamente in corso d'opera gli sono stati restituiti i libretti dei controcorrenti, in corso d'opera gli hanno restituito la sede a Milano e a Genova. Insomma, capite bene che si attende solamente per costoro il post giudizio Cassazione, cioè che ha rinviato al luogo dove è stato emesso il mandato di arresto, cioè a Genova, e ancora non è fissata l'udienza per poter liberarli definitivamente. Parlo ovviamente in particolare di Annun e di quanti altri loro quattro che sono ancora in galera. Sapete che c'è anche il nostro Tarek, arrestato il 5 di ottobre del 2024, si era beccato in primo grado 4 anni, in secondo grado è stata completamente ridimensionata la pena pur non avendo fatto un tubo, e credo che a questo punto manchino 2 mesi per la sua libertà, ma a noi ci interessa mantenere aperta la finestra, ovviamente eccetera. Lui sta nel carcere di Pescara e i compagni e le compagne di Pescara sono estremamente attenti e ogni tanto lo vanno a trovare sotto il carcere, così come ovviamente la settimana scorsa, sabato 25 aprile, è stata veramente importante come scelta da parte dei compagni della Basilicata fare il presidio sotto il carcere di Melfi per Anan. Sapete che lui è stato condannato a 5 anni in primo grado all'Aquila e ancora non è fissato il processo d'appello, per cui c'è necessità ovviamente di dare il contributo migliore possibile, e ci fa veramente piacere che i compagni della Calabresi e quanti altri nei dintorni hanno convocato questo presidio sotto il carcere di Rossano Calabro, che è dalle ore 17 in poi. Ovviamente insieme a questo si pongono il problema di dare sostegno alla Global Flottiglia, e in particolare all'equipaggio di Cassan, della barca Cassan Canafani, e poi c'è insieme nel materiale che distribuiscono la denuncia nei confronti dei gestori del porto di Gioia Tauro, ovviamente di chi sovraintende questo, perché erano già intervenuti e hanno saputo dalle maestranze lì presenti che ancora gira materiale sensibile per poter fabbricare armi verso Israele, per cui si apprestano ovviamente ad indicare anche lì un'iniziativa per poter fermare questo giro. Ecco, insieme, questo parliamo sempre, l'ho detto domenica, avviene altrettanto domenica. Tra le tante iniziative, domenica 3 maggio, tra le tante iniziative per la Palestina se ne distingue una che non è solo a Roma ma gira per l'Italia, cioè quello di fare attraverso figure professionali una forma, come dire, di spiegazione dei nostri monumenti, delle nostre bellezze, dei beni culturali, per finanziare, per sostenere la battaglia per Gaza, per sostenere, come dire, il sostegno a Gaza. Il contributo è volontario ovviamente da questo punto di vista, e a Roma proprio nella giornata in cui c'è la gratuità dei monumenti, perché è la prima domenica del mese, l'appuntamento, vi do questi appuntamenti, il titolo è Tour per Gaza, offerta libera e a sostegno poi delle attività di Gazzella Olluns, che la radio conosce altrettanto bene, una delle organizzazioni umanitarie che sostiene le lotte in Palestina. Alle ore 11 c'è l'appuntamento per Villa Dorlonia, alle ore 16 quello per Città Giardino, alle ore 16 sempre per Caracalla, per la visita a Caracalla, ma ce n'è anche uno per Ostia Antica che è alle ore 10:30. Questo è l'elenco, voglio dire, di questo fine settimana. Aggiungo solamente due cosucce. Quello del primo maggio in Palestina lo trovate come valutazione sul Manifesto di oggi, se non ci avete già dato uno sguardo. Ovviamente è una valutazione molto abbreviata, se volete, eccetera, che volete che ci sia come occupazione in Palestina, lo si capisce bene. Eppure qui ci danno dei numeri che a me sembrano un po' strani, voglio dire, perché strani? Perché ci dicono che la disoccupazione è al 27%, parliamo della Palestina, dei territori occupati, della Cisgiordania. Mi sembra un dato estremamente minore, credo che sia molta, molto di più, in virtù del fatto che l'attacco dei coloni e quanti altri, ovviamente infami e criminali, eccetera, abbia messo in fuga tanti di quei palestinesi dai loro territori di origine e cose di questo genere, e che poi tutte queste attività, come dire, di soddisfare un circuito lavorativo ce ne siano molto di meno. E a Gaza si dice l'80%, io credo che sia il 100% dentro Gaza, e Gaza vive dei sostegni che si vengono un po' da tutto il mondo, e continuiamo a mandarglieli perché se no non riescono neanche a sopravvivere. È un problema serio questo, non cerchiamo di dare i numeri a caso, perché veramente aggiungiamo dolore a dolore da questo punto di vista. Sempre per la questione palestinese c'è una chiamata ovviamente del figliolo di Hanun, Mahun, scusate, forse non lo pronuncio bene, Mahun, diciamo così, che ovviamente denuncia per amor filiale, ma anche per capacità politiche, il padre che è un detenuto politico e non poteva essere altrimenti, e ribadisce che ovviamente tutto quello che ha fatto il padre in tutti questi anni era quello di tentare di dare attraverso la beneficenza un po' di sollievo ovviamente alla popolazione di Gaza, e noi sappiamo che è così, e che ovviamente non è che si è messa a pilluccare, se poi mandando alle associazioni umanitarie sono presenti a Gaza oppure al comune stesso di Gaza, poi come dire, chi ne gestiva potevano essere pure figure direttamente di Hamas. Hamas ha vinto le elezioni a Gaza, quindi di che cosa stiamo parlando da questo punto di vista. E l'ultima cosa che volevo aggiungervi è che dentro questa storia dell'arresto del giovane sionista che il 25 aprile ha sparato con la pistola a piombini, cercava di far male, voglio dire, eccetera, e di cui le indagini non finiranno mai, sicuramente c'è una logica stringente che gira comunque un po' in tutta Roma, e qualcuno l'ha denunciata in maniera più precisa dal punto di vista indicare che da tempo c'è un tentativo, come dire, di trasformare quello che è all'interno delle associazioni ebraiche presenti a Roma in una forma squadrista, e l'ultima forma squadrista non è stata solamente quella del giovanotto che appunto si è sentito un killer per poter andare in giro il giorno del 25 aprile e attentare ovviamente la vita di chiunque passava con bandiere specifiche, eccetera, ma c'è stato anche un pezzetto di devastazione, ma è troppo parlare di devastazione, insomma di un'effrazione della auletta autogestita all'Università Roma 3, quella del Dipartimento di Studi Umanistici, dove sono entrati nottetempo lasciando i simboli sionisti, la croce di David e quant'altro, eccetera, hanno strappato tutti i manifesti, hanno fatto delle scritte sui muri, eccetera. Beh, allora su questo ovviamente non è che gli studenti non sono stati con le mani in mano, hanno risposto, voglio dire, convocando iniziative, pubblicizzandolo, facendo vedere a che livello si arriva, però è la preoccupazione che queste cose ci sono e bisogna mantenere gli occhi aperti, ma il miglior modo di mantenere gli occhi aperti è organizzare, presidiare ovviamente attraverso il sostegno alla Palestina un po' il territorio, le

0: portate avanti, eccetera. Quindi,
1: appartengono questo... ovviamente ai circuiti della controinformazione, la Radio Onda Rossa ci mette del suo, e meno male. E ovviamente la Radio Onda Rossa, e lo ricordo ancora ieri, lo ricordavo in piazza, dico attenzione che nell'82, nel pieno della campagna criminale di quel tempo nei confronti dell'OLP, quando Sharon arrivò direttamente con i carri armati a Beirut, occupò Beirut e fu il sovrintendente della strage di Sabra e Sharila, che fu fatta dai maroniti con il pieno sostegno di Israele. E di che parliamo? Radio Onda Rossa ricevette come omaggio la bomba a piano dove stavamo, per fortuna sia la struttura del palazzo ha retto, sia le due porte blindate di Radio Onda Rossa hanno retto altrettanto, e per fortuna non c'era in quel momento di notte nessuno a mixer, perché se no sicuramente c'erano state da preoccuparsi. Ecco, per dire che non sono cambiate le cose, a quel tempo fu rivendicato dalla Lega di difesa ebraica, ma oggi siamo arrivati a molto di più, perché gli israeliani romani, i giovanotti, vanno a far militare in Israele, e tra gli 840 militari italiani scoperti che sono andati in Israele ce ne sono 182 romani. E ovviamente a questi signori che sono andati a uccidere palestinesi e quanti altri, libanesi e via di seguito, gli hanno insegnato l'uso più spregiudicato possibile delle armi e dell'azione criminale che un soldato si porta appresso per difendere interessi, appunto, che sono precipi alla loro ideologia da questo punto di vista. Per cui sicuramente bisogna stare con gli occhi attenti, e bisogna soprattutto, detto, presidiare il territorio attraverso quello che è il nostro sostegno alla Palestina, ai nostri spazi sociali e a quant'altro ovviamente la città merita dal punto di vista antifascista, antisionista. 1, 2, 3.

Allora, quando sono le 9.28 torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo a parlare della Global Summit Flottiglia, appunto sapete 175 persone sottratte con forza dalle barche con cui navigavano verso Gaza nel tentativo di

0: di rompere l'assedio, che sono ancora trattenute a Creta dalle autorità greche. E le prime testimonianze che arrivano raccontano anche di violenze deliberate a bordo della nave di Tel Aviv, su cui gli attivisti sono stati fatti salire dopo essere stati sequestrati. E c'è un team ovviamente legale internazionale che sta lavorando alla richiesta di misure urgenti sia di fronte alla giurisdizione nazionale che internazionale. Noi siamo al telefono con l'avvocata Tatiana Montella, appunto team legale della Global Sumur Flotilla. Buongiorno. Ci senti?
1: Sì, eccoti. Grazie, radioascoltatori.
0: Grazie. Allora, raccontaci un po', voi avete depositato ieri un esposto presso la Procura di Roma affinché appunto vengano effettuati i dovuti accertamenti di soggetti responsabili e, come dire, di eventuali rilevanze penali. Lasciamo a te la parola.
1: Sì, in realtà poi gli esposti sono diventati due e nel frattempo abbiamo anche depositato un ricorso d'urgenza ex articolo 39 alla CEDURA. Vi racconto un po' come appunto è stato anticipato. Intanto le persone che sono state rilasciate in Grecia in questo momento si sono ricongiunti con gli altri, qualcuno non sono quindi in stato di fermo in Grecia, hanno raggiunto il resto degli equipaggi, alcuni hanno fatto ritorno tramite Istanbul tra un gruppo di persone tra cui anche due italiani per far poi rientro nelle proprie famiglie. Come è stato appunto anticipato, a seguito dell'abordaggio e del sequestro illegale, durante la navigazione che li doveva inizialmente condurre tutti verso la Palestina occupata, i territori palestinesi occupati, sono avvenute una serie di violenze a bordo nei confronti dei manifestanti, che si sono acuite nel momento in cui, rientrati in Grecia per lo sbarco, si è compreso che i due cittadini, uno palestinese spagnolo svedese che è Seif, e l'altro Tiago Avila, che sono entrambi delle figure di responsabili a livello internazionale anche della Global Sumud, sono in realtà stati trattenuti ancora nella nave militare israeliana per essere portati in Israele e detenuti in Israele. Dovrebbero arrivare, se non sono già arrivate, nelle prime ore di questa mattina. Quindi noi ci siamo in particolar modo concentrati sull'immediatezza, appunto sulla richiesta di liberazione immediata di Seif e di Tiago. Le fonti giornalistiche israeliane dichiarano che Seif sarà trattenuto per ipotesi di rapporti con Hamas e quindi di terrorismo internazionale, e per essere quindi interrogato, mentre Tiago in relazione a delle azioni illecite. Noi abbiamo ritenuto, ovviamente il team nazionale lavora in stretto contatto con i team anche internazionali, quindi anche anche con i team di cittadinanza, no? Per esempio Seif è anche spagnolo. Abbiamo ritenuto di dover agire però anche in Italia depositando questi due esposti, perché entrambi, sia Tiago che Seif, viaggiavano su barche battenti bandiera italiana, che è la Eros 1, e per la giurisdizione internazionale sostanzialmente le barche battenti bandiera italiana, che si trovano anche in acque internazionali, sono da considerare nel territorio italiano, e quindi le eventuali violenze come il sequestro avvenuto si deve considerare come un sequestro di una persona avvenuta all'interno del territorio italiano. Per questa ragione abbiamo attivato la Procura della Repubblica di Roma, individuando oggettivamente il rischio di pericoli per l'incolumità e la tortura, confermate peraltro non solo da quello che è accaduto sulle imbarcazioni. Ci sono appunto diversi feriti, 34 persone sono state trasportate in ospedale con ferite di vario genere, ma pure perché ricordiamo che è in corso in Italia un procedimento penale attinente alla prima missione della Global, in cui, oltre il sequestro, che anche in questo caso dovrebbe essere configurato, la rapina ed altri reati, vengono contestate anche il reato di tortura. Quindi noi riteniamo che, siccome c'è un rischio serio per l'incolumità fisica di queste di questi, diciamo, di questi due attivisti ci sia la necessità che a livello, diciamo, anche italiano ci sia pressione per la loro immediata liberazione, per far rientro il prima possibile nei paesi di provenienza. Ricordiamo che in particolar modo Sinf è appunto palestinese, e quindi oltre ad avere appunto cittadinanza anche spagnola e svedese, il che se qualora dovesse essere mai confermata in Israele l'ipotesi che circola appunto sui giornali di terrorismo internazionale, oggi sappiamo tutti che è stata applicata appunto la pena di morte in Israele per i cittadini palestinesi, quindi è la vita di Seif è così come anche quella di Chiago, ma in particolar modo evidentemente su questo passaggio, perché è applicabile solo eventualmente ai cittadini palestinesi accusati di terrorismo, rischia anche la pena di morte. Quindi per gli stessi profili, non vi dico le complessità giuridiche perché, diciamo, è complicato, abbiamo attivato anche la CEDU, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, affinché sempre sollecitando, diciamo, l'intervento dell'Italia nella vicenda. Non siamo gli unici ad aver depositato ricorsi, diciamo, il team internazionale al lavoro da due giorni. Ovviamente in questo momento poi la priorità è assolutamente la liberazione di queste due di questi due attivisti, quindi sollecitazioni dal punto di vista politico, di attivismo, di mobilitazione sono le uniche forme di garanzia immediata da attivare intorno a questa vicenda. Quindi la priorità rimane la mobilitazione politica, l'attenzione su questa vicenda qui, anche perché ci sono appunto tantissime altre imbarcazioni che stanno appunto comprendendo i prossimi passaggi della missione. In questo momento c'è una tempesta in Grecia, quindi sono fermi lì e si stanno, diciamo, riorganizzando, quindi l'attenzione deve essere molto molto alta. Scusate la lunghezza, ma erano un po' di cose.
2: No, assolutamente, ma ti volevo chiedere nello specifico l'azione delle forze israeliane configura, scusate, appunto ai sensi della legislazione italiana, una serie di ipotesi di reato, che quindi queste sono contenute negli esposti, giusto?
1: Questi sono contenuti negli esposti, questi sono esposti, diciamo, fatti nell'immediatezza per sollecitare in particolar modo la protezione di Seif e Chiago. Depositeremo poi un esposto che era, diciamo, un po' quello che abbiamo fatto anche per la precedente missione, che abbiamo depositato un esposto iniziale e poi a seguito col ritorno degli attivisti in Italia, una volta raccolte i narrati, ovviamente con delle procedure legali dei nostri assistiti, abbiamo poi depositato una querela. Su questa era configurata poi anche l'ipotesi di tortura. Sì, configurano diversissimi reati che vanno da danneggiamento al pericolo di naufragio, perché ricordiamo poi che le imbarcazioni sono state lasciate alla deriva e una, in particolar modo la Tantan, con tutto l'equipaggio, è stata lasciata in mezzo alle acque greche senza canali di comunicazione mentre stava per raggiungere una tempesta, e poi, diciamo, per fortuna sono stati in qualche modo soccorsi da Open Arms, che sta affiancando la missione della Sumud. Ovviamente per i reati vanno dal sequestro di persona alle ipotesi di danneggiamento, al pericolo di naufragio e probabilmente, come accaduto nella scorsa missione, nell'ipotesi di abbordaggio e tenuta. Vabbè, in questo caso è già ci sono state appunto anche lesioni e violenze avvenute già per le persone che erano state trattenute per le 24 ore, 30 ore sulla nave militare israeliana, e, diciamo, queste sono un po' le ipotesi configurabili. Bisogna poi vedere quando appunto depositeremo le esposti e le querele cosa configurerà la procura, e se andrà, diciamo, anche se andrà a seguire, se lo sarà lo stesso pubblico che seguirà dei pubblici ministeri anche questo esposto, che sul primo esposto avevano appunto già dichiarato e ipotizzato di dover indagare in relazione a queste ipotesi di reato.
2: Va bene, ti ringraziamo molto, chiarissimo, e continueremo ovviamente a seguire tutti i passi.
1: Mi raccomando, alta l'attenzione su Safe e Tiago. Anche

0: 55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it. Se tu
1: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: quindi spazio comunicazioni. Cominciamo con lunedì. Lunedì 4 maggio, oggi.
1: Tra poche ore.
0: Mobilitazione a Roma alle ore 18.30 a Piazza Cavour, nessuna mediazione sui nostri corpi. Consenso libero, attuale e revocabile. Senza consenso è stupro. Nessuna mediazione sui nostri corpi. Il governo Meloni tenta di imporre la sua visione del mondo macista e guerrafondaia attraverso provvedimenti e decreti legge autoritari e patriarcali.
1: Diciamo no al DDL buongiorno, perché elimina dal testo della legge sulla violenza sessuale, già approvato a novembre, la parola consenso. Così la responsabilità della prova ricade su chi la violenza la subisce. Se non lotti, non urli, non resisti, non è stupro. In questo modo i nostri corpi sono considerati sempre disponibili fino a prova contraria. Non accetteremo nessuna mediazione a ribasso sull'autodeterminazione dei nostri corpi. L'unica modifica che siamo disposte ad accogliere è l'inserimento del consenso libero, attuale e irrevocabile.
0: Quindi diciamo no al decreto sicurezza, diventato ormai legge, che limita la libertà di manifestare con misure coercitive, divieti e arresti preventivi anche per minorenni, rafforzando i poteri di polizia, aumentando così la probabilità di subire abusi. Una legge razzista e discriminatoria che colpisce i diritti delle persone migranti, ancora una volta isolate e criminalizzate. Una legge degna di uno Stato autoritario che interpreta la sicurezza come forma di repressione. Diciamo no perché queste proposte sono contro l'autodeterminazione di tutte noi e alimentano la cultura dello stupro e della prevaricazione, colpendo le donne e le libere soggettività LGBTQ+. La mobilitazione è permanente, il 4 maggio invaderemo l'estate con i nostri corpi liberi e autodeterminati.

Martedì 5 maggio alle ore 18.30 a Casale Alba 2 in via Gina Mazza, un fiore per Jaime, incontro e convivio in ricordo del cofondatore della Brigata Callejera di appoggio alla mujer, Elisa Martinez, con le compagne di Città del Messico. Perdonate la pronuncia pessima.

0: Radio Onda Rossa, ancora spazio comunicazioni. Merende rigeneranti allo spigolo. Merende rigeneranti di primavera, percorsi di conoscenza verso il ritrovamento di una dimensione empatica della natura, della lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla tecnica medica, alla dipendenza dagli specialismi imposti dal dominio, per liberare forze sinergiche nella pratica quotidiana. Martedì 5, luna piena, tempesta di ovuli e ormoni, senso di colpa e dovere, sfertilizzare sessualità. Tutto questo allo spigolo sul crocicchio da via di Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto, presso la libreria anarchica L'Idea.
1: Sempre domani 5 maggio alle ore 17, merenda nel cortile del Sesto Ponte a Laurentino 38. Vogliamo dare una mano a Sandra per coprire le spese dell'ultimo saluto a Enzo, un amico super dolce che abbiamo perso qualche mese fa, recita il volantino. Porta quello che vuoi, un contributo per la colletta, almeno proviamo a togliere i soldi dal peso sul cuore. Dunque l'appuntamento è domani alle 17 al Sesto Ponte del Laurentino 38.
0: Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni. Sciopero generale della scuola il 6 e 7 maggio. Sciopero generale della scuola per le intere giornate del 6 e 7 maggio con manifestazioni territoriali indette dal COBAS.
1: È un lungo comunicato di cui ne leggiamo qualche stralcio. Contro le prove invalsi inutili e dannose, siamo contro i quiz invalsi perché A. non hanno determinato alcun sviluppo positivo al sistema educativo, B. non possono misurare competenze perché sono costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta univoca. C. La valutazione delle competenze richiede strumenti specifici. L'utilizzo di test contraddice il concetto stesso di competenza. D. Hanno diffuso nelle scuole la pratica del teaching to test, sottraendo tempo e attenzione alla didattica attiva. Quest'anno i quiz invalsi si svolgeranno nella scuola primaria in due giornate consecutive, il 6 e il 7 maggio, il che ci consente di bloccarne il maggior numero convocando lo sciopero sia il 6 sia il 7. Non chiediamo ai docenti e data di scioperare per due giorni, ma di scegliere il giorno in cui lo sciopero avrà maggiori effetti. Però anche gli altri ordini di scuole non coinvolti nei quiz hanno validi motivi per scioperare e mobilitarsi in quelle giornate, per cui abbiamo deciso di estendere lo sciopero alle scuole di ogni ordine e grado, aggiungendo al rifiuto delle prove invalsi i seguenti obiettivi, che sarebbero il recupero di almeno il 30% del potere acquisto dei docenti e data, e sarebbe anche ora.
0: Per i docenti è data pensione corrispondente all'ultimo stipendio in età compatibile con un lavoro gravoso e esurante. Assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare il precariato. Ruolo unico dei docenti della scuola d'infanzia, della scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado. No alla riduzione a 4 anni dei percorsi di istruzione secondaria, no alle indicazioni nazionali 2025, no all'autonomia differenziata. Questo è un comunicato dell'esecutiva nazionale Coppa Scuola che indice uno sciopero per generale della scuola per il 6 e 7 maggio. Officine naturali, autoproduzione erboristica, il consueto appuntamento che si tiene al Forte Prenestino. E il prossimo appuntamento è il
1: 6 maggio, il tema è quello degli oli essenziali. quindi il 6 maggio e mercoledì gli orari sono dalle 19 alle 21.
0: Il Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle.
1: E per la serie Cineforum siamo al Bakunin, dove mercoledì 6 maggio verrà proiettato Ratataplan, il film di Maurizio Nichetti. Siamo al centro anarchico, gruppo anarchico Bakunin, FAI Roma e Lazio, in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella.
0: Antisionismo e repressione, presentazione del dossier, e questa volta a Firenze, giovedì 7 maggio alla sala conferenza InfoPoint in piazza della stazione 4 a Firenze, contro ogni censura e processo a fianco di chi lotta. Ospiti l'avvocato Sauro Poli e il giornalista Antonio Mazzeo. Quindi antisionismo e repressione a Firenze il prossimo giovedì.
1: Torniamo al Forte Prenestino, venerdì 8 maggio alle ore 19, la proiezione del documentario L'ultima neve, Appennino terremotato e conflitti in alta quota. Ci sarà un incontro con Veronica Machiavelli, regista del documentario Osservatorio Conflitti Ambientali Cratere, e Enrico Mariani, autore del libro Abitare Sospeso, etnografia nel post terremoto del 2018. Del 2016-2017 in Appennino Centrale. E dunque appuntamento al Forte Prenestino in via Federico Del Pino, venerdì 8 maggio alle ore 19.

0: maggio inizia il 21esimo Festival Internazionale Immaginaria, e 3 giorni di cinema delle donne tra visioni politiche e desiderio. Dall'8 al 10 maggio il cinema Nuovo Sager di Roma accoglie la 21esima edizione di Immaginaria, International Film Festival on Lesbian and Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne. 3 giorni di proiezioni, incontri e dialoghi con registi e attrici per dare spazio a narrazioni ancora marginalizzate nei circuiti mainstream e riflettere sul ruolo del cinema indipendente contemporaneo.
1: Venerdì 8 maggio, la serata di apertura alle ore 20, con una serata speciale, un momento di incontro, festa e condivisione per inaugurare insieme questa nuova edizione. È dedicata alla 21esima edizione a Edda Billy, che ci ha lasciato nel 2026, figura storica del movimento femminista e lesbico italiano, recentemente scomparsa. La ricorderemo durante l'inaugurazione per celebrare insieme una ribelle che continua a ispirarci. Quindi alla 21 ci sarà la proiezione di When Night is Falling, il film cult di Patrizia Rosema, recentemente restaurato in versione 4K. Appuntamento quindi al nuovo Cinema Sacra con la 21esima edizione di Immaginaria, e l'8, il 9 e il 10 maggio.

allo Spazio Anarchico 19 luglio, il concerto Benefit per lo Spazio Anarchico 19 luglio al Centro Sociale Sparta con l'8 maggio. Lo Spazio Anarchico 19 luglio non si chiude, alle ore 22 concerto Benefit con Boicotta Cesare, Death Metal stagionato da Viterbo, Laser Hate e Hardcore Metal da di Belgrado, Tractors Agri Metal da Viterbo, dalle ore 21 buffet vegano, stand editoria. E quindi venerdì 8 maggio il Benefit è per lo Spazio Anarchico 19 luglio e il posto invece è il Centro Sociale Sparta con via Selinunte 57.

0: Siamo a sabato 9 maggio, come ogni sabato, biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. Presso il giardino liberato in Certosa, che si trova in via Galeazzo Alessi, a partire dalle 10 fino alle 14. Quale futuro per l'Europa? Crisi economica, sovranità e guerra, come salvarci? Al giardino della sede Ampi del Via del Trullo 239, sempre il 9 maggio, sabato prossimo alle ore 17.30, presentazione del libro È uno suicidio, con un dialogo con l'autore Gabriele Guzzi, economista, un comunicato firmato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione Trullo Magliano. Equinox alla Torre, sabato 9 maggio, a partire dalle 18 fino all'alba della domenica. Musica, artisti, autoproduzioni, DJ set non stop dalle 18 alle 5 di mattina il giorno dopo, workshop, yoga e bioenergetica, acrobatica aerea, fire show, installazioni, Space Invaders full showcase and friends.
1: Space Invaders.
0: Alla Torre.
1: Il 9, sabato prossimo alla Torre, in via Bertero 13, no fascism, no sexism, respect the place, yourself and the others.

0: pubblica il 10 maggio, domenica alle 16 all'Arena di Corviale. Da qualche mese è impossibile entrare e uscire da Corviale senza essere video sorvegliati. Le telecamere che hanno invaso il quartiere sono arrivate senza troppe spiegazioni, qualificandosi come elemento di progresso volto a rendere il quartiere più smart all'interno di un più ampio progetto centrato sull'installazione di una rete 5G. E quindi per questo è in programma un'assemblea alle ore 16 di domenica 10 maggio
1: all'Arena di Corviale, dietro il terzo lotto.
0: Assemblea contro la militarizzazione e il controllo

0: 87.9, 10:42. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Buongiorno in particolare all'altra voce dall'altra parte. Ciao, ci senti?
1: Sì, sì, mi sento.
0: Bene, ti sentiamo anche noi, siamo in compagnia, appunto, come avevamo preannunciato, di Tony La Piccirella, che è stato su quest'ultima Global Summit Flottiglia. Senti, io partirei un po' dagli ultimi eventi, insomma, se ci vuoi raccontare com'è andata, come sono andati, insomma, questi ultimi giorni. Se non sbaglio, poi correggimi se sbaglio, però un elemento diverso, piuttosto rilevante fra le altre cose rispetto al primo attacco della la prima volta, insomma, che la Global Summit Flottiglia era partita ed era stata fermata, è che a questo punto è stata fermata in un momento precedente, cioè appunto in acque internazionali.
1: Sì, sì, diciamo che ci sono varie differenze. La prima è sicuramente che normalmente nelle missioni precedenti di Freedom Flottiglia e Global Summit Flottiglia il quadro legale o suppostamente legale nel quale si muovevano le forze di occupazione israeliane era appunto quello del blocco navale, che è a 100-150 miglia, secondo del momento, dalle coste di Gaza. Questa volta invece pare estendersi a tutto il Mediterraneo. Noi eravamo a 700 miglia dalla Palestina. Ovviamente in un'operazione militare che sembra aver colto tutti alla sprovvista, in realtà sappiamo che invece molti stati europei, in primis la Grecia, erano assolutamente consapevoli e partecipi di quello che stava succedendo. Questo tipo di operazioni non può avvenire cogliendo tutti alla sprovvista. Il Mediterraneo è il mare più controllato del mondo, pieno di droni, da Frontex alla Guardia Costiera, a droni delle marine militari, satelliti. Le due imbarcazioni che hanno partecipato a questo atto di cosiddetta pirateria sono una nave cargo molto grande israeliana e una fregata. Questa nave cargo non può arrivare in poche ore dalla Palestina occupata fino a Creta, per cui sì, questo è sicuramente un livello diverso. Diversa anche il tipo di propaganda, di narrazione fatta sia dal regime israeliano sia poi dai nostri governi.
0: Certo. Ci vuoi raccontare un po' come sono andate, insomma, si è parlato un po' come è andato effettivamente l'arresto e i momenti in cui c'è stato questo attacco?
1: Sì, dunque l'attacco è iniziato per le 10, la prima imbarcazione è stata colpita alle 10 di sera. All'inizio era stato davvero difficile capire cosa si sta accadendo, perché ovviamente nessuno si aspettava, nessuno di noi, del genere così distante. Tra l'altro molte delle persone che erano a bordo

0: erano persone che poi sarebbero scese a Creta e sostituite con degli altri, no, stavano soltanto partecipando per quella tratta lì, per cui alle 10 sì, insomma, apprendiamo del primo attacco. I canali dell'UHF sono stati gemmati, cioè interrotti, disturbati. Abbiamo preso anche di un messaggio della marina israeliana che sosteneva fossimo in una zona pulita, non si sa da chi o da cosa, e che insomma annunciava l'intercettazione. Ora, all'inizio qualcuno di noi credeva fosse un atto intimidatorio, perché proprio per la natura insomma completamente nuova di questo attacco, invece poi qualche ora dopo è stata visibile sia la fregata che questa nave cargo illuminata che abbiamo riconosciuto essere la stessa utilizzata durante l'attacco, il sequestro di ottobre. Quando abbiamo visto quella nave cargo abbiamo capito che insomma l'intenzione non era intimidatoria, ma insomma era puntava a un vero e proprio sequestro di persone. Abbiamo perso all'inizio le comunicazioni con 11 imbarcazioni, poi gradualmente nell'arco di 5 ore con altre 21. Io ero sulla 21esima, quindi sono stato una delle ultime imbarcazioni a essere intercettate e ho avuto insomma, la fortuna di assistere a praticamente tutta l'operazione. Molte imbarcazioni, vabbè, sono state lasciate alla deriva, completamente distrutte, alcune con persone a bordo, mettendole in serio rischio. Sono state attaccate tutte da dei rig militari, dei gommoni tattici, che a bordo avevano 8-10 militari con fucili automatici, pistole, e puntavano direttamente all'equipaggio con dei mirini. Nel nostro caso si sono avvicinati puntandoci proprio questi fucili addosso, avevamo il corpo oppure insomma eravamo puntati. Quando sono saliti a bordo ci hanno strattonato, ci hanno messo in ginocchio a prua, anche scarrellando, come si dice, cioè mettendo il colpo in canna. Avevano un atteggiamento molto più aggressivo ed erano anche meno preparati delle volte precedenti, quindi probabilmente hanno ricorso a una parte insomma della loro milizia, che insomma normalmente non è addestrata a questo tipo di operazioni. Hanno dirottato le navi verso la nave cargo, le imbarcazioni verso la nave cargo, e poi hanno portato l'equipaggio di ogni imbarcazione all'interno. Eravamo 181 persone sul ponte, un ponte circondato da container all'aperto. Alcuni erano ammaestrati, altri no. Avevamo sempre 4-5 militari in passamontagna che ci puntavano i fucili addosso nell'arco di più di 30 ore. Non sapevamo la destinazione. All'inizio abbiamo pensato ci stessero portando ad Ashdod, dopodiché l'imbarcazione ha virato dopo credo 24 ore, mi avevo sospettato stessimo tornando a Creta. Io purtroppo a me manca un pezzo di testimonianza diretta, perché sono stato il primo a essere stato messo in isolamento all'alba insomma dell'operazione, però dei racconti delle compagne e dei compagni, ci sono stati molti pestaggi, si dormiva lì per terra esposti alle intemperie, all'acqua, alle onde. Alcuni sono stati ammaestrati col volto a terra per ore, insomma con clavicole e scapole slogate. Sono state 21 persone che all'arrivo a Creta sono state portate in ospedale ricoverate. Successivamente sono stati messi in isolamento anche Tiago e Saif, che sono le persone che adesso rischiano di più, quindi sì. In questo momento sì.
1: A questo adesso appunto ci arriviamo, ti interrompo un attimo insomma anche per farti riprendere fiato, che ti volevo chiedere un'altra cosa, poi se vuoi insomma continua anche come preferisci. Ti volevo dire che penso che uno dei motivi fra i diversi per i quali è stata fatta questa iniziativa della Global Sumud Flottiglia è anche quello di accendere i riflettori e rimettere al centro la Palestina, no? Tutte queste violenze che comunque ci stai raccontando sono le violenze che il popolo palestinese vive quotidianamente e costantemente, insomma, i palestinesi e le palestinesi, appunto quello che accade nelle carceri, nei momenti di quando si viene arrestati, insomma i soprusi, la violenza e l'arroganza colonialista palestinese e israeliana. E quello che tra l'altro un'altra cosa che volevo ricordare è il fatto che è notizia dell'ultimo periodo dell'introduzione della pena di morte, insomma, normalizzata all'interno del sistema giuridico israeliano. Su questo ti volevo chiedere magari un aggiornamento, appunto qual è lo stato dell'arte in questo momento, quindi sia la situazione delle altre barche che anche poi quello a cui stavi accennando, qual è lo stato dell'arte di Saif e Tiago.
0: Allora, dunque sì, sicuramente una degli obiettivi della missione è quella di portare l'attenzione sulla Palestina. Ovviamente rispetto a 6 mesi fa abbiamo anche molti più motivi per ripartire. Diciamo che la strategia sperimentata per decadi su Gaza e sulla Palestina in generale è stata esportata in altre parti del mondo. L'accesso a cibo, acqua e risorse, insomma, è usata come arma, ed è questo esattamente il motivo per cui una missione umanitaria come quella della Global Sumud Flottiglia è pericolosa e infastidisce come regime israeliano. Tiago e Saif in questo momento sono stati, insomma, è stato esteso il periodo di detenzione a 4 giorni. Abbiamo avvocati che stanno lavorando li stanno seguendo. Insomma, si è mossa tanta attenzione internazionale. Stiamo cercando di capire anche quali tipi di trattamento stanno subendo. Apparentemente ci sono state torture, pestaggi. Sappiamo che Tiago è svenuto 2 volte durante dei pestaggi da parte dei militari israeliani. La situazione è molto preoccupante. Saif ha anche un ID palestinese, che per la legge in Israele vale più della sua cittadinanza spagnola. Quindi sì, occorre tenere alta l'attenzione, mobilitare e cercare di fare in modo di tirarli fuori da lì. E in questo stesso quadro comunque è uno dei motivi per cui diciamo la missione non si ferma, ci stiamo riorganizzando, ovviamente consci dei rischi, stiamo valutando cambi di rotta, di tempistiche e anche insomma di coordinamento con un piano mobilitativo internazionale.
1: Sì, ma infatti qual è la situazione delle altre barche in questo momento? Perché appunto ce ne sono tante altre, non sono state bloccate, no, ancora?
0: Sì, sono molte sono a Creta, okay. C'è la flotta greca che sta raggiungendo le altre barche a sud di Creta. C'è la flotta turca che ci sta aspettando in Turchia, quindi ci ricongiungeremo più o meno si ritornerà al numero precedente. Alcune delle barche alla deriva sono state recuperate, tra cui la nostra. Questo è importante anche per avere un po' le prove di tutto, certo, quello che è stato fatto dalla forza di occupazione israeliana. E quindi sì, ovviamente è stato un colpo duro, ma sappiamo anche che questa operazione militare aveva come obiettivo anche l'interruzione della missione e quindi di tutta quella pressione che è in grado di esercitare a livello internazionale. Quindi proprio per questo ci dà motivo e forza di continuare.
1: Certo, immagino che se l'obiettivo della solidarietà è quello comunque di mettere al centro e tenere alta l'attenzione sulla Palestina e mettere al centro effettivamente la situazione in Palestina, lo stato colonialista israeliano e le ragioni del popolo palestinese, dall'altro lato appunto l'obiettivo di questo attacco è proprio quello di cercare di interrompere la solidarietà. Senti, io non so se vuoi aggiungere altro, ad esempio se ci sono prossimi appuntamenti o qualunque cosa ti viene in mente, insomma, sul quale vuoi porre l'attenzione.
0: Niente, vabbè, magari mi ripeto, però in realtà è importante dire che questo accanimento della Marina israeliana, proprio del governo in generale, su una missione come la flotta è proprio perché c'è una normalizzazione di negazioni di diritti fondamentali, quali l'accesso a acqua, medicinali, cibo e risorse, che per piegare la volontà di popoli interi ai diktat degli oppressori. E questa cosa sta venendo esportata in tutto il mondo. È una missione che sia umanitaria che politica, che vuole rimettere al centro quanto questi diritti siano inalienabili e non siano negoziabili, è qualcosa di molto molto scomodo, e mette in luce anche questa forma terribile di violenza e anche tutta una serie di menzogne, di propaganda, di farsa costruita attorno a un finto progetto di costruzione quale il Board of Peace, che non è altro che un progetto speculativo che anche nella sua peggiore forma non sta neanche funzionando e che nulla a che vedere con la volontà del popolo palestinese. Per cui questo è quello che per noi è importante mettere in luce e farlo non soltanto a parole, ma insomma navigando verso Gaza. E quindi chiamiamo tutte le compagne e compagni, la popolazione solidale, a unirsi insomma in questo sforzo internazionale, nelle piazze, nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle scuole.
1: Certo. Certo, senz'altro. Come scusa?
0: E andare insieme insomma verso casa, non soltanto proprio a livello, cioè fisicamente, proprio anche con la propria intenzione, volontà politica umana.
1: Certo, senz'altro pure è importante sottolineare quell'aspetto di come effettivamente lo Stato israeliano insomma non trova argine all'interno del diritto internazionale o comunque anche di tutte quelle sovrastrutture internazionali che dovrebbero tutelare e che constatano per certi versi anche le violazioni di Israele. In questo senso appunto l'aspetto, il fenomeno, il fatto che più è riuscito a tenere argine a Israele sono state le mobilitazioni dal basso, quindi penso sia importante effettivamente ripartire da lì e ritrovare all'interno delle resistenze e delle azioni di solidarietà, qualunque esse siano, effettivamente un motivo di sostegno e di rilanciare la lotta.
0: Sì, diciamo che il confine, l'argine siamo noi, perché l'influenza israeliana non ha più confini, il blocco navale per tutto il Mediterraneo, ma in questi mesi invernali abbiamo anche potuto vedere come entra anche a terra e come i nostri governi si fanno strumento della loro oppressione, criminalizzando, arrestando, denunciando, sanzionando tutti i movimenti solidari e le comunità palestinesi anche in Italia, silenziandole con leggi anche bavaglio che insomma rendono molto molto difficile la denuncia pubblica di quanto di terribile

0: pensare ai vari processi che vengono fatti ai compagni e le compagnie palestinesi anche qui in Italia, oppure anche qui l'attacco alle mobilitazioni per la Palestina. Senti, io ti saluto e a risentirci presto, Palestina Libera.
1: Sì, libera, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Lentamente, ma sì, il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.

0: E torniamo, quanto è alto questo microfono, cerchiamo di abbassarlo, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa per, siamo in corrispondenza con Piazza Cavour, dove insomma, c'è la manifestazione contro, diciamo, il disegno di legge Buongiorno, ma non solo. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte.
0: E quindi, insomma, ci vogliamo ricordare perché siete in Piazza Cavour, perché tutte siamo in Piazza Cavour o ci stiamo appressando verso Piazza Cavour?
1: Sì, allora, diciamo, come anticipavi tu, siamo qui per continuare la mobilitazione contro il DDL Buongiorno, anche se diciamo ad oggi il DDL Buongiorno è stato di fatto ritirato, no? Quindi la proposta fatta inizialmente dalla senatrice Buongiorno è stata ritirata e ha fatto un passo indietro. E
0: sì,
1: chiedendo,
0: diciamo che la proposta, sì, per chi proprio si fosse perso o persa tutto,
1: tutti i passaggi.
0: Allora, c'era prima una, diciamo, discutibile idea di fare una nuova legge sullo stupro tutte insieme, cioè destra e sinistra, PD e Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, sì, un accordo tra Schlein e Meloni sostanzialmente.
1: Esatto.
0: Per rivedere la legge del 96 alla luce, diciamo,

0: parliamo della Convenzione di Istanbul, approvata ormai 13 anni fa, e che chiedeva all'Italia, come a tutti i paesi che l'hanno sottoscritta, di inserire il criterio del consenso. Dico bene?
1: Esatto, esatto, benissimo. Quindi diciamo appunto nel mese di novembre dell'anno scorso, da questo accordo bipartisan tra Meloni e Schlein era uscita fuori una riformulazione appunto della legge 66 del 96 sulla violenza sessuale, che introduceva finalmente nella nostra legge, come richiesto appunto dalla Convenzione di Istanbul, il concetto di consenso. E quindi diciamo appunto si definiva la violenza sessuale come qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso dell'altra persona, sostanzialmente.
0: Prima di andare avanti, vogliamo spiegare anche in due parole, con la voce di chi queste cose le conosce perché sta nei centri antiviolenza, che cosa significa questo nella vita delle donne che denunciano una violenza, il fatto che si trasformi, no, inserendo il concetto di consenso come necessario e sufficiente per denunciare una violenza sessuale.
1: Allora, diciamo che prima di questa modifica, appunto, la nostra legge parlava di volontà contraria, che in qualche modo, diciamo, è molto simile al concetto di dissenso, che è quello che invece poi ha tentato di inserire la Bongiorno, no? E quindi diciamo già nelle aule di tribunale ci siamo ritrovate diverse volte ad avere delle sentenze, quindi dei giudizi per il reato di violenza sessuale, che in qualche modo non riconoscevano il compimento di questo reato, perché la vittima, e quindi comunque la persona che aveva subito questo reato, non si era difesa, non si era opposta. Addirittura abbiamo avuto delle sentenze che diciamo giudicavano l'imputato sulla base dei vestiti che indossava la persona nei confronti della quale aveva compiuto la violenza sessuale. E quindi in qualche modo, diciamo, nelle aule di tribunale, complice anche ovviamente il contesto patriarcale, la società patriarcale in cui viviamo tutte e tutti, compresi i giudici e le giudici che appunto emettono le sentenze, le donne che denunciavano di aver subito una violenza sessuale si trovavano a vivere quella che noi definiamo una vittimizzazione secondaria, e quindi erano loro ad essere messe sul banco degli imputati, sostanzialmente tutta la loro vita, le loro abitudini, quello che avevano fatto quel giorno, come erano vestite, chi frequentavano, venivano in qualche modo scandagliati per riuscire a ridurre la loro credibilità appunto di fronte all'aula di tribunale, e quindi in qualche modo cercare di scagionare la persona che era imputata di questo reato. In verità, negli ultimi anni, diciamo, noi come operatrici dei centri antiviolenza abbiamo assistito a un aggiustamento, diciamo, di questo paradigma qui, fatto dalla Cassazione sostanzialmente. Quindi diverse di queste sentenze sono state poi rigettate dalla Cassazione, però la Cassazione è il terzo grado di giudizio, quindi si parla appunto di tre procedimenti, che in qualche modo rigettava queste sentenze, perché appunto non per il trattamento che veniva riservato.
0: Tre procedimenti, quindi qualche anno di vita e parecchi soldi.
1: Parecchi soldi e diciamo parecchia fatica nel cercare di andare avanti e di superare quello che era successo, perché appunto ti fai il primo procedimento, poi ti fai il secondo, l'appello, e poi ti fai la Cassazione, e finalmente, diciamo, neanche in tutte le situazioni, in alcune di queste situazioni qui la Cassazione in qualche modo ha sottolineato quanto non fossero adeguati i criteri con cui veniva stabilito appunto il procedimento in tribunale, così come abbiamo ricevuto diverse sanzioni da parte dell'Unione Europea, proprio perché nella nostra legge non era previsto il concetto del consenso, e perché nelle nostre aule di tribunale le donne che denunciavano di aver subito una violenza sessuale venivano rivittimizzate. Quindi diciamo questo era il panorama che c'era prima del mese di novembre. A novembre, inaspettatamente, almeno da parte nostra, tramite questo accordo bipartisan si è introdotto diciamo in maniera unanime il concetto di consenso nella legge sulla violenza sessuale. Nel passaggio dalla Camera al Senato ci siamo ritrovate alla fine del mese di gennaio, quindi qualche mese dopo, con una proposta di modifica da parte appunto della senatrice Buongiorno, che stravolgeva quello che era stato approvato alla Camera e non nominava più il consenso addirittura, ma inseriva il paradigma del dissenso. E quindi, diciamo, quello che diceva il DDL Buongiorno era: nei casi di violenza sessuale bisogna andare a valutare il dissenso della persona che ha denunciato di aver subito la violenza, come lo ha espresso e la situazione, diciamo, più generale all'interno della quale questo reato è stato consumato sostanzialmente. Quindi questo è quello che la Buongiorno ha provato ad introdurre a gennaio, a cui ci siamo opposte fermamente, insomma, con una mobilitazione permanente, con diversi presidi sotto il Senato, nel tentativo appunto proprio di bloccare questo tipo di modifica.
0: Un tipo di modifica, come dire, che era molto grave, perché lo dico, insomma, senza invece esperienza nei centri antiviolenza, di fatto come concetto andava a dire che non importa che io dica sì, basta che non mi sia messa a urlare no.
1: Basta che io dimostri di aver detto no in qualche modo, quindi cambiava completamente di nuovo il paradigma e si tornava a spostare sostanzialmente la responsabilità, diciamo, poi del procedimento penale sulle spalle di chi quella violenza l'aveva denunciata, e quindi doveva essere in grado di dimostrare di aver detto no, di essersi opposta al rapporto sessuale, al contatto sessuale, e che invece appunto l'imputato non aveva rispettato questo dissenso presso in maniera chiara.
0: E adesso siamo a un'altra fase ancora.
1: Sì, perché diciamo, evidentemente un po' le mobilitazioni che diciamo, abbiamo messo su in tutta Italia, perché ovviamente, diciamo, noi a Roma siamo state più volte sotto il Senato, perché trovandoci qui ci tocca, però ci sono stati tanti momenti di mobilitazione diffusa anche a livello nazionale, nelle altre città, insomma, su questo si è attivata appunto un sacco, cioè si sono attivate un sacco di persone, e quindi in qualche modo la Buongiorno ha fatto un passo indietro, ha ritirato la sua proposta di modifica della legge e ha chiesto, diciamo, in una maniera molto retorica dal mio punto di vista, ha chiesto un atto di responsabilità da parte delle opposizioni e della maggioranza per trovare un accordo, una mediazione, per trovare una mediazione che permetta di chiudere questa partita, diciamo, della modifica della legge sulla violenza sessuale, sottolineando il fatto che in Italia tutte le leggi in favore, diciamo, delle donne sono sempre state approvate all'unanimità, e quindi, diciamo, invitava sostanzialmente non tanto noi, perché noi in quelle aule non ci siamo mai state e non ci vogliamo stare, quanto l'opposizione a appunto trovare una mediazione che permettesse di arrivare al più presto possibile ad una votazione. E quindi, diciamo, si è passate dalla discussione nella Commissione Giustizia del Senato alla creazione di questo gruppo ristretto, che ha proprio l'obiettivo in qualche modo di tirare le fila e provare a proporre un testo che poi possa essere approvato all'unanimità.
0: A trovare una mediazione, che questa parola ci fa venire subito i brividi, direi.
1: Esatto, anche perché diciamo, se andiamo a ripercorrere la storia appunto delle battaglie anche legislative che ha fatto il movimento femminista, in qualche modo noi siamo partite dal chiedere la luna per poi eventualmente mediare per arrivare a un risultato che fosse comunque accettabile, e mentre qui noi partiamo già, diciamo, dalle stalle, e quindi, diciamo, anche la sola idea di mediare in qualche modo è assolutamente inaccettabile, no?
0: Anche perché senza consenso è stupro, punto. Cioè, non è che allora va bene un po' stupro.
1: Esatto, diciamo, non c'è molto su cui poter provare a mediare sostanzialmente, perché appunto il consenso, quello è un concetto tutto sommato abbastanza semplice, e anche perché appunto poi lo stesso governo lo sbandiera, per esempio, nel DDL Valditara per portare avanti progetti di educazione alla sessualità nelle scuole, quindi lo sanno benissimo cos'è il consenso, non è che non lo sanno,
0: cioè per non portarli avanti lo sbaglio.
1: Esatto, Esatto, e quindi diciamo in qualche modo non c'è nessuna mediazione possibile su questo, e infatti oggi abbiamo scelto appunto di essere sotto la Cassazione, di non lanciare l'ennesimo presidio sotto al Senato, proprio per questo, perché a un certo punto ci siamo dette che quello che succede lì dentro forse non ci interessa più così tanto, perché appunto sono mesi che siamo lì sotto a dire che senza consenso è stupro e che questa è l'unica forma di modifica che accetteremo alla legge sulla violenza sessuale, e che se appunto se si immagina di approvare qualcosa di diverso preferiamo tenerci quello che abbiamo adesso, proprio perché in questi anni la Cassazione, anche grazie al grande lavoro fatto dalle avvocate dei centri antiviolenza, appunto ha riconosciuto sostanzialmente il concetto di consenso, quindi anche se non ce l'abbiamo nella legge, in qualche modo nella pratica quotidiana la Cassazione lo riconosce, e quindi diciamo non abbiamo bisogno di niente di diverso se non che venga inserito il paradigma del consenso libero, riconoscibile e scusatemi, libero, revocabile e attuale dentro la legge sulla violenza sessuale, altrimenti possiamo, diciamo, bocce ferme e ripartiamo da capo un'altra volta.
0: Sì, anche perché poi insomma si potrebbe fare tanti commenti a partire dal fatto che l'Italia ha approvato la Convenzione di Istanbul, è stato uno dei primi paesi che l'ha fatto, ma evidentemente l'ha fatto così per scherzo, e questo lo diciamo anche per i governi precedenti, perché comunque si poteva inserire anche prima, non importava aspettare i fascisti al governo per poi inserire questa cosa. Dall'altra parte anche quest'idea, che io trovo veramente vergognosa, che le leggi sulla come dire, contro la violenza sulle donne devono essere all'unanimità, quindi sostanzialmente significa che non sono politica, cioè la violenza sulle donne non è politica, perché altrimenti è chiaro che non tutte possano avere lo stesso approccio, no?
1: Stesso posizionamento, certo, no, in qualche modo appunto rientrano tra quelle misure, e io non la voglio chiamare tematica perché veramente mi sento male a chiamarla tematica, perché parliamo delle nostre vite, quindi non è un tema, ma sono appunto una parte di dibattito politico che sostanzialmente viene da sempre usata, mi permetto di dire, da destra, da sinistra e da qualsiasi schieramento politico, come un modo per raccogliere consensi, e non è un caso insomma se questa modifica è stata fatta inizialmente a pochi giorni dal 25 novembre, e non è un caso se diciamo adesso quella che era un'impostazione molto dura della Buongiorno è andata un po' a scemare e si è trasformata appunto in un tentativo di dialogo e di mediazione, viste anche appunto le condizioni che in questo momento si trova ad affrontare questo governo, no? In termini di fiducia, di popolarità, ecco, mettiamola così.
0: Speriamo che almeno l'opposizione capisca che se deve mediare sui nostri corpi è meglio lasciare tutto com'è.
1: Noi diciamo questo è quello che appunto continuiamo a chiedere da tempo, tant'è vero che anche la scelta appunto di non essere sotto il Senato domani, peraltro abbiamo saputo poco fa che la riunione di questo gruppo ristretto è stata rimandata a mercoledì mattina, quindi non si vedranno neanche domani ma si vedranno mercoledì, appunto abbiamo fatto presente a quelle che sono le senatrici presenti dentro il gruppo ristretto che qual è la nostra posizione, e un po' oggi abbiamo scelto di venire qui a Piazza Cavour proprio perché in qualche modo ci sentiamo che la nostra lotta va portata avanti per strada e non dentro le aule del Senato, insomma c'è qualcun'altra che lo fa lì e ci auguriamo che lo faccia ascoltando quello che le indicazioni che diamo noi dalla piazza, no? Anche perché appunto il passaggio di novembre per esempio non era stato condiviso con i movimenti, con i centri antiviolenza, no? Quindi
0: che già mi sembra un'idea piuttosto curiosa, ecco.
1: Esatto, non ci ha viste coinvolte, ecco, l'abbiamo letto sui giornali come tutte.
0: E questo è già abbastanza grave, quindi sarebbe l'ora di farla finita, di sostanzialmente reagire alla violenza come se fossero così delle emergenze occasionali e non una struttura sistematica, perché poi anche questo, no? Si fa la legge dopo il fatto che è andato particolarmente sui giornali o perché è il 25 novembre?
1: Esatto, si fa appunto ad hoc, si tira fuori una modifica ad hoc quando serve appunto sbandierare il proprio posizionamento contro la violenza, perché la violenza è brutta, però appunto non viene trattata come una questione politica che ha radici profonde dentro la nostra società. E non a caso appunto nel testo di lancio di questa piazza noi leghiamo insieme il DDL Buongiorno, il DDL Valditara e quella che ormai è diventata legge, quindi il pacchetto sicurezza, il decreto sicurezza, no?
0: E DDL Valditara, ricordiamolo, che sostanzialmente impedisce di fare educazione sesso-affettiva nelle scuole medie e superiori, perché alla primaria è già vietato.
1: Esatto, alla primaria già non si può fare, alle medie, alle superiori, se dovesse passare definitivamente il DDL Valditara non si potrà più fare, a meno che non ci sia il consenso appunto informato delle famiglie che in qualche modo vengono coinvolte e gli viene chiesto sostanzialmente che cosa bisogna insegnare, di che cosa bisogna parlare a scuola con i loro figli e le loro figlie, no?
0: Che devono essere al di là tutti e tutte d'accordo.
1: L'educazione sesso-affettiva, esatto. Al di là dell'educazione sesso-affettiva, diciamo, è un principio che toglie sostanzialmente la libertà di insegnamento, toglie il ruolo alla scuola, perché la scuola è sempre stato il luogo in cui le giovani persone potevano in qualche modo venire in contatto con tematiche, questioni, argomenti che in famiglia evidentemente non trattavano, no?
0: Toglie il ruolo alla scuola e comunque, siccome questa legge è voluta esattamente come è stata scritta da Provita e Famiglia e altre realtà diciamo dei movimenti antiscelta, sanno benissimo che chiedendo il consenso di tutti e tutte, chiedendo i materiali prima eccetera, di fatto non accadrà.
1: Esatto, di fatto diciamo ci renderanno molto difficile portare avanti i progetti di educazione sesso-affettiva e in qualche modo diciamo condannando le future generazioni a continuare da un lato ad agire la violenza, perché se le persone non vengono educate appunto al consenso e alle relazioni libere continueranno ad agire le violenze, e dall'altro lato ovviamente a subirle, quindi diciamo appunto per quanto poi si possano modificare le leggi che riguardano la violenza sessuale piuttosto che la violenza di genere, se non partiamo dalle scuole, se non partiamo dalle persone giovani e non cerchiamo di sradicare la cultura dello stupro, che ahimè diciamo la linfa vitale della nostra società, non riusciremo ad andare molto lontano, ecco, al di là di quello che poi si approva dentro le aule del Senato.
0: Sentiamo crescere i rumori intorno a te, se vuoi ricordare dove siete perché possiamo tutte raggiungervi.
1: Sì, siamo a Piazza Cavour, si stanno radunando insomma le persone, l'appuntamento era alle 6:30, ma come sempre i tempi romani sono un po' dilatati, quindi vi aspettiamo qui e speriamo insomma che ci raggiungiate in tante e tante, perché questa battaglia appunto non è una battaglia esclusivamente delle operatrici dei centri antiviolenza, ma è una battaglia che dobbiamo portare avanti tutte insieme, e quindi speriamo insomma di vedervi in tante.
0: Grazie ancora, e magari da questi microfoni ci possiamo risentire più tardi.
1: Certo, grazie a te.
2: Yeah, young Pani Naru.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: and culture.
1: Martedì 5 di maggio 2026, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Noi andiamo a cominciare le trasmissioni anche per quest'oggi. Anzitutto i contatti della radio: 06 491750, il numero di telefono, www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info la posta elettronica per sostenere Radio Onda Rossa, 61804001 il numero del nostro conto corrente postale. Le vostre sottoscrizioni vanno inviate a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00 185, Roma. Ma soprattutto in corso il nostro radio abbonamento 2026, che potete fare, come ormai diventata consuetudine, attraverso il nostro sito. La prima pagina del sito di Radio Onda Rossa, cliccate su Radio Abbonamento e da lì è tutto molto semplice. Oppure, ancora meglio, venite direttamente in radio qui in via De Volci 56, oppure all'interno delle iniziative di Radio Onda Rossa, e fatelo di persona, che è ancora meglio.

Allora, eccoci qua, ancora un ben trovate, ben trovati a tutte e tutti voi. Possiamo andare a cominciare, come di consueto, dopo le presentazioni, con la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa. E come prima cosa, anzitutto, andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Allora, anche quest'oggi, diciamo, non c'è molto da sbizzarrirsi perché si parte in

cercare di capire dove finisce, dove termina la propaganda, dove comincia la realtà. Insomma, la situazione continua però ad essere di stallo, anche se gli Stati Uniti hanno annunciato di aver aperto un passaggio, una situazione questa invece smentita dalla Repubblica Islamica. Quindi c'è questo. Ci sono anche alcuni fra i principali eventi bellici in giro per il mondo, dal Medio Oriente ancora fino all'Ucraina, e qualche cosa però questa dovremmo andarla a vedere più che altro nelle pagine interne sull'Africa. Per il resto, le cronache con grande spazio ancora al delitto di Garlasco, anche se da questo punto di vista, diciamo, al di là di come sta evolvendo l'indagine, credo che anche volendosi tappare occhi, orecchie e andare in giro e bendati, non qualcosa arriva, comunque viene percepito, per cui non c'è bisogno di raccontare adesso a chi ci ascolta quali sono le ultimissime novità, però diciamo lo spazio per qualche breve ragionamento e considerazione sulla spettacolarizzazione della giustizia sicuramente c'è, almeno cercheremo di trovarlo. E poi molto scalpore per una nave da crociera dove che in navigazione in pieno Atlantico si è ritrovata focolaio di un'epidemia di antivirus, che è un'infezione piuttosto rara, che passa l'uomo dai roditori e contro cui purtroppo non esiste antidoto. 6 finora le persone contagiate e 3 i morti. E questo o più o meno, diciamo, l'ordine generale delle cose per quanto riguarda l'informazione di questa mattina. Allora, andiamo a cominciare con i quotidiani più diffusi. Iniziamo dal Corriere della Sera. Battaglia navale a Hormuz, questo è il titolo principale. Gli Stati Uniti annunciano, aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme un cargo sudcoreano, gli Emirati attaccato un nostro sito petrolifero. Poi in taglio basso, diciamo, la nostra politica come si pone rispetto a quanto sta accadendo. Meloni: non condividerei un disimpegno dagli USA, e venerdì vedrà Rubio a Roma. Il povero Rubio, che insomma ormai è unanimemente considerato l'unico, diciamo, l'unico adulto nello studio Ovale, e che verrà a Roma per cercare di rimettere insieme i cocci della ultima lite che Trump ha ingaggiato con il Santo Padre, lite da cui è uscito purtroppo per lui, diciamo, con le ossa abbastanza rotte. E Rubio, che a differenza di J.D. Vance non è un cattolico, diciamo, da poco, di recente, ma viene da una famiglia cattolica da sempre, è in missione a Roma per cercare, insomma, di salvare il salvabile, mettiamola così. Sempre su queste questioni, Greta Privitera intervista il capitano di una petroliera bloccata nel Golfo Persico: i miei 66 giorni ad aspettare nello stretto tra missili e incertezza. E poi abbiamo Federico Rampini. Ci sono due commenti, quello di Goffredo Buccini dal titolo Il dilemma di Israele e quello di Federico Rampini dal titolo Trappola reciproca. Ovviamente la trappola reciproca è quella che si è aperta nel Golfo di Hormuz.
Poi, sempre dagli esteri, il Cremlino in allarme, Mosca, Putin blindato, rischio attentato o golpe. Ci si

rifà, diciamo, a un dossier che è arrivato da una non meglio precisata agenzia di intelligence europea, che dipinge scenari piuttosto foschi per il Cremlino, ed è stata ripresa dalla CNN. Anche qui, diciamo, bisognerà stare ben attenti a fare la tara fra propaganda e realtà, e anche, diciamo, fra aspirazioni e realtà effettiva, anche se certo la situazione di Putin non è in questo momento delle più semplici. Poi dalla Gran Bretagna, scusate, dalla Russia alla Gran Bretagna, il Regno Unito verso le amministrative, ecco Polanski, l'eco populista, sì all'eco trattino populista, ecco sta per ecologista, sì al ritorno nell'Unione Europea, noi verdi, gli anti Farage. E che cos'altro abbiamo a centro pagina? La fotonotizie per i funerali di Alex Zanardi, che è scomparso l'altro giorno, e ovviamente il delitto di Garlasco, convocati in procura le gemelle K, che sono le cugine della vittima, e il fratello di Chiara. I legali lamentano, fanno di esempio un mostro. Ora certo anche qui che vedrà la magistratura, i giudici, chi sarà stato il colpevole, se ci saranno le prove necessarie, se verranno tirate fuori tutte le prove per dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che effettivamente è questo esempio l'autore del delitto. Certo, ritenere che se non la pistola fumante, diciamo, una delle prove più importanti dovrebbe essere il contenuto di alcune chat scritte 20 anni fa, per quanto, diciamo, criticabili possano essere, allora forse qualche problema c'è. Poi la notizia dell'Atlantico, morti in crociera nell'Atlantico, il caso antivirus, e ancora da Crans-Montana la Svizzera non invierà più fatture, la Premier incontra il presidente elvetico, le famiglie non dovranno pagare. Così la prima pagina del Corriere. Repubblica, anche qui dalla battaglia navale a Hormuz, del Corriere alla battaglia di Hormuz. Per la Repubblica, gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito un sito petrolifero negli Emirati. Trump, se Teheran attacca, sparirà dalla terra. E poi abbiamo bunker e controlli, qui siamo in Russia, Putin in paranoia, teme un golpe dell'ex Shoigu, che peraltro è stato fino adesso, diciamo, un fedelissimo di Putin, per cui insomma qualche dubbio è lecito, anche se è pure vero che quelli che danno la coltellata sono quelli più vicini. E la fotonotizia è per Garlasco, le gemelle K e Marco Poggi in procura, anche qui abbiamo l'addio a Zanardi, e qui e non sul Corriere, ma la Repubblica, diciamo, è sempre molto attenta a queste dichiarazioni. C'è la russa contro la flottiglia, propaganda non salva vite, le parole del presidente del Senato. Da New York, anche queste, diciamo, vicende molto amate dalle parti di Repubblica, il sindaco e le star in fuga a New York dal Met Gala, firmato Bezos. Il Met Gala è l'appuntamento, diciamo, mondano più importante dell'anno, e quest'anno, siccome era sponsorizzato da Bezos, è stato disertato dal neo sindaco e da alcune star diciamo in contrapposizione a Trump, a cui Bezos è o sarebbe vicino.
E infine Antonio Scurati ci parla del coraggio di proteggere Venezia e quindi diciamo, vabbè, sempre le solite questioni, un limite al turismo, tutto giusto, ma come ripetuto tante volte, e certo anche Scurati, che è persona intelligente, se ne renderà conto, se 1000 persone vogliono andare in un posto che ne contiene 100 e tutte quelle 1000 persone hanno diritto di andare in quel posto perché siamo tutte e tutti uguali, o si mettono in fila dalle prime ore dell'alba e i primi 100 entrano e gli altri se ne stanno fuori, oppure si fanno pagare fino a quando si arriva a un livello di pagamento talmente alto che se lo possono permettere solo 100 persone, tertium non datur, oppure poi si possono continuare a scrivere questi molto malinconici commenti sulle prime pagine dei quotidiani, che però diciamo lasciano abbastanza il tempo che trovano. La Stampa, qui il titolo è sempre per Trump, ma virato sulle cose italiane. Trump, l'accusa di Meloni. La Premier, non capisco gli USA, l'Italia ha rispettato i patti, ma vedrà Rubio. Fondi per l'energia, l'Unione Europea boccia il piano di Giorgetti. E battaglia nel canale di Hormuz, colpiti due mercantili, Trump, affonderemo i motoscafi iraniani. E diciamo, questo la spiegazione, la sintesi della Stampa. Poi abbiamo vari commenti sempre per quanto riguarda le questioni italiane. Floia Perina scrive: se anche Salvini è freddo con Donald, beh, se anche Salvini è freddo con Donald vuol dire proprio che l'hanno abbandonato proprio tutti al povero Donald. Poi Stefano Stefanini parla della via stretta fra il Golfo e il Vaticano, e sempre su questi temi Giacomo Galeazzi intervista Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, promotore dei corridoi umanitari, che dice: così il Papa salva l'asse Stati Uniti Unione Europea. E la fotonotizia per sei primi piani di sei diversi cani. Lunga vita ai cani è il titolo negli USA, una pillola per la longevità degli animali che invecchiano come gli umani. Segnaliamo nella pagina delle culture un intervento di Francesca Santolini dal titolo: per la destra l'ambiente adesso diventa identitario. È la presentazione di un libro di Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, l'ecologia dei conservatori, il ritorno al sacro della natura. Tant'è. Allora, questa era la prima pagina della Stampa. Il Messaggero: a Hormuz tornano i missili, l'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi, gli Stati Uniti annunciano che lo stretto è stato riaperto ma la tregua è a rischio, elicotteri USA fermano la marina iraniana, se toccano le nostre navi li spazzo via, annuncia Trump. E vabbè, per il resto mi pare che non ci sta molto, molto altro rispetto a quanto abbiamo letto finora, per cui possiamo andare avanti. Un'occhiata al Sole 24 Ore, che apre anch'esso con la battaglia di Hormuz e l'Iran che attacca Emirati Arabi Uniti e Oman. Il petrolio in altalena oltre i $115, le tensioni colpiscono i bond, giù le borse europee. Il titolo principale però è per la cosiddetta transizione 5.0, fuori software in cloud, 5 le comunicazioni obbligatorie.
E per il resto anche qui non mi pare ci sia granché altro da dire. Per chi li usa entro il 16 maggio bisognerà mettere il targhino ai monopattini. Per il resto direi che possiamo andare tranquillamente avanti. I giornali di destra ci offrono un bel titolo del tempo che è attaccatevi al Trump, e direi che possiamo anche proseguire sereni. Poi abbiamo allora il manifesto, il cui titolo oggi è Buchi nell'acqua, scorta armata per uscire da Hormuz, scatta l'operazione Project Freedom e nel Golfo è subito clima di battaglia navale. 2000 imbarcazioni intrappolate ma nessun armatore osa muoversi e l'Iran lancia missili di avvertimento. Trump non sa più come uscire dalla sua stessa rete. Poi a centropagina sicurezza e migranti, bocciatura ONU, il comitato contro la tortura conclude l'esame sull'Italia con una lunga lista di critiche. E il dibattito su Bella Ciao il primo maggio e il cambiamento di partigiano con essere umano, direi che ce lo possiamo proprio risparmiare, ma con grandissima tranquillità. Vediamo un po' che ci manca. Sicuramente il dubbio, anche qua si parte però con la battaglia per Hormuz e ora Trump prova a forzare il blocco. Dicevamo che sulla stampa Flavia Perina raccontava di come persino Salvini sia in fredda con Trump, e su queste note sghignazza David Allegranti con un pezzo dal titolo Bannon ora punta su Salvini ma è il cavallo sbagliato. Beh, decisamente. E la fotonotizia è per il premier Carney, il premier canadese Carney, pazza idea Carney, il Canada sogna l'Europa, si è vociferato in questi giorni di un'entrata nel Canada, nell'Unione Europea, insomma non c'è nulla di concreto. Credo anche che sia difficile pure che si possa arrivare a qualcosa di concreto, ma che si possano sicuramente rinsaldare in maniera molto ferma le già buone relazioni fra Unione Europea e Canada, questo sicuramente sì. E da segnalare la a proposito dei due grandi casi di cronaca di questi giorni, due pezzi, il primo di Tiziana Maiolo che si interroga su Garlasco, caso Garlasco, se il movente è un mostro mediatico, e poi c'è la vicenda Minetti che si è abbastanza sgonfiata, mettiamola così. Minetti, la procura al lavoro, si sgonfia la pista uruguaiana. Da una notizia in fase di verifica ne sono uscite due invece confermate. Primo, che Nordi è stato effettivamente in Uruguay i primi giorni di marzo del 2025. Secondo, che conosce proprio per sua missione il padre di Giuseppe Cipriani, Arrigo. Silvio Ranucci ha chiuso così il suo servizio su Report, quello in cui si cospargeva il capo di cenere, dicendo che si aveva detto una balla, però aveva detto una cosa non vera, ma però aveva detto non aveva detto vi do questa notizia e non è confermata, aveva detto, dice, gira questa voce, chissà se sarà vera. Il giornalismo quello serio, vado in televisione e dico la notizia non confermata se che Sigfrido Ranucci abbia relazioni intime con diversi magistrati che gli danno sotto banco dei documenti per fare carriera a loro e per far fare carriera a lui. Poi la cosa viene smentita e dico ma io mica ho dato la notizia, ho detto che era in attesa di conferma.
Questa sarebbe la grande informazione di inchiesta, ma il problema non sono i destini della Minetti, che ci perdonerà, ma insomma ci interessano anche il giusto. Il problema è che tutta questa vicenda, non so se sia vero quello che qualcuno vocifera, che fosse un modo per mettere sotto scacco il Presidente della Repubblica, un gioco arrivato chissà dove, probabilmente dal Cremlino. Quello che di sicuro c'era era l'ennesimo attacco alla grazia e al diritto di grazia per chiunque. Questo era il punto cruciale di tutta questa vicenda, che adesso, se non è morta, è moribonda, ma proprio adesso che è moribonda bisognerebbe ricordarselo. Sempre sui temi della mala giustizia, Damiano Aliprandi in taglio alto, morire di scartoffi e burocrazia, il calvario di Sandro, detenuto leucemico, e infine in taglio basso Vittorio Minervini ci parla di un convegno molto importante a Siracusa sul diritto internazionale, Antigone e il suo paradosso, scrive Vittorio Minervini. Allora, con la prima pagina del Dubbio, mi pare che possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi andremo a vedere quello che si dice, che si scrive, scusate, all'interno dei quotidiani di questa mattina, sempre che riusciamo a avere la meglio sulle infrastrutture tecnologiche, che hanno questa sgradevole tendenza a ribellarsi, ma ce la facciamo e ce la faremo.

Allora, 8:53 minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa, questo è sempre martedì 5 di maggio 2026 e noi possiamo andare a proseguire la nostra mattinata con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Allora, ripartiamo dal Corriere della Sera e chiaramente ripartiamo da Hormuz, che è un po', diciamo, la stella polare dei giornali stamattina. Io prima poi mi sono scordato colpevolmente di leggervi anche la prima pagina di Avvenire, che a differenza degli altri quotidiani apre sul Libano questa mattina. Villaggi in polvere, il titolo del principale di Avvenire. L'esercito israeliano ha intensificato le demolizioni nelle aree accusate di ospitare i miliziani di Hezbollah. I bulldozer di Tel Aviv radono al sole i piccoli centri lungo il confine con il Libano. 12 famiglie cristiane di Yarum evacuate a marzo si sono ritrovate le case distrutte. E poi dal Polesine l'allarme no ad altre trivellazioni. Il Polesine teme di franare i rischi di subsidenza nel delta del Po. Allora, ecco, detto questo, ce l'avevamo scordato, ritorniamo alle pagine interne del Corriere della Sera. Si apre ovviamente con Hormuz. Scambio di colpi a Hormuz, Trump, posso spazzarli via. L'Iran, colpite navi USA, il CENTCOM smentisce, il centro di controllo generale delle forze armate statunitensi, missili su Emirati e Oman, a fuoco un cargo di Seul. L'ambasciatore USA all'ONU Walz chiede una nuova risoluzione al Consiglio di sicurezza. Federico Fubini tira fuori addirittura un grande classico, non solo della letteratura militare, ma proprio della letteratura, cioè il De Bello Gallico e l'assedio della città di Alesia, della fortezza di Alesia, operato dalle legioni romane nel 52 avanti Cristo. Il doppio assedio nel Golfo, scrive Fubini, e la lezione di Giulio Cesare, la difficile strada di Donald, la storia di Alesia 52 avanti Cristo e la situazione attuale. E insomma, però, cosa conclude Fubini, che diciamo dopo le grandi analisi storiche, quanto può resistere l'Iran? In breve, non poco, secondo Fubini. Non solo il regime è allenato alle sanzioni da decenni, fra gennaio 2020 e metà del 2022 è già andato avanti con esportazioni minime, forse anche sotto i livelli di oggi. La petroliera iraniana da 1,9 milioni di barili uscita da Hormuz domenica non è un caso isolato. L'Iran inoltre continua a essere alimentato di cibo e forse farmaci dalla Russia da nord sulla rotta del Caspio. In sostanza, l'economia internazionale può resistere ancora vari mesi e sta resistendo in effetti molto meglio di quello che si temeva. L'Iran forse anche di più, tutto può succedere, ma sono riunite condizioni di uno stallo in grado di protrarsi. Gli scenari possibili li affronta Greta Priviter nella pagina successiva. Il duello sullo stretto tra i rischi di escalation. Siamo pronti a tutto, dichiara Teheran. E ancora sempre Greta Privitera, che racconta la storia di una petroliera che ha la fonda nel Golfo Persico, bloccati tra due fuochi, la lunga attesa a bordo dei mercantili. Noi siamo fermi da 66 giorni, racconta un comandante indiano. L'incertezza regna, siamo vittime collaterali. Queste le parole di Rahman Kapoor, capitano di una petroliera bloccata nel Golfo Persico dall'inizio della guerra. Poi abbiamo la visita di Rubio a Roma, dove
incontrerà il pontefice e incontrerà anche i vertici del governo italiano. Le truppe USA, la missione in Libano, Crosetto prepara la visita di Rubio, incontro fra il ministro e l'ambasciatore americano, l'Italia vuole un ruolo nel dopo UNIFIL in Libano. E poi il Corriere intervista un cardinale tedesco, Gerhard Ludwig Müller, che è fra l'altro il curatore dell'Opera Omnia di Benedetto XVI e con una perfidia tutta vaticana. Sostanzialmente Müller dice che Trump è un povero scemo, per fortuna che c'è Rubio con cui si può discutere da persone adulte. Il segretario di Stato, appunto Rubio, il ministro degli esteri, chiedono a Mueller: affidabile, adesso c'è spazio per il dialogo. Trump è una persona emotiva, serve più razionalità. E poi le parole su Trump sono anche più pesanti, anche in considerazione del fatto che questo Mueller, con ogni probabilità non fa parte dell'ala più progressista del Vaticano. Un grande Stato democratico deve muoversi entro un orizzonte rispettoso dei principi umani universali. Sottointeso, Trump non lo fa. Francesco: mise in guardia dai pericoli di una terza guerra mondiale a pezzi. Aveva ragione, certo che aveva ragione. Nel mondo globale ogni conflitto fa parte di un altro conflitto, sono tutti collegati. Viviamo in una situazione simile a quella che ha preceduto la Grande Guerra. Nessuno voleva un conflitto mondiale finché fu inevitabile. E ancora, negli USA ci sono cristiani evangelici che invocano la protezione divina sulle guerre. Si sono sviluppate delle correnti che sono molto diverse dal protestantesimo europeo, chiosa Müller. Alcune di queste sette sono fanatiche, strumentalizzano la politica a vantaggio della loro visione religiosa, usano lo Stato per affermare la loro idea teologica, come nelle teocrazie, e questo è molto peggio, abusare del nome di Dio per imporre le proprie teorie. Così arrivano perfino a pregare per la guerra, quando invece un cristiano deve pregare perché finisca la guerra e la gente smetta di morire. E insomma, il povero Rubio ce ne avrà da lavorare. Allora, questo per quanto riguardava tutta la sezione dedicata a Hormuz. Rimaniamo ancora in tema di navigazione con questa nave da crociera partita dall'Argentina verso nord, e dove è scoppiato un focolaio di antivirus che ha fatto per ora 3 vittime. Il virus killer sulla crociera di lusso, 3 i morti, ora fateci scendere. Allarme per i casi di antivirus in 149 bloccati al largo di Capo Verde, interviene l'OMS. E così, come pura segnalazione di costume, lungo pezzo, ma ancora più lungo su Repubblica, per il povero Michele Serra che vive in montagna, in una bella casa sull'Appennino Piacentino, e il cui cane è stato ucciso da un gruppo di lupi, e questa cosa Serra proprio non l'ha digerita, lo capiamo per il dolore personale, meno per il fatto che, siccome a finire male è stato il suo cane, adesso se ne esce con tutta una serie di recriminazioni sul fatto che bisogna bloccare i lupi. Peraltro mi sembra di ricordare che quando ci fu l'emergenza orso, che adesso non c'è più, ma abbiamo avuto anche l'emergenza orso, invece Serra ebbe un atteggiamento molto duro nei confronti di chi paventava soluzioni radicali nei confronti degli orsi, ricordando che gli orsi si muovono nel loro habitat naturale, c'è bisogno di rispettarli, eccetera, eccetera.
Vabbè, come sempre accade e spesso accade per chi è di sinistra, diciamo, quando le cose cambiano molto, se interessano gli altri o interessano loro. Vabbè, andiamo avanti con lasciamo la storia del povero Osso e lasciamo anche le cronache di Roma, che leggeremo più tardi, e vediamo un po' che cosa dice la Repubblica. Anche la Repubblica chiaramente apre con Hormuz, Trump forza il blocco navale, ora l'Iran deve trattare, se ci colpisce lo rado al suolo, i Pasdaran replicano, reagiremo a ogni aggressione. All'ONU, risoluzione USA contro le mine a Hormuz, se passa sarà utilizzata come base legale per usare la forza. Lampi di guerra nello stretto, scrive l'inviata Francesca Caferri, a picco i barchini di Teheran, tornano i missili sugli Emirati. Poi la Repubblica intervista Emanuele Grimaldi, che è l'amministratore delegato dell'omonimo gruppo, un importantissimo gruppo di armatori. Dice Grimaldi, lo stop allo stretto di Hormuz è illegale, ma preferisco tutelare i miei equipaggi. Tentare di passare oggi sarebbe temerario, ai miei colleghi dico di pazientare davanti alla rottura delle regole, prevalga la prudenza. Così Emanuele Grimaldi. Poi su quello che potrà succedere, Donald a caccia della vittoria, scrive Gianluca Di Fè a pagina 4, rischia l'escalation totale, il presidente vuole riaprire il traffico marittimo per chiudere le ostilità, pronti Marines e paracadutisti, non si esclude uno sbarco a terra. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Poi da questa parte dell'oceano, a Yerevan in Armenia, c'è stato il vertice della comunità politica europea, quello che sostanzialmente in passato era un incontro relativamente informale fra i leader dell'Unione Europea e, diciamo, i paesi più o meno amici, chi magari voleva entrare nell'Unione Europea, chi aveva relazioni di un certo tipo. Ma insomma, un meeting non di altissimo livello, è diventato di alto livello adesso, ho visto quello che sta succedendo e visto anche il caos provocato da Donald Trump, caos che sta in realtà rinforzando in gran parte l'Unione Europea, che sempre più si vede ed è vista, diciamo, come un elemento di stabilità all'interno di un contesto internazionale decisamente instabile. Un piano europeo per salvare la NATO, scrive Claudio Tito, rimpiazziamo noi i soldati USA. La preoccupazione dopo l'annuncio di Trump sul ritiro parziale dei militari americani prende forma un'alleanza atlantica senza gli Stati Uniti. Dobbiamo fare di più, dice la Callas. Bisogna vedere poi, bisogna sempre fare una doverosa tara alle dichiarazioni di Trump e anche e soprattutto del suo scagnozzo alla difesa Hegseth, perché, diciamo, ritirare così 5.000 militari intanto è una cosa non immediata, ma poi provoca problemi alla macchina bellica statunitense non secondari, ecco. Detto questo, è vero che ci si prepara ormai a un contesto in cui volente o nolente l'Europa sarà più protagonista e più attiva. E poi c'è questa storia, insomma, più che altro una, per ora è una butade,
ma può lasciare spazio al rinserrarsi delle relazioni. Stiamo parlando dell'idea del Canada come membro dell'Unione Europea, se ne scrive sempre nello stesso o nella stessa pagina: il flirt col Canada seduce l'Unione Europea, unitevi a noi, la sintonia tra Bruxelles e Ottawa continua a crescere, i trattati non consentono l'adesione, ma l'idea spunta nei discorsi dei ministri. Poi nella pagina successiva ce ne andiamo in Russia, bunker e supercontrolli. La paranoia di Putin, teme un golpe di Sergei Shoigu. Fonti di intelligence occidentali rivelano che il capo del Cremlino si fa vedere di rado perché ha paura di essere assassinato. Oddio, ma questa però è, diciamo, non è notizia di oggi, perché Putin, come è ampiamente notorio, rimase sconvolto dalla fine di Gheddafi, che sono passati molti e molti anni, e già dall'epoca divenne, come dire, ancora più attento riguardo la sua sicurezza personale. Detto questo, che il peggioramento della situazione generale porti anche, diciamo, a un aumento della paranoia, su questo non c'è dubbio. Nel frattempo, come va la guerra fra Mosca e Kiev? Sfida di tregue, minaccia Ucraina sul 9 maggio. Zelensky ipotizza droni sulla parata, che dopo tanti anni non vedrà mezzi militari sulla Piazza Rossa, e rilancia per un cessate il fuoco oggi e domani. Licenziato il capo delle forze aeree russe. E poi un po' di spazio anche per la grande querella, visto che parliamo di Russia, per la grande querella della Biennale di Venezia, con Pietrangelo Buttafuoco, che è riuscito nella sua impresa di mettersi contro non soltanto l'opposizione, ma anche sostanzialmente quasi tutto il governo. Alla Biennale l'Iran rinuncia, ci mancava solo questa. I russi nel loro padiglione ringraziano gli amici italiani. E arriva una lettera dell'Unione Europea al governo: chiarite sulle sanzioni, la responsabilità è vostra. Bruxelles scrive ancora a Roma: sembra che le norme siano state violate, l'ente veneziano ha fornito servizi agli ospiti, l'Europa contesta il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe grazie allo spazio del Cremlino. C'è un'intervista anche alla leader delle Pussy Riot, che annuncia che faranno dei sit-in. Gli artisti presenti alla mostra non sono dissidenti, si tratta di persone collegate a Putin, anche perché se no non avrebbero potuto partecipare alla Biennale nel padiglione ufficiale russo. Poco ma sicuro. E chiudiamo con le edicole. C'è vita nelle edicole, ora si ispirano ai club, resistenza culturale, scrive Viola Giannoli. Giovani rilevano i vecchi chioschi, provano a dargli una seconda chance tra letture, mercatini, caffè e cocktail. Il vecchio modello non è più sostenibile, ma con la giusta offerta l'attività può rinascere. Speriamo bene. Allora, questa la Repubblica di oggi. Andiamo adesso a vedere che cosa scrive la stampa. Sicuramente l'articolo più divertente, o almeno quello con il titolo più divertente di tutti, è quello a pagina 3, a firma di Flavia Perina: l'amico rinnegato ovviamente è il povero Donald Trump. Finita la competizione nel governo per chi è più nelle grazie del presidente, persino Salvini ha smesso di difendere le scelte della Casa Bianca. I cappellini MAGA e i commenti del leader leghista sono spariti dai social. Intanto l'Unione Europea si allontana dal tycoon, scrive Francesco Malfetano da Yerevan: no a un mondo brutale ed isolato.
Poi altra poi intervista interessante è quella di Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio, che parla della visita di Rubbio in Vaticano, ma anche più in generale delle grandi relazioni diplomatiche transatlantiche. La visita al Papa, dice Riccardi, salva i legami fra Stati Uniti e Unione Europea, ma senza la Cina sarà difficile fare la pace. L'attacco del tycoon al pontefice è stato un boomerang. Rubbio è sensibile alla Santa Sede ed è qui dopo l'attacco di Trump e la risposta secca e nobile del Papa, così le parole di Riccardi. Poi si passa a Hormuz e qui in particolare da segnalare, come dire, le analisi militari. Cominciamo con la rottura vera o presunta, anzi con la forzatura del blocco da parte statunitense, ne scrive Stefano Stefanini. Il costo della benzina ha imposto il blitz, ma non bastano le armi per vincere. Il blocco dello stretto causa danni enormi all'economia europea, anche se in realtà ne causa molti di più all'economia asiatica. Servono azioni diplomatiche. La prova di forza, secondo Stefanini, con Teheran è entrata in una zona grigia che favorisce i Pasdaran. Adesso c'è da attendersi una richiesta di appoggio a Italia ed Europa. Da New York Francesco Semprini parla del ritorno dell'ipotesi di una soluzione militare, magari con una campagna aerea breve e intensa, con due portieri nel teatro delle operazioni. Un nuovo attacco non necessita di preparazioni. E ancora l'economia di guerra, ne scrive Pietro Reichlin, serve un piano europeo antinflazione, la risposta dei singoli stati non basta. Bruxelles mette in guardia da misure che distorcono le tariffe o incentivano l'uso di fonti fossili. Contro lo shock petrolifero i governi hanno già speso 10 miliardi e mezzo, un'azione coordinata, secondo Reichlin, può stabilizzare i mercati e proteggere aziende e consumatori. Così Pietro Reichlin a pagina 9. E che cos'altro? C'è molta cronaca poi, ma ne parleremo più tardi sulle pagine del Dubbio. Si scrive bene di giustizia quest'oggi e mi pare che non ci sia molto altro per quanto concerne la stampa. Allora noi adesso ci prendiamo un minimo di respiro e poi torniamo con le altre testate nazionali che dobbiamo leggere e con infine le cronache romane.

Allora, 9:23, minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa, ritorniamo alla rassegna stampa. Allora, per quanto riguarda Avvenire, qui, anche qui grandi, si apre con grandi analisi geopolitiche, c'è però qualcosa, diciamo, di originale. Intanto la situazione interna all'Iran, perché si parla sempre di Iran riguardo, diciamo, la guerra con gli Stati Uniti, ma si parla molto meno per quel che concerne invece la repressione interna, sicuramente, perché poi, diciamo, altre non arriva notizia, sicuramente sono state eseguite 3 condanne a morte negli ultimi 2 giorni, un 25enne, un 21enne, un'altra persona di cui non si conosce l'età, ma sarà anche questa giovanissima, condannati per aver preso parte alle proteste di gennaio nella città di Mashhad. Lo scorso anno, secondo Iran Human Rights, e le cifre anche qui sono sicuramente in difetto, le esecuzioni sono state 1639 soltanto nel 2025. Poi c'è un articolo di Fabio Carminati che ci racconta di come il business dei pirati stia tornando redditizio. Nuovi sequestri fra Somalia e Yemen. L'allerta è partita dagli esperti inglesi e l'allarme sembra concretizzarsi ancora una volta lungo le coste africane. Stiamo parlando di Africa orientale. Lì all'inizio degli anni 2000 un popolo di pescatori aveva scelto di prendere il mare dalle coste di Eil nel Puntland somalo a bordo di piccole imbarcazioni e con lanciarazzi RPG-7 per dettar legge nel Golfo di Aden, un imbuto d'acqua che porta a nord fino al canale di Suez, uno degli 8 cosiddetti choke point in grado di strozzare la navigazione mondiale, tornato tristemente sotto i riflettori da febbraio in seguito al blocco iraniano dello stretto medio orientale. È un tratto di mare che sul lato opposto vede ancora aiuti sul piede di guerra e ora la situazione sembra complicarsi perché dopo la lunga tregua il pericolo del sequestro di mercantili porta altre nubi sulle rotte marittime globali. Durante l'età d'oro dei pirati somali tra il 2005 e il 2012 la Banca Mondiale aveva stimato i guadagni dei 20 gruppi principali in una somma tra 339 e 413 milioni di dollari americani. Poi inversione di rotta in seguito all'arrivo dei pattugliamenti e delle scorte armate alle navi mercantili da parte delle marine militari internazionali. Nel giro di pochi mesi il rischio aveva oltrepassato di gran lunga il guadagno per i criminali, facendo crollare il business dei sequestri delle navi, degli abbordaggi e dei riscatti. Secondo l'operazione Atalanta,

possibile attività di gruppi pirati si consiglia alle imbarcazioni di procedere con cautela, ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato, ricordando gli ultimi dirottamenti il 27 aprile e il 2 maggio. Inevitabile il collegamento di tutto ciò con la paralisi di Hormuz, con i prezzi del petrolio alle stelle. Fra i cargo finiti nel mirino figura anche Honor 25, una super petroliera con 17 marinai a bordo, catturata lungo le coste somale il 22 aprile, ora è al largo dei villaggi di Xafum e Bandar Beila. Attenzione, il giro dei sequestri, dicono gli esperti, non rischia di riprendere sui livelli di inizio secolo, ma il perdurare della crisi iraniana lo ha reso di nuovo redditizio. Questo sta facendo innalzare i costi delle polizze anche per le navi, che scelgono la rotta meno pericolosa e raggiungono il Mediterraneo da Suez o circumnavigando l'Africa verso il nord. E oltre all'aumento dei costi di trasporto, la sicurezza rischia di incidere ulteriormente sul prezzo del petrolio in stallo intorno ai 100 dollari al barile, pronto a fluttuare a ogni sussulto in terra iraniana. Così la pirateria. Poi cambiamo decisamente argomento, la legge sui social network e l'accesso ai social network per i minori. Social e minori, scrive Chiara Di Benedetto, la legge si è arenata. Il testo bipartisan Fratelli d'Italia PD per la tutela dei giovanissimi nel digitale è tornato al palo dopo aver sfiorato il traguardo in autunno. Il governo sta lavorando a un suo DDL, ma restano da sciogliere i nodi della verifica dell'età e del rispetto del diritto alla privacy. A ottobre eravamo a un passo dall'approvazione, ora si rischia di andare oltre questa legislatura, lamenta Marianna Maedia, che aveva firmato il progetto. L'altra firmataria, la meloniana Mennone, invece dice che il tema è di grande rilievo e che grazie all'attenzione dell'esecutivo si licenzierà. La bozza governativa prevede modalità non invasive di accertamento dei dati anagrafici, mentre tra Camera e Senato si affastellano nuove proposte. Sempre dall'Italia ce ne andiamo in Polesine, adesso sul delta del Po. Dal Polesine il no alle nuove trivelle, il territorio rischia di affondare. Il fenomeno della cosiddetta subsidenza divora il delta del Po da decenni. Davanti alle estrazioni di gas in Adriatico i consorzi di bonifica alzano la voce. I costi rischiano di pagarli solo i cittadini. Sempre per quanto riguarda i temi dell'ambiente e per parlare dell'argomento in maniera un po' più seria di come abbiamo fatto prima e come in effetti merita, in Trentino arrivano le prove di convivenza con i lupi dopo un'ondata di attacchi, lanciato un progetto pilota, corsi per allevatori e reti elettrificate. Quindi sempre dall'Italia, a Parma un detenuto 27enne si toglie la vita in carcere, un uomo di origine straniera in custodia cautelare si è impiccato nella sua cella nel vecchio padiglione della media sicurezza, il secondo suicidio nel 2026 nel istituto. E poi ancora c'è molto spazio per la Russia. Nella Russia di Putin le ombre di tradimento e gli omicidi eccellenti alimentano le paure, scrive Nello Scavo. Un rapporto di intelligence ottenuto da un network di reporter investigativi descrive uno stato di massima allerta attorno al presidente in vigore da due mesi, l'ex ministro della difesa Shoigu, citato come possibile destabilizzatore. Intanto in Mali, che è stato abbandonato dalle truppe dell'Africa Corps, cioè le truppe russe che avrebbero dovuto aiutare il governo contro l'insorgenza dei Tuareg e dei jihadisti, e che invece da questo punto di vista hanno completamente fallito, in Mali, dicevamo, il capo della giunta militare ha assunto anche la carica di ministro della difesa, che sostituisce dunque Sadio Camara, vecchio ministro che è stato ucciso il 25 aprile proprio durante gli attacchi perpetrati da jihadisti e ribelli Tuareg.
Infine, dal Portogallo.

Il Portogallo alza l'asticella, fine della cittadinanza. Veloce. Cambiano le regole per ottenere la nazionalità del paese che finora era tra le più accessibili d'Europa. Sale da 5 a 10 anni il tempo di permanenza necessario per chi arriva da fuori l'Unione Europea. 7 anni per i cittadini dell'Unione. Il presidente Seguro però garantisce che l'inasprimento dei criteri non comprometterà la protezione umanitaria. Così Avvenire. Per quanto riguarda il manifesto, sempre a proposito di navigazione, il lungo pezzo di Luigi Pandolfi sulle navi e i marinai, sono tanti, che si trovano alla fonda nello stretto di Hormuz o nel Golfo Persico e non sanno ancora bene di che morte dovranno morire. La Grecia, spiega Pandolfi, è il paese europeo più colpito con oltre 75 navi ferme. La Cina conta almeno 20 imbarcazioni, l'India ne ha almeno 13, anche se la maggior parte delle navi batte bandiera di Comodo, Panama, Guyana, Malawi, insieme però anche a registri europei come Malta, Italia o Grecia. Secondo l'International Maritime Organization, fino a 20.000 marittimi sono bloccati nel Golfo Persico dall'inizio della guerra. 19 gli attacchi accertati, 10 i morti, 8 i feriti. Le scorte di cibo, acqua e carburante si assottigliano. Non esiste un precedente per il blocco di un numero così elevato di marittimi, ricorda l'agenzia ONU. Intanto le petroliere americane fanno rotta verso l'Asia. Bloomberg calcola che nelle ultime 9 settimane oltre 250 milioni di barili sono partiti dagli Stati Uniti verso Giappone, Thailandia e Australia, un flusso tale da riportare Washington al primo posto tra gli esportatori mondiali. Un'ancora di salvezza per i consumatori globali, ma non per gli americani. La benzina negli Stati Uniti ha superato i 4,40 dollari al gallone. L'extra gettito per le compagnie petrolifere, stimato a marzo in 63 miliardi, potrebbe essere oggi molto più alto. Intanto gli alleati europei osservano con scetticismo la nuova iniziativa battezzata Project Freedom. I precedenti non aiutano. Già nelle scorse settimane Washington aveva chiesto supporto per controllare lo stretto, ma la partecipazione era rimasta bassa. Anche con scorte militari, infatti, i rischi resterebbero elevati. Droni, missili, motoscafi iraniani rendono ogni transito un azzardo. E infatti dei siti di tracciamento navale quasi nessuno tenta la sorte. Il 2 maggio solo 12 navi hanno attraversato Hormuz, contro una media pre-conflitto di 138. Assicurazioni e armatori da parte loro restano cauti. Una semplice struttura di coordinamento non basta a cambiare la percezione del rischio in un'area tra le più calde del mondo. Il Golfo dunque resta una petroliera. E questo il pezzo di Luigi Pandolfi. Va detto che anche il manifesto, così come fa Avvenire, parla del grande ritorno dei pirati somali con 3 abbordaggi in 15 giorni. L'articolo in questo caso a firma di Andrea Spinelli Barrile. Chiudiamo le cronache nazionali con il Dubbio. Qui ci sono vari articoli da segnalare e un paio da leggere. Allora, per quanto riguarda le grandi questioni di cronaca, su Garlasco interviene Tiziana Maiolo. Garlasco: se il movente è un mostro creato dai media. 41 giudici parevano aver posto la parola fine oltre ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Stasi. Moro: il quadro accusatorio è completamente capovolto e il nuovo indagato è nudo alla sua prima vera meta processuale.
Poi c'è il CSM. Allora, qui il pezzo è di Valentina Stella, la linea dura del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, contro Riccardo De Vito, giudice garantista. Domani il plenum voterà la valutazione negativa per l'ex presidente di Magistratura Democratica, già sanzionato in sede disciplinare per la mancata astensione in procedimenti seguiti dall'avvocata Pintus. Considerato che le valutazioni del CSM sono quasi sempre positive, incuriosisce questa valutazione negativa per un magistrato che evidentemente era un po' troppo garantista per i gusti locali. Del caso Minetti abbiamo detto. Il dubbio ricorda poi che se n'è andato Diego Marmo è stato il giudice che fece la requisitoria contro Enzo Tortora, definendolo un cinico mercante di morte, anche se poi diciamo con parecchi anni più tardi ebbe modo e umiltà di riconoscere l'errore e di chiedere scusa ai suoi familiari. Modo e umiltà, evidentemente poca professionalità all'epoca. E poi sempre sulle grandi questioni relative a magistratura, giustizia e spettacolo, il giornalismo suggestivo fa il gioco del potere. Il caso Ranucci, si chiede il dubbio, nel circo mediatico attuale la verifica di una notizia diventa l'evento, trasformando il dubbio in fango. Sì, perché uno di solito dovrebbe prima verificare la notizia e poi darla. Se dai una notizia dicendo però dobbiamo ancora verificarla, allora vale tutto, ecco. Vabbè, ma insomma questo vale per i fan. I pezzi da leggere, infine. Il primo, tragico, arriva dal carcere di Bari. Morire di scartoffie e il calvario di Sandro, detenuto leucemico in cella nel carcere di Bari, scrive Damiana Liprandi, con una leucemia mieloide cronica e per 7 mesi senza i controlli specialistici. Da oltre 7 mesi Sandro Scariato non fa l'esame che potrebbe dirgli se la leucemia sta tornando. È detenuto nel carcere di Bari a 39 anni, viene da Taurianova e conosce bene quella malattia, visto che gli è stata diagnosticata la prima volta nel 2018. Adesso la situazione si è fatta di nuovo pericolosa. La storia ha un filo che vale la pena seguire fin dall'inizio. Arrestato nel 2017, l'anno dopo accusa malori gravi e lo portano in ospedale. La leucemia mieloide cronica, una patologia oncologica seria ma gestibile se monitorata con continuità. Il sistema immunitario è compromesso dalla malattia e dalla terapia e i medici lo dichiarano incompatibile col regime carcerario ordinario. Finisce agli arresti domiciliari, dove inizia un percorso lungo anni fatto di analisi e visite specialistiche fino alla remissione molecolare profonda. Tutto bene per un periodo, poi i valori peggiorano. Nel dicembre dell'anno scorso arriva la sentenza definitiva della Corte di Cassazione. Scariato deve tornare in carcere a scontare un residuo di pena di poco più di 9 mesi e da quel momento il protocollo di monitoraggio si interrompe. Finisce prima a Siracusa, nel carcere di Cavadonna, dove le condizioni della struttura per uno con una patologia immunodepressiva sono difficili: cimici nei letti, riscaldamento assente, topi nei corridoi. L'esame, che doveva essere eseguito il 20 gennaio 2026, non viene fatto. E ancora, i suoi avvocati presentano un'istanza urgente al magistrato di sorveglianza di Siracusa, che però non decide. Da Siracusa il 4 marzo viene trasferito a Bari,
dove la relazione sanitaria del carcere riporta esami e controlli generici, ma non quelli specifici, ad aprile la sua situazione non migliora e il 25 aprile il medico legale pone la questione in termini precisi: se la ripresa della terapia fosse necessaria deve iniziare entro un mese, superato quel tempo il rischio è una crisi blastica, cioè una delle fasi più gravi e difficilmente reversibili in cui può evolvere la leucemia mieloide cronica. Il magistrato però continua a limitarsi a meri solleciti formali verso la casa circondariale, scrive la compagna di questo detenuto, interventi che si sono dimostrati del tutto sterili e privi di efficacia concreta. La decisione sull'istanza di detenzione è stata rinviata al 26 di maggio. In presenza di patologie gravi, la continuità delle cure e l'accesso tempestivo, conclude Liprandi, a controlli specialistici dovrebbero essere garantiti in modo certo. Evidentemente non è questo il caso e non sono questi i casi. Allora, vediamo un po' se ho perso l'ultimo pezzo, che ecco qua, l'ultimo pezzo con cui chiudiamo anche la rassegna stampa nazionale è a firma di Vittorio Minervini, che è consigliere del Consiglio Nazionale Forense e ha per titolo "Quel filo che unisce Sofocle, la Groenlandia e il diritto internazionale". Un lungo articolo per raccontare un meeting di due giorni che si tiene in Sicilia, dal titolo appunto "Antigone e il suo paradosso". Un meeting che parte da una domanda semplice e radicale: cosa accade quando la legge non riesce più a contenere la forza? Antigone, scrive Vittorio Minervini, è la figura che si oppone alla legge del potere in nome di una legge più antica, non scritta e non negoziabile, quella che riconosce un limite all'arbitrio del sovrano. Non è ribellione, è fedeltà ad altri e più alti valori. Non è disobbedienza, ma è appartenenza a un ordine più profondo di quello imposto dalla forza. Oggi quel conflitto si ripresenta lontano da Tebe, tra i ghiacci della Groenlandia. Non è più Creonte a rivendicare il primato della legge positiva, ma sono le nuove potenze globali che guardano a quella terra come uno spazio da occupare, una risorsa da sfruttare, una pedina da muovere nello scacchiere geopolitico. Eppure anche nell'isola di ghiaccio esiste una comunità, una storia, un'identità. Gli Inuit non sono una variabile marginale, ma il volto concreto di un diritto che precede ogni pretesa di dominio. Come Antigone difendono ciò che non può essere ridotto a merce o strategia: la propria terra, la propria cultura, il proprio modo di vivere, il loro mondo. Il punto dunque non è la somiglianza tra due popoli così lontani, ma la natura del conflitto che li attraversa. Da una parte la legge del più forte, travestita da razionalità politica, dall'altra la resistenza silenziosa di chi rivendica un limite. Non è la distanza, il punto non è la distanza fra Tebe e la Groenlandia, ma nello stessa domanda che attraversa i secoli: che cosa accade quando la legge non riesce più a contenere la forza, quando il diritto nato per limitare il potere si scopre improvvisamente più debole di ciò che dovrebbe governare? È il paradosso di Antigone: non più solo la legge morale che sfida la legge dello Stato, ma la legge stessa che arretra, costretta a inseguire la forza e a rincorrere decisioni prese altrove da nuovi creonti senza limite. Così la presentazione di questo incontro internazionale che si tiene l'8 e il 9 maggio a Siracusa. Concludiamo con questioni decisamente più prosaiche, ovvero sia le cronache romane. Allora, vediamo un po' la Repubblica.
qui i grandi classici di primavera, ovvero sia le erbacce, spighe e rifiuti, da Corso Trieste all'Appia, un tour nel verde da curare. Lama però in campo con 100 squadre, attività intensificate, assicura l'assessora Alfonsi. E poi abbiamo anche un esperto del Bambin Gesù che ci ricorda che gli sfalci muovono il polline e quindi gli allergici se ne stiano lontani. Va bene, e poi nient'altro. Vabbè, c'è la Roma, ma insomma possiamo andare oltre. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, si parla di teatri e cinema vuoti, cioè quelli che non sono in attività, teatri e cinema, la svendita è infinita, il pubblico in calo e costi alti, si chiude. I casi recenti delle Vittorie e dell'Eliseo, beh, caso recente l'Eliseo, insomma, se parliamo di un recente di 10 anni fa. Ma in tanti sono in difficoltà, resistono solo le multisale. In realtà non è proprio così, insomma c'è sempre un plus di retorica terribile in questi casi. Vabbè, passiamo oltre, non c'è molto altro, c'è un po' di cronaca. Di cronaca nera, ci sono i morti sulle strade. Vabbè, oggi diciamo le cronache romane non ci forniscono granché. Per cui, quando sono le 9 e 49 minuti primi, possiamo dichiarare conclusa qui la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre, intorno alle ore 8, un breve intermezzo musicale e poi vediamo come prosegue la mattinata.

Allora, 9:57 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo concluso da poco la nostra rassegna stampa mattutina. Fra una decina di minuti circa ritorneremo sui temi della rassegna stampa, perché parleremo della sorte terribile che potrebbe toccare a centinaia di persone di origine etiope che si trovano in questo momento in Arabia Saudita, con una sentenza capitale sulla propria testa. Ne parleremo perché ci dovrebbe essere anche una manifestazione qui a Roma la prossima settimana, e alle 11 la Brigata Callejera che andrà a parlare di tutta una serie di questioni e di aggiornamenti. Poi il consueto palinsesto del martedì, la stampa rassegnata, il radio teatro di A Tutta Scena e quindi il palinsesto pomeridiano.

0: Allora, 10 e 12 minuti primi, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta e come annunciato adesso andiamo a occuparci di una storia davvero drammatica che arriva dall'Arabia Saudita. Arabia Saudita dove ci sono diverse centinaia di persone originarie dall'Etiopia che rischiano la pena di morte in tempi brevissimi. Allora, io ringrazio anzitutto Thomas dall'altra parte del telefono che come sempre ci fa un po' il punto della situazione su quello che avviene da quelle parti del mondo. Oh, buongiorno Thomas, anzitutto diciamo, facciamo un po' un quadro generale. In Arabia Saudita ci sono tantissime persone, tantissimi lavoratori e lavoratrici che provengono dal Corno d'Africa. Africa e vivono e lavorano lì. Qual è la situazione specifica di questi che invece sono stati condannati a morte?
1: Innanzitutto grazie Onda Rossa e saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici. Come spesso faccio, un po' barcollando, un po' con questa lingua che si inciampa più del piede, provo a raccontarvi quello che sta succedendo. In pratica il caso di immigrazione verso l'Arabia Saudita negli ultimi anni ha aumentato assai per il semplice motivo che c'è la guerra e una fortissima repressione politico-militare all'interno dell'Etiopia. Questo fa sì che il flusso aumenta e allo stesso tempo la psiche anche delle persone che fuggono dal paese è molto più immersa nella disperazione. Quindi si fa un percorso pericolosissimo. Attraversando un pizzico di Mar Rosso si raggiunge lo Yemen e dallo Yemen si arriva in Arabia Saudita dove molti rischiano la vita e non ce la fanno arrivare là per svariate motivazioni. Oltrepassando questi confini trovano c'è un percorso che è ben disegnato tecnicamente, soprattutto quando parliamo del Tigray, perché questo diciamo adescamento o questa partenza viene effettuata da una catena che secondo gli attivisti tigrini è una macchina inserita nel Tigray per svuotare le forze dei giovani e portarli fuori dal Tigray, dato che vi sono delle inquietanti preparazioni militari dove ci sono quasi 6 armate, tutte in disposizione verso il Tigray. Però questo, essendo un tema un po' più profondo, salto quello e cerco di rimanere sul racconto di questi giovani migranti che vengono portati via dal Tigray con le promesse che il viaggio lo pagherebbero una volta che arrivano in Arabia Saudita e lavorano, e molti di essi vengono incastrati nello Yemen che vi si viene proposto di portare del materiale illegale, diciamo, secondo le regole dell'Arabia Saudita. Una delle tante è il chat, che è una foglia che nella cultura etiope è legale, è una sostanza che si mastica per accorciare gli orari di sonno e avere una forma di lucidità nel lavoro in cui si svolge, e molti vengono incastrati perché li costringono a entrare in Arabia Saudita con queste foglie. Ma i crimini che gli accusano ultimamente, oltre alla detenzione di materiale durante l'attraversamento del confine, sono crimini inventati, e gli arresti vanno fatti in maniera molto, come si dice, alla cieca, quasi individuando soltanto i tigrini. Sottolineo che ci sono molti etiopi e di diverse altre nazionalità, che se le elencherei c'è gente da tutte le parti del mondo, però il numero più alto è stato confermato che è quello dei tigrini, sia nelle 2000 persone che hanno subito già la condanna a morte negli ultimi anni passati tra Bin El Salman e Mohammed Bin El Salman e il suo predecessore, il numero dei tigrini è molto più alto. E anche adesso in questi giovani viaggiatori condannati a morte vi sono un numero preoccupante di tigrini. Non sto qua a fare l'avvocatura per le persone fuggite dal Tigray, ma ovviamente per condannare l'intero meccanismo di questa condanna a morte, questo decidere di levare la vita umana per dei percorsi ingiustificati e che mai possono essere giustificati. Però essendo io il portavoce del Tigray, voglio accentuare un po' e scandire un po' sul discorso che c'è questo numero alto di tigrini in mezzo, cosa che ci fa sospettare che molti tigrini vengono individuati tramite un meccanismo che noi abbiamo condannato sin dall'inizio, durante il DDR, il percorso che hanno fatto per la demilitarizzazione e il disarmo dei combattenti del Tigray, vi era un processo ingiusto che era quello l'individuazione digitale di queste persone. E guarda caso la maggior parte di quelli che sono stati arrestati dopo il 2022, la maggior parte erano combattenti, quasi tutti accusati di crimini che non hanno commesso, sono stati costretti sotto tortura e sotto minacce, documenti di cui contenuto non si sapeva, soltanto al tribunale gli è stato dato come interpretazione delle accuse che avevano addosso, ma in realtà erano crimini che non hanno commesso. Il numero adesso è elevato, la prima denuncia era 200 persone, cittadini etiopi, poi i media, potrei dare anche qualche dettaglio, ma è irrilevante, hanno ridotto il numero a 65. Ieri notte, dopo una riunione che abbiamo avuto via TikTok con molte persone, persone che vivono pure all'interno dell'Arabia Saudita e alcuni fratelli che lavorano nel settore delle pulizie, così, di questi luoghi di detenzione, confermano che vi sono 265 e la stragrande maggioranza di loro sono tigrini. Sono pure da altri gruppi etnici etiopi. L'ambasciata etiope gli disconosce se non hanno mandato né ambasciatori né persone che possano mediare per queste persone condannate a morte. Quindi noi cerchiamo di portare la loro voce, puntando come target le ambasciate dell'Arabia Saudita e anche quella etiope. Tant'è vero che adesso abbiamo l'autorizzazione per manifestare con distanze assurde dalle ambasciate per motivi di sicurezza, soprattutto quella dell'Arabia Saudita ritenuta nella zona rossa perché vicina all'ambasciata israeliana. E noi dovremmo manifestare insomma nel vuoto in mezzo a queste piazze, per poi farci un lavoro, diciamo, mediatico, ma come ascolto per riceverci una lettera, così non vi è alcuna speranza. Però giusto per non rimanere imbavagliati come sono imbavagliati coloro che sono condannati a morte, proveremo a dar voce. In sintonia ci sarà anche in Svezia, a Stoccolma, e in Germania, a Berlino, e le altre città pure in America e in Inghilterra si stanno mobilitando per fare queste manifestazioni. GSTS e SJT, che sono due associazioni per diritti umani per la popolazione del Tigray, hanno condannato fermamente con la firma di oltre 20 associazioni tigrine e non tutte associazioni per i diritti umani di tutto il mondo, per chiedere clemenza e fermare questa macabra decisione di togliere la vita a centinaia di persone. Il percorso di fuggire dall'Etiopia verso gli altri paesi limitrofi è un percorso abbastanza antico, perché vi sono guerre ogni decade, tant'è vero che in Sudan, per esempio, che in Tigray, Sudan viene chiamata la nostra seconda casa, le persone fuggono verso il Sudan ogni volta che c'è la guerra, sin dai tempi di Haile Selassie, Mongusta Haile Mariam, l'ultima guerra del 2000 e adesso pure l'ultima guerra genocida. Vi sono 70.000 tigrini che vivono in dei campi profughi molto molto ridotti malissimo, e il percorso dal Sudan proseguiva verso la Libia, come tutti noi sappiamo, però adesso il Sudan stesso sta sanguinando e molti popoli rimangono incastrati in Sudan, cosa ammirevole, che vi sono migliaia di migrati anche eritrei, etiopi, ma il Sudan ancora li accoglie in mezzo a tutto quella disperazione che c'è. Ma dall'altra parte del Mar Rosso, dove la lussuria e il benessere abbonda, uomini e donne che migrano alla ricerca di una vita migliore vengono condannati a morte. È un triste parallelismo, però l'accoglienza dei paesi limitrofi è di questa portata. Spero non ti prendo tanto tempo, Marco, però io voglio sottolineare, essendo un ascoltatore di Radio Onda Rossa da ben 27 anni, non è soltanto questa circostanza confinata che voglio condannare oggi, ma in generale la condanna di morte esiste pure in Etiopia, pur se non l'hanno praticata, hanno firmato delle moratorie, hanno promesso, fatto, però come legge sta là, pronta a essere praticata in circostanze anche se rare, insomma. E così anche da sottolineare, come abbiamo visto ultimamente, la Knesset che ha fatto questo disegno di legge infame per condannare a morte i fratelli e le sorelle palestinesi. E vi sono altri paesi, anche in Egitto, in Iran c'è la condanna di morte. E io voglio accentuare e sottolineare che queste leggi infami di fine pena mai, ergastoli, pene di morte, lapidazioni, sono da condannare a prescindere dalla posizione geografica dove ci troviamo. Quindi sì, porto la voce del popolo del Tigray che la vive malissimo in dentro casa e fuori, come si suol dire, dalla padella alla brace, è finito il popolo del Tigray.

0: E sarà poi ovviamente ci sentiremo la prossima settimana per la manifestazione prima e dopo. Ecco, bisognerà fare tutto il possibile. Un accenno però al quadro generale forse dobbiamo darlo, nel senso che con te e con altri ci siamo sentiti tante volte, a volte in determinati periodi, quelli più drammatici, a cadenza settimanale, per raccontare la mattanza che avveniva nel Tigray. Noi lo ricordiamo sempre, anche se diciamo, la cosa passa un po' così. Stiamo parlando di un conflitto che ha provocato, nella migliore delle ipotesi, secondo i dati dell'ONU, 350.000 vittime, nella peggiore 800.000, il tutto in un lasso di tempo molto molto ristretto. Insomma, è qualcosa di spaventoso. E però la tregua a cui si è giunti in realtà è una tregua, è molto fragile, e rimane ancora una situazione di grandissima tensione, e questo non solo nel Tigray, ma più in generale in tutto quel colosso che è l'Etiopia, per non parlare dell'altro grande mattatoio dimenticato, che è il Sudan, dove continua a succedere di tutto nella disattenzione generale, purtroppo, no?
1: Sì, molto volentieri Marco, io non volevo portarti fuori dal binario, dal programma oggi della radio, ma io volentieri posso raccontare la situazione attuale del Tigray. In pratica mi ricordo nell'ultima trasmissione di 2 anni fa, non in senso ultima per tracciare la fine di questa guerra con firmato l'accordo di cui anche tu auspicavi di essere ottimisti. Lo siamo stati fino adesso, ma con un prezzo altissimo che il prezzo del popolo del Tigray ha pagato e paga tuttora. In pratica il governo etiope non è stato per niente collaborativo nel praticare i punti essenziali dell'accordo, che sono la restituzione del territorio del Tigray, che è il 42% del Tigray è ancora sotto occupazione del governo federale e delle milizie Amhara, e anche una parte dall'Eritrea. Cosa è successo in questi 2 anni? C'è stato di nuovo l'attrito tra il governo centrale etiope e quello eritreo, e ha fatto sì che i confini Eritrea-Etiopia, o per essere più chiaro fisicamente Eritrea e Tigray, sono stati chiusi di nuovo. Il governo etiope, la prima negligenza che ha dimostrato non è solo il non restituire il territorio del Tigray, ma disconoscere il TPLF come partito nell'elenco dei partiti che si sarebbero dovuti candidare mo fra qualche mese. Questo fa vacillare l'accordo per il semplice fatto che il TPLF è firmatario dell'accordo di Pretoria. Essendo una regione, il Tigray, il TPLF la rappresentava e hanno fatto questo accordo. I firmatari, Getachew Reda e General Debretsion Kan, che era il capo di Stato maggiore 20 anni fa, quando l'Italia firmò gli accordi di peacekeeping nel Corno d'Africa contro Al-Shabaab e altre cose, hanno dato le spalle alla formazione, quella tradizionale, fra parentesi, patriottica del Tigray, e si sono uniti a Abiy Ahmed. Abiy Ahmed gli ha dato un terreno fertile nel creare un nuovo partito che si chiama Smret, che significa Unione, e ha aperto le porte a chiunque fugge dalla situazione del Tigray, sia politicanti, attivisti, e soprattutto militari. Ci ci sono

0: molti generali che hanno partecipato alla guerra di resistenza durante la guerra genocida, che con il richiamo e con le svariate tentazioni di potere e di benessere, molti generali si sono uniti a Abiy Ahmed contro TPLF. In maniera non ufficiosa il TPLF ha creato un'alleanza con l'Eritrea per evitare l'aggressione da parte del nord, perché Abiy Ahmed sta portando avanti una campagna massiccia con minacce e propaganda potentissima, che deve conquistare il porto di Assab, attualmente come si suol dire nel terreno sovrano dell'Eritrea, e per far questo deve oltrepassare il Tigray. Quindi l'Eritrea, sia per la sua difesa sia per anche garantire una sorta di serenità al Tigray, hanno creato questo accordo non ufficiale, anche se sbucano molte prove che dimostrano che c'è questa alleanza, che la chiamano Tsumdo, che significa accoppiamento o gemellaggio, che è un termine che si usa quando un contadino deve arare la terra, ha soltanto un bue e chiede al vicino un altro bue, quindi vengono armati tutti e due di uno stesso aratro e si ara la terra. Questo Tsumdo è TPLF e IPLF, l'attuale IPRDF dell'Eritrea, l'avevano siglato 75 anni fa, però questo patto è stato interrotto nei decadi a passare, adesso l'hanno rigenerato. Questo porta al Tigray una sorta di speranza, ma è sotto al cappio, sotto un assedio molto tangibile, visibile da parte del governo federale, che non manda i contanti, medicine, non dà stipendi agli insegnanti, ai medici. Sono stati tantissimi bei scioperi, manifestazioni pacifici che dimostrano la reale situazione del Tigray, sotto un silenzio, sotto un controllo di linguaggio che rispetta l'accordo di Pretoria, ma il governo centrale ha portato all'esasperazione sia i politicanti sia il popolo del Tigray, che adesso si teme una nuova rivolta, perché il Tigray è ancora accerchiato. Tutte le forze dell'Etiopia si sono avvicinate al confine sud del Tigray, e inoltre a questo ci sono combattimenti, bombardamenti con droni nella regione Amhara su civili, nelle chiese, nelle scuole. Nel Benishangul la stessa cosa, i ribelli non ce la fanno di questo sistema centralizzato fascistoide di Abiy Ahmed, che inquieta terrore, minaccia, uccide in tutti gli angoli dell'Etiopia. In Tigray non vi è una guerra dichiarata, ogni tanto mandano droni di perlustrazione, c'è stato pure un forte attrito dove ci sono stati dei bombardamenti di droni, perché mi è sfuggito un dettaglio importantissimo: la polarizzazione politica del Tigray non ha portato soltanto alla disintegrazione, alla suddivisione del pensiero politico, della popolazione, di noi diaspora, che ci hanno indebolito e diviso in 3-4 parti, ma vi è anche una formazione di esercito che viene chiamato Tigray Peace Force, che è finanziato, equipaggiato dal governo centrale etiope, e ha come fronte, come base, la regione Afar, che affianca il Tigray. Ora hanno, secondo le loro propagande e minacce, hanno finito la preparazione all'esercito federale e questo esercito di tigrini che elimineranno il TPLF e libereranno il Tigray da questo regime che secondo loro non è ben voluto dal popolo del Tigray. Ogni guerra è fratricidio, ma qua non serve una lente di ingrandimento e si vedrà che i tigrini, figli dello stesso ventre, divisi in due, combatteranno l'un l'altro con l'incoraggiamento del governo centrale. Quindi il TPLF, dopo lunga attesa che questo accordo viene praticato, non c'è stata soluzione. Il governo ad interim, il primo, che era guidato da Getachew Reda, ha abbandonato i lavori e scappato ad Addis Abeba, è stato sostituito dal generale Tadesse Ouerede, che era quello che guidava la resistenza durante i due anni e mezzo di genocidio in Tigray. Ora aveva terminato il suo mandato e Abiy Ahmed, senza consultare l'opinione pubblica e anche l'opinione dei politici in Tigray, gli aveva rinnovato per un altro anno. Ma in questo anno passato non ha fatto nessuno dei lavori che erano nei progetti per risolvere il problema del Tigray. Quindi il TPLF ha fatto la riunione del comitato centrale del TPLF per reimpostare la formazione del gabinetto e del governo, che fu eletto da 2.800.000 persone in Tigray, causa, come si dice, il casus belli che Abiy Ahmed ha usato per aggredire il Tigray nel fare un'elezione regionale, anche se il governo centrale aveva posticipato. E in tutto questo il TPLF sta riorganizzando il suo vecchio governo e il governo centrale invece sta facendo una campagna elettorale che tecnicamente la sta facendo tra sé e sé, minacciando i popoli, dando persino fogli elettorali per minori, forzando la gente contadina, ricattandoli con fertilizzante o petrolio o medicinali, persino medicinali per persone con malattie croniche dovrebbero prendere la cartella elettorale per accedere ai servizi sanitari. Quindi ci troviamo in una campagna elettorale mentre in realtà il paese sta sanguinando con questa politica ambigua, dove c'è una sorta di politica teocratica, perché Abiy Ahmed spinge questo suo Vangelo della prosperità stile americano e nega che c'è la povertà. La povertà è un'immaginazione degli etiopi e lui sta là per estirparla dalla mente delle persone e fargli vedere cosa significa la prosperità. E questo messaggio, come tanti dittatori dicono, è un messaggio che gli è stato dato da Dio, quindi ci sta portando in questo baratro di guerra ancora molto massiccia con questi suoi pensieri di un regime totalitario che manipola, minaccia, ricatta ogni angolo dell'Etiopia. Come l'altra volta nella radio avete sottolineato, i suoi accordi con gli Emirati Arabi, con Israele, con il Mossad che sta ad Addis Abeba, fanno molti lavori sporchi, soprattutto della base militare che sta nella zona del Benishangul, vicino alla grande diga del rinascimento etiope, dove vengono addestrati i soldati della RSF, le forze rapide, che stanno in Sudan, e da lì partono pure droni per bombardare il Sudan. L'altro ieri hanno bombardato una centrale dove anche ha etanolo, credo sta ancora attivo l'incendio. E tutto questo grazie al servilismo del governo etiope, che si inchina e prende ordini da Emirati Arabi, Israele, America, picchia, ci si può mettere in mezzo tutti gli attori più atroci e più insaziabili del capitalismo, dell'estrattivismo, tutti hanno il zampillo all'interno dell'Etiopia a proteggere questo psicopatico che sta portando i popoli all'autodistruzione.
1: Benissimo, Thomas, ti ringraziamo moltissimo come al solito. Io direi che ci diamo appuntamento allora alla prossima settimana, magari alla vigilia della manifestazione, così ricorderai diciamo quando si tiene, come sarà organizzata, e poi i giorni successivi per capire anche come questa mobilitazione, che è internazionale, sarà riuscita a fare un minimo di breccia in quello che avviene in Arabia, no?
0: Speriamo. Chiedo agli ascoltatori, una volta che manderemo la posizione, l'indirizzo e la data, che sarà il 14, di poter partecipare, perché questa non è una causa chiusa in sé, in una piccola comunità, ma è una cosa che riguarda l'intera umanità, e rinnovo il mio invito che possiate partecipare numerosi per condannare queste condanne a morte. E in più permettimi di dire agli ascoltatori e agli ascoltatrici che io parlo in maniera molto spontanea, libera, perché non c'ho un setaccio che mi impedisce a esprimere la mia libertà che mi dà Radio Onda Rossa. E posso errare, posso dare anche delle informazioni che sembrano insomma non radicate, ma potete ottenere il mio numero dalla radio, contattarmi direttamente, posso venire in persona, dare ogni forma di approfondimento per evitare incomprensioni riguardo a questo storico paese, l'Etiopia, che non è altro l'immagine del fascismo in carne e ossa in questo attuale momento del XXI secolo. Grazie a tutte e tutti.
1: Grazie a te. Allora ci risentiamo la prossima settimana. Oggi abbiamo fatto grandi discorsi generali, magari la settimana prossima ci fermiamo anche invece sulle come dire, sulle possibilità che si hanno nel nostro piccolo per portare solidarietà in Tigray, in Etiopia, ma insomma ci sarà tempo e modo nei prossimi giorni. Un abbraccio e un secondo in privato con noi, per favore.
0: Ok, grazie Marco.

0: e sentirete la differenza di lavorare e di comandare.
1: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
2: Rispondi una porta aperta, riesci?
3: Voglio però lottarti l'addosso, lavoro padre mio che io non posso.
4: Avanzoni, allora devo caricare, ma qual è il piano nostro?
5: Eccolo là.
4: Ma sono 80 quintali, sì?
5: Sono 80 quintali, che prega, prega te?
4: 80 quintali.
2: 80 quintali.
4: E che in Italia esiste tutto sto ferro?
6: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di fantasia a finire subito.
2: Sì, da campare.

0: 11-12 minuti di nuovo felicemente direi in studio con la Brigata Cagliechera, sicuramente una sigla non consueta, quella che abbiamo ascoltato era infatti l'inno dell'M19, un gruppo guerrigliero insomma la fine degli anni 80 in Colombia. Perché abbiamo messo questo inno? Beh, intanto accompagna in mano che la pace de todo, come avete sentito, un inno sicuramente alla pace, a lottare e a vincere per la pace. E perché ve l'abbiamo messo? Perché oggi siamo qui per ricordare la figura importante di Jaime Montego, importante per la Brigata Cagliechera, ma credo anche come simbolo umano importante imparare anche chi fosse. E questo era proprio un po' l'inizio del suo cammino, intanto quello di provenire proprio dalla Colombia, dal movimento dell'M19, per arrivare poi in Messico. Quindi questo era un po' l'inizio della storia di Jaime Montego. Il resto lo lasceremo alle parole della Brigata Cagliechera, che è qui appunto per ricordarlo, e ricordiamo che alle 18:30 oggi pomeriggio sarà a Casale Alba per piantare anche un albero. E allora lascerei alla Brigata le parole per ricordare Jaime Montego.
1: Hola, acá estamos de regreso, llegando de marchar el primero de mayo en Berlín, porque no discutir la lucha de clases es dejar en ausencia una discusión que el capital y el consumismo nos quiere arrebatar.
0: Allora, intanto molto felici di essere tornate dopo aver festeggiato e marciato per le strade di Berlino per il primo maggio e per non lasciare appunto questi spazi al capitalismo, a chi vuole sfruttare.
1: Llegó la pandemia del COVID-19 al mundo y nos arrebató a mucha gente que amamos, que lucha y que resiste.
0: È arrivata la pandemia del 2000, il COVID-19, e ci ha portato via molte persone intorno a noi, di gente che lotta e resiste.
1: Es bien importante recordar, porque lo que nos arrebatan es la memoria y la historia, y necesitamos siempre recordar y hacer historia de quienes han quedado muertos, arrebatados por el Estado, por luchar y no claudicar.
0: Quello che cercano di portarci via è sempre la memoria, e allora noi siamo qui perché il nostro dovere è ricordare una memoria combattiva, resistente, e soprattutto di chi appunto ha lottato e ha resistito, e che non cada nella insomma, che non venga dimenticato, e di chi ha continuato a portarla avanti senza neanche zoppicare.
1: In Messico la pandemia del COVID-19 sacudió a los más pobres, y Brigada Cagliechera, comandada por Elvira, Rosa y Jaime, no cesó en salir a las calles a dar comida, a compartir la lucha, a compartir el medicamento, y ahí cae en batalla nuestro compañero Jaime Montego.
0: Allora, la pandemia in Messico nel 2019 ha colpito la classe più povera, e la brigata, nelle persone di Elvira, Rosa e Jaime, non ha mai smesso di portare avanti il proprio lavoro, portando non solo la lotta ma anche cibo e medicine a coloro che ne avevano bisogno. Ed è proprio in questo momento che Jaime si ammala e ci viene portato via.
1: Recordar a un compañero de lucha es recordar a un ser humano que fallece en un sistema de salud cuando Hugo Gatell, que era secretario de salud a nivel federal, decía que no había problema con el tema de salud y de medicamentos por COVID, y que había camas cuando la gente estaba en los pasillos de los hospitales muriendo por falta de situación respiratoria y por falta de máquinas para oxígeno.
0: Lo ricordiamo quel momento, e ricordiamo questo nostro compagno che è sparito, cioè è venuto a mancare in un momento in cui il rappresentante federale della sanità dichiarava che non c'era assolutamente nessun problema per quanto riguardava l'assistenza medica, che assolutamente c'erano abbastanza posti letto e non c'era nessun tipo di mancanza, mentre la gente moriva nei corridoi dell'ospedale con mancanza di ossigeno e di caschi per l'assistenza respiratoria.
1: Hablar de nuestro compañero Jaime Alberto Montejo es hablar de un reconocimiento a las trabajadoras sexuales.
0: Parlare del nostro compagno Jaime Montejo è come parlare anche di un riconoscimento al lavoro sessuale.
1: Es hablar de la creación política y social de la clínica especializada Condesa en México.
0: È parlare della clinica di assistenza speciale, della creazione della clinica con assistenza speciale Condesa in Messico.
1: Es hablar de la creación de un condón con acceso económico para todas las mujeres trabajadoras sexuales y quien quiera utilizar condón y no tenga dinero para acceso.
0: Parlare di Jaime è parlare della creazione di un preservativo speciale dedicato alle lavoratrici sessuali, così da potersi proteggere e di chi abbia bisogno di farne uso con l'abbattimento dei costi.
1: Hablar de Jaime es hablar del cese a las zonas de tolerancia, como en Tapachula, Chiapas, para decir basta al crimen organizado en las zonas de tolerancia.
0: Parlare di Jaime significa riconoscere, dire basta alle zone di tolleranza perché si possa fermare quello che è il crimine intorno allo sfruttamento del lavoro sessuale.
1: Hablar de Jaime es hablar de la creación y arrebatar el presupuesto para la creación de más de 32 historias y cómics para que sean acceso público y gratuito a toda la población con temas importantes del día a día.
0: Parlare di Camera è anche la creazione di finanziamenti per creare 32 fumetti che servano per informare e per creare, fare diciamo, un primato storico in quello che è l'accesso al finanziamento delle necessità.
1: Hablar de Jaime es hablar de la creación política de una construcción del juicio de amparo que ganamos 112/2013 para que en la Ciudad de México se reconociera a las mujeres que ejercen el servicio sexual como trabajadoras sexuales.
0: Allora, parlare di Jaime è anche la creazione di politiche riguardo ai processi nei tribunali e soprattutto ai ricorsi, perché il primo diagonal del 2013 si possa riconoscere che quello è un lavoro e quindi despenalizzare il lavoro sessuale.
1: Hablar de Jaime es hablar de una conciencia para luchar en contra de la trata de personas.
0: Parlare di Jaime è parlare di creare una coscienza per combattere contro la tratta di persone.
1: Hablar de Jaime es hablar de tener la seguridad de hablar con funcionarios públicos y decirles basta, las cosas no son como ustedes dicen.
0: Parlare di Jaime significa parlare della possibilità di parlare coi funzionari delle istituzioni per dirgli non è vero, basta, le cose così non funzionano.
1: Hablar de Jaime es hablar de un proyecto político de Brigada Callejera a 50 años.
0: Parlare di Jaime significa parlare del progetto politico della Brigata Callejera per 50 anni.
1: Hablar de Jaime es hablar del acceso de los retrovirales a todas las personas que viven con VIH.
0: Parlare di Jaime è parlare di accesso agli antiretrovirali per tutte le persone che vivono con HIV.
1: Hablar de Jaime es hablar de todo el freno que se hizo políticamente a la visión abolicionista de todas las mujeres feministas que no reconocen el trabajo sexual como un trabajo.
0: Parlare di Jaime significa parlare dell'alt che è stato fatto all'abolizionista di tutte le femministe che non riconoscevano il lavoro, che non riconoscono il lavoro sessuale.
1: Hablar de Jaime es hablar de entender la sociología como un proyecto de vida para poder hermanarse con la gente, con las personas y no como entes de estudio, como dice la escuela.
0: parlare di Jaime è parlare della sociologia come un progetto di vita per mettere insieme le persone e non come una fonte di analisi della società come insegnano nelle scuole.
1: Hablar de Jaime es hablar de una política en la que cuando eres joven decides estar en la guerrilla y decides querer cambiar el mundo como una opción de vida.
0: Quando parli di Jaime significa essere giovani e scegliere un'opzione come la guerriglia per avere un'alternativa di vita.
1: Así que después de su muerte estamos hoy en Roma, Italia, con un proyecto que jamás él hubiera esperado. Estamos siguiendo sus pasos para estar ahora en la Europa con un proyecto político libertario.
0: Parlare di Cameron oggi probabilmente Cameron non si sarebbe mai immaginato, quindi per noi oggi stare qui è anche portare avanti un progetto che Cameron forse, una fase che Cameron forse non avrebbe mai immaginato, ma è portare qui la brigata con il suo progetto.
1: Hablar de Jaime es hablar de la conciencia de educación y de salud y de derechos comunitaria.
0: Parlare di Jaime è parlare della coscienza del diritto alla salute allo studio alla salute in modo comunitario.
1: Por eso Brigada Callejera sigue enojada y sigue con digna rabia y por eso grita fuerte: Jaime Montejo no murió, el Estado lo mató.
0: Per questo la Brigada Callejera continua qua molto arrabbiata, molto forte, e continua a gridare che Jaime non murió, ma lo Stato che l'ha ucciso.
1: Ja!

0: per stare ad attraversare la possibilità di mettere insieme questi spazi e di attraversare tutte queste geografie.
1: Seguimos haciendo homenaje al internacionalismo con el que nace Brigada Callejera.
0: Continuiamo a fare omaggio all'internazionalismo con cui continua la Brigada Callejera.
1: Y seguimos haciendo camino y avanzada para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras sexuales.
0: E continuiamo a scrivere un cammino che riconosca e valori il lavoro delle lavoratrici del sesso.
1: Con Jaime aprendimos que hay que saber leer de todo y hablar con todos.
0: Da Jaime abbiamo imparato che bisogna apprendere a leggere tutto e parlare con tutti.
1: A tener un horizonte político para tener claros hacia dónde nos encaminamos.
0: E avere chiaro l'orizzonte politico verso cui camminiamo.
1: Nos enseñó a leer.
0: Ci ha insegnato a leggere.
1: Nos enseñó poesía.
0: Ci ha insegnato la poesia.
1: Nos enseñó a tener respeto por la defensa y por la acción directa.
0: Ci ha insegnato ad avere rispetto per la difesa e per l'azione diretta.
1: Brigada Callejera es pacífica, mas no pacifista. Perdón. Brigada Callejera es pacifista, mas no pasiva.
0: La Brigada Callejera es pacifista, ma non è passiva.
1: Pero respetamos todas las formas de expresión para conseguir la libertad.
0: Ma rispettiamo tutte le forme di espressione che servono ad arrivare alla libertà.
1: Jaime dejó una raíz profunda en todas aquellas personas que le conocimos para entender el contexto y la visión de las mujeres que ofertan servicios sexuales.
0: Jaime ci ha insegnato a cambiare la lente con cui vedere le persone che offrivano lavoro sessuale.
1: Es, fue una mente maestra para poder desarrollar estrategias de intervención en las instituciones y seguir creciendo y poco a poco con la paciencia que solamente la generación de los 70 puede tener para alcanzar grandes logros y cambios sociales.
0: Con la sua mente maestra ci ha insegnato a capire come interagire con le persone delle istituzioni, come solamente una mente di gli anni 70 era abituata a fare per raggiungere certi obiettivi.
1: Hay que estar presentes en la actualidad, pero no dejar de lado toda la historia que nos nutre para poder dar un paso firme.
0: Bisogna essere presenti nell'attualità, ma non dimenticarsi da dove si viene per tenere un passo forte e fermo.
1: Para entender la realidad nos enseñó a ser flexibles con la teoría.
0: Per insegnarci a stare nella realtà ci ha insegnato a essere flessibili con quello che succedeva.
1: Jaime no murió, el Estado lo mató. Jaime no murió, el Estado lo mató.

0: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Un día como hoy tuvimos que arrebatarle al Estado mexicano el cuerpo de Jaime. Jaime falleció en el Hospital General de México con una pésima atención médica y por política federal no podía ninguna persona llevarse el cuerpo de su ser querido. Todos los cuerpos tenían que ser incinerados.
1: Allora, intanto grazie per darci la possibilità di fare questa trasmissione. Qualche anno fa, in questo giorno, ci toccava andare a riscattare il corpo del nostro compagno che moriva nell'ospedale federale di Città del Generale di Città del Messico con una pessima assistenza alla salute e con politiche federali che non permettevano di dare indietro i corpi delle persone che morivano perché dovevano essere tutti cremati.
0: Llegamos a reconocer el cuerpo, llegamos a tomarlo después de que lo dejaron con la documentación, y cuando ya se lo iban a llevar para poder hacer lo siguiente, nos fuimos por la carroza de inmediato, abrimos la reja y arrancamos para salir lo antes posible. Nos llevamos a nuestro compañero con nosotros.
1: Allora, quando ci hanno avvisato, siamo andati a riconoscere il corpo e lo abbiamo riscattato per potergli fare un saluto, e quando volevano portarselo via per fare ciò che avrebbero dovuto fare, noi siamo andati dove tenevano i corpi, abbiamo rotto, tagliato la rete e abbiamo riscattato il suo corpo.
0: Jaime non le pertenece al Estado, Jaime non le pertenece a los que roban, a los que mienten. Jaime tenía que regresar con las trabajadoras sexuales, con las cooperativas, con la lucha y la resistencia, y nos fuimos a enterrarlo.
1: Jaime no appartiene allo Stato, Jaime en quel momento doveva stare con le lavoratrici del sesso, non appartiene a chi mente, a chi ruba, non appartiene appunto allo Stato, e quindi noi lo abbiamo riportato dove doveva stare.
0: Mientras tanto, la Elvira se estaba muriendo en su departamento. Su compañera de vida.
1: Intanto anche Elvira stava morendo nel suo appartamento, la sua compagna di vita.
0: Así que transmitimos para toda la gente en el mundo que había sido amigo, amigue de la lucha, en vivo, para ir sobre periférico, para poder enterrarlo, y que la gente que no podía estar físicamente estuviera con la digna rabia en todo el camino para el entierro.
1: Così abbiamo fatto una chiamata a tutte le persone che conoscevamo di poter salire sul periferico, appunto sul bus, e venire a fare questo funerale. Chi non poteva venire, che rimanesse però e dimostrasse la sua degna rabbia.
0: Así como hemos asumido todos los costos políticos, asumíamos lo que viniera después de haberlo rescatado de las garras del Estado mexicano.
1: E così come avevamo sostenuto ogni costo umano, avremmo fatto lo stesso per tutto quello che sarebbe successo dopo, appunto, dopo questa questione della sua morte, averlo riscattato.
0: Pero en vida Jaime no paró de escribir. Fue una pluma directa, tan es así que Jaime crea el proyecto de Noticalle.
1: Però Jaime è stato uno che non si fermava mai neanche di scrivere, e era questa penna impazzita che scriveva sempre, e è così che è nato il progetto di Noticalle.
0: Generava la voce della resistenza di dire che nadie hable por ustedes, che nadie hable por nosotros. Multipliquemos nuestra voz, porque aquí las expertas y los expertos somos nosotros como parte de nuestra propia historia.
1: Ci ha insegnato che nessuno doveva parlare per noi, ci ha insegnato che nessuno ci doveva togliere la voce, che noi dovevamo avere la possibilità di parlare perché nessuno meglio di noi la sapeva e nessuno era proprietario delle nostre storie.
0: El taller de Noticalle, después de 30 años, sigue realizándose todos los lunes en la Brigada Callejera.
1: E quindi il laboratorio de Noticalle continua svolgendosi ogni lunedì nella sede di Brigada Callejera.
0: Y así, hoy acá en Roma traemos un libro que Jaime escribió cuando era jovencito, pero ya estaba loco de revolución, que se llama Nostalgia y Ensoñación, Antología Poética, y que siempre decía, en algún momento lo haré público.
1: E allora oggi vi abbiamo portato un libro che Jaime ha scritto quando era giovane, ma già affamato di libertà e di sovversione, che si intitola
0: Nostalgia
1: e Sogni, Antologia Poetica, e lui diceva un giorno, prima o poi lo renderò pubblico.
0: Y pues como Brigada Callejera junta sus pesitos para poder hacer algo siempre chido, juntamos dinero, hicimos la publicación, pero esa publicación estaba prohibido venderla. Así que toda la banda de la calle tuvo su libro en la primera y única publicación de este libro.
1: E allora noi abbiamo messo insieme i soldi, ci siamo uniti, l'abbiamo pubblicato, però poi era proibito venderlo. E allora tutta la base della brigata, tutti i pesciolini di questo grande acquario hanno potuto avere la prima versione del libro de Jaime.
0: Bueno, vamos a dar un pedacito de este libro.
1: Legge che un dice, pezzetto.
0: La verdad nos hace libres. De repente estás ahí, esperando a que te maten. Y entonces cuando Dios no te abandona y tú te esfuerzas por no desesperar y tarareas antiguas que a veces me dan y ríos de agua viva que hay en mi ser y compañera mía y tú eres mi pastor y acompáñame hermano que la paz es de todos y hermano no sé si voy a volver y las mismas preguntas, los mismos rostros fríos de sicarios, el mismo sudor deshidratante que no para, la misma sonrisa de siempre ante tanta insistencia que emputa a estos buitres de mierda, la misma alegría que alborota mis ojos, la más misteriosa y tenaz esperanza, la más poderosa confianza en los míos, la más espantosa certeza de estar en lo cierto y no equivocarme, la misma ansiedad de tenerla entre mis brazos, la misma ansiedad de querer y alabar tanto a Dios, de repente está ahí, y un paso de tu muerte, un carcelazo en Villanueva, o qué sé yo, y tu vida toda brota en tu memoria. ¡Jaime Montejo!
1: Adesso vi facciamo una traduzione, abbiate pazienza. La verità ci fa liberi. Ah, improvvisamente è lì, aspettando che ti uccidano. E quindi è quando Dio non ti abbandona e tu ti sforzi di non disperarti e continuare a metterti l'ansia, le ansie che a volte mi dà, che a volte mi vengono, i fiumi e l'acqua viva che ci sono nel mio essere. E compagna mia, tu sei il mio pastore. E accompagnami, fratello, che la pace è di tutti. E compagno, se non tornerò, e le stesse domande avranno gli stessi sorridi freddi dei sicari, lo stesso sudore disidratante che non smette, lo stesso sorriso di sempre di fronte a tanta insistenza che fa arrabbiare questi padroni di merda. La stessa allegria che scoppia dai miei occhi, la stessa misteriosa e tenace speranza, la più poderosa fiducia nei miei e la spaventosa certezza di essere nella certezza e di non sbagliare, la stessa ansia di averla tra le mie braccia, la stessa ansia di volere e sperare tanto a Dio, di repente sei lì, a un passo dalla tua morte. Un carcerlasso in Villanueva, un carcerlasso sarebbe la protesta in Villanueva, o che sono io. Grande Jaime, grande veramente. Quando inizia veramente Jaime a formare un gruppo intorno a sé? Quando empieza Jaime a formare un gruppo alrededor suyo? Come ese meccanismo che pone más gente y más gente, ¿dónde hace la magia? ¿Cuándo hace la magia, Jaime? de juntar personas.
0: Opinamos que es desde su juventud. Opinamos que desde su juventud él quería ser cura. ¡Imagínate!
1: No es algo raro en Colombia.
0: Y ya desde su juventud, el tono de voz, la tranquilidad, esa mirada de pensar en un horizonte siempre a largo plazo, siempre a distancia, genera este libro de poemas. Es su primer, sus primeros escritos.
1: Y ya era fuertísimo.
0: Pero multiplicó una red de información de cariño. Nunca juzgó. Es una de las razones por las que yo estoy en Brigada Callejera. Nunca juzgo.
1: Allora, la mia domanda è stata: quando Jaime dalla sua gioventù ha cominciato a fare questa magia di moltiplicare, di creare un gruppo, una collettività intorno a sé, questo click per cui Jaime comincia a moltiplicarsi, a creare un gruppo, e mi dice che lo ha sempre fatto, il suo modo di parlare, la sua lungimiranza, il modo di relazionarsi sempre con affetto e sempre senza giudizio. Lo ripeto perché penso che ci fa bene, senza giudizio. E questo è uno, per esempio, dei motivi per cui lei ci dice: io sono in Brigada Callejera, perché era sempre senza giudizio.
0: Adelante.
2: Un poco abonando también a esta respuesta, él era embajador de la visión sobre los derechos para el contexto de las labores y contrastes del trabajo sexual. Acompañaba de la mano a quien quería aprender. Era observador, era amoroso, era claro. El camino lo dejaba libre para ser pisado. Era la lectura constante, era la crítica pedagogía libertaria de aprender a tu tiempo, pero aprende, no dejes de aprender. Eso sí, ser constante todos los días.
1: Allora, era l'ambasciatore della visione su tutto ciò che sono i diritti nel contesto dei lavori e soprattutto quelli che sono i compiti contro quello, chi era contro il lavoro sessuale. Accompagnava dalla mano a chi accompagnava per mano chi voleva imparare, era osservatore, era amoroso, era chiaro, il cammino lo lasciava libero anche di essere camminato. Era una lettura costante, era la critica pedagogica libertaria che si impara in ogni momento, però la devi imparare, non smettere di imparare. Questo sì, essere costante tutti i giorni. Questa era un'altra parte per completare la figura di Jaime.
0: Tenemos aquí a dos compañeras que no conocieron a Jaime, pero porque muchas de nuestras compañeras llegaron con nosotros en la pandemia, cuando el mundo se paró. Pero algo tendrán que decir, algo tendrán que sentir de todo lo que escuchan, sienten y se habla de Jaime. Con ustedes, América y Jocelyn.
1: Entonces la pregunta para mí, para Jocelyn en América es: se siente de conocer, sienten ustedes de conocer un poquito a Jaime. Se, justamente Ariel diceva, ci sono tante compagne qui, per esempio America e Jocelyn, che non hanno conosciuto a Jaime perché loro si sono avvicinate alla brigada durante la pandemia, quando il mondo si è fermato. E allora io gli domando: vi sentite di conoscere un po' Jaime? Siente che un pochito lo conocieron, aún sin conocerlo, le llegó.
3: Sí, en el tiempo que yo he estado en Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, tanto que he escuchado su historia y pues la verdad que ha luchado por los derechos de nosotras las compañeras trabajadoras sexuales, porque siento mucho no haberlo conocido, y yo creo que si lo hubiera conocido en el momento que yo que he andado en la calle trabajando, hubiera sido un poco diferente mi vida, porque he escuchado su historia, ha luchado por nuestros derechos a las trabajadoras sexuales, y pues lamento mucho no haberlo conocido, y pues aquí en Europa estoy alzando la voz por toda la violencia que hemos sufrido las compañeras trabajadoras sexuales. Las compañeras que trabajan en el punto de la soledad son las que sí conocieron al compañero Jaime, y pues yo me pongo en su lugar, pues me hubiera gustado conocerlo y estar en la lucha con él, pero ahorita su esposa, que es yo le digo mamá Elvira, porque ella fue la que nos ha apoyado, bueno, me apoyó en especial a mí, la violencia que pasé en mi punto de trabajo, y sigo acompañando aquí, y las compañías del punto de la soledad. Hemos estado ahí en la mesa de trabajo, hemos acompañado en su bronca que tienen ahí en su punto de trabajo. Le dejo la palabra a la compañera América.
1: Aspetta, allora, insomma, l'emozione è tanta in questo studio oggi, immagino che vi stia arrivando anche per radio. Allora, Giuseppe mi racconta che appunto lei, con tanto che ha sentito parlare di Jaime, ha imparato molto da lui, e soprattutto ha pensato a un certo punto che se fosse riuscita a conoscerlo mentre lavorava in strada, forse i momenti della sua vita sarebbero stati diversi. Sicuramente lei viene qua a moltiplicare la sua voce con la stessa rabbia, e soprattutto impara molto da Elvira, che appunto è la compagna di Jaime, e che lei chiama mamma Elvira, che sicuramente è la voce più diretta che porta avanti, per esempio sui tavoli, sul lavoro. Ha imparato tantissime cose in quello che è poi il lavoro di giorno dopo giorno dentro la brigata. E lascia la parola ad America.
4: Bueno, sí, desgraciadamente físicamente ya no la conocimos, pero a escuchar otras compañeras trabajadoras sexuales que sí la conocieron, trabajadoras sexuales ya es grande, de la tercera edad, yo he escuchado su comentario, cómo expresan de él, cómo hablan de él, cómo fue con ellas, que fue una persona que totalmente estuvo apoyándose a ellas en la lucha que fue más difícil en esa época para trabajadoras sexuales. Eso no quiere decir que han cambiado mucho las cosas actualmente, pero sí han mejorado un poquito la lucha que se iniciaron ellos cuando era muy difícil. Y es el fruto de que se inició la Brigada Callejera, y hasta el día de hoy que nosotras estamos acá, hasta Europa, Italia, platicando contigo, Marta, muchas gracias por invitarnos, pues todo ese legado que sigue Elvira y Rosa Iselas, y ahorita está la abogada Arlene y el maestro Ricardo, y estamos nosotras siguiendo, aunque sea un poquito aprovechando de lo que él ya sembró con nosotras, y pues pues es cierto lo que dices, a él él no murió, sino el Estado lo mató. Eso fue, y no fue el único que se murió en ese tiempo. Se murieron muchísimas compañeras trabajadoras sexuales y otras gentes también, porque el país fue todo el país lo que se sucedió. En mi pueblo también se murieron mucha gente que no están en la lista de los muertos que fallecieron en la pandemia en México. Eso todo en mi comentario, y muchas gracias.
1: Allora, America anche racconta come in particolare si rende conto, anche da quello che ha sentito parlare di altre compagne che sono in brigata, di quanto il lavoro di oggi è frutto del lavoro che Jaime ha fatto in un momento in cui il lavoro sessuale per chi lo praticava era molto più difficile. Lui sicuramente ha fatto delle conquiste, per cui oggi godono anche del lavoro che Jaime ha fatto insieme ad altre lavoratrici del sesso mentre si componeva la brigata. Sicuramente appunto l'aver messo insieme una squadra dove c'è appunto Elvira, Rosa, Arlene e il maestro Riccardo, che sono qui, è qualcosa che Jaime che ha permesso. E Jaime è morto durante la pandemia, quando è venuto veramente a mancare tutto, è stato chiuso tutto, e insieme a Jaime sono morte tantissime compagne lavoratrici sessuali, in particolare America, che ricordiamo viene da una comunità indigena in Guerrero, dice anche nella comunità sono morte tantissime persone e non sono mai state scritte tra le persone che sono morte durante la pandemia. Quindi questo è anche una giustizia che lui ha permesso. Grazie America veramente per questo tuo racconto. Io direi che il tempo un po' ci stringe, allora se Arlene è d'accordo io farei sentire quest'audio che è arrivato direttamente dalla brigata, te duco, un saluto molto breve che poi vi andiamo a tradurre per chiudere la trasmissione di oggi. Allora, no, mettiamo un secondo di musica e ve lo riproponiamo.

0: transexual.
1: Ups.
0: 4 años, que ha llevado 4 años de lucha defendiendo la memoria y la justicia de mi hermana Viridiana, mujer transexual asesinada hace 4 años de las maneras más terribles que haya visto. Levanto mi voz para pedir justicia, ya que soy intimidada y quieren hacerme desplazar de mi lugar de trabajo por una persona, una testigo del proceso legal de mi hermana, una testigo de la persona que asesinó, que mató a mi hermana.
1: Allora, è una persona transessuale che ci sta raccontando dal Messico la storia che la sua compagna è stata uccisa e oggi si trova circondata da minacce perché c'è qualcuno che non vuole permettergli di lavorare, ma ha dei testimoni da portare al processo per questo transicidio.
0: Mi responsabilizzo alla famiglia della persona che sta incerrata, la persona che assassinò mia hermana, responsabilizzo a sua famiglia e a tutti los che stanno alrededor amenazandomi e amedrentandomi. También responsabilizo al gobierno del Estado de México, al gobierno estatal, por cualquier cosa que me llegue a pasar, porque yo estoy amenazada de muerte, vivo diario aterrorizada, mi familia no tiene tranquilidad y todo esto por pedir justicia. Ya basta de que nos revictimicen, que nos ataquen.
1: Allora, in questo momento la persona che viene denunciata per l'omicidio di sua sorella sta minacciando tutta la famiglia, responsabilizzando tutta la famiglia, quindi fa appello al governo statale per qualsiasi cosa gli succeda, perché sta ricevendo minacce ogni giorno e vive il giorno dopo giorno con la paura di essere uccisa, non ha più un posto dove stare e quindi sta facendo questo appello.
0: Con nosotros lo que quieren, ya basta. Responsabilizo a la familia de la asesina de mi hermana y a la testigo que testificó a favor de la asesina de mi hermana en el juicio. La hago responsable del desplazamiento que quiere hacerme de mi lugar de trabajo. Ya basta, por favor, y responsabilizo al gobierno del Estado de México por no hacerme caso, por no oírme cuando voy y les grito que pido justicia para mí y también justicia para la memoria de mi hermana. Ya basta de tantas injusticias. Atentamente, Aranza Pilar Villegas Ramírez.
1: Allora, come sentite, è un appello, perché come avete sentito questa persona vuole essere cacciata dal diciamo, questo omicidio è stato commesso perché questa persona deve essere cacciata dal luogo dove lavora, e quindi le costa non solo l'uccisione di sua sorella, ma delle minacce continue, e quindi lei chiede che vengano tenuti gli occhi aperti sulla famiglia della persona che sarà processata per aver ucciso sua sorella, perché appunto vogliono togliergli il luogo di lavoro, non sa più dove andare, anche la sua famiglia è un pericolo e nessuna istituzione, tantomeno la polizia, le ascoltano ogni volta che lei alza la voce per segnalare questo problema. Questa è la quotidianità, credo, di tante lavoratrici del sesso in Messico, una storia come possiamo replicare veramente per tantissime, e da qui che Jaime ha marcato anche una differenza, il poter comunicarlo, il poter portarlo fuori, creare una brigata callejera che è il mezzo per cui queste storie diventano il megafono di queste storie, perché queste persone non siano più sole.
2: Comandante Jaime!
3: Presente!
2: Comandante Jaime!
3: Presente!
2: Comandante Jaime!
3: Presente!
1: Io ringrazio qui veramente la Brigata Callejera per questa intensa ora di ricordo a Jaime, e ci vediamo alle 18:30 a Casale Alba 2. Grazie.

0: Things.
1: Una sigla che forse non vi aspettavate, che quindi ci annuncia chiaramente che questo è un crossover episode oggi, e il modo in cui vi salutiamo al ritorno dell'Orda d'Oro, che avrete forse notato vi ha lasciato in attesa perché la vita si è fatta complicata e mi sono presa una pausa, e torna oggi martedì 5 maggio 2026, qualche minuto dopo mezzogiorno. Se ci state ascoltando in diretta, lo state facendo dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, se ci state ascoltando in differita lo potete fare quando vi pare dal sito ondarossa.info, e adesso c'è anche la possibilità invece che ci state ascoltando da Radio Wombat, di cui non mi ricordo le frequenze e non mi ricordo quando andiamo in onda in realtà, però salutiamo comunque chi ci ascolta da Firenze e dintorni. Ma mi sono dimenticata sicuramente qualcosa delle cose che dobbiamo dire, ma quindi a questo punto lascio subito. Cosa mi sono dimenticata? Ospite segreto.
2: E che non so.
1: Cosa bisogna dire all'inizio? Dove ci potete scrivere? Questo è un podcast a cui potete scrivere. Come siamo. questo è un podcast molto molto serio a cui potete scrivere su Mastodon dall'istanza.rellaparty, se cercate il nome di questa trasmissione che si chiama L'Orda d'Oro, oppure ci potete contattare alla mail ordadoro@ondarossa.info. Normalmente questo è un podcast che parla di Asia centrale, oggi con un twist particolare, perché c'è una voce che tante di voi ricordano per un altro progetto che passava sempre su Radio Wombat e Radio Onda Rossa, che era invece quello di Walk Whoops, la trasmissione dedicata a tutto quello che succedeva invece negli Stati Uniti. E quindi ancora una volta con noi in studio è tornato Belka.
3: E salve a tutte e a tutti, io sono Belka e oggi parliamo, dato che comunque è una puntata vicino al primo maggio, insomma, quale argomento migliore è raccontare una storia di sindacalismo e lotte operaie degli Stati Uniti, che però finisce con un twist in Siberia.
1: Ma in un modo bello, ma, forse.
3: Diciamo. Però non facciamo spoiler e vado a presentare l'argomento della puntata.
1: Andiamo a parlare dell'argomento di oggi.
3: O vuoi mettere subito una canzone?
1: Ma io metterei invece subito una canzone e partirei con un grande classico. Stiamo parlando comunque di sindacalismo statunitense, direi che ci tocca Solidarity Forever.
3: Una versione però diversa da quella che magari avrete ascoltato.
1: E quindi questa è Solidarity Forever.

0: se vi è piaciuta questa versione di Solidarity Forever, devo dire a me piace molto, la trovate su un videogioco di Molle Industria, che è una persona, in realtà non è un collettivo, però è un creatore di videogiochi a tema comunque sociale e politico. Il gioco si chiama Democratic Socialism Simulator, e questo appunto era Solidarity Forever.
1: Allora, come dicevamo, il tema di oggi è tema primo maggio, tra virgolette, e volevo parlare di un'autobiografia di uno dei fondatori di IWW, l'International Workers of the World, il più importante sindacato rivoluzionario americano dell'inizio secolo, che ancora esiste. E, la persona in questione si chiama William D. Haywood, soprannominato Big Bill. E devo dire, un personaggio interessante. Lui scrive questa autobiografia pochi anni prima di morire, nel 1919-20, ma lui nasce nel 1869 nell'ovest degli Stati Uniti, e di se stesso dice, come descrizione, è nato prima che venisse completato la ferrovia transcontinentale che collega Chicago a San Francisco.
0: Ah, è tipo pre-post ferrovia, contano gli anni, bello, bello.
1: Lui nasce a Salt Lake City in una famiglia di non mormoni, nel territorio dei mormoni, quando ancora Salt Lake, lo Utah, non è diventato stato. E la prima parte del libro lui racconta questo mondo che sembra uscito da una pellicola western, cioè questo ovest nei primi anni dopo la guerra civile, che sta venendo, tra virgolette, colonizzato e integrato negli Stati Uniti, ma che non lo è del tutto. E un mondo di cowboy che vanno da fattoria a fattoria a gestire le mandrie, e tanti lavoratori che migrano per cercare lavoro, hanno lavori temporanei, e soprattutto il boom delle miniere. Big Bill, le sue prime esperienze sindacali le farà in miniera. E appunto, però, minatori che compatibilizzano, tra virgolette, il lavoro miniera con una specie di economia di sussistenza basata sulla caccia, basata sul tentativo di coltivare queste terre. Quindi, insomma, una situazione un po' curiosa. Come anche cosa interessante, lui a 9 anni perde un occhio, un incidente con un coltello, e rimarrà tutta la vita con un solo occhio. E questa cosa, tra l'altro, non viene più citata nel libro, come se fosse una cosa normalissima per l'epoca. Dice, vabbè, aveva solo un occhio. E lui appunto a 12 anni viene mandato fondamentalmente a fare i primi lavori nelle fattorie della zona, e poi a fondamentalmente 15 anni entra in miniera. E lui lavora in queste miniere di argento, e le città di cui parla, di cui descrive, sono tutte queste città nate fondamentalmente sulla corsa dell'oro, la corsa dell'argento, la corsa del rame, e città minerarie che nascono nel giro di pochi anni e diventano città relativamente grandi per l'epoca, e sono anche periodi che vengono segnate dalle prime lotte operaie. E lui racconta che ha avuto molto impatto per il suo sviluppo quando era ragazzo, e i martiri di Haymarket a Chicago, da cui appunto la data del primo maggio, una manifestazione operaia che è finita con una bomba lanciata in piazza, e questa bomba, insomma, vengono condannati i 5 martiri del movimento operaio, accusati di aver organizzato questa cosa. E un altro evento che lui cita, che è sempre per fare un pochino di questa storiografia del movimento sindacale americano, è lo sciopero dei pullman. Pullman, che noi usiamo come parola generica per indicare gli autobus, è il nome di un marchio commerciale che produceva carrozze di treni. E l'American Railway Union nel 1894 fa un grande sciopero, che però viene represso in maniera molto violenta. E ripeto, siamo in un contesto in cui di fatto la legge quasi non esiste, per cui questi scioperi, quando vengono fatti, di solito la risposta dei padroni è letteralmente chiamare milizie paramilitari, e finiscono a sparatorie in mezzo all'ingresso delle fabbriche. E personaggi frequenti sono questi cosiddetti detective della Pinkerton, che è un'azienda di servizi di sicurezza che di fatto fanno le milizie del antisciopero in tutto l'ovest degli Stati Uniti.
0: Non è poi quella da cui emerge l'FBI.
1: Esattamente, okay. Quella da cui emerge okay. l'FBI.
0: Tra l'altro, forse un po' di queste storie, cioè se siete interessati a leggerle più forse dal punto di vista narrativo, forse i libri di Valerio Evangelisti parlano, cioè citano tanti di questi avvenimenti mettendoli in un contesto storico.
1: E lui racconta questo mondo di transizione da una serie di sindacati o proto sindacati che di fatto quasi alcuni sono quasi delle logge massoniche, tra virgolette. C'è questo famoso Knight of Labor, i Cavalieri del Lavoro, che è strutturato...
0: non predecessori del nostro Cavaliere del Lavoro.
1: No, esatto. Strutturati di fatto appunto come quasi una società segreta con questi nomi altisonanti. E i sindacati legati all'American Federation of Labor, la AFL, che però sono sindacati di categoria di lavoratori specializzati che cercano di proteggere il proprio diciamo reddito, difendendo la propria categoria rispetto ai lavoratori non qualificati, e quindi di fatto una specie di sindacato un po' corporativista. No?
0: Ancora oggi con la sigla AFL-CIO.
1: Sì, sia io e in realtà successivo, ma l'FL è quello storico. E, invece nascono i primi sindacati, tra virgolette, di classe, se vogliamo, che anche fanno un lavoro di organizzazione di questi lavoratori migranti che passano da un lavoro all'altro, che sono poco stabili, che non hanno neanche una cultura dell'orgoglio dell'operaio, tra virgolette, è gente che campa a vivere fondamentalmente. E in Idaho, che è uno di questi stati dell'ovest, un po' nord dello Utah, si fonda la Western Federation of Miners e Big Bill ci entra a 17 anni, cioè questa è la persona di cui stiamo parlando. A 23 è segretario tesoriere, che è tipo la seconda carica, e insomma, lavorare in questo sindacato si trasferisce a Denver, in Colorado, la capitale del Colorado, che è più vicino al centro di tante zone minerarie che si stanno espandendo nell'epoca.
0: Io forse una cosa che avrei voluto menzionare degli IWW, oltre all'essere un sindacato di classe, è il fatto che storicamente sono anche il primo sindacato che apre ai non bianchi.
1: Sì, qui stiamo parlando ancora prima che esistano gli IWW, cioè la Western Federation of Miners è uno dei sindacati che fonderà gli IWW, e nel libro lui racconta un po' questa cosa di sé, di dire di essere cresciuto in un ambiente tra virgolette multietnico. Sì. Questa frontiera americana è appunto caratterizzata da una commistione di bianchi che stanno insomma migrando dall'est per cercare lavoro, tanti neri che dopo la guerra civile sono schiavi liberati, che si spostano anche loro verso occidente cercando posti dove possono lavorare, perché comunque nonostante negli stati del sud sia avvenuta una prima fase di desegregazione, l'ambiente comunque non era il migliore, diciamo. Ci sono lavoratori texani, messicani che comunque vivono lì da generazioni, però sono di cultura spagnola, che lavorano nelle fattorie, e ci sono le riserve dei nativi. Quindi lui racconta questo, diciamo, mondo di sottoproletariato, se vogliamo, in cui tutte queste persone comunque sono a contatto tra di loro, si frequentano, e lui un pochino giustifica così la sua visione, tra virgolette, antirazzista, inclusiva, del fatto che, cioè, tutte queste persone fanno lo stesso lavoro, e quindi lui non capisce perché i sindacati, quelli della AFL, discriminano alcuni dei lavoratori rispetto ad altri, diciamo. Sì. Lui lo dà come un fatto acquisito, diciamo, non una storia nata dalla sua esperienza, diciamo.
0: Sì, sì, lo menziono, mi sembra un fattore interessante, perché poi invece questa narrazione della classe operaia statunitense come fondamentalmente bianca è qualcosa che nella storia si ritrova, e la ritroviamo per esempio oggi, per cui tanta parte della retorica trumpiana sia costruita su questa idea del white dispossessed labor worker, cioè la, appunto l'uomo tendenzialmente maschio che è bianco, è sfruttato, è sottopagato, è proletario e quindi per, diciamo, riprendersi un po' la sua dignità poi vota Trump. Però questa è una retorica che negli Stati Uniti c'è da tantissimi anni, nasce già all'interno dei sindacati e la ritroviamo anche in maniera un pochino nascosta in alcune opere letterarie, per esempio di grandi autori che poi sono ricordati, no, come gli eroi della letteratura operaia negli Stati Uniti, perché per esempio Jack London è una persona che comunque aveva delle, cioè, pur essendo stato un grandissimo sindacalista, una persona con delle posizioni comunque razziste, mm-hmm. che ci sono letture delle sue opere che anzi sembrano suggerire che lui si rivendicasse questa separazione delle razze, che invece appunto gli WW non fanno.
1: No, assolutamente no.
0: E lo menzioniamo poi, in realtà, scusate, non è che vi ho menzionato questa cosa soltanto così estemporaneamente per parlare di Jack London e degli Stati Uniti, ma in realtà perché poi questo è uno dei punti di contatto tra gli WW e quello che succederà dopo, di cui, cioè, vi parleremo nel resto della puntata, sul motivo per cui stiamo parlando di questa storia in un podcast dedicato all'Asia centrale.
1: Giustamente. Dicevamo, si trasferisce molto giovane, insomma, con la famiglia a Denver e inizia questo lavoro di organizzazione delle miniere. E succede quello che nella storiografia americana si chiamano le Colorado Labor Wars, cioè letteralmente le guerre del lavoro del Colorado, le guerre operaie del Colorado. Fondamentalmente siamo in un periodo in cui questi stati dell'Ovest sono comunque molto poco popolati, o meglio, la gente che ha il diritto di votare è molto poca, per cui in realtà, nel senso, riescono relativamente presto a passare una serie di leggi in tutela dei lavoratori, cioè una legge, per dire, per le 8 ore di lavoro giornaliere, leggi di sicurezza sulle miniere. Qual è il problema che si ritrovano? È che le compagnie minerarie sistematicamente ignorano la legge e fondamentalmente sono degli stati dentro lo stato. Per cui iniziano a fare questi scioperi cercando di semplicemente far applicare la legge, mm-hmm. che questa è anche una cosa interessante. La risposta del Colorado, dopo un periodo iniziale di cerchiamo di negoziare o mandiamo comunque i nostri sgherri di Pinkerton a fare qualche scaramuccia, però insomma niente di che, a un certo punto la cosa escala al punto tale che viene dichiarata la legge marziale. Cioè ci sono un paio di scioperi nell'ovest degli Stati Uniti, tra cui questo, che finiscono letteralmente con le truppe della Guardia Nazionale dello Stato, la legge marziale e la sospensione dei diritti civili, della libertà di stampa, tutta una serie di cose. Per cui, diciamo, una situazione molto conflittuale in cui quello che riesce a fare questo sindacato è fare fondamentalmente uno sciopero simultaneo in tutti gli impianti di estrazione mineraria e anche le fonderie del Colorado, che comunque per l'epoca non è niente da sottovalutare. E a me piace molto come lui descrive questa cosa, perché dice: il nostro sindacato era appena nato e non lo sapevamo, ma abbiamo già il nostro monumento, la nostra storia. Il monumento in questione di cui lui parla, poi lui ha questo modo di scrivere in realtà non proprio lineare, per cui lui dice questa frase, poi non si capisce nulla per 20 pagine, poi arriva il punto che il monumento è la ciminiera della fonderia di Denver, una delle fonderie più grandi di Denver, che viene fatta spegnere dagli operai in sciopero. Questa è una di quelle fonderie a ciclo continuo, per cui una volta che spegni il forno, riaccenderlo è un delirio. E lui dice nel libro, io non so se questa cosa è vera, che questa fonderia non verrà mai riaccesa e che questa era la fonderia più grande degli Stati Uniti, una delle più grandi, e la ciminiera di Denver rimane come il loro monumento, il loro simbolo alla vittoria del movimento operaio. Me lo sono andato anche a cercare e pare che questa effettivamente fosse tipo la ciminiera e la struttura più alta di Denver fino a quando viene abbattuta negli anni 50. Però questa cosa è la dimensione di questo oggetto viene ricordata, insomma, nella storia anche della città.
0: Io mi fermerei per una pausa musicale, se ti va. Cosa ci proponi?
1: Allora, sempre a tema, diciamo, sindacalismo nell'Ovest degli Stati Uniti, una delle canzoni di Joe Hill, che è un altro degli cantautori e scrittori che hanno scritto tante canzoni degli IWW, che si chiama The Tramp, che si tradurrebbe come il vagabondo.
0: Il vagabondo.
1: Appunto, che racconta un pochino lo stile di vita di questi lavoratori migranti che andavano da paese a paese, fondamentalmente lavoratori non specializzati, cercando la qualsiasi per lavorare.

0: E questo era appunto Joe Hill con The Tramp, Il Vagabondo, una canzone storica del repertorio degli IWW.
1: Aggiungo una cosa su questa canzone che non ho detto prima, il tema musicale in realtà è una marcia della guerra civile americana fatta in due versioni, sia dai,
0: Dai
1: dagli, in
0: sudisti che dai
1: realtà
0: nordisti.
1: l'originale è dell'Unione, del Nord, però era così di moda che anche la
0: La
1: Confederazione ha fatto la sua
0: Confederazione.
1: versione, e penso che la marcia poi sia stata usata tante volte nella storia americana per altre canzoni,
0: Beh, grande
1: diciamo.
0: classico delle canzoni,
1: Canzoni,
0: diciamo, di
1: certo.
0: guerra di varie parti del mondo. E quindi dici come prosegue? Noi siamo arrivati al primo degli scioperi, se non ricordo male, organizzato,
1: Sì.
0: comunque la prima serie di scioperi organizzati da lui, quando è segretario
1: Sì, segretario tesoriere,
0: del
1: questa è la carica.
0: tesoriere.
1: Sì, allora le Colorado Labor Wars in realtà sono vittoriose, cioè si riesce a implementare i turni d'otto ore senza riduzione del salario, che in realtà anche questa era la grande.

0: gli International Workers of the World, gli IWW. Lui dice che tra l'altro che il simbolo delle tre stelle di WW viene ripreso dal suo sindacato dei minatori del Western Federation of Miners. Nel 1905 c'è il congresso Chicago ufficiale di fondazione di WW. Nel frattempo, fondamentalmente, quelli che erano stati all'Unione Segreta iniziano a fare un lavoro di propaganda per preparare i delegati per il congresso e arrivare a un congresso, insomma, con un po' di gente. Questo sindacato di minatori dell'Ovest entra negli IWW. E inizia insomma la sua parte di attivismo e di organizzazione dentro i WW. In realtà, tra virgolette, dura pochissimo perché lo stesso anno lui viene accusato di essere il mandante di un omicidio, ovvero dell'omicidio di Frank Steunberg, ex governatore dell'Idaho, appunto lo stato di cui parlavamo prima, in cui è stato fondato il sindacato dei minatori. Non viene accusato di essere l'esecutore
1: L'esecutore.
0: materiale perché l'esecutore materiale è fondamentalmente c'è una persona che dice di averlo fatto e accusa una serie di leader sindacali di essere
1: Il
0: i
1: mandante.
0: mandanti. Il suo processo è veramente surreale anche per l'epoca, nel senso che lui viene estradato illegalmente dal Colorado all'Idaho. Senza un mandato di cattura, senza un ordine giudiziale, un giorno la polizia lo prende dal Colorado e lo porta a Bose in Idaho in galera. La descrizione che ne fanno gli IWW all'epoca, la propaganda è di rapimento. Cioè,
1: Sembra a tutti gli effetti un
0: esatto.
1: rapimento, cioè della gente ti preleva da casa senza,
0: Diciamo,
1: sì, senza documenti, sì.
0: l'accusa del processo viene portata avanti da James McPortland, di cui non dovremmo sapere nulla, ma è un ex detective di Pinkerton ed è un ex infiltrato dei Molly Maguires. I Molly Maguires sono un'altra di queste società segrete di operai, stavolta irlandesi, che si organizzavano in Pennsylvania. Quindi,
1: Sì.
0: giusto per dire qual è il background dell'accusa di questo processo, cioè, chiaramente un processo farsa. Lui, tra l'altro, viene messo in galera nella stessa galera dove il suo sindacato è stato fondato, fondamentalmente. Per cui, in realtà, lui ha anche questo rapporto di, comunque, nel senso, è un po' anche orgoglioso di aver.
1: Nostalgia.
0: Nel senso, lui non fonda il sindacato perché, ripeto, lui c'entra 17 anni, però è un po' il suo battesimo di fuoco. Questo processo dura 2 anni. Diventa molto anche mediatico, tra virgolette, per quanto appunto stiamo parlando di fine inizio Novecento, quindi mediatico entro un certo punto, però fondamentalmente ci sono tipo centinaia di persone che si offrono come testimoni per andare a testimoniare questo processo e viaggiano fisicamente col treno fino a Boyce per testimoniare a suo favore e dei suoi compagni. Viene assolto. Quindi finisce, insomma, dopo 2 anni di questa odissea giudiziaria in cui fondamentalmente lui si è riparso in carcere, esce e viene, diciamo, discolpato da ogni accusa di aver interagito, insomma, di essere mandante di questo omicidio politico. Cosa è successo però in questi 2 anni? In realtà gli IWW hanno un inizio molto tempestoso e fondamentalmente ci sono già degli scazzi, sono già delle fazioni che si sono un po' separate e il sindacato dei minatori di cui Big Bill faceva parte, fondamentalmente già sul punto di uscire di WW. Lui prova a recuperare le cose, ma ormai è troppo tardi, quindi nel 1907 il suo vecchio sindacato si separa dagli WW, fondamentalmente accusando gli WW di essere troppo estremisti, di essere troppo radicali. Big Bill invece è un grande sostenitore di questo linguaggio molto marxista, tra virgolette, o comunque molto socialista nei documenti degli IWW. Pur essendo un sindacato che si dichiara non collegato a un partito politico e anzi ha un atteggiamento abbastanza di separazione dei piani, per cui se fai parte del sindacato non puoi avere incarichi politici.
1: Sì, e anche nei training che fanno viene molto enfatizzato anche il punto che parlare di politica sul posto di lavoro non è la maniera in cui fate proselitismo per il sindacato. La sindacalizzazione passa dalla discussione dei problemi sul posto di lavoro. Loro sono un sindacato che comunque fa tanta azione, cioè attiva, però espressamente viene detto: non menzionate mai questioni politiche e di voto. A loro questa, cioè questa è una cosa di cui si fanno proprio un punto d'onore.

0: Sì, ed è in realtà anche interessante, secondo me inizia subito questa strana ambiguità di WW, nel senso che i WW vengono accusati al tempo stesso di essere troppo anarchici e troppo comunisti, troppo estremisti, ma anche in realtà collaborano tantissimo con una serie di organizzazioni anche partitiche, tra virgolette, però diciamo questo fa parte un po' anche del diverso contesto degli Stati Uniti americano su questa cosa qua. Lui, Big Bill, però comunque è molto sostenitore di quest'idea che gli WW non devono avere soltanto un ruolo di miglioramento della vita, delle condizioni di lavoro degli operai, ma devono fondamentalmente fare una rivoluzione sociale a un certo punto, cioè devono prendere il controllo delle industrie e gestirle come cooperative. Cioè, questo è chiaro e rientra in questa visione di che cos'è per lui il socialismo. Cioè, per lui il socialismo è questa cosa qua: i lavoratori che controllano l'industria attraverso il loro sindacato. Quindi, quando il suo vecchio sindacato si mostra un po' restio a tutta questa.
1: C'è un Soviet sta
0: Sta
1: proponendo,
0: proponendo un
1: è un
0: soviet,
1: letteralmente la
0: letteralmente.
1: descrizione di un
0: Letteralmente la
1: Soviet.
0: descrizione di un soviet. Comunque, lui rimane quindi con i WW, rompe col suo vecchio sindacato e anche grazie al prestigio mediatico accumulato in questi 2 anni di processo inizia fondamentalmente a fare l'organizzatore sindacale a tempo pieno, gira per gli Stati Uniti visitando di tutto. Fabbriche, miniere, città, porti, e viene anche, appunto, collabora con il nascente Partito Socialista Americano e viene mandato anche in Europa a fare un tour nel 1910 ed è a Copenaghen nel 1910 alla riunione della Seconda Internazionale, che, se non ricordo male, è la riunione della Seconda Internazionale fatta all'Ungdomshuset di Copenaghen, in cui viene dichiarato l'8 marzo festa internazionale delle lavoratrici e della
1: Sì,
0: donna.
1: giornata
0: Giornata
1: internazionale,
0: internazionale,
1: che
0: scusami.
1: festa. E quindi dove conosce le due persone che avranno dichiarato questa cosa, che sono Clara Zetkin e Alexandra Kollontai, come sapete se ascoltate l'Orda d'Oro, grande favorita del nostro programma.
0: Sì, lui nel libro appunto dice che questa riunione era molto dominata dai tedeschi, si capisce che lui fondamentalmente il tedesco non lo parla e che quindi cita Clara Zetkin e Alessandra Kollontai come traduttrici per lui,
1: Esatto.
0: ed è anche il suo primo incontro con i bolscevichi. A questo incontro ci dovrebbe esserci anche Lenin. Lui dice di non ricordarsi di averlo incontrato, ma è molto. Insomma, menziona il fatto che Lenin è lì.
1: Una nota triste in realtà su questa questione: la sede storica dell'Ungdomshuset, che è appunto la casa dove si è tenuta questo incontro, che poi è diventato il centro sociale storico di Copenaghen, è stata sgomberata nel 2016, se non
0: Sì,
1: ricordo
0: qualcosa del genere,
1: male.
0: sì.
1: Sì. E poi è stato spostato da un'altra parte in città, però è stato uno sgombero con una lunga battaglia, perché era anche cioè era una casa di un valore storico anche dal punto di vista culturale, non solo politico, che è stata tirata giù per far spazio a una banca, tipo, essenzialmente.
0: Forse è arrivato il momento di fare un'altra pausa musicale. Io metterei una canzone per introdurre il prossimo argomento, che è
1: Va
0: una
1: bene.
0: canzone di cui probabilmente i nostri ascoltatori avranno sentito una delle tante versioni fatte, che è Bread and Roses, ovvero Il pane e le rose.
1: E noi mettiamo la versione di Freida Bluestein and the Bluestein Family.

0: Va bene, quindi siamo arrivati al punto evocato da Bread and Roses, che a me fa venire in mente un episodio specifico della storia sindacale operaista degli Stati Uniti, che forse è quello per cui hai messo questa
1: Sì, allora,
0: canzone.
1: questa canzone stavo un po' cercando anche la storia. C'è chi l'associa, tra virgolette, il movimento suffragista, ma in realtà c'è chi sostiene che questa è una canzone o una frase, insomma, poi trasformata in canzone, scritta nel 1911, ma subito associata a uno sciopero di una fabbrica o un complesso di fabbriche tessili di Lawrence in Massachusetts, nel nord-est degli Stati Uniti, nel 1912. Questo è un altro di questi scioperi, tra virgolette, fondamentali, storici della storia operaia americana, ed è uno sciopero che, di nuovo, avviene su, cioè le richieste sono veramente elementari: una riduzione dell'orario di lavoro, mantenendo i salari e un miglioramento anche delle condizioni in cui si svolge il lavoro, non soltanto della paga. Il pane e le rose in questo senso sono queste due cose, cioè il pane e la paga e le rose gli standard lavorativi, che secondo me invece è un'espressione che poi noi abbiamo reinterpretato in maniera molto più ampia, cioè standard non soltanto dentro il lavoro, no? Comunque Lawrence è questo grande centro tessile nel nord-est degli Stati Uniti. Quello che è interessante di questo sciopero, ed è, se, diciamo, il primo sciopero in cui gli IWW hanno davvero tanta visibilità, pur avendo in realtà pochi iscritti. Loro, quando iniziano lo sciopero, hanno qualcosa tipo un centinaio di iscritti. Ci sono altri sindacati più forti, ma qual è la caratteristica di questi scioperi? Questo sciopero è che ci sono tipo qualcosa tipo 50 nazionalità diverse di immigrati coinvolti. E pare che diciamo, gli atti delle commissioni di sciopero delle assemblee venissero tradotti in 25 lingue
0: No, vabbè,
1: diverse.
0: bellissimo. Cioè, tipo, l'Unione Europea, se non sbaglio, ne ha di meno. Tipo, cioè, tu mi. Quindi, no, scusate, questa è la divagazione da linguista, perché adesso mi sta venendo in mente che se questa cosa è scritta e sono traduzioni dirette, potrebbe essere che in teoria esiste un corpus parallelo che, anziché essere tipo traduzioni di leggi dell'Unione Europea, è atti di assemblee sindacaliste degli IWW. Ma
1: Potrebbe essere, qualcuno
0: bellissimo.
1: dovrebbe andare a cercare. Ci sono polacchi, ci sono finlandesi, ci sono svedesi, ci sono inglesi, ci sono irlandesi, ci sono anche slavi, insomma, immigrati non europei, ma soprattutto ci sono gli italiani, ci siamo noi,
0: Ci sono i
1: ci
0: woke-wops.
1: sono i WQOPS, e in particolare italiani sono alcuni leader di IWW. Durante una delle prime manifestazioni, una sindacalista italiana che si chiama Anna Lupizzu, siciliana, viene ammazzata. Ci sono testimoni che dicono che è stata colpita da un colpo di pistola da un poliziotto. Ciononostante, due sindacalisti di IWW vengono arrestati con l'accusa di averla uccisa. Non so neanche come è possibile che due l'abbiano fatto, ma su questo, diciamo, non ci domandiamo. Che sono Joseph Eaton, in realtà italo-americano, e Arturo Giovannitti, che invece è immigrato da Basilicata o le Marche, se non ricordo, però insomma centro-sud Italia, e vengono imprigionati. Quindi, diciamo, si mischiano i due livelli: c'è la lotta operaia e gli scioperi, ma c'è anche subito la campagna per la liberazione dei sindacalisti arrestati e per la loro innocenza. In questo contesto, gli IWW mandano degli esperti, tra virgolette, a aiutare il gruppo locale, e tra gli esperti mandati c'è proprio il nostro Big Bill, che quindi viene mandato a diciamo, coordinare le attività legate sia allo sciopero che alla campagna per la liberazione di questi due compagni arrestati. E questo, appunto, è un altro di questi scioperi che diventa leggendario. Ci sono, appunto, essendo lavoratori tessili, comunque una partecipazione molto alta di donne, da cui appunto l'associazione anche con il pane e le rose, e anche di bambini, sia diciamo ragazzi giovani per il lavoro minorile, che era anche uno dei temi di discussione su, diciamo, le leggi sul lavoro, ma anche perché, come scelta, un po' di sostegno, un po' forse come strategia di pressione, gli scioperanti decidono di mandare i bambini delle famiglie in sciopero da altre famiglie solidali per non farli stare in quella situazione lì, che comunque è stressante perché non stai lavorando e quindi non hai lo stipendio, quindi sicuramente hai delle restrizioni, e poi perché letteralmente stanno sparando la gente per strada. E quindi questa cosa in realtà diventa una campagna di solidarietà. Questi bambini vengono mandati da famiglie solidali a New York e a Washington. Quando non so se i dirigenti delle fabbriche o i governatori locali si accorgono di questa cosa, cercano di fermarli, quindi mandano la polizia alla stazione del treno a impedire delle mamme che spediscano i bambini via dalla città, provocando chiaramente uno scandalo, perché nel senso va bene tutto, però quando metti di mezzo i bambini. E ci sono anche varie storie un po' più drammatiche. Per esempio, c'è un giorno in cui delle donne italiane incinta si propongono come picchetto al posto degli uomini, perché dicono: tanto la polizia, noi siamo donne incinte,
0: Non
1: non
0: verrà
1: verrà
0: magari ad
1: mai. E
0: andare,
1: invece va a finire malissimo, e ci sono delle conseguenze anche gravi a livello,
0: sì.
1: diciamo,
0: Di
1: parti
0: salute,
1: prematuri,
0: sì.
1: aborti, insomma, cose un po' drammatiche. Si crea una commissione d'inchiesta a Washington, c'è un deputato socialista che apre una commissione d'inchiesta, e quindi tutto questo avviene in parallelo con tutti questi piani piani. Lo sciopero ha successo, insomma, adesso non vi sto a dare tutti i dettagli, però fondamentalmente le richieste vengono accolte, e ci vuole un po' di più a liberare i sindacalisti arrestati, perché il processo per omicidio ovviamente ha dei tempi diversi da quello dello sciopero. Però anche in quel caso lì va a finire tutto bene, e quindi la questione si chiude con, diciamo, una grande vittoria. Ed è, diciamo, il primo grande sciopero per cui forse gli WW vengono conosciuti fuori dalle loro aree storiche di radicamento, in una zona dove invece c'erano altri sindacati più forti. E forse il fatto che fosse una situazione appunto così diversa, con così tante lingue, con lavoratori migranti, e dove si vede magari la loro forza rispetto alle scelte di altri sindacati, che magari tutta questa massa di immigrati vari non c'aveva molto voglia da averci niente a che fare. Forte anche di questo successo, o comunque insomma la sua carriera nel sindacato va avanti, e Big Bill nel 1915 diventa segretario generale barra tesoriere, che ha sempre questo titolo, degli WW. Lui finora era stato uno dei fondatori, ma non aveva un ruolo, diciamo, così apicale. E sono anche gli anni in cui in realtà c'è una rottura con i partiti socialisti, che accusano i WW fondamentalmente di essere estremisti. Anche critiche anche alla questione, per esempio, del sabotaggio, che per gli WW il sabotaggio industriale è sempre stato visto come una tattica lecita, mentre invece il Partito Socialista Americano a un certo punto fondamentalmente la equipara con la violenza sulle persone, e quindi, diciamo, fa un po' questa uscita. Quindi Big Bill viene espulso dal Partito Socialista, diventa segretario degli WW e inizia la Prima Guerra Mondiale. Siamo nel 1915 e gli Stati Uniti entrano in guerra, tutta l'industria ovviamente viene riorganizzata attorno allo sforzo bellico, soprattutto quella industria pesante, ferro, acciaio, miniere. Gli WW prendono una posizione molto chiara contro la guerra. Sono uno dei sindacati americani che rifiuta l'intervento bellico, al contrario di altri che invece vedono l'intervento bellico una maniera per migliorare le proprie condizioni lavorative e avere, insomma, più lavoro, più salario. I WW invece fanno una campagna attiva contro la guerra, in questo senso, diciamo, si pongono in un'ottica anche, insomma, più internazionalista. Nel 1917 gli Stati Uniti passano una legge che è l'Espionage Act, in cui fondamentalmente rendono illegale tutta una serie di attività sindacali, accusandoli di essere fondamentalmente sabotaggio dell'azione di guerra, cioè di essere collaborazionisti col nemico, perché se saboti il processo industriale allora stai sabotando la guerra e quindi sei un traditore. Questo detto in maniera molto sintetica. Nel 17 c'è anche la rivoluzione sovietica, gli EW l'accolgono con grandi, diciamo, con grande favore, grande ottimismo. Tutte queste dinamiche messe assieme generano quella che è il primo grande Red Scare, la prima grande paura rossa negli Stati Uniti, cioè la prima ondata di repressione politica di grande scala su tutto quello che è il movimento operaio, il movimento comunista e poi un po' ci finisce dentro un po' di tutto, no? Per cui 101 sindacalisti di WW vengono arrestati con l'accusa di spionaggio, attività che vengono chiamate sindacalismo criminale e di vario titolo. E stavolta la situazione è molto più complicata a livello legale, perché fondamentalmente gli hanno scritto una legge apposta. E Bill Haywood viene condannato a 20 anni di carcere, inizio in 17-18. Fanno appello, fanno ricorsi. Nel 1921 fanno ricorso alla Corte Suprema come ultima chance. È chiaro a tutti che questa cosa non andrà in porto, diciamo, ci sono delle forze politiche che stanno spingendo per avere, insomma, liberarsi di queste organizzazioni sindacali. Big Bill è fuori su coazione dal carcere in attesa di giudizio della Corte Suprema, decide di scappare. Prende una nave e va in Lituania, a Riga, dove prende un treno merci, pare, e lo porta a Mosca e scappa nel 1921 in Unione Sovietica. E, nota di colore, era fuori su cauzione, per cui c'è un milionario che sosteneva la causa che ha perso la cauzione nell'epoca, che erano 15.000 dollari, che convertite oggi sarebbero 275.000 dollari.
0: Comunque, anche 15.000 dollari è già tanto.
1: E
0: Per,
1: quindi
0: vabbè, forse però per 20 anni, vabbè, però sì.
1: lui lascia gli Stati Uniti e finisce in Unione
0: E
1: Sovietica. Esatto.
0: finisce nell'area di competenza di questo podcast. Finalmente. Ci fermiamo per un'altra pausa musicale, ma io direi, cioè, siamo proprio nella terra rossa, nella patria rossa, quindi metterei un'altra canzone, in realtà patrimonio storico degli WW, che è You Ain't Done Nothing If You Ain't Been Called Red. Non hai mai fatto niente se non ti hanno chiamato, cioè, un rosso, però è. Noi diremmo un comunista o un bolscevico, forse come termine quasi offensivo. Questo nella versione di Carsey Blanton.

0: Va bene, quindi siamo nel 1921, arrivati finalmente a Mosca. Tra l'altro, scusate, ma io vorrei sapere, cioè io pagherei per sapere, guarda, cosa ha pensato questa persona che comunque arriva da Colorado originariamente.
1: Utah,
0: lo Utah. Cioè, sei tipo, non lo so, nato a metà del 1800 nello Utah, in zone dove comunque ancora oggi, cioè ci sono tipo miniere, cowboy, e tu un giorno, tipo anni dopo, arrivi a Mosca, che comunque già nel 20 è una metropoli gigantesca.
1: No, è questo che mi stupiva della sua biografia, di dire: sei nato fondamentalmente subito dopo la guerra civile americana, hai visto la ferrovia arrivare nell'Occidente, sì, negli Stati Uniti, e poi sei finito a Mosca durante la...
0: Cioè, a Mosca vedi la metro, capito, che viene costruita, cioè...
1: Però questa... forse non la transiberiana.
0: Non la transiberiana.
1: Ancora fino a fare. In tutto ciò, giusto per chiarirci, perché mi sono chiesto questa cosa, quando lui scappa negli Stati Uniti, la moglie è già morta da un paio d'anni, la moglie muore mentre lui è in carcere, quindi diciamo, almeno su questo...
0: Perché? No, scusa.
1: Beh, perché mi sono chiesto di scappi dall'altra parte del mondo, lasci dietro la famiglia. Le figlie sono grandi, la moglie è morta, insomma, ci può stare.
0: Anche perché poi lui si risposa in Unione Sovietica, lui si sposa con una... o vive non sposato con una compagna russa.
1: Questa cosa viene detta, ma non è molto chiara.
0: Ci sono online i titoli di giornale su questa cosa, che all'epoca sono molto... fanno dei commenti molto acidi sul fatto che pare che lei non parlasse inglese, lui non parlava russo, e quindi il titolo del Times è Bill Haywood, cioè Big Bill, si risposa. La moglie non capisce cosa dice, cioè una cosa del genere.
1: Esatto, cioè non so, insomma, l'unica notizia che ho visto sono anch'io questi giornali americani un po' scandalizzati. Sì, sì. La biografia, diciamo, la versione italiana della biografia finisce con l'incontro di Big Bill con Lenin. E non volevo leggere pezzi del libro, perché non penso che sia in realtà bello farlo in radio, ma volevo leggere queste tre, le ultime tre righe del libro, perché secondo me sono molto diciamo a tema di la sua visione di che cos'è il sindacalismo industriale, IWW. E dice Big Bill in prima persona: avevo chiesto al compagno Lenin se le industrie della Repubblica dei Soviet sono dirette e amministrate dagli operai. La sua risposta fu: sì, compagno Haywood, e questo è il comunismo.
0: Quindi finalmente ha trovato tipo la sua tribù, cioè la sua, il suo gruppo. Sarà stato contentissimo di vedere questa gente che comunque si metteva a fare quello che lui comunque aveva cercato di fare per anni negli Stati Uniti. Chissà poi, se poi arrivandoci indipendentemente in qualche modo.
1: Poi, come tutte le storie, a lieto fine c'è un dopo. la sua autobiografia finisce qui. Io mi sono andato a guardare cosa succede dopo. In realtà è interessante anche il dopo, perché siamo nel 22, in Unione Sovietica, gli anni della nuova politica economica, la NEP, c'è bisogno di reindustrializzare il paese. Lenin nel 18 scrive una lettera agli operai americani, fondamentalmente chiedendogli di andare in Unione Sovietica a fare delle colonie industriali. Big Bill, che si trova lì, organizza questa, diciamo, questo movimento di operai stranieri che si vuole trasferire in Unione Sovietica, e assieme a tanti degli IWW fondamentalmente fondano una colonia in Siberia occidentale, nella regione del Kubas. E a Kemerovo fondamentalmente creano questa che si chiama la Kubas Autonomous Industrial Colony, la colonia industriale autonoma del Kubas, che è una miniera di carbone. Ok? E una miniera di carbone organizzata secondo appunto questi principi di sindacalismo industriale, cooperativismo operaio, e anche un po' insomma, questa epoca utopica dell'Unione Sovietica, per cui i primi anni per esempio non c'è il denaro in questa colonia, e ci sono tutti i servizi, mensa, lavanderia, gestiti in maniera comunale. La regione è quella vicino Tomsk, al nord del Kazakistan, diciamo, non forse...
0: No, molto a nord del Kazakistan, se vicino Tomsk.
1: No, però è proprio forse non è vicino a Tomsk, però è tipo la parte
0: confinante col Kazakistan.
1: Insomma, è tra la parte più ovest della Siberia, vicino agli Urali, zona quasi Tatarstan, diciamo. comunque forse non il posto dove, diciamo, anche climaticamente migliore per vivere. Quindi in realtà alla fine pare che di operai stranieri ne vengano solo 500, che comunque non mi sembra un numero piccolo, e in realtà ci sono tanti russi che lavorano in questa colonia. La colonia non è un fallimento, ma non è neanche questo grande successo, però funziona, produce e ha, insomma, tutta una serie di cose. È molto bello il logo, perché il logo è in russo, scritto questa, insomma, il nome di questo posto, ma con il logo degli WW dentro. Cioè, per capire quanto sia presente l'identità degli WW in questa struttura, riutilizzano elementi grafici tradizionali, tra virgolette, del sindacato americano per il logo di questa colonna.
0: Questi sono anche gli anni poi in cui ci sono operai invece specializzati nel trattamento della terra del cotone, neri afroamericani, che invece si trasferiscono nella zona dell'Uzbekistan. Ne avevamo parlato in una puntata dedicata alla connessione tra il movimento della Black Renaissance, appunto statunitense, con l'Asia centrale, che è un collegamento un po' magari strano da pensare. Però menzionavo prima questa questione degli IWW come appunto il primo sindacato aperto a persone non bianche, perché in realtà questo aspetto dell'organizzazione dei lavoratori che prende il sopravvento sulle divisioni di razza è una questione che poi si ritrova in alcune delle discussioni che vengono messe in bocca a un personaggio di un libro di Alexandra Kollontai, che è un sindacalista americano, che appunto riconosce nell'esperienza leninista, che inizialmente, comunque ne abbiamo parlato, no, anche in altre puntate, c'è questo primo iniziale tentativo di smantellare il colonialismo dell'impero russo. In un primo momento l'esperienza bolscevica in Unione Sovietica ascolta i ragionamenti e le riflessioni di pensatori come Mirsai Sultan Raliev e appunto i gruppi di pensatori centroasiatici. E questa non è una cosa scontata arrivando dal contesto statunitense, il fatto di vedere questa solidarietà tra persone appunto di etnie e nazionalnost diverse. Questa è la mia teoria del complotto. Io penso che ci sia un libro di Alexandra Kollontai dove uno dei protagonisti è direttamente ispirato a Big Bill. Non so se questa cosa è mai stata studiata, se c'è qualcuno che la conferma. Io ho provato a cercare online, non ho trovato conferme, devo dire, di questa cosa nelle analisi del libro. Il libro è Vasilissa, magari lo trovate in altre lingue, a volte viene tradotto come Vasilissa Malighina, che è il nome, il cognome della protagonista. La protagonista è una giovane donna che si occupa della causa rivoluzionaria e racconta appunto la sua esperienza nell'iniziare a organizzare il suo gruppo di lavoro all'interno della fabbrica dove lavora con altre donne, che verso l'inizio del libro si innamora di un delegato che non si capisce fino all'ultimo in realtà se lui è russo ma ha vissuto negli Stati Uniti tanti anni oppure è proprio statunitense, però è una persona che chiaramente ha uno stile di vestirsi, una maniera di parlare, una maniera di comportarsi che è molto estranea a quella dei compagni sovietici russi che lei conosce, che viene soprannominato l'anarchico perché pare che abbia acquisito queste maniere di combattere il potere, di parlare, di organizzare il posto di lavoro che i bolscevichi trovano strane. Viene chiamato l'anarchico americano per la durata del libro, in realtà poi la storia è la storia della fine di questa relazione all'interno del libro, e però appunto Vasilissa si innamora perdutamente di lui e lui di lei durante un convegno in cui si sentono reciprocamente arringare le folle. E io ho pensato, quando ho letto questa descrizione inizialmente, che la persona a cui lei si stesse riferendo anche nella descrizione fosse Big Bill. Quindi mi chiedo se la Kollontai, che comunque abbiamo letto altre volte, lei scrive molto spesso romanzi con questa funzione, no, molto della letteratura ottocentesca, di fare da modello di comportamento basandosi poi su figure che lei conosce, perché sappiamo che lei scrive della relazione tra Lenin, la Krupskaya, Nadezhda Krupskaya e Ines Armand, e quindi non del tutto implausibile che scrivesse anche di Big Bill. Big Bill che viene ricordato con affetto e anche non so se stavi arrivando verso la fine della sua biografia.
1: In realtà sì, no, volevo solo dire nel senso
0: è anche sepolto lui a...
1: sì, lui nel, appunto, questa colonia industriale in Siberia nel 26 finisce. E un po' perché stanno cambiando i tempi, Lenin muore nel 24, Stalin vuole un'industrializzazione più standard, questo fricchettonismo tra virgolette di questa gente che vive in maniera comunitaria non rientra nelle visioni di Stalin e diciamo il progetto chiude e Big Bill muore nel 28 e comunque ha 59 anni, ma una vita di alcolismo e problemi di salute varie, e ricordiamoci tutto ciò, lui ha solo un occhio continua a essere una cosa che e viene seppellito in parte nel muro del Cremlino, nel famedio, e in parte delle sue ceneri vengono spedite a Chicago e seppellite nello stesso cimitero dove sono seppelliti i martiri di Haymarket, il cimitero dei sindacalisti di Chicago, e quindi qui si include la sua storia
0: nel famedio di Mosca, nelle mura del Cremlino, che tra l'altro se non avete mai visto, io consiglio assolutamente quando si potrà tornare a viaggiare in quelle zone del mondo, perché è veramente bella come esperienza vedere il Cremlino. Seppellito con un altro statunitense che è John Reed, se non ricordo male, giornalista, che vi menziono solo perché lui muore molto vicino a Nadezhda Krupskaya, i loro funerali vengono tenuti assieme e la persona che ne fa la, come si chiama, ricordo alla veglia è Alexandra Kollontai, prima di essere poi esiliata in Finlandia.
1: Però sì, una figura che secondo me, appunto, quando dicevo prima degli WW che erano accusati di essere troppo bolscevichi e troppo anarchici al tempo stesso, e secondo me Big Bill incarna molto questa cosa, nel senso di dire lui aveva molto chiaro, come dici tu, che la sua visione del sindacato era quella dei Soviet fondamentalmente. Ma al tempo stesso lui, per esempio, prende in giro i russi dicendo che sono ossessionati dalla teoria e dall'ideologia, mentre lui andava in miniera a 15 anni.
0: Vedi, questa è una cosa che, per esempio, il personaggio dell'americano anarchico in Vasilissa dice. Per cui adesso sono ancora più convinta. Questa è la mia teoria del complotto.
1: E appunto Big Bill descrive la sua visione della sua teoria politica come il socialismo coi panni del lavoratore. Cioè lui è uno che anche durante la sua vita prende anche un po' in giro, tra virgolette, tutta una serie di dinamiche del movimento in cui si trova parte. Perché insomma fondamentalmente è una persona la cui esperienza politica è nata da aver vissuto una serie di cose, quindi non è un teorico, non è uno che ci ha studiato, e quindi tanta della sua cultura politica lui se la fa in carcere, perché è l'unico momento in cui ha il tempo di leggere.
0: Sì.
1: Che secondo me, diciamo, ti dà una prospettiva del mondo diversa rispetto a...
0: Sì, decisamente, ad acquisirla in università. E va bene, io direi che qui ci possiamo fermare. Grazie Belka per essere passato a raccontarci questa storia e aver rilanciato così le prossime puntate dell'Orda d'Oro. Noi ci fermiamo, ci riascoltiamo tra due settimane, sempre martedì attorno a mezzogiorno, e salutiamo tutte coloro che ci hanno ascoltato e soprattutto chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao,
2: ciao, ciao.
3: Interferenze. State per ascoltare La Stampa Rassegnata, trasmissione di Radio Wombat.
4: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
5: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
6: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
7: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
8: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: gli va male agire.
1: Ed eccoci, ciao, bentrovati, bentrovate. Siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. La nostra è una trasmissione informativa di Radio Wombat, lo dico sempre, chiaramente chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità ci conosce, chi invece dovesse essere per qualunque motivo per la prima volta in ascolto della Stampa Rassegnata, lo diciamo appunto come un piccolo bigliettino da visita, è una trasmissione informativa, il nome fa un po' il verso, è un accenno, è un riferimento, senza voler essere troppo precisi, alla più sistematica e più metodica rassegna stampa. Noi invece facciamo una stampa rassegnata, è solo un modo ironico, perlomeno a noi ci sembra così, di mettere le mani avanti rispetto al fatto che non facciamo propriamente la rassegna stampa. Prima di tutto ci prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli eventi che comunque andiamo a leggere sulle cronache e sui giornali, e nello stesso tempo ci differenziamo anche per il fatto che a parte partire dagli spunti di cronaca e fare polemica o critica se ci riesce, in qualche modo cerchiamo anche di aprire i microfoni di Radio Wombat ad altre voci, ad altre istanze e punti di vista in città, quindi questo ci rende un po' diversi da quella che è propriamente l'attività della rassegna stampa. Detto questo, e quindi fatti i saluti e le presentazioni, comincerei a mettere le mani direttamente nelle cronache. Questa settimana, purtroppo o per fortuna, non lo so, penso dal mio punto di vista, direi più probabilmente un purtroppo, si ritorna a parlare di aeroporto perché c'è un'altra relativa novità rispetto al procedimento autorizzativo che stiamo seguendo ormai da diverso tempo, dopo la prima bocciatura al TAR, al Consiglio di Stato, del primo master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC per l'espansione di Peretola, quindi di fatto un nuovo aeroporto, anche se in qualche modo il sedime resta quello solo in parte, però l'idea di traslare la pista portandola su una direttrice che viene denominata in termini tecnici 11-29 anziché 12-30 come quella presentata nel precedente master plan di cui vi dicevo è stato bocciato, ne fa parlare come di un ampliamento ma nello stesso tempo anche di un vero e proprio nuovo aeroporto. Quindi dopo questa bocciatura, come vi ho detto, la regione Toscana, ENAC e Toscana Aeroporti hanno deciso comunque di ripresentare un master plan tenendo fermi alcune questioni fondamentali, come appunto una pista più lunga che servirebbe evidentemente per avere un maggiore spazio sia di decollo sia di atterraggio, funzionale ad ad aeromobili più pesanti, quindi che portano più passeggeri di quelli che riescono adesso a far decollare, ad atterrare su una pista che è di qualche centinaio di metri più corta di quella che vorrebbe arrivare a 2200 metri. Cambierebbe in più l'orientamento, che è sicuramente la questione più rilevante, invece che andare verso Brozzi, Peretola come adesso e dall'altra parte puntare al Monte Morello, cosa che fino ad oggi permette i decolli sul lato del Monte Morello, Quinto e Castello, ma non gli atterraggi da quella direzione, andando a creare una pista non propriamente monodirezionale verso Brozzi, Peretola e Quaracchi, ma per lo più perché gli atterraggi possono avvenire solo da quella direttrice lì. La nuova pista di 2200 metri, cosiddetta parallela all'autostrada, cioè al raccordo autostradale della 1, andrebbe invece a portare gli aerei nella direzione di Campi Bisenzio e poi più in generale verso Prato, sia in decollo che in atterraggio. Quindi queste trasformazioni, che sono, lo ripeto, funzionali a raddoppiare il numero di passeggeri e quindi ad estendere, ad allargare, ad ampliare l'operatività e l'azione dell'aeroporto di Firenze, porta con sé tante trasformazioni e tanti cambiamenti. Ora diventa sempre difficile riassumerli in poche parole, non è neanche il tema della trasmissione che lo prenderebbe per intero. Diciamo che in questa, per quelle che sono le notizie che vanno a seguire, che ora guarderemo insieme, la cosa che ci preme, mi preme mettere in evidenza, è l'impatto che la nuova pista avrebbe insieme alla duna antirumore che dovrebbe diciamo coprire e preservare il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino dal rumore e dalle vibrazioni impatterebbe alcune oasi. Tra queste oasi, tra queste aree verdi, ci sono il lago di Pereto, la Val di Rose, il Podere, la Querciola, e non propriamente impattata dai lavori, ma eventualmente un domani, se fosse mai realizzata la nuova pista, interessata dai sorvoli a bassa quota, anche gli stagni di Focognano. Tutte queste oasi, che siano quelle del WWF come propriamente sono gli stagni di Focognano, che siano invece le oasi gestite da Lega Ambiente, dal circolo sestese di Lega Ambiente, quindi il Podere, la Querciola o il lago di Peretola, che in origine era un laghetto dei cacciatori, poi diventata invece un'area con tendenziale rinaturalizzazione, che ospita felicemente e con nostro vantaggio e pregio anche i fenicotteri quando arrivano solitamente intorno a dicembre gennaio, per poi andarsene nuovamente, come è proprio di animali e di uccelli migratori. Sono oasi che sono considerate patrimonio comunitario, quindi ZPS, cioè zone di protezione speciale, oppure ZCS, zone comunitarie speciali, e in questo senso protette appunto da delle direttive anche europee, come la direttiva Habitat. Di fronte a queste problematiche, come qualcuno di voi si ricorderà, a novembre, quando era uscito il decreto di valutazione impatto ambientale, che aveva dato, come tutti ci aspettavamo, era quasi inevitabile che sarebbe stato così, un via libera alla prosecuzione dell'iter autorizzativo e poi all'apertura della conferenza dei servizi, però con le classiche condizioni da rispettare. Tra queste condizioni da rispettare avevano particolarmente indispettito Toscana Aeroporti, ENAC e in qualche misura anche la regione, con Eugenio Giani, che è proprio sponsor principale dell'idea del nuovo aeroporto fin dagli anni 90, insomma, che dice che ci vuole un nuovo aeroporto più grande, più attrattivo, con maggiori capacità operative e che serva all'indotto del turismo fiorentino. Erano rimasti particolarmente indispettiti dal fatto che in questo decreto di valutazione impatto ambientale ci fosse una dicitura che faceva pensare e che indicava una necessità di chiedere alla Commissione europea competente se era possibile passare sopra a queste oasi, evidentemente distruggendole o comunque compromettendole in maniera davvero significativa e davvero importante, e proprio perché le andava ad impattare, a distruggere, c'era il bisogno di chiedere un permesso all'Europa. Che è successo da allora ad oggi? È successo che intorno a febbraio, perlomeno dal punto di vista pubblico, di quelle che sono state le dichiarazioni delle quali noi possiamo parlare a ragion minimamente veduta, perché ce le riportano i giornali e la stampa, Eugenio Giani in persona aveva cominciato a dire che questo decreto di valutazione di impatto ambientale era sbagliato, che andava rivisto e che non c'era nessun bisogno di andare a chiedere un'autorizzazione alla Commissione europea, ma che invece era bastante e sufficiente inviare una comunicazione che dicesse che nel master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC al Ministero, per l'appunto, erano e sono indicate e previste delle misure di compensazione per queste aree che vengono distrutte. Tutto questo in virtù di cosa? In virtù del fatto, secondo la Regione Toscana, che andando a fare una analisi, una disamina di quelli che sono gli habitat e le specie animali o di flora o di fauna che sono presenti in queste aree protette, non ce ne sono nessuna, non ce n'è alcuna che sarebbero considerabili habitat prioritari. Quindi, in base a quelle che sono le analisi e le valutazioni della regione, basterebbe una comunicazione. Quindi questo è stato il ragionamento alla base del quale Eugenio Giani è andato a chiedere non all'Europa, badate bene, ma al governo e al ministero, sono andati a chiedere di rivedere il decreto. Tutto questo era mosso dall'enorme immane paura che i tempi di una richiesta alla Commissione europea di deroga della direttiva Habitat, che protegge queste aree della piana che vi ho elencato poc'anzi, si traducesse poi nella pratica in un rinvio, in una lentezza nel procedimento, che sarebbe poi si sarebbe poi trasformata e tramutata in un aumento immane dei costi per i lavori e la realizzazione della nuova pista. Tutto questo perché chiaramente tutto quello che ad oggi si muoverà, dalla necessità di casa mia di rifare un termosifone o una persiana fino alla costruzione di un aeroporto, è sottoposto a delle incognite, a delle incertezze internazionali davvero impressionanti, che stanno portando ad aumenti di costi di realizzazione di qualunque cosa. Si va dall'aumento del pane alla scatoletta di fagioli, fino ovviamente ad arrivare a manufatti, opere edilizie, sbancamenti e tutto ciò che è connesso a grosso uso di quantità di materia e a maggior ragione di energia o materia energia, che come sappiamo sono evidentemente collegate dalle leggi della stessa fisica. Quindi questa preoccupazione di dover andare a spendere l'ira di Dio per la realizzazione dell'aeroporto li ha portati, ripeto, non a chiedere all'Unione Europea, alla Commissione competente, cosa ne pensava, ma di chiederlo al Ministero. Ed è per questa ragione che le notizie questa settimana escono sul giornale con termini come assist o facilitazione, perché in effetti quello che il governo, il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica concede a Toscana Aeroporti ENAC è un percorso facilitato ed abbreviato. Quanto tutto questo sia lecito, quanto tutto questo sia in linea con le direttive europee, con le leggi europee in materia non solo di tutela ambientale ma soprattutto di rinaturalizzazione, e quindi quanto tutto questo sia regolare dal punto di vista della legislazione europea, che ha superato recentemente la direttiva Habitat, che era ispirata all'idea della tutela ambientale, per invece accorgersi che questa tutela ambientale non è più sufficiente a proteggere la biodiversità nelle aree urbane, ma non solo, e quindi ci sia propriamente bisogno di rinaturalizzare degli ambienti che sono stati o antropizzati o comunque impattati dall'antropizzazione. E questo insomma è materia e sarà materia di discussione nel prossimo futuro da parte delle associazioni ambientaliste, da parte dei comuni della Piana che hanno fatto ricorso, da parte di tutti coloro che intorno a questa vicenda vedono non solo un aspetto legato all'economia o ai profitti che si possono derivare da una forma di trasporto quale quello aereo, ma da tutti coloro che prendono in considerazione un ecosistema nel senso più ampio e non solo economico, ma in questo senso anche economico mi sembra riduttivo, diciamo forse monetario e commerciale del termine. Quindi questo insomma lo vedremo poi col tempo. Fino a qui quello che guardiamo insieme sono i giornali che escono. Il primo giornale, la notizia tra l'altro lo dico, esce il primo di maggio, quindi sicuramente tutti e tutte molto presi e prese anche da altre cose, l'ho ripetuto in varie introduzioni lungo questa puntata, sono stati giorni concitati per chi guarda alla trasformazione sociale, perché sono i giorni del fermo dell'intercetto della Sumud flottiglia, e quindi questa nuova missione verso Gaza vede anche a bordo due compagni, due attivisti, due personalità anche, lo dico senza piaggeria, ma che compongono il movimento fiorentino da anni, con un impegno davvero straordinario, che sono Antonella Bundu e Dario Salvetti di GKN e di Sinistra Progetto Comune, per cui insomma l'apprensione è davvero massima. Tra l'altro in questi giorni c'è stato anche l'affondamento della nave sulla quale della nave barca a vela, un nave di piccolo calibro che fosse, su cui viaggiava Antonella. Quindi con questo chiaramente, per quel poco che conta, tutta la mia solidarietà e anche ammirazione per il coraggio e per la messa in discussione delle proprie vite dentro delle iniziative e dei processi di trasformazione così grandi. Quindi insomma la notizia che sull'aeroporto, che sono uscite sui giornali il primo di maggio, magari ci hanno preso anche un po' così, presi da ben altre questioni, anche anche se sono tutt'altro che irrilevanti, perché intorno a progetti come questi si realizzano gli affari che sono poi alla base delle guerre e anche dei conflitti, perché insomma queste sono le vicende, al di là di quelli che sono i racconti sulla religione o sui litigi, sul suprematismo, che certamente contano, ma alla base non dimentichiamo mai la lezione materialistica, per cui è su proprio l'appropriazione delle risorse, sulla realizzazione di profitti, sugli aspetti economici che si realizza anche il dominio. Non è l'unico elemento, ma certamente è uno di quelli dirimenti. Per cui insomma, aeroporto per Etola, dice il Tirreno, ecco il nuovo decreto per la pista, ha girato l'ostacolo UE, cantieri al via a fine anno. Non serve più il parere della commissione per l'oasi della Piana, solo un'informativa. Come si sente, ecco, il Tirreno dice ha girato l'ostacolo UE, e non mi sembra assolutamente sbagliato, perché in effetti questa revisione richiesta, ripeto, da Gianni, da Toscana Aeroporti e da ENAC al Ministero è proprio un favore e una facilitazione, quindi un modo per aggirare un ostacolo. Il Tirreno penso l'abbia detto in un modo abbastanza esplicito e faccia capire di

0: delle mappe che non combaciano, così ha detto e ha scritto Repubblica nel titolo di un suo articolo uscito proprio 30 aprile, 1 maggio, ma per non fare confusione, evitare di tirare fuori delle cose un po' a caso che poi eventualmente Francesco dovresti correggere, lo chiedo direttamente a te: quali sono le cose che non tornano, non combaciano? Mi sembra di aver capito che ci sono 9 edifici in più rispetto a quello che era stato detto e presentato. Siamo veramente in una situazione tra ridicolo e il paradossale, eppure è proprio così. A te per raccontarci quello che sta succedendo nel mentre state ancora continuando a insistere a fare campagna sulla cementificazione prevista per le ex OGR e invece la richiesta di parco. Insomma, vai pure libero come sempre, facci un aggiornamento su tutto quello che state seguendo e come lo vedete.
1: Buongiorno a tutti e tutte. Che dire, negli ultimi giorni la vicenda San Gallo è esplosa ulteriormente, dimostrando alla fine la inadeguatezza anche politica, a mio parere, di questa giunta e della sindaca. Ora è venuto fuori che al di là del tema delle altezze, che era già stato oggetto di un primo esposto, appunto 2 torri alte 23 metri, c'è anche un tema di distanze nella corte dove sono sorti questi due birilloni, che appunto non verrebbero rispettate, e in qualche modo non si sa, per dabbenaggine o per scientifica volontà di non far vedere qualcosa, ci sono delle mappe prodotte comunque dalla giunta in risposta all'interrogazione del consigliere Palagi, come dicevi, da cui si evince che degli edifici, delle particelle, ma degli edifici, tra cui la chiesa di Sant'Agata, sono stati omessi dalla cartografia. Quindi partiamo da questo, partiamo da una, appunto, io ho detto da benaggine, ma insomma c'è superficialità sicuramente, ma voglio andare, non capisco, però poi ce lo spiegheranno meglio forse anche la magistratura che sta indagando, come ancora la giunta e anche la proprietà sostengano che sia tutto in regola. Ma andiamo al di là di questo, manca totalmente una risposta politica, manca ancora una visita ai cittadini, alle cittadine di San Gallo, che l'hanno chiesta da 2 mesi, è stata promessa e continuano a chiederla senza o con il favore di stampa, sottolineando che non sono nemici. Ecco, questo è il punto fondamentale. C'è una comunità che chiede, continua a chiedere dialogo dopo essere stata esclusa da ogni comunicazione riguardo a quello che cambia la loro vita, e questo si riflette, è una metafora di quello che succede a Firenze, una incapacità di un vero dialogo, di un vero confronto, di assumere anche letteralmente il punto di vista della cittadinanza quando si parla di trasformazioni, quando si parla di modello di città. Quindi in attesa appunto poi delle indagini che comunque faranno chiarezza, e questo lo aspettiamo che avvenga in breve tempo, c'è una difesa a spada tratta, cioè quindi di questa operazione, di questi 16.000 metri quadrati dedicati al lusso, con 2 birilloni che coprono la vista e tolgono il cielo, quindi all'occupazione anche del cielo e non solo degli spazi terreni da parte di un gruppo privato che porta quale beneficio a Firenze, che poi il punto è questo, quando un famoso architetto risponde ma in fondo dal punto di vista delle proporzioni anche il Duomo è sproporzionato, Palazzo Vecchio è sproporzionato, e se si ragionava così non sarebbero stati fatti, si dimentica che quelli erano e sono edifici pubblici dedicati ai servizi alla città e non due mostri che fanno solo reddito, che permettono solo di estrarre reddito dal territorio, dal cielo e dalla vista di Firenze. Questo paragone non è accettabile, ci vuole una visione di città diversa e ci vuole un dialogo rispettoso e vero delle persone che lo chiedono, al di là, ripeto, delle risultanze poi delle indagini che ci attendiamo con anche curiosità e preoccupazione. La politica non attende i risultati della magistratura, ma fermi il cantiere e dia un segnale di vita.

0: alla città.
1: Vai Francesco, grazie ancora come sempre per le tue parole, le tue riflessioni, le informazioni che ci hai dato per fare un po' di chiarezza. Lo aspettiamo questo segnale di vita dalla città, forse è più sensato aspettarcelo dagli abitanti e dai nostri lavoratori e lavoratrici, quali anche noi siamo, piuttosto che dai partiti, dalle forze politiche di maggioranza. Comunque capiamo certamente anche il tuo appello e la tua provocazione alla politica, che tante volte ha deluso e continua a farlo. Sarebbe il caso che si dessero una svegliatina, diciamo così, e se mai dovesse avvenire, avverrà proprio in conseguenza delle mobilitazioni che anche voi mettete in campo, diciamo così. Per chiudere su questo e anche la trasmissione, gli ultimi minuti li dedichiamo a guardare cosa dicono per l'appunto i giornali su questa questione. Guardiamo dal 30 di aprile, data alla quale esce la comunicazione che abbiamo orora ascoltato con Francesco, data direttamente da Salviamo Firenze. Il primo giornale che guardo è il Tirreno, che dice: San Gallo, nuovo esposto, la battaglia è sulle distanze. Un articolo abbastanza scarno, al contrario di quello che fa La Nazione, che invece mette la cosa in prima pagina con la foto notizia e una foto dalla presa da una delle finestre degli abitanti, che sono state anche quelle delle visite aperte fatte qualche mese fa, di cui abbiamo parlato anche ancora una volta grazie al lavoro di rete di Salviamo Firenze tra cittadini, abitanti e tutti coloro che stanno nelle vicinanze. La finestra sul mattone, nuovo esposto su San Gallo, i residenti, omissioni gravi, biti, confusione sulle norme. Gli abitanti della zona Salviamo Firenze segnalano edifici non riportati nelle tavole del progetto, ma Palazzo Vecchio respinge ogni accusa. Verifiche tutte rispettate, accuse infondate. Ecco qui che La Nazione fa un gioco un po' by clickbait, per cui dà spazio alle notizie e alle denunce fatte dagli abitanti e dai comitati, poi però nello stesso tempo smorza tutto andando a concedere alla politica dichiarazioni che negano ogni accusa. Il Corriere Fiorentino, sempre del 30, maxi resort San Gallo, nuove carte in procura, dalle mappe è sparita una striscia di edifici. Questo in virgolettato per far capire che non sono parole loro, ci mancherebbe altro, ma sono parole di Salviamo Firenze. I residenti, i piani presentati da Cassa Depositi e Prestiti e Proprietà sono privi delle costruzioni a ridosso della torre. La contestazione: non è stata rispettata la distanza di almeno 10 metri dalle costruzioni esistenti. L'assessore Abiti: dichiarazioni lesive, quella norma vale solo per la distanza da edifici finestrati. Quindi qui si attaccano al fumo delle candele, ma insomma la procura continua ad indagare. La Repubblica, anche questo un giornalone che mette anche una foto, anche questa significativa. Le foto, devo dire, fanno un certo effetto, qualunque esse siano, perché le case del centro storico, come abbiamo avuto occasione di poter vedere anche con i nostri occhi, chi non ci fosse mai stato, varrebbe la pena anche solo suonare un campanello per guardare Firenze un po' dalle abitazioni del suo centro storico. Chi c'è stato sa di cosa si parla, chi ci ha vissuto ancora di più. La luce non è un lusso per certe abitazioni che non sono grandi, non necessariamente perché si trovano nel centro di Firenze descrivono una condizione di classe agiata o assolutamente di privilegio. Ci sono anche case piccole, anguste, abbastanza buie, con scale di difficile percorribilità, quindi gli spazi sono spesso stretti, non è tutt'oro quello che luccica, diciamo così, e la vita nel centro storico è diventata sempre oggettivamente più difficile, e quindi la rivendicazione alla luce, allo spazio, è una cosa assolutamente importante per chi ci abita, non per chi vende, e quindi le foto mettono in evidenza questa realtà e molto fa effetto. il Corriere poi del 1° di maggio, San Gallo, altro invito alla sindaca, venga qui, non siamo il nemico, lettera dai residenti oscurati dalle torri del resort, dovrebbe venire con i suoi occhi, come ci ha detto Francesco, ancora la politica non si è visto, anche se aveva promesso che sarebbe passata quantomeno a prendere un caffè e a farsi vedere. San Gallo e le case sparite, lo dice La Nazione il 3 di maggio, lettera aperta dell'architetto, accuse false, ecco perché. Fabrizio Rossi Prodi, vincitore del concorso sul restyling dell'ex ospedale militare, replica ai residenti: norme fraintese, sono preoccupato da questo clima. Ecco che sposta già la questione sul livello personale, ora cominceranno a parlare di terrorismo, di accuse di personalismi, e così la butteranno in caciara. Questa è una ipotesi. Contro il mio progetto per San Gallo, accuse strumentali e presupposti errati, la lettera di Fabrizio Rossi Prodi, l'architetto vincitore del concorso e quindi l'esecutore, il proponente del progetto, che è stata pubblicata dal Corriere. E in chiusura ultima, San Gallo, le accuse al mio progetto basate su un errore di interpretazione. E quindi, per chiudere, alla fine insomma c'era un errore di interpretazione nel decreto di valutazione impatto ambientale per l'aeroporto ed è stato cambiato, ci sono errori di valutazione, evidentemente le norme sono sempre poco chiare per chi deve fare degli affari. Su questo vi saluto in modo un po' laconico, ci sentiamo la prossima settimana, grazie a tutti e a tutte voi, a chi è stato con noi e ci ha dato il suo contributo, dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao!
0: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Na specie de cadavere lunghissimo, ideato, scritto e interpretato da Fabrizio Gifuni. Testi di Pierpaolo Pasolini e Giorgio Somalvico. Regia Giuseppe Bertolucci.
2: No, lui dice che io rimpiango un'età dell'oro, tu dici che io rimpiango l'Italietta, tutti dicono che rimpiango qualcosa. Facendo di questo rimpianto, fra l'altro, un valore negativo e quindi un facile bersaglio. Ma quello che io rimpiango, se si può parlare di rimpianto, mi sembra di averlo detto chiaramente. Sia pure in versi, ora che degli altri facciano finta di non capire è naturale, mi meraviglio che non voglia capire tu, che non hai motivi per farlo. Io rimpiangere l'Italietta. Vabbè, allora tu non hai letto un solo verso delle ceneri di Gramsci o di Calderon, non hai letto una sola riga dei miei romanzi, non hai visto una sola inquadratura dei miei film e non sai niente di me. Perché tutto ciò che io ho fatto e sono esclude per sua natura che io possa rimpiangere l'Italietta. L'Italietta. L'Italietta è piccolo borghese, è fascista, è democristiana, è provinciale ai margini della storia, la sua cultura è un umanesimo scolastico, formale e volgare, tu vuoi che io rimpianga tutto questo? Ora, per quello che mi riguarda personalmente, questa Italietta è stato un paese di gendarmi che mi ha arrestato, processato, tormentato, perseguitato, linciato per quasi 2 decenni. Ora, questo forse un giovane può non saperlo, ma tu no. Tu no. La tragedia è che non ci sono più esseri umani. Ci sono strane macchine che sbattono una contro l'altra. E noi che siamo gli intellettuali prendiamo l'orario ferroviario dell'anno scorso, di 10 anni prima, e poi diciamo, ma che strano, ma quei 2 treni non passano di lì. Ma come mai sono andati a fracassarsi in quel modo? E qui o il macchinista è impazzito, o è un criminale isolato, oppure c'è un complotto. Ecco, soprattutto il complotto ci fa delirare, perché ci libera da tutto il peso di confrontarci da soli con la verità. Che bello, se mentre noi siamo qui a parlare c'è qualcuno in cantina che sta facendo i piani per farci fuori. È bello, è semplice, è la resistenza. Noi perdiamo alcuni compagni, poi ci riorganizziamo, facciamo fuori un po' di loro, un po' per uno. E lo so che quando trasmettono in televisione Parigi brucia, siete ancora tutti lì con le lacrime agli occhi, una voglia matta che la storia si ripeta. Bella, pulita, semplice. Io di qua, tu di là. Ma vedi, nel mondo che molti di noi sognavano, c'era il padrone turpe con il cilindro, i dollari che gli colavano dalle tasche, la vedova emancipata che chiedeva giustizia per i suoi pargoli. Il bel mondo di Brecht. Ma io non ho nostalgia di quel mondo. Io ho nostalgia della gente povera e semplice che si batteva per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone, perché erano esclusi da tutto e nessuno li aveva colonizzati. È l'illimitato mondo contadino pre-nazionale, pre-industriale, sopravvissuto solo fino a pochi anni fa che io rimpiango. E gli uomini di quell'universo non vivevano un'età dell'oro, vivevano semmai quella che qualcuno ha definito l'età del pane. Erano cioè consumatori di beni estremamente necessari. Ed era questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita, tanto per essere estremamente elementari, così concludiamo con questo argomento. Ora, che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino resta comunque affar mio. Questo non mi impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale così com'è la mia critica. Anzi, tanto più lucidamente quanto più ne sono distaccato e quanto più accetto solo stoicamente di viverci. Oh, io lo so bene com'è la vita di un intellettuale, Lo so perché in parte è anche la mia vita. Com'è letture, solitudini al laboratorio, cerchi in genere di pochi amici e molti conoscenti, tutti intellettuali e borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente per bene. Ma io come il dottor Jekyll ho un'altra vita. Perché la mia vita sociale borghese si esaurisce nel lavoro, ma la mia vita sociale in genere dipende completamente da ciò che è la gente. E dico gente intendendo ciò che è la società, il popolo, la massa, nel momento in cui viene esistenzialmente, magari solo visivamente, a contatto con me. È da questa esperienza esistenziale concreta, drammatica, diretta, corporea, che nascono poi in conclusione tutti i miei discorsi ideologici. Ecco, con questa vita io pago un prezzo. È come uno che scende all'inferno. Ma quando torno, se torno, ho visto altre cose, più cose di voi. Io non dico che dovete credermi, però perché cambiate sempre argomento per non affrontare la verità? Allora voglio dirvelo fuori dai denti. Io scendo all'inferno e vedo cose che per ora non disturbano la vostra pace, ma state attenti, perché l'inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere e con bandiere diverse, però è anche vero che la sua voglia, il suo desiderio di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, è forte ed è generale. E non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha, come dire, toccato la vita violenta. Non vi illudete. E voi siete, con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo, basato solo sull'idea di possedere e sull'idea di distruggere. Beati voi che siete tutti contenti quando potete mettere su un delitto la vostra bella etichetta. A me questa sembra un'altra delle tante operazioni della cultura di massa. Non potendo impedire che accadano certe cose, si trova pace fabbricando scaffali. Ecco, in quanto trasformazione, per ora degradazione antropologica della gente, per me il consumismo è una tragedia che si manifesta in me come delusione, rabbia, tedium vitae, accidia e infine come rivolta idealistica, come rifiuto dello status quo. Ecco, lui stesso mi accusa di idealismo e questa è un'accusa che io accetto. Questa l'accetto, perché è vera. Tu non sai quanto io ho sempre invidiato la tua mancanza di cattivo idealismo. Tu scherzi sul fatto che da qualche tempo la mia bestia nera sarebbe il consumismo. Però perdona, a me questo tuo scherzare mi sembra un po' qualunquistico, un po' riduttivo. Lo so bene, tu sei pragmaticamente per accettare lo status quo. Però io che sono idealistico, no. Il consumismo c'è. Che ci vogliamo fare? Sembri volermi dire. E allora lascia che ti risponda. Lascia che ti risponda. Tra il 1961 e il 1975 qualcosa di essenziale è cambiato. Si è avuto un genocidio. Si è distrutta culturalmente una popolazione. E si tratta precisamente di uno di quei genocidi culturali che hanno preceduto i genocidi fisici di Hitler. Se io avessi fatto un lungo viaggio, e fossi tornato dopo qualche tempo, andando in giro per la grandiosa metropoli plebea, io avrei avuto l'impressione che tutti i suoi abitanti fossero stati deportati e sterminati, sostituiti proprio, nelle strade, nei lotti, da slavati, feroci, infelici fantasmi. Se io oggi volessi rigirare a cattone, non lo potrei più fare, perché non troverei più un solo giovane che fosse nel suo corpo, nemmeno lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato se stessi in accattone. Non troverei più un solo giovane che sapesse dire con quella voce quelle battute, perché non soltanto questo non avrebbe lo spirito e la mentalità per dirle, ma non le capirebbe nemmeno. Una nuova forma di potere economico ha realizzato attraverso lo sviluppo una fittizia forma di progresso e tolleranza. I giovani che sono nati e si sono formati in questo periodo di falso progressismo e falsa tolleranza stanno pagando questa falsità nel modo più atroce. Eccoli qui. in mezzo a noi, con un'ironia imbecille negli occhi, un'aria stupidamente sazia, un teppismo offensivo e afasico, quando non un dolore e un'apprensività quasi da educande, con cui vivono la reale intolleranza di questi anni di tolleranza. Non lo so, non vedo come un amico possa scherzare sopra tutto questo. E non voglio fare profezie, però non posso nascondere di essere disperatamente pessimista. Chi ha manipolato e radicalmente, antropologicamente mutato le grandi masse contadine e operai è un nuovo potere che adesso a me mi è difficile definire, ma di cui sono certo che è il più violento e totalitario che ci sia mai stato. Perché cambia la natura della gente, perché entra nel più profondo delle coscienze. E se adesso io dico potere con la P maiuscola, è solo perché sinceramente non lo so in che cosa consista questo nuovo potere o chi lo rappresenti. So semplicemente che c'è. Allora, non lo riconosco più né nei potenti democristiani, né nel Vaticano, né nelle forze armate, non lo riconosco più neanche nella grande industria, perché questa non è più costituita da un certo numero limitato di grandi industriali. Però conosco, questo sì, perché le vedo e le vivo, alcune caratteristiche di questo nuovo potere ancora senza volto. Ad esempio il suo rifiuto del vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo, la sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua determinazione coronata da successo di trasformare contadini e sottoproletari in piccolo borghesi, ma soprattutto la sua smania, per così dire cosmica, di attuare fino in fondo lo sviluppo, produrre e consumare, produrre e consumare. Ecco, l'identikit di questo volto ancora bianco del nuovo potere gli attribuisce anche dei tratti vagamente moderni, dovuti alla tolleranza e a un edonismo perfettamente autosufficiente, ma anche dei tratti feroci e sostanzialmente repressivi. La tolleranza infatti è falsa, perché in realtà mai nessun uomo ha dovuto essere tanto comune e conformista come il consumatore, e quanto all'edonismo esso nasconde evidentemente una necessità a preordinare tutto con una spietatezza che la storia non ha mai conosciuto. Ecco, questo nuovo potere, non ancora rappresentato da nessuno, è dovuto, diciamo così, a una mutazione della classe dominante, è, se proprio vogliamo conservare le vecchie terminologie, una forma totale di fascismo. E questo nuovo fascismo ha anche omologato culturalmente l'Italia. E si tratta di un'omologazione repressiva, pure se ottenuta attraverso l'edonismo e la joie de vivre. Io credo, ma lo credo profondamente, che il vero fascismo sia quello che i sociologi hanno troppo bonariamente definito la società dei consumi. Una definizione che sembra innocua, no? Puramente indicativa. Invece no. Se uno osserva bene la realtà, ma soprattutto se uno sa leggere intorno, negli oggetti, nel paesaggio, nell'urbanistica, ma soprattutto negli uomini, vede che i risultati di questa spensierata società dei consumi sono i risultati di una vera e propria dittatura, di un vero e proprio fascismo. Durante il ventennio noi abbiamo visto dei giovani inquadrati, in divisa, con una differenza però. Allora i giovani, nel momento stesso in cui si toglievano quella divisa e riprendevano la strada verso i loro paesi e i loro campi, ritornavano i giovani di 50, di 100 anni addietro. Perché il fascismo in realtà li aveva resi dei pagliacci, dei servi, forse in parte anche convinti, ma non li aveva toccati sul serio, nel fondo dell'anima. Questo nuovo fascismo, invece, questa società dei consumi, ha profondamente trasformato i giovani, ha dato loro altri sentimenti, altri modi di vivere, di pensare, altri modelli culturali. Non si tratta più come all'epoca mussoliniana di una irregimentazione scenografica e superficiale, ma di una irregimentazione reale che ha rubato e cambiato la loro anima. Il che significa in definitiva che questa società dei consumi è una civiltà dittatoriale.

La responsabilità della televisione in tutto questo è enorme. Non certo in quanto mezzo tecnico, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto il luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che non si saprebbe altrimenti dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in realtà lo spirito del nuovo potere. E se a livello della volontà e della consapevolezza la televisione in tutti questi anni è stata al servizio della Democrazia Cristiana e del Vaticano, a livello involontario e inconsapevole, essa è stata al servizio di un nuovo potere che non coincide più ideologicamente con la Democrazia Cristiana e del Vaticano non sa più che farsene. Mai un modello di vita ha potuto essere propagandato con tanta efficacia come attraverso la televisione. Il tipo di uomo o di donna che conta, che è moderno, che è da imitare, da realizzare, non è descritto o decantato, è rappresentato. Il linguaggio della televisione è per sua natura il linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del comportamento. Ora, la proposizione prima di questo linguaggio fisico-mimico è la seguente. Il potere ha deciso che noi siamo tutti uguali. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. L'uguaglianza infatti non è stata conquistata, ma è una falsa uguaglianza ricevuta in regalo. Allora non c'è dubbio che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista o le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere come con dolore un aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, lo voglio ripetere, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano. Questo nuovo fascismo, invece, attraverso i propri mezzi di comunicazione e di informazione, specie appunto la televisione, non solo la scalfì,

Ucraina, dei potenti democristiani da trascinare sul banco degli imputati in un regolare processo penale per una lunga serie di reati commessi, non consiste nella loro immoralità, che c'è, ma consiste in un errore di interpretazione politico nel giudicare se stessi e il nuovo potere di cui si erano messi al servizio. Errore di interpretazione politico che ha avuto conseguenze disastrose sulla vita del nostro paese. Allora, quello che il processo che io invoco renderebbe chiaro, folgorante e definitivo è che il contesto in cui governare non è più quello clerico-fascista e che proprio nel non aver capito questo sta il vero reato politico dei democristiani. Ciò che il processo che io invoco renderebbe chiaro, folgorante e definitivo è che amministrare e governare bene non significa più amministrare e governare bene in relazione al vecchio potere, ma in relazione al nuovo potere. Ma se è vero che i potenti democristiani sono stati lasciati indietro dalla realtà con indosso, come una ridicola maschera, il loro potere clerico-fascista, anche gli uomini all'opposizione sono stati lasciati un po' indietro dalla realtà con indosso, come una ridicola maschera, il loro progressismo e la loro tolleranza. Ecco, ad esempio, uno dei luoghi comuni tipici degli intellettuali di sinistra è la loro volontà di sconsacrare, e inventiamoci la parola, di desentimentalizzare la vita. Ora, questo si spiega nei vecchi intellettuali progressisti con il fatto che sono stati educati in una società che imponeva loro false sacralità e falsi sentimenti, e quindi era una reazione giusta. Ma oggi questo nuovo potere non impone più questa falsa sacralità e questi falsi sentimenti. Anzi, è lui stesso il primo, ripeto, a volersene liberare. Il nuovo potere consumistico e permissivo si è valso proprio delle nostre conquiste mentali di laici, di illuministi e di razionalisti per costruire la propria falsa impalcatura di falso laicismo, di falso illuminismo e di falsa razionalità. Si è valso proprio delle nostre sconsacrazioni per liberarsi di un passato che con tutte le sue atroci e idiote consacrazioni non gli serve più. In compenso però, questo nuovo potere ha portato al limite massimo la sua unica possibile sacralità, la sacralità del consumo come rito e naturalmente della merce come feticcio. Il nuovo potere non ha più nessun interesse a mascherare con religioni, ideali o cose del genere ciò che Marx aveva smascherato.

Per quello che riguarda la Chiesa, poi, se molte gravi sono state le sue colpe, la più grave di tutte sarebbe quella di accettare passivamente la propria liquidazione da parte di un potere che se la ride del Vangelo. Allora, in una prospettiva radicale, forse utopistica, forse è il caso di dirlo millenaristica, è chiaro dunque quello che la Chiesa dovrebbe fare per evitare una fine ingloriosa. Essa dovrebbe passare all'opposizione. Dovrebbe passare all'opposizione contro un potere che l'ha così cinicamente abbandonata, progettando senza tanti scrupoli di ridurla a puro folklore. Dovrebbe negare se stessa per riconquistare i fedeli o coloro che hanno un nuovo bisogno di fede e che proprio per quello che essa è l'hanno abbandonata. La Chiesa potrebbe essere la guida grandiosa ma non autoritaria di tutti coloro che rifiutano il nuovo potere consumistico, che è completamente irreligioso, totalitario e violento. È questo rifiuto che potrebbe simboleggiare la Chiesa ritornando alle origini, cioè all'opposizione e alla rivolta. O fare questo, oppure accettare un potere che non la vuole più, ossia suicidarsi. Ecco, sembra folle, no? Ma il caso dei Jeans Jesus è una spia di tutto questo. Ricordate i Jeans Jesus? Ecco, coloro che hanno prodotto questi jeans e li hanno lanciati sul mercato usando per lo slogan di Prammatica uno dei 10 comandamenti: non avrai altro jeans al di fuori di me, dimostrano probabilmente con una certa mancanza di senso di

0: colpa, cioè con l'incoscienza di chi non si pone più certi problemi, di essere già oltre la soglia entro cui si dispone il nostro modo di vivere, il nostro orizzonte mentale. Cioè, nel cinismo di questo slogan, un'intensità e un'innocenza anche di tipo completamente nuovo, benché probabilmente maturato a lungo in questi ultimi anni. E allora questo slogan non si limita a comunicarne la necessità di un consumo, ma si presenta addirittura, guarda un po', come la nemesi che punisce la Chiesa per il suo patto col diavolo. Nel Vaticano, infatti, all'apparire di questi manifesti si sono levati alti lamenti. Ma questa volta ai lamenti non è seguito nulla. La longa manus è rimasta inesplicabilmente inerte. L'Italia è tutta tappezzata di manifesti rappresentanti sederi con su sopra scritto "chi mi ama mi segua, non avrai altro jeans al di fuori di me" e rivestiti per l'appunto di blue jeans Jesus. Ora il vecchio potere democristiano si trova dilaniato tra questi due Jesus, la vecchia forma del potere e la nuova forma del potere. Il Gesù del Vaticano ha perso. Perso.
1: Uno dei temi più misteriosi del teatro tragico greco è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri. Non importa se i figli sono buoni, innocenti, pii, se i loro padri hanno peccato, essi devono essere puniti.

Io ho qualcosa di generale, di immenso, di oscuro da rimproverare ai figli. I figli che ci circondano, soprattutto i più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante, e quando non terrorizzante è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti, sono maschere di una qualche iniziazione barbarica, ma squallidamente barbarica. Oppure sono maschere di una qualche integrazione incosciente e diligente che non fa pietà. Dopo aver elevato verso i padri barriere tendenti a relegare i padri nel ghetto, si sono trovati essi stessi chiusi nel ghetto opposto. Nei casi migliori, essi stanno aggrappati ai fili spinati di quel ghetto, guardando verso di noi tuttavia uomini come disperati mendicanti, che chiedono qualcosa soltanto con lo sguardo perché non hanno coraggio, né forse capacità per parlare. Nei casi né migliori né peggiori sono milioni. Essi non hanno espressione alcuna, sono l'ambiguità fatta carne. I loro occhi sfuggono, il loro sguardo è perpetuamente altrove. Hanno troppo rispetto o troppo disprezzo insieme, troppa pazienza o troppa impazienza. Nei casi peggiori sono dei veri e propri criminali. Ma quanti sono questi criminali? In realtà potrebbero esserlo quasi tutti. Non c'è gruppo di ragazzi incontrato per strada che non potrebbe essere un gruppo di criminali. Essi non hanno nessuna luce negli occhi. Il loro silenzio può precedere una trepida domanda di aiuto. Ma che aiuto? O una coltellata? I loro lineamenti sono lineamenti contraffatti di automi senza che niente di personale li caratterizzi da dentro. La stereotipia li rende infidi. Essi non hanno più padronanza dei loro atti, si direbbe dei loro muscoli. Non sanno più qual è la distanza tra causa ed effetto. Sono regrediti sotto l'aspetto esteriore di una maggiore educazione scolastica e di una migliorata condizione di vita a una rozzezza primitiva. Se da una parte parlano meglio, ossia hanno imparato il degradante italiano medio, dall'altra sono quasi afasici. Non sanno ridere o sorridere, sanno solo ghignare o sghignazzare. Certo, i gruppi di giovani colti, del resto assai più numerosi di un tempo, sono adorabili, perché strazianti. Essi, a causa di circostanze che per le grandi masse sono finora solo negative e atrocemente negative, sono più avanzati, sottili, informati dei gruppi analoghi di 10 o 20 anni fa. Ma che cosa possono farsene della loro finezza e della loro cultura?

0: aggiungeva che ciò di cui i figli erano puniti era la colpa dei padri. Ebbene, non esito neanche per un momento ad ammetterlo, ad accettare cioè personalmente tale colpa. Se io condanno i figli a causa di una cessazione di amore verso di essi e quindi presuppongo l'idea di una loro punizione, non ho il minimo dubbio che tutto ciò accada per colpa mia. In quanto padre, in quanto uno dei padri che si sono resi responsabili prima del fascismo, poi di un regime clerico fascista fintamente democratico, e alla fine hanno accettato la nuova forma del potere, il potere dei consumi, ultima delle rovine, rovina delle rovine. Ecco, ora voi dite che a un padre, in un simile frangente, non resta altro che cercare di capire il figlio. Non fare tragedie, non ammazzarsi, non ammazzarlo, ma cercare di capirlo. E dopo che l'ha capito, mi chiedo io, dopo che ha compiuto questo magnifico atto di liberismo morale, allora ammettiamo che questo padre, dopo essersi messo nello stato d'animo di un entomologo che studia il suo insetto, riesca alla fine a capire il figlio e trovi che questo è un imbecille, un incerto, un aggressivo, un vanitoso, un presuntuoso, un criminaloide, oppure anche un sensibile disperato. Che cosa dovrebbe fare? Accontentarsi di averlo capito? Eh no, accontentarsi di capire implica imparzialità e quindi indifferenza. È l'agire che qualifica, e un padre che ama agisce. Egli è destinato a restare morto sulla polvere come il neglettolaio. Non esiste altra possibilità. Il capire è il meno, e l'agire non può consistere in altro che nell'aggredire il figlio per poter restare appunto alla fine morto sulla polvere. La tua è una vera sete di morte, una tanatofilia ben accertabile clinicamente, a cui sarà da mettere in relazione un'altra mania, quella di vedere tutto in termini di rapporto tra madre e figlio, tra padre e figlio. Tu non concepisci altro al di fuori di questo ricambio di ruoli tra genitori e figli, nell'elargire i benefici dell'autorità. È una continua identificazione con tuo padre e con tua madre. Non puoi che trattarci dunque che come tuoi figlioli, intenerendoti in qualità di madre e rimproverandoci in qualità di padre. Da ciò proviene il fatto che ti consideri indispensabile. Tua madre ti avrà abituato a questo, dato che certamente eri un bambino modello eternamente premiato. È un caso di narcisismo fin troppo chiaro. Chissà di cosa vuol punirsi questo prete con la sua sete di morte. Io sono un predi e un om liber. Do scusi, sparno vivi. Io sono un prete e un uomo libero. Due scuse per non vivere. Io sono un predi e un om liber. Do scusi sparno essine vece un ezzovi. Io sono un prete e un uomo libero. Due scuse per non essere né vecchio né giovane. Io sono un predi e un om liber. Parzuiaculi quardis dal mondo. Io sono un prete e un uomo libero. Per giocare con le corde del mondo. Io sono nero d'amore, né santo né diavolo. Io sono un predi e un uomo. Io sono... sono come un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno, impiccato da ragazzi a un fico, ma ancora con almeno sei delle sue sette vite, come un serpe ridotto a poltiglia, un'anguilla mezza mangiata, le guance cave sotto gli occhi abbattuti, i capelli orrendamente diradati sul cranio, le braccia smagrite come quelle di un bambino, un gatto che non crepa. Bel mondo che al volante della sua Alfa Romeo, nella logica del montaggio narcisistico, si stacca dal tempo e vi inserisce se stesso in immagini che nulla hanno a che fare con la noia delle ore in fila col lento risplendere a morte del pomeriggio. La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. Dunque, i giovani e i ragazzi del sottoproletariato romano, se ora sono immondizia umana, vuol dire che anche allora potenzialmente lo erano. Erano cioè degli imbecilli costretti a essere adorabili, degli squallidi criminali costretti a essere dei simpatici malandrini, dei vili netti costretti a essere santamente innocenti. Ma allora io mi sono inchianato suianta al pilgrim che arriva come un spirito a un mon contadin, ma allora mi sono ingannato giocando al pellegrino che arriva come uno spirito in un mondo contadino, ma era un zouk tal zouk che adesso che duci doia son finista al folk di studata la storia, ma era un gioco nel gioco e adesso che tutti e due sono finiti nel fuoco spento della storia, i maledis la storia, io maledico la storia, che non è in me chi non la vuoi, che non è in me che non la voglio, i posdoma disica dal mal dai rischi, non hai mai al mondo si guaris, posso soltanto dire che dal male dei ricci che non ho mai avuto al mondo non si può guarire. E infatti in quei due anni il ricceto si era fatto un fio della mignotta completo. Se proprio non era come quel ragazzino compagno suo che un giorno che stavano al delle terrazze assieme venne uno e gli disse: cosu, corri a casa che tua madre non si muove più. E quando il giorno dopo Ricetto gli chiese: come sta tua madre? Quello fece un sorrisetto e disse: è morta. Che fece Ricetto? È morta, rispose quello divertito per la sorpresa del Ricetto. Beh, se non era proprio come quello, era una mezza specie. All'età sua aveva conosciuto già tante centinaia di persone d'ogni razza e d'ogni specie, che oramai uno o l'altro per lui era uguale. E quasi quasi avrebbe potuto comportarsi pure lui come quel tale che abitava vicino alla rotonda e che un giorno con un amico suo aveva pestato un frocio per rubargli un par di mila lire. E quando il compagno suo gli disse: oh, che aveva ammazzato? Quello senza manco voltarsi rispose: e che me frega! E zacche!
1: Bona fatto, via via subito, bona, che in 2 minuti siamo a termini, bona, che ci risiamo in 2 minuti, con sta pantera a mappa proprio un fulmine, starfetta cazzarola, pista, pista, pista! Morte e mortamo me ce mancano, che fa la più completa, lici cristi, che stanno a permona appennicati a quest'ora di notte sti dugan che riafrocioni le annata. Ride il pecora facendo un par di fiche al finestrino col braccio tutto teso. Ampappolati, le annata bene bene per stavolta, ma andate a pregar santo se vi portino ancora le ginocchia beduini. Ride il pecora, bianchi su dal fosso riemergono i ciclisti, sembran vermi. Piange il pecora e accelera.
2: Io posso, ma va che mi doveva.
1: Ops! Scratch, pericolo, segnale di pericolo in un vicolo. Per lavori del can non visti prima, si vanno ad infilare le 3 corsie. Di colpo adesso inoltre pur di schianto, gli è parso di vedere, oh, mamma mia che impressione! Pararsi a 2 centimetri, 3, non di più, là là, proprio davanti al muso dell'alfetta azzurro e lucido. Una cosa veramente molto trucida. Una specie di cadavere lunghissimo, come una corda tesa d'improvviso per far fermare le macchine tra secola. Ma non perde il controllo, hanno deciso. Fa una sterzata che gli si rimescola. La spaghettata ancora è sgamatissimo. Ritorna in carreggiata, quasi gli escono l'occhi fuori di testa. Treme, smuccola, trema. Ma poi tostissimo riscatta, facendo rintronare Casal Bernocchi. Ancora prima di passare a Cilia. Niente, non era niente, solo un gatto. A te se per un gatto una quisquilia. Va te. Già sei calmato? Ancora prima d'essere agitato. Va te! Pensa, però così nevrotico sentito mai non s'era. Pure pensa prima de sta stronzate. Mentre imprime nuovi impulsi al pedale, pure ancora gli prende il mammatrone e torna intenso a piangere. Pregnoni! Urla cianotico così, tanto per dirlo al mondo infame. Ma alzando gli occhi al cielo a un certo Damocle, gli viene da pensare: sulla cima dei pini ha visto luce, luce livida, magra, allaccata, ha visto però vivida, pronta ad essere tra poco, di già a Rivoli, dai pini verso il basso, giù, giù, scivola, e merda, gli dà un brivido, che non gli piace proprio, pare il brivido della gommare secca, serpegalli da striscia luce. Vabbè che dal motore una voce amica senza fa una piega continua a ribadire: che te frega! Ma il fatto è che tra poco un sole pallido di città levantina, come afferma invece per converso in nenia di incubo, morta! Un'ignota voce, un sole fermo! Potrebbe pure darsi che magnifichi là tra i rottami il fango e le macerie e la zella più immonda, oltre a un'arancia abbandonata sulla sozza arena, oltre a uno straccio rosso, anche le ceneri de sto Gramsci del cazzo, de sto Gramsci che proprio a me mortacci zompa a premere più l'acceleratore a un tratto drastico come Nerone il pecora. De niente, se vo la ricordai è indifferente, casarza del corsare un verità, tutta la ciancicata de casarza la piena de muretti, che gli basta sorride se canta pesse contenti. E se doveva pure una fregnaccia sparata al punto giusto del discorso per andare a parà per un per ghiaccio. Ma pa' che fantasia, una bella forza ci aveva la bramuccio sta casarza. Chissà se per davvero poi c'è sta da qualche parte, certo non è via che da sta propriamente dalle parti di via Friuli o via del Tagliamento, come insisteva di me di sicuro. Quelle sono zone tipo dataria, sono tutte zone dei quartieri alti, zone che te controlla la questura. Gli viene da pensare adesso al pecora, e gli viene da pensarlo prima che gli venga in mente click The Great Pretender, ovvero sia la musica dei jazz che gli ha suonato dunque di già. Quella era un fiore de botta nel cervello, manco bastasse. Strange in the night ti ha fatto poi sentire nonché bye bye, nonché de fila dopo l'usignolo e zoccoletti, roba de antenati, roba de paraculi, stracciaroli, burrino mica poco sto fanatico, burrino mica poco. Rock and roll, rock de rock e rock, al ritmo il pecora si sforza a ordire e agire mentre accelera. Rock de rock e rock, scrivi là. Rock de rock e rock, rock e rock, billo billo billo blu di maia. Ma baby, scrivi rock e rock e rock, rock e rock e rock. Ah, non si può. Gli si squaglia la testa dentro il cranio, gli scoppiano gran casse, cosa? Smaniano, cosa? Che se credeno, si farlocchi, cazzari e carigoni che zagaian sfondoni e me fan prediche, che sanna stimpana a me ste fardone, tudere e sganganate, dai, ancora, e facciano capire a buona volta che vanno di dice eseguitore, eseguchi, ma che mi è stata di, ma che ve porti? Non datemi la guazza, che significa? Se vuoi sapere, mannaccia, sta manfrina da nampussa, se parlo e dei cioccamme tutti quanti invasati, che mistifica, che sto mistifica! Che le cicca? Mannate! Ma non state a provocare me? Mi spiace, mi potete fare la critica nel caso che c'è voglia, ma ste cose non avete da dimmelo, mi spiace! Ma votate che ve sbagliate proprio, insistono, se vuoi morisse e tacino. Ma che sigario, bravo! Che ben groppino, che tramme dei mostri, che... pedina rigottara e ruspante d'un complotto, che trappola per prendere il sorcione nel cacio che gli annave con la botta. Fagli finire di fare rivoluzione. Tant'è vero che so Piero Bastoso, detto Ranna, non pecora né biscia come a tutti voi altri in mala fede, ve pozzi non c'è capo, piace crede, ve pozzi assicurare che de politica io non ho fatta proprio, che il problema non è stato politico, che il tema del malinteso che amico vostro è stata un'altra cosa. Arriva il saccio di un meggiostro, non ancora le budella, altro che trame, che sorci, non me fate dispropositi. Invece de buon sasso sgari infami, sentite che vi dico chiaro e tondo, manco mannava un funno de magnaia, ieri notte da Pancrazio al bucaniere, gli spaghetti aglio e olio, ma se sa quando si è disponibili a sto mondo, avevo da far più lo schicchignoso, allora sì che non è mai veduto. Cavo da sapere se non ho saputo mai manca a fare dei miei nonni. Sì, c'aveva una faccia de famoso, la faccia del registro del giornale, vabbè, ma che vuol dire, ma che mortacci, non state mai storti, non so fumoso, so facce che scordare burse bonno, e inoltre torno a di so periferico più di un anulare, quindi ma che raccordo, che cannari, chi ci stava a pensare poi va a ripetere il fatto sostantivo per principale, per me che so cristiano si è il frescaccio. Voleva far soltanto un po' il grazioso, non aveva da dirmi cose luride, cose che a me... Madonna, sì, sicuro! E se perché il marpione? La bufala te fa me fare un articolo poetico, me voleva fregate brutto, mica so a dire che fosse un farabutto, però... Mazza! Se vola sto missile, una favola, l'erode un mese che manco più tocche non era sta velocità... Mi viene quasi da fare bip bip come il coyote, ma sì, bip bip, brum brum, bip bip. Ragazzi, costa bomba di mezzo chi me tiene, altro che smanetta mattina e sera per rende più gagliarde le cariole che mi sono capitate fino adesso, altro che sta trucca gli scappamenti, bip bip, brum brum, bip bip, mappa che razzo, bip bip, brum brum, bip, scratch, porca ciavacca. Niente, non si sono accorti, non mi placchino? Buona, vrum vrum, perché? Hanno fatto segno? Danà? Gli sbiri? Come se ci avessi il permesso di qualche ministero? Ciurno, buongiorno. Vedi, pure mi salutano stamattina sti cornuti, si sono messi rispetto sull'attenti con le palette basse lì di legno, stan fermi ancora adesso, ma che roni! Finalmente vi vedo rassegnati, finalmente vi vedo buoni come avete da essere, e cioè buttati tutti da lato! Allora passa Piero! A maccheroni! Bip! Ma sento un vena proprio di batte record stamattina, proprio di batte scratch! Ma vedi quelli? Ancora non siamo opera, a battone! A bevane, scalzatevi, ci vanno le droghe del giudizio, li morte, muovemo se bibi, morte tesoro! Ho capito, gli canto lo stornello. Lassateci passasse, mumarani, lassateci pa cosa? Buro! Andiamo. A sezza noi, de moglie rispondo, rima, ti hai fatto, gli ci voleva, vrum, bip, bip, mip! Ah, non avrò dormito! Ma ho da di. E mi sento benissimo, non so, ma mi sento un leone stamattina. Non fosse che ogni tanto quando freno mi torna a rode l'anima mortacci. In fondo mi dispiace, poveretto, esse balordo puro, anziché no, doveva er neno, si c'aveva un socio un torcinato dentro a un pasticciaccio, non mi ricordo se despaccia o froci, proprio in via Merulana dove stando Caruba ogni tre passi, capace di tutto aveva ad essere bel sozzetto, però se ci ripenso proprio tanto, bip, mi dispiace lo stesso. dannarmare d'artronne tutt'a un tratto a fa del cinema con me che son nervoso proprio voglia gli doveva venire sto becca morto inoltre prima de fissarsi a fa sta partita de carcio malandrino e armato de ciriole a nala carica non mi poteva dire che c'entra avanti lui giocava de solito e che il portiere io c'avevo da fa si se sforzava de dammi tempo senza falli isterico sforzandomi ma sì due tiri in porta non de rigore anche tira insomma io avrei fatto se sa che poi so buono che sono una pasta che non so testardo trattando soprattutto dei contanti e non dei sentimenti sì bastardi i bagherozzi ciocchi dei parioli ste scaglie d'arto borda ricercasse vanno a tutte loro i guai da soli e chi ce va a mezzo ma non voglio chi ce va a mezzo sì ce penso ma viene da menà ma da menà davvero con violenza con tutta la violenza che si meritano ste mignotte dall'omini veraci dall'omini veritici mi spiace proprio veramente mi spiace proprio tanto sono sincero e se mi spiace dai piange il pecora preso dal mammatrone un'altra volta piange come un vitello piange, piange proprio come una pecora sconvolta che senza meta vagoli alla cieca ma chi lo vede a filo del cruscotto pianger così sfogato da bassetto che si dispera come se cosciente quasi non fosse più d'esser ricciotto come un bel mazzo di garofanetti a chi lo vede specie se non sente fa l'effetto di un angelo di un angelo davvero piange un pianto miserevole il derelitto pecora reietto piange al cruscotto un pianto lagrimevole a piange piange piange brevemente poi ride come un pazzo intanto è libero pensa che intanto è libero che è vivo in barba al monno frocio che ricevere potrà un bel battimano per l'alfetta e prima e soprattutto che impunito sta già bruciando il viale di Trastevere Roma non fa la stupida in solluchero gli viene da cantare al sole pallido di città come sopra mentre schiva tre martufagni in viaggio illanguidito gli viene da cantare parimenti venticello de Roma e niente, niente gli viene da cantare sul venticello de Roma che gli stuzzica i capelli niente se puta caso me venisse, no. Domani in casa sbiri o peggio zoccole o amici del defunto, proprio niente, gli dica quelli niente. Anche se insistono, anterogamme tutti per un secolo, che c'ho da dire? Portatemi una prova, che ho fatto qualche cosa di sbagliato. Se mai ci sono passato a Fiumicino, non c'ho bisogno manco d'avvocati per dimostrare che è stato un incidente, vorrei far venuto da che m'ha sconciato. Ner fatto una camicia nova nova, una camicia maiuscola de lino, insomma caceroni per piacere nel complesso, a parte che ripeto, mi dispiace, ripeto pure, è stato come nuovo. Che te se rompe in mano che se sfracica? Oh, per piacere, non mi state adesso a fa tutti la faccia dei schifati. Non mi state a fa facce! Mi commuovono pure a me le disgrazie. Ma si sa che bisogna essere forti. E poi qui a Roma, a noi altri ci piace di buttare pure le peggio storie un po' sul comico e questa non è il peggio, ve lo giuro. Può essere che vi sembri inconcepibile, ma è stata una sgommata involontaria. Quanta cogiure, beh, sì, una cogiura c'è stata, una cogiura straordinaria, ma de rogne per me! Che d'omicidio! Ma venite a parlare, se non c'è logica, non si può di omicidio, e proprio aperto si mostra da di me da fastidio. Garibaldi sfregian San Sebastiano, che Garibaldi? Non mi fate nomi. Non state ma a fare nomi che non c'entra. Ma che vita violenta che se presta a fare infamità per conto d'ersi, che uccelletto istigato dal sistema beccato a uccellaccio andiamo piano. Piano a rioga sta razza dei teoremi, come ve l'ho da dire una buona volta, che so ragazzo, devi te basta, un riccio periferico, che si è trovato in mezzo a robe storte, come ve l'ho da dire una buona volta, che so un carofoletto tutto core, o si ve pare meglio un fior de verza, de borgadaro debole de testa, tanto per stare nel campo degli fiori. Ride il pecora e in bocca a tutto gas tanto per stare allegro via del corso all'altezza precisa del palazzo sì del palazzo quello che si sa non troppo chi c'è dentro in modo aperto Si tocca scostumato il basso ventre, poi piange, sopraffatto dal rimorso, poi, come un grande tanghero felice, torna a ridere ancora, accelerare, a cantar Forza Roma, viva Arduce, a bociar a Fregnoni! Beh, allaccato, ammoppito, stracotto, ormai si sente nel ridere a sto punto, a dire il vero, ride a metà, a sto punto ormai stremato, non rimugina più, sogna chimerico, ormai soltanto un caffio bel bollente, ride e si studia i bar, pur comatoso però rinviene quando una bandiera a un tratto vede pendere rossa e mucida da un palo di lampione, grazie a quella, chissà perché poi vispo anche il cervello gli riparte con bip da coyote, fresco come una rosa e così a rotoli, torna a pensare, pensa, un po' filosofo, beh, se quello era quello che si dice, se quello veramente era ancor Zaru, ma adesso si può dire che puro Piero, che io puro insieme a quello, so già un classico, già non si può parlare più di sto tipo senza parlare di me, di Piero Rana, e riccio del destino e del mistero, dato che tutti quanti sti becchini mi sta rendendo grande più de bruto. Mazza, mortacci forte, ma te pare, puro senza voler, puro te spiego, di fatto sono già entrato paro paro nella storia maiuscola e domani me studieranno a scuola, non pensavo di fa così successo, gente inutile, mi dispiace per quello, ma so bravo, sono l'omici da Massimo del secolo, sana potenza. E la ribadita d'altronde continuava a suo proposito come fosse un problema di principio, che se gli stavo bene era perché c'avevo un po' il profilo denedibio, denedibio, desofogo, archetipico, che mi voleva dire sto professore, che mi voleva dire a sti babbuini, gliel'ho dato di mannassi, non me scassino troppo, che non c'ho voglia, se la scusa non pigliano, vedendomi curioso per farmi altre domande, no perché in merito al disguido di stanotte, da me se ponno solo senti diritaglie! E fate queste non vespotte, fate queste baster musichiere! Mi spiace! Questo non me la su musica toccando oltretutto certi tasti mi voleva dan cambio una patacca! Perché io ho detto tondo non c'è sto! Io ho dato piano! Un paro de caracche! Dopodiché che ho fatto? Sono assortito! Dalla monnezza senza più curarlo! E me sono ripulito. Soppe. Basta. Chiuso. Nient'altro. Per fatto è tutto qui. Che? Che d'altro? Ah sì, pure volete che vi dica da dopo. Accodate. Comunque vi rispondo, non rompetemi. Lì sono un po' intorto, ok? Dopo sono ido. Non sono stato più a cercarlo. A vedere dove il vostro sor Luterio si era andato a cacciare, mannenia, oh. Iravano a Giannette e così a Callara. Mi è venuto da Sor Gesù dal posto per farmi riportare da sto cavallo di corsa e sedra. Neni non mannava. De sta un minuto in più lì a Fiumicino. Che me fregava, sì, chi ci lasciavo. Era erdante del giorno, si era puro. Erchinaia orpetracca del futuro. Che aveva da fregarmi che me possino. Che me fregava, si era Petrolini.
3: Lo spettacolo Na specie de cadavere lunghissimo, ideato, scritto e interpretato da Fabrizio Gifuni. Testi di Pierpaolo Pasolini e Giorgio Somalvico. Regia Giuseppe Bertolucci.

I miei consigli Marcello non li vuole accettare. Dice che pagnotta per pagnotta è meglio così e che lui il tram per andare al lavoro sotto padrone non lo vuol prendere più. Non esce quasi mai, tranne il solito giro alla fine del mese per raccogliere i compensi dei suoi lavori. Scende verso le 11, scamiciato e con la barba lunga, forse non si lava neppure la faccia, e va a prendersi il caffè al bar sotto casa. Gioca a biliardino, scambia una parola col barista, o col tintore Pastorelli, con il calzoio Maccari, e torna su a lavorare. Verso le 2 si cucina 2 uova sul fornello a gas, e poi dorme fino alle 5, un altro caffè e riattacca. A volte non cena neppure. A volte ordina un pollo intero in rosticceria e se lo mangia tutto senza pane. Alla grappa e alle sigarette francesi non rinuncia mai. Dice la Marisa che in quel modo butta via la salute, ma non c'è verso di farglielo capire. Lui è contento così. Per un mese intero sta tranquillo e tappato in casa. Alla fine del mese esce per il giro dei soldi, poi cominciano le telefonate. Il droghiere, il padrone di casa, quello delle rate per il giradischi, la lavanderia, la donna delle pulizie. Sono 2 o 3 giorni di confusione, tutti vogliono soldi. Oppure sono le segretarie degli editori che gli sollecitano la novella, l'articolo, la voce, oppure chiedono a che punto siamo. Ma per il resto del mese sta tranquillo. Anzi, stava. Perché da qualche settimana, sotto casa di Marcello, sono cominciati i grandi lavori. Durante la notte, mentre la città dormiva ignara, hanno alzato un'alta e robusta barriera di tavole a circondare tutta la piazza. Sbigottita, la gente ha visto le chiome degli alberi ondeggiare ed abbattersi perché la sega ha tagliato i tronchi. A guardare di tra qualche fessura si vedevano uomini in camicia battere il selciato con un ferro aguzzo e nel buco ficcare una triveglia e scandagliare il sottosuolo. Si è saputo poi da un tecnico, anche lui in camicia, ma bianca, che essendo andate perse le mappe, dovevano accertarsi in quel modo di quel che ci fosse là sotto. Lo capiscono dall'odore, quello acre, del gas, quello fetido delle fogne, e a volte anche uno zampillo d'acqua a significare che si sono incocciati i tubi della potabile. Escono anche scintille fumate che san di bruciato quando il ferro rode i fili della luce.

Dal portone di casa mia all'edicola ci sono due passaggi zebrati pericolosi. Ogni mattina in piazza c'è l'incidente stradale. Due auto ferme, muso contro muso, i guidatori in piedi a urlare se uno non è già morto e un capannello di gente sul marciapiede che sta a guardare. Intanto sono arrivati gli operai con i picconi e scavano la fossa. Scamiciati, col muso duro e rossiccio danno di piccone sull'asfalto e se poi la massicciata è troppo dura arrivano altri, col martello perforatore. Ci premono sopra con tutto il corpo e vibrano, dai piedi alla testa. Vibra anche l'aria attorno a loro. Aperta la buca, se ne vanno. Il giorno dopo, altri operai provvedono a rimettere a posto la terra scavata che risulta sempre troppa e fa montarozzo, sicché bisogna far venire il rullo compressore a schiacciarla e poi un'altra macchina a stendere altro asfalto, bitume e ghiaino. Gli scavatori, intanto, si sono spostati un poco più in là, sempre sul marciapiede, e scavano una fossa nuova, che sarà riempita puntualmente il giorno dopo. Nessuno ha mai saputo perché facciano queste fosse. E la gente non protesta per l'incomodo né per il fragore dei martelli vibratili. La gente protesta semmai se nella casa di fronte tengono il grammofono troppo alto e arrivano a cascata le note di Vivaldi. Per i rumori lavorativi c'è rispetto sommo. In quel dissennato scavare tutti vedono il segno del progresso. Per motivi di ricerca sociologica, ho provato anch'io, una volta, a mettermi panni dimessi, camicia senza colletto, calzoni turchini sporchi di calce, la barba lunga e i capelli scarruffati. Ho provato in questa tenuta, e munito di piccone, paline bianche e rosse a strisce, lanternino cieco per la notte, scelto un altro quartiere perché qui ormai mi conoscono, ho provato a scavare uno spicchio di strada e a lasciarci la buca. Nessuno me lo ha vietato. E anzi, il giorno dopo, c'erano operai a disfare il mio lavoro, a riempire la mia buca, guidati da un geometra, in camicia bianca ma senza cravatta, serio. «Che lavori sono?» chiesi. E lui fece un gesto vago, senza rispondere. Mi pagarono anche la giornata. Quando mi presentai all'ufficio tecnico comunale, poco ma me la pagarono. Conservo ancora il mandato e posso anche esibirlo a richiesta se qualcuno non ci crede.

Le macchine arrivano di continuo, arronzano il marciapiede e si bloccano con stridore di freni, proprio dinanzi allo stretto varco fra la fossa dei picconatori e il passaggio zebrato. Ne scendono uomini e donne con gli occhi arsi dalla febbris emitoria, che non vedono nulla, ti urtano con i gomiti, ti travolgono insieme a loro verso il bottegone. Il bottegone è una stanza enorme, senza finestre, con le luci giallastre sempre accese a illuminare le cataste di scatole colorate. Dal soffitto cola una musica calcolata per l'effetto ipnotico. Appesi al muro ci sono specchi tondi ad angolazione variabile ed uno specialista chiuso chissà dove controlla che la gente si muova, compri e non rubi. Entrando ti danno un carrettino di fil di ferro che devi riempire di merce, di prodotti. Vendono e comprano ogni cosa. Gli emitori hanno la pupilla dilatata per via dei colori della luce e della musica calcolata. Non battono più le palpebre, non ti vedono. A tratti ti sbattono il carrettino sui lombi e con gesti da macumbati raccattano scatole dalle cataste e le lasciano cadere nell'apposito scomparto. Nessuno dice una parola, tanto il discorso sarebbe coperto dalla musica e dal continuo scaracchiare delle calcolatrici. Il bancone giù in fondo è quello delle carni. Dietro c'è una squadra di macellai e macellaie che spartono terga di bove, le affettano, le piazzano sul vassoino di cartone, le involgono nel cellofane e poi richiudono con un saldatore elettrico. Davanti al bancone sostano le donnette. Ognuno ha in mano un vassoino di carne, lo guarda senza vederlo, lo tasta, lo rimette al suo posto, ne piglia un altro. La donnetta accanto a lei prende a sua volta il vassoino scartato, lo guarda, lo tasta, lo rimette al posto suo e avanti. Nelle ore di punta il vassino non fa nemmeno più in tempo a ritornare sul bancone. Appena visto e tastato, passa in mano un'altra donna, percorre tutta la fila delle donnette chine, come tanti polli a beccare in un pollaio modello, poi ritorna indietro. Sarebbe una grossa perdita di tempo e di guadagno, ma ci sono degli specialisti, in borghese, che alle spalle delle donnette ipnotizzate provvedono di soppiatto a colmare fino al dovuto il carretto in attesa, oppure a spostarlo, in modo che i più solerti, sbagliando, si stivino di merce anche il veicolo dei più tardivi e tutti, alla fine, abbiano comprato presso a poco la stessa roba e nella stessa quantità. Continua la musica ipnotica. E quando la gente è arrivata alla cassa, ormai paga automaticamente tutto quello che si trova a trascinare nel carretto. Gli emitori con automobile spesso prendono due carretti a testa e non se ne vanno finché non li abbiano visti ben pieni. La fila delle cassiere è sempre attiva ai calcolatori e le dita saltabeccano di continuo sui tasti, come cavallette impazzite. In testa hanno un berrettino azzurro col nome del bottegone. Non battono palpebra. Fissano i numerini con le pupille dilatate e ogni giorno hanno il visino più smunto, le occhiaie più bluastre, il colorito più terreo, il collo più vizzo, come tante tartarughette. Ci sono anche giovinastri, neri e meridionali, con scatole e appositi portacarichi, che trascinano fino alle auto la caterva degli acquisti. 12 bottiglie di acqua gazzosa, 10 pacchetti di gallettine, olive verdi col nocciolo essenso, gli assorbenti igienici per la signora perché tanto anche sto mese ci sono stati attenti, un osso di plastica per il barboncino, 20 barattoli di pomodori, anzi di pomidoro, dicono, un pelapatate americano brevettato che si adopera anche con la sinistra, i grissini, gli sfilatini, gli salatini, gli stecchini, moscardini, i tovagliolini di carta con le figure a fantasia, tanto spiritosi, tanto divertenti. Io lo dico sempre, metteteci una catasta di libri e accecati come sono comprerebbero anche quelli. Ho letto su un giornale specializzato che questo è l'Agorà, il forum, la piazza dei nostri tempi. E forse è vero. Però non mi scordo che alla svolta del francese c'era già tutto questo e anche di più. Mi ricordo che il vecchio Lenzerini al suo bottegone di Scarlino Scalo teneva tutta questa roba e altra ancora. Anche i cappelli teneva, i vasi da notte, il baccalà a mollo e i lumi a carburo. Ti preparava anche un cantuccio di pane col salame e Lenzerini, bastava chiederglielo. Intanto ti raccontava di quando suo nonno accompagnò Garibaldi a casa Guelfi,
e lo vide riposarsi sotto il quercione, in vista di Calamartina.

La mattina alle 7 la gente si sveglia allo scampanio delle martellate sui tubi. Ed è quello il primo segno che ricomincia la vita, che ricominciano i grandi lavori. Un'altra torre ferrea minacciosa è sorta sul rovescio della casa, segno di un attacco anche da Tergo. In mezzo alla strada certe macchine a cingoli, con una mascella di acciaio, rodono sempre più a fondo, tirando su strati diversi di terra, ora scura, ora biancastra, come polvere di morti nei secoli. Avanza, ogni giorno di più, la mascelluta macchina di acciaio si avvicina alla casa. E all'avanguardia, come guastatori, vanno gli uomini della faccia accesa, armati di pala e piccone, e ti sfiancano le fondamenta. Ieri sera sono stato a trovare Marcello. Non lo cerchi in casa, mi ha avvertito la portiera. Deve essere su in cima, sul terrazzo. Da quell'altezza si scorge bene tutto il piano dei grandi lavori. Lo scasso della macchina a mascelle, il calderone che ruota e ribolle di polvere, acqua e ghiaia, il complicato tracciato delle trincee e dei camminamenti, la torre metallica con il lungo braccio proteso verso il muro. Marcello mi ha fatto un segno di saluto, senza parlare, e guardava di sotto. C'è un punto dove il parapetto, per certe infiltrazioni dell'acqua piovana, si sta sgretolando. All'improvviso ho visto mio fratello svelare un mattone ed alzarlo a mezz'aria. Ma non l'ha fatto, signore, perché? A che servirebbe tanto?

la rivoluzione. Se vuole resistere, deve restare rivoluzione. Se diventa governo, è già fallita. Se chiama i cittadini alle urne perché eleggano i loro capi, addio. Non è la prima volta che succede nella storia del mondo e neanche sarà l'ultima. Dovunque la rivoluzione ha cessato di essere permanente, là è ritornata la tirannia. E non è neanche vero che la rivoluzione, e quella milanese del 59 più delle altre, voglia dire il caos. Questo lo dicono e lo ripetono di continuo gli amanti dell'ordine, vale a dire i tiranni. All'opposto, la rivoluzione milanese seppe darsi spontanea le sue norme di vita, seppe trovare dentro di sé i mezzi per trionfare e per resistere. Si reperirono le armi, si eressero le barricate, si escogitarono modi nuovi di assalto, la popolazione si sostentò benissimo, non uno morì di fame, non un solo furto si ebbe a lamentare, fino a che rivoluzione vi fu. I ladri ricominciarono a rubare non appena fu ristabilito il rispetto della proprietà. Persino la prostituzione era spontaneamente quasi cessata. Insomma, Milano, durante le 5 giornate, fu una città funzionante di modo egregio. La disfunzione da capo ricominciò non appena si vollero rimettere i funzionari, sia pure nuovi, sia pure nostrani, al posto di quelli vecchi, nemici e stranieri. Il primo segno della maturità operativa, ma non soltanto operativa, anche ideologica, perché dietro una scelta tattica c'è sempre una convinzione.

attivismo rivoluzionario, l'errata valutazione circa la priorità degli obiettivi. Bisognerà riconoscere senz'altro che questi moti spontanei studenteschi, operai, contadini, potranno anche costituire un sostegno alla rivoluzione reale, se non altro essi moti gioveranno a distrarre la polizia dal nostro impeto risolutivo quando lo scateneremo. L'occupazione delle banche richiederà l'impiego di squadre specializzatissime. E badiamo bene. Occupare le banche non significa entrarci dentro e rimanerci seduti per terra, tenere assemblee, concioni e bambate simili. Lo so, ai nostri giovani verrebbe questa tentazione, specialmente ora, che noi vediamo come si vadano rinnovando anche nell'aspetto architettonico e in funzione simbolica questi edifici. Le vere cattedrali del mondo d'oggi sono quelle, le banche di Wall Street. Ma basta anche una banca qualsiasi, nostrana, con i suoi marmi severi, i suoi finestroni inferriati, i suoi lucidi cromi, i suoi liturgici silenzi, i cassieri officianti dietro l'altare, i chierichetti affaccendati a portare turiboli e pissidi, e la cella giù in fondo, dove si custodisce e si incensa il danaro sonante e frusciante, non si chiama forse la sacrestia? L'oppressore sa che questa è la sola vera religione ed erige templi al danaro. Occuparli e tenerli sarebbe perciò il massimo gesto simbolico di dissacrazione rivoluzionaria attiva, ma sarebbe anche da capo un'altra prova di infantilismo tattico. In capo a poche ore la banca verrebbe assediata e gli assedi, sia ben chiaro, non vanno mai accettati. Mai ci si deve chiudere in trappola. Sarebbe come consegnarsi volontariamente caldi caldi nelle mani del nemico. Le banche dunque non vanno presidiate, vanno vuotate. Operazioni del genere le tentarono in passato taluni sparuti e sprovveduti gruppetti di inesperti, i quali peccavano gravemente di infantilismo professionale. Eppure neanche costoro sono stati tutti presi. Il loro difetto peggiore fu sempre l'esibizionismo. Quel loro voleva attaccare in 4-5 con l'auto rubata, pronta lì dinanzi a motore acceso, impugnando mitra e pistole. No! No! Una banca non la si forza con le armi in pugno. Bisogna costituire squadre di uno o due elementi, per esempio un uomo e una donna, ben vestiti e ben conosciuti nel quartiere dove la banca sorge. Costoro per qualche tempo frequenteranno i paraggi, facendosi notare, ciarlando, stentando sicurezza di sé, belle maniere e facoltà di mezzi. Avranno sempre in mano una valigetta del tipo chiamato 24 ore. Il giorno dell'azione la valigetta sarà più capace, anche se non molto più grossa. I due entreranno, salutando la polizia. Entreranno salutando ancora. Andranno di filato dal cassiere e gli chiederanno, con molto garbo, ma con severa fermezza, le chiavi della cassaforte. Niente pistole, ripetiamo. Se occorre usare la forza, basterà un giornale, arrotolato strettamente. Lo si vibra, diritto in avanti di punta, contro la bocca dello stomaco del cassiere. Può bastare persino la nuda mano. Il dito pollice. Con l'unghia lasciata un pochino lunga, il pollice va tenuto ben stretto contro il pugno chiuso, in modo che ne sporga solo l'ultima falange, vibrato rapidamente contro l'occhio del cassiere a risultati dolorosissimi e persuasivi. Ma lo ripeto, di solito basterà chiedere, basterà atteggiare il volto ad un'espressione estremamente decisa e il cassiere vi consegnerà le chiavi. Il danaro a questo punto va preso, possibilmente tutto, con calma e ben stipato nella valigia. Sempre con calma bisognerà uscire, salutando impiegati, avventori, chierichetti, i quali forse non si saranno accorti di nulla. Pace e bene a tutti. Se una parte del danaro dovesse, per mancanza di spazio, restare al posto suo dentro la banca, si provveda subito a bruciarlo. In questo modo, entro 3 ore, la rivoluzione avrà in mano tutto il circolante cittadino. Terrà per sé la somma che ritenga utile ai fini della lotta. Il resto lo farà cadere dal cielo, sopra la città. Con spesa non grossa,

la premiata ditta Ballerio mette a disposizione un biposto di quelli che volano sopra le spiagge, sopra gli stadi, le fiere, tirandosi dietro una tela con scritta pubblicitaria, può essere cioccolata, aperitivi, motociclette e così via. Ballerio è un bravo uomo, amico mio, e si convincerà presto. Senza scritta alcuna, gli aerei sorvoleranno Milano, lasciandovi piovere sopra biglietti rosa da 10.000. L'economia urbana ne sarà letteralmente sganasciata. La gente abbandonerà in massa i luoghi di lavoro per correre in strada, arrampicarsi sui tetti, a raccattare la fortuna, unendosi così nel far confusione agli spontanei contestatori. Nessuno vorrà più lavorare. I negozi chiuderanno. Il secondo impeto si farà contro la televisione. Per questo basteranno due individui, naturalmente specializzatissimi. Entrare a Corso Sempione è facilissimo. Non occorre neanche dire il proprio nome, basta farsi notare, parlando a voce alta, agitando le mani, sembrare importanti, insomma. E anche in questo caso, niente occupazione permanente. Certo. Verrebbe a chiunque la voglia matta di occupare gli studi, imbavagliare presentatori, cantanti, registi e divertirsi a mettere in piedi alla improvvisata un programma di altissimo gradimento. Ma questo da capo significherebbe intrappolarsi, consegnandosi caldi caldi nelle mani del nemico. No. La televisione non va occupata. La televisione va spenta. Come d'incanto in tutte le case di Milano si spegneranno gli apparecchi. La gente dapprima crederà ad un guasto, poi, non vedendo il cartello del vogliate scusarci e dei motivi tecnici, comincerà a telefonare a Corso Sempione facendo spontaneamente saltare il centralino. Poi, non ottenendo alcuna risposta intelligibile, scenderà anch'essa per strada, se non ci sarà già scesa al momento del lancio dei biglietti da 10.000. Sono facile profeta allorché io vi dico che la mattina dopo nessuno andrebbe a lavorare, anzi, è probabile che la maggioranza trascorrerebbe la notte per strada aspettando l'alba e novità grandiose. La polizia sarebbe completamente persa, anche per la frattura verticale che verrebbe, come si suol dire, a crearsi nel suo seno fra quelli ancora disposti a fare i poliziotti e gli altri, intenti anche loro a raccattare quattrini e a domandarsi perché non c'è più la televisione. Ora so che non basta sganasciare la dirigenza politico-economico-social-divertentistica italiana. La rivoluzione deve cominciare da ben più lontano. Deve cominciare in interiore homine.

Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi e anzi a rinunziare a quelli che ha. La rinuncia sarà graduale, iniziando coi meccanismi che saranno aboliti tutti, dai più complicati ai più semplici, dal calcolatore elettronico allo schiaccianoci. Tutto ciò che ruota, articola, scivola, incastra, ingrana e sollecita sarà abbandonato. Poi eviteremo tutte le materie sintetiche, iniziando dalla cosiddetta plastica. Quindi sarà la volta dei metalli, dalle leghe pesanti e leggere giù fino al semplice ferro. Ne scamperà la carta. Eliminata carta e metallo, non sarà più possibile la moneta e con essa l'economia di mercato, per far posto ad un'economia di tipo nuovo, non del baratto, ma del donativo. Ciascuno sarà ben lieto di donare al suo prossimo tutto quello che ha, e cioè, considerando le cose dal punto di vista degli economisti d'oggi, quasi niente. Ma ricchissimo sarà il dono quotidiano di tutti a tutti, nella valutazione nostra, nuova. Saranno scomparse le attività quartarie, anzitutto i grafici, PRM e i demodossologi. Spariranno quindi le attività terziarie, poi anche le secondarie. Le attività del tipo primario, coltivazione della terra, andranno man mano restringendosi, perché camperemo principalmente di frutti spontanei. È ovvio che a questo si arriverà per gradi, e non senza arresti o inciampi. Agli inizi formeremo appena delle piccole comunità, isolette sparute, in mezzo allo sciaguattare dell'attivismo, e gli attivisti ci guarderanno con sufficienza e dispregio. Per parte nostra metteremo alla porta con ferma dolcezza i rappresentanti di commercio, gli assicuratori e i preti. Avremo eletto per nostra dimora le zone meno abitate, cioè quelle che hanno un clima migliore. A poco vedremo la nostra isola crescere, collegarsi con altre isole, fino a formare una fascia di territorio ininterrotto. E un giorno saranno gli altri, gli attivisti, a ridursi in isola. Poche decine di longobardi febbrili aggrappati a rotelle e volani con gli occhi iniettati di sangue. Forse non riusciremo mai a vincerli alla nostra causa. E resteranno lì, a correre in circolo, a firmarsi l'un con l'altro cambiali, a esigerne il pagamento. Ridotti così in pochi, man mano che i meno saldi muoiono d'infarto, formeranno un cerchio sempre più angusto e rapido, fino a scomparire da sé. E noi li staremo a guardare dall'esterno, sorridendo. Il lavoro si sarà per noi ridotto quasi a zero, vivendo dei frutti spontanei della terra e di pochissima coltivazione. Saremo vegetariani e ciascuno avrà gli arredi essenziali al vivere comodo, e cioè un letto. Il problema del tempo libero non si porrà più, essendo la vita intera una continua distesa di tempo libero. Scomparsi i metalli, gli uomini avranno barbe fluenti. Scomparse le diete dimagranti e i pregiudizi pseudoestetici, le donne saranno finalmente grasse. Scomparsa la carta, non avremo né moneta, né giornali, né libri. Perciò, trasmettendosi le notizie di bocca in bocca, noi non sentiremo né le false né le superflue. Senza libri, la letteratura dovrà tramandarsi per tradizione orale, e la tradizione orale non potranno scegliere i soli capolavori. Vedremo automobili ferme per via, senza più carburante. Li abbandoneremo ai giochi dei bambini, ai quali però nessuno dovrà dire che cosa erano, a che cosa servivano quelle cose un tempo.

Ovunque cresceranno vigorose erbe e piante. In breve l'asfalto si tingerà tutto di verde, con immediato miglioramento del clima. Anche le zone umide e nebbiose diventeranno abitabili. Gli animali domestici passeggeranno liberi e robusti in mezzo a noi, galline, dromedari, pipistrelli, pecore. Cessato ogni rumore metalmeccanico, suonerà dovunque la voce dell'uomo e della bestia. Liberi da ogni altra cura, noi ci dedicheremo al bel canto, ai lunghi e pacati conversari, alle rappresentazioni mimiche e comiche improvvisate. Ciascuno diventerà maestro in queste arti. Non essendovi mezzi meccanici di locomozione, ci sposteremo a dorso d'asino o a piedi, e questo favorirà l'irrobustimento dei corpi, con immediati vantaggi fisici ed estetici. Grandi, barbuti, eloquenti, gli uomini coltiveranno nobili passioni quali l'amicizia e l'amore. Non esistendo la famiglia, i rapporti sessuali saranno liberi, indiscriminati, ininterrotti e frequenti, anzi, continui. Le donne spesso fecondate ingrasseranno ancora. E i bambini da loro nati saranno figli di tutti e profumeranno la terra. Noi li vedremo venire su, forti e chiari. Li educheremo alle arti canore e vocali, alla conversazione, all'amicizia, all'amore e all'intercorso sessuale, non appena siano in età ciò idonea. Andateci piano, ragazzi, che tanto ce n'è per tutti.

0: I testi sono stati tratti da La vita agra, Aprire il fuoco e L'integrazione, ovviamente di Luciano Bianciardi.
1: Il reading Bianciardi al verde, Emanuele Bocci alla voce, Andrea Marcucci musica e stick basso.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Alessandra Muschella, direttrice artistica di Roma Borgata Festival, dal 9 maggio al 13 settembre 2026, ben trovata.
2: Ben trovato a te Federico, buongiorno a tutti. Ripartiamo con Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate delle periferie romane. Come abbiamo sperimentato l'anno scorso, quest'anno riprendiamo la nostra programmazione multidisciplinare con un calendario abbastanza strutturato in quartieri periferici della città. Partiamo da Centocelle e Alessandrino per arrivare a Tor Maranza, Tor Pignattara, Trullo, Magliana, Prima Valle, e riportiamo in scena alcuni dei nostri format iconici, quindi tipo Bar Campioni, Operai all'Opera, però quest'anno abbiamo anche tante novità. Infatti ci tengo a segnalare il debutto del nuovo spettacolo ambientato nei mercati rionali, è un giallo a cui il pubblico parteciperà direttamente in questa inchiesta del nostro spettatore, si chiama Delitto il Mercato e debuttiamo a Prima Valle il 5 e 6 giugno. Un nuovo format a cui teniamo moltissimo è anche Scuolabus. Uno Scuolabus anni 70 ci porterà in giro alla scoperta dei luoghi più nascosti di alcune borgate romane, in compagnia di Giulia Mania e diverse ospiti che accompagneranno questo percorso tra parole e musica. Stiamo mettendo su una vera e propria gita scolastica alla scoperta dei quartieri. E poi tanti appuntamenti, residenze di danza, spettacolo di circo contemporaneo. I nostri sono format e spettacoli scelti per parlare a un pubblico di ogni età. Portiamo anche la musica colta dell'opera nelle piazze, abbiamo un sacco di residenze di danza che ci raccontano alcuni quartieri con delle coreografie costruite proprio insieme agli abitanti dei luoghi e anche all'architettura del posto. Questo progetto è a cura di Codance e si chiama Pillole Urbane. Insomma, tanti ritorni ma anche tante novità, quindi seguiteci sui social, sul nostro sito che è romaborgatafestival.it, e debuttiamo il 17 maggio con il nostro picnic performativo. Sarà una maratona di eventi a Villa De Santis.
1: A che edizione siamo?
2: Con questo nome la seconda edizione. In realtà il nostro festival va avanti ormai da 10 anni in questi luoghi. Prima ci chiamavamo la Città Ideale e da un paio d'anni a questa parte abbiamo deciso di dare più importanza agli eventi che svolgevamo proprio nelle periferie, e quindi è la seconda edizione ufficiale del Roma Borgata Festival.
1: Quanti sono nel complesso gli appuntamenti?
2: Sono più di 80 appuntamenti in 8 quartieri diversi.
1: Com'è stata la scelta?
2: Noi nasciamo con i nostri eventi nel quinto municipio, è il municipio in cui abbiamo iniziato a costruire dei format in questi spazi non convenzionali, e da lì negli anni ci siamo mossi in diverse zone e abbiamo provato diversi quartieri, nel senso l'anno scorso per esempio è stata la prima volta di Tor Maranza, dove torniamo anche quest'anno, o anche del Trullo, dove torniamo anche quest'anno, e invece per esempio Prima Valle, che era un quartiere in cui siamo stati a fare degli eventi spot, in particolare il teatro negli Ater, abbiamo deciso, visto la risposta positiva degli abitanti, di mettere su una programmazione più strutturata che permetta alle persone di vivere gli spazi del vivere comune per tutta una settimana intera, con un susseguirsi di più eventi al giorno. La scelta degli spettacoli, cerchiamo sempre di trovare dei titoli che abbiano un sapore molto popolare. Quello che ci interessa è costruire un dialogo con chi ci guarda. Quindi le nostre sono storie, sono racconti sempre molto del sapore popolare. Cerchiamo sempre dei titoli o appunto dei format che riescano a parlare alle persone che quei luoghi li vivono, che riescano ad immedesimarsi anche nelle storie che vengono raccontate, e soprattutto una programmazione che possa coinvolgere qualsiasi fascia d'età. Poi abbiamo anche la sperimentazione con la danza, col circo contemporaneo, con dei format appunto come Scuolabus, che comunque sono più strutturati rispetto a un racconto poetico. Però la scelta è sempre un gusto, un linguaggio molto popolare che arrivi diretto alle persone.
1: I riferimenti web per il programma?
2: tutti i social, Roma Borgata Festival, sul sito www.romaborgatafestival.it. Consiglio di iscriversi alla newsletter perché le novità e i link di prenotazione vengono mandati prima attraverso la newsletter, perché alcuni format hanno dei posti molto limitati, quindi è importante, insomma, essere iscritti alla newsletter.
1: Seconda edizione della Roma Borgata Festival dal 9 maggio al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Muschella. Alla prossima.
2: Alla prossima. Ciao Federico.

0: con Marco Melloni del collettivo Voci nel Deserto per presentare il ritorno in scena a 17 anni dagli esordi del collettivo per l'appunto a Roma, all'area 21 di Aquilonia 61, tutti i lunedì di maggio 2026 con tre repliche alle 19, 20 e 30 e 22. Ben trovato!
1: Ciao Federico, grazie ancora per essere sempre così sollecito nel promuovere le nostre cose, grazie tante. Voci nel Deserto è nato appunto nel 2009, raccoglieva un gruppo di attori e di professionisti della comunicazione che a un certo punto hanno deciso di unirsi in maniera spontanea per cercare di ridare voce a delle parole del passato che forse non abbiamo ascoltato abbastanza o abbiamo dimenticato. Nel tempo ho raccolto circa 700 frammenti di cose appunto scritte nel passato da grandi pensatori, da Tucidide a Pasolini, per dire che ci mettono in guardia sul presente, su quello che stiamo vivendo fino ai giorni nostri. Appunto tale che se io non ti dico chi l'ha scritta e quando, uno potrebbe pensare che quello è sul Quotidiano del Mattino, e in realtà sono state scritte molto tempo fa e appunto abbiamo iniziato questa raccolta differenziata della memoria. Con questi frammenti componiamo degli spettacoli attraverso la musica e il video e parliamo del presente con le parole del passato.
0: Tra l'altro un paio di raccolte sono state edite.
1: Abbiamo anche pubblicato sì, delle raccolte di frammenti Voci nel Deserto, sia con aggredizioni, poi abbiamo fatto in maniera autonoma, che adesso purtroppo già dovrebbe essere aggiornato, perché poi questo lavoro di archiviazione, di catalogazione, è un lavoro quotidiano, continuo a scoprire cose interessanti che parlano di oggi, ma in maniera sorprendente. Il meccanismo di voce è proprio questo, di svelarti solo alla fine chi ha detto cosa e quando. E lì si crea un piccolo cortocircuito, un brividino nella schiena, diciamo, ma allora caspita, era già tutto visto.
0: Come sarà la performance?
1: Noi ovviamente andiamo in scena quando ci permettono di andare in scena, non essendo costituiti in associazione, non avendo un'economia, è un movimento spontaneo, vi partecipa anche il pubblico in qualche maniera, totalmente senza fini di lucro e soprattutto di libero accesso, per cui il format è replicabile da chiunque in qualsiasi parte del mondo, come è già successo. Questa volta ci ospitano appunto i ragazzi di Project 21 nel loro spazio, che è uno spazio all'americana, nel senso hanno preso in affitto un locale, l'hanno svuotato e ogni volta lo scenografano, lo ricompongono a seconda delle esigenze. Hanno già portato in scena uno spettacolo che si chiama La Flor, che è andato molto bene, un spettacolo di teatro immersivo. Adesso sono in scena con Elsinore Carnival, che è un po' un Amleto tecno ambientato, sembra un po' una Berlino graffitata degli anni 80. Loro vanno scena dal venerdì, sabato e domenica, e quindi noi ci siamo infilati lunedì nel loro spazio, quindi sono 12 ambienti, ci saranno i nostri attori, il loro è teatro immersivo, il nostro è più che altro un teatro itinerante dove il pubblico che si muove muovendosi compone un racconto in 12 ambienti con 16 attori, musica, e insomma sarà una cosa un po' diversa, un adattamento, un format diverso, diciamo, di Voci nel Deserto, quindi qualcosa di completamente nuovo e appunto con un pubblico compartimentato, 25 persone per volta, 19, 20 e 30 e 22, quindi c'è bisogno di prenotarsi.
0: Immagino i temi siano la guerra, il colonialismo, il genocidio.
1: I temi sono quelli dell'attualità, è una riflessione più che altro sul totalitarismo, sulle dittature, su quello che stiamo vivendo in questo momento. Sai, questo è un suicidio molto lungo, un suicidio che stiamo cercando di compiere in 17 anni, forse dovremo aspettare ancora per compierlo completamente, cerchiamo di diventare totalmente inutili, cioè di morire, perché non ci sarà più bisogno di ripetere le parole del passato, perché tutte le avranno comprese, imparate, apprese. Lo diceva Giorgio Santayana, dicevano pari la storia se condannato a ripeterla, quindi noi stiamo ripetendo gli errori del passato e cerchiamo di riportare in vita questi testi che ci hanno già detto tanto e purtroppo continuiamo a non ascoltarli.
0: Eh sì, perché la storia insegna, ma non c'è nessuno ad ascoltarla.
1: Purtroppo sì, e quindi ogni tanto ritorniamo in scena e tu ci sei sempre, che ci sostieni, e purtroppo ancora è necessario che ci sia Voci nel Deserto e invito tutti a partecipare, perché questo è un movimento, ancora più movimento in questo momento, perché appunto portiamo in scena questo spettacolo itinerante. Noi avremo in scena 16 attori per ogni giorno, ovviamente gli attori poi turnano, quindi gli attori in realtà coinvolti sono molti, molti di più, 16 attori ad ogni replica e più Pigi, che farà un po' da menestrello, Pigi Siciliani con la sua chitarra, la sua voce, e presenterà in finale poi un brano inedito molto coinvolgente, che coinvolgerà tutti proprio, anche il pubblico.
0: Diamo i riferimenti web per le informazioni?
1: sulle pagine Facebook e Instagram di Voci nel Deserto, sulla nostra pagina web, su YouTube addirittura, e poi ho questo numero per prenotare WhatsApp che fa riferimento direttamente all'area 21, è il 351-327-6843. 351-327-6843.
0: Il ritorno in scena di Voci nel Deserto a Roma, all'area 21, in via Aquilonia 61, tutti i lunedì di maggio 2026, con tre repliche alle 19, alle 20:30 e alle 22. Un saluto e un ringraziamento a Marco Melloni del collettivo Voci nel Deserto.
1: Grazie.

0: Con Giampiero Cicciò, direttore artistico della settima edizione del Festival In Divenire a Roma, Spazio Diamante, dal 27 aprile al 12 maggio 2026, ben trovato.
1: Ben trovati e grazie per avermi invitato. Il festival è nato nel 2017 grazie ad Alessandro Longobardi che lo ha ideato e fin da subito mi ha proposto di curare la direzione artistica, che faccio con gioia, è diventata una manifestazione centrale nella mia vita ed è un festival che secondo me aiuta moltissimo soprattutto le nuove generazioni, perché quando io ho iniziato a fare teatro delle cose del genere non esistevano, cioè un festival che ti dà uno spazio gratuitamente dove tu puoi per mezz'ora presentare un progetto anche se in forma di studio, anche se in forma ridotta, e quindi a prescindere dal premio finale che consiste nella possibilità di realizzare lo spettacolo completo e di essere in cartellone allo Spazio Diamante, questo festival è importante perché ti dà una vetrina, la possibilità di invitare, quindi a prescindere dal premio finale, di invitare produttori, gli attori possono invitare i casting, insomma è un luogo dove le compagnie possono far vedere ciò che sanno fare e questo secondo me è già una finalità importante del nostro festival. Certo, poi il premio è importante e ce ne sono tre, appunto il premio principale che ti permette di andare in stagione allo Spazio Diamante, il premio del pubblico, anche quello ti dà la possibilità di fare uno spettacolo completo allo Spazio Diamante, e il premio per la migliore compagnia under 30 che realizzerà lo spettacolo come gli altri due premi.
0: Quanti sono i lavori in programma?
1: Sono 18 e non è stato facile selezionarli perché ne sono arrivati 84 e ogni anno che passa la qualità aumenta sempre di più perché il festival acquista sempre più credibilità. Quindi ci sono arrivati tantissimi progetti validi, ne abbiamo scelti 18 e come si dice sono la crema di tutto ciò che ci è arrivato e colpiscono i temi scelti. Sono tutti temi che parlano dell'oggi, ma non come banalmente si dice attuali. Sono temi che parlano dell'oggi, ma che sono temi universali e quindi come i grandi autori, no? E questi artisti si ispirano a questi grandi autori che hanno parlato magari del loro tempo, ma restano autori di oggi anche se hanno scritto nel Settecento. E la cosa che colpisce delle nuove generazioni è che non si raccontano le loro storielle quotidiane come spesso si vede in altri ambiti, anche in cinema, ma raccontano un mondo che è il nostro mondo interiore, che sempre quello è. Poi cambiano ovviamente i tempi, cambiano le situazioni sociali, ma l'uomo poi alla fine da sempre si fa sempre le stesse domande.
0: Come sono strutturate le giornate e le repliche?
1: Alle 18.30 c'è l'inaugurazione e poi alle 21 c'è il primo studio. Gli studi possono avere una durata di 25-30 minuti. Dopo lo studio c'è l'incontro con il pubblico e con la giuria durante il quale le compagnie si raccontano. E poi fino al 12 di maggio quasi ogni giorno ci saranno due studi. E potete andare su festivalindivenire.it per vedere tutti gli orari, le sinossi degli studi, per vedere appunto i temi di cui parlavamo prima, e il 10 c'è la premiazione e noi chiudiamo il 12 con Fabrizio Gifuni che è il nostro ospite d'onore quest'anno per l'incontro Vita e Teatro, Teatro e Vita. Abbiamo avuto Gabriele Lavia, Massimo Popolizio, poi ospiti Filippo Tini, Lino Guanciale, Rodolfo Di Gianmarco, Anna Bonaiuto, Luciana Savignano, Maddalena Crippa. E i 12 Gifuni ritorna perché lui aveva premiato il primo anno, quindi un ritorno, ma non avevamo ancora fatto l'incontro Vita e Teatro, Teatro e Vita, e quest'anno ci regalerà la sua presenza e tutti potranno fargli delle domande sul suo percorso professionale perché è un punto di riferimento per tutti noi che facciamo questo mestiere.
0: Come si sta sviluppando rispetto alle sei edizioni passate?
1: Come ti dicevo, il festival sta crescendo, perché stiamo crescendo anche tutti noi dell'organizzazione, nel senso che queste giovani compagnie, o non giovani compagnie, perché appunto il festival non ha limite di età, anche loro ci regalano tanto, e ogni anno, in base alle loro esigenze, in base anche alle loro proposte, il festival si evolve per essere sempre in linea con appunto tutto quello che fa parte delle esigenze di queste compagnie, dei loro progetti, e quindi sta crescendo, la qualità è aumentata moltissimo e questo ci gratifica, e poi anche il pubblico è aumentato, non è soltanto un pubblico di amici delle compagnie, cominciamo ad avere anche un nostro pubblico, anzi sempre nel sito festivaldinere.it trovate tutto quello che serve per contattarci se si ha voglia di venire a seguirci.
0: Che provenienza hanno le compagnie?
1: Da tutta Italia, perché appunto è un festival nazionale, ovviamente ci sono tante compagnie di Roma e di tutte le scuole, dal 2017 scuole importanti di tutta Italia, dalla Scuola del Piccolo di Milano allo Stabile di Genova, da Catania, ovviamente l'Accademia di Roma, eccetera. Non ci sono scuole che in tutti questi anni non hanno partecipato, non ci sono stati degli attori o dei registi provenienti da queste accademie, quindi dappertutto arrivano le proposte, gli artisti.
0: Settima edizione del Festival in Divenire a Roma allo Spazio Diamante dal 27 aprile al 12 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gian Piero Ciccio. Alla prossima.
1: Grazie, grazie infinite.

0: L'agenda della settimana, Simone Nebbia di Teatro e Critica.
1: E buon pomeriggio a tutte e tutti, andiamo a cercare di scoprire cosa ci offre il teatro a Roma questa settimana. Detto di Roma Borgata Festival, detto di In Divenire che continua allo spazio Diamante, direi che possiamo partire da lontanissimo, ovvero sia dall'India. Parvati Viram, l'assolo di una attrice, danzatrice, si chiama Kapila Venu, che vedremo il 7 maggio, Nuovo Teatro Ateneo. Si tratta di un lavoro appunto che nasce dal Kerala, dalla terra del sud dell'India, quindi da una pratica tradizionale, e racconta la separazione di Parvati da Shiva, quindi ha a che vedere con le divinità indiane, ed è uno spettacolo che, partendo dal repertorio classico, però si inserisce nella visione poetica femminista dell'autrice, e quindi lo vedremo il 7 maggio, Nuovo Teatro Ateneo. Quindi un'esperienza molto particolare che invito a non ignorare. Poi ancora direi che andiamo al Teatro Biblioteca Corticciolo, perché andremo a vedere quattro spettacoli in coabitazione con La Fortezza Est, e precisamente Ho rapito Paolo Mieri di Diego Fresina, che è un uomo dal senso critico che cerca di ampliare e integrare la solitudine del mondo, e sopraffatto dall'impotenza di fronte alla faziosità dei mezzi di informazione, decide di fare il gesto, rapire Paolo Mieri. Questo lo vedremo il 7 maggio al Teatro Biblioteca Corticciolo, stesso teatro dove andremo a vedere poi successivamente L'Otto, Le nozze di Figaro dei Tre Barba, quindi con ironia e uno stile grottesco trasformano l'opera in questo paradossale dramma della gelosia. Il 9 maggio invece è l'occasione per vedere Bandiera Bianca, una riflessione tragicomica sul mondo del lavoro che parte da piccole esperienze biografiche, ed è il progetto di Alessandra De Luca e Andelka Vulic, mentre invece il 10 di maggio Venire meno del collettivo Alta Marea. Voi avete mai finto l'orgasmo? Da questa domanda nasce Venire meno, una scrittura ironica e ribelle sul tema della finzione dell'orgasmo femminile, un fenomeno di cui si parla tra amiche, ma solo tra amiche, perché altrimenti insomma qualcuno potrebbe arrabbiarsi. Al Teatro Argo Studio, dall'8 al 10 maggio, la rassegna di studi che si chiama Over Emergenze Teatrali. Invece al Teatro Basilica ben due spettacoli. Il primo forse ci interessa molto molto da vicino. Siamo in Italia alla fine degli anni 70, la popolazione studentesca è in lotta in una guerra civile che vede opporsi due schieramenti che si fronteggiano senza esclusione di colpi. Questi ragazzi insomma entreranno nella storia in qualche modo, e lo spettacolo affronta il tema della violenza e il tema insomma generazionale del confronto con la storia e con la politica. 6 e 7 maggio Gli altri rivoluzionari di Valerio Bucci al Teatro Basilica, stesso teatro dove il 9 e 10 maggio andremo a vedere Ape Regina, una giornata per Molly Bloom della Piccola Compagnia della Magnolia, con la regia di Giorgia Cerruti e Davide Giglio. In scena la stessa Cerruti, siamo in una stanza piena di ricordi e aspettative, e qui c'è Molly Bloom, una ex cantante e attrice che invece di attendere sceglie il corpo, sceglie la vitalità, di abbandonare il pudore e andare oltre e attraversare la festa della vita. Questa è l'Ape Regina di Piccola Compagnia della Magnolia, che vedremo al Teatro Basilica il 9 e 10 di maggio. Andiamo, direi che alla Fortezza Est ci possiamo passare, perché Antonio Careddu presenta dal 7 al 9 maggio questo Cattivo, che è una parola che gli adulti usano per spiegare il male ai bambini, poi quei bambini crescono. E Cattivo è uno spettacolo che si pone queste domande: come si diventa cattivi della storia? Cosa vuol dire esserlo? Siamo stati educati alla cattiveria? E trae origine dal materiale raccolto in giornate di lavoro con gruppi di età diverse e di varia estrazione professionale. Quindi ecco, molto interessante come il cattivo viene percepito da diverse generazioni e come poi si trasforma quando diventiamo grandi, forse un po' cattivi diventiamo anche noi. E allo Spazio Rossellini ritorna Elena Bucci il 5 maggio con Non sentire il male, il suo lavoro di tanti anni fa dedicato a Eleonora Duse. Io l'ho visto allora ed è stato incantevole. Ricordo invece l'arrivo a Roma della compagnia storica quarantennale Marcido Marcidoris e famosa Mimosa, che torna appunto a uno spettacolo di 40 anni fa. Dal 5 al 10 maggio il Teatro Vascello, Le Baccanti, ovvero La furia devastatrice che dal testo di Euripide e la riscrittura di Marco Isidori invade in qualche modo il racconto, devasta ciò che trova, mescolando appunto, i riti dionisiaci, producendo tragedia a tutti gli effetti. Quindi le Baccanti al Teatro Vascello. Al Teatro Torlonia invece, dal 9 al 10 maggio, arriva Miss Lala al Circo Fernando in a Room, ed è il racconto della storica interprete della compagnia del Tanztheater di Wuppertal, di Pina Bausch, Marigia Macipinto, con il racconto della sua esperienza anche nel circo. Quindi un racconto biografico che però diventa uno squarcio sulla grande esperienza del teatro del secondo Novecento. Allo Spazio Diamante, oltre al Festival in Divenire, c'è anche uno spettacolo di Teatri di Lina che si chiama La Vacanza dei Signori L'Agonia, dal 6 al 9 maggio, di Francesco Lagi con Francesco Colella e Giovanni Ludeno, e racconta di due anziani che sono su una spiaggia, marito e moglie, signori L'Agonia. Guardano le onde del mare mentre si srotolano i loro pensieri. E c'è tempo per una maledizione e una nuotatina al largo, per il ricordo di una bimba e per quello di una dieta finita già di lunedì. Insomma, di tutto quello che fa parte di una vita con piccoli frammenti giorno per giorno, ma che poi, insomma, è una vita intera e magari una vita intera insieme. Andiamo a concludere con due spettacoli, anzi con due teatri, diciamo, poi vediamo perché. Allora, al Teatro India, dal 6 al 17 maggio, La Festa di Leonardo Manzan, il regista di Cyrano deve morire, di Glory Wall, che racconta del tradizionale banchetto georgiano, la Supra. La Festa è questo spettacolo che va da un brindisi all'altro, è una maratona di cibo e vino che si trasforma in un rito di liberazione emotiva. Il cuore della Supra sono i brindisi, a turno ciascuno dei partecipanti alza il calice. Un modo di parlare della Georgia, delle speranze, delle delusioni, della solitudine di questa terra che, con questa punta internazionale, cerca di confrontarsi dal confine estremo dell'Europa con l'Europa più centrale, quindi così affacciarsi verso l'Occidente, dal 6 al 17 maggio al Teatro India. E poi mi fa piacere andare al Teatro Palladium per ben due cose. Il primo è che dal 4 all'8 maggio va in scena Herencias, ancora per quest'anno, come gli anni precedenti, il Festival di Teatro Civile Spagnolo, con vari spettacoli. Vi invito ad andare sul sito del Teatro Palladium per andarlo a vedere, mentre invece per Orbita arriva a Roma, sempre al Teatro Palladium, ma domenica 10 alle ore 18, Marco D'Agostino con il suo pluripremiato spettacolo che si chiama Asterix, che è un omaggio al musical, ma in realtà uno spettacolo che, con ironia e leggerezza, ma anche con grande profondità, per voce e corpo si muove tra paleontologia e sentimento, racconta gli infiniti modi con i quali la vita trova sempre il modo di resistere. Uno spettacolo che parla di geologia e di romanticismo, ma uno spettacolo fondamentalmente che parla d'amore attraverso il musical, attraverso un asteroide che colpisce e probabilmente distrugge tutto oppure trasforma, fa diventare qualcos'altro. E noi speriamo di diventare tutto ciò che desideriamo, e però intanto andiamo al Teatro Palladium il 10 maggio per Marco D'Agostino. Questo è tutto e buon pomeriggio a tutte e tutti. Buon teatro.
2: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
3: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
3: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: lunedì 4 maggio, oggi.
1: Tra poche ore.
0: Mobilitazione a Roma alle ore 18.30 a Piazza Cavour, nessuna mediazione sui nostri corpi, consenso libero, attuale e revocabile. Senza consenso è stupro, nessuna mediazione sui nostri corpi. Il governo Meloni tenta di imporre la sua visione del mondo macista e guerrafondaia attraverso provvedimenti e decreti legge autoritari e patriarcali.
1: Diciamo no al DDL buongiorno, perché elimina dal testo della legge sulla violenza sessuale, già approvato a novembre, la parola consenso. Così la responsabilità della prova ricade su chi la violenza la subisce. Se non lotti, non urli, non resisti, non è stupro. In questo modo i nostri corpi sono considerati sempre disponibili fino a prova contraria. Non accetteremo nessuna mediazione a ribasso sull'autodeterminazione dei nostri corpi. L'unica modifica che siamo disposte ad accogliere è l'inserimento del consenso libero, attuale e irrevocabile.
0: Quindi diciamo no al decreto sicurezza, diventato ormai legge, che limita la libertà di manifestare con misure coercitive, divieti e arresti preventivi anche per minorenni, rafforzando i poteri di polizia, aumentando così la probabilità di subire abusi. Una legge razzista e discriminatoria che colpisce i diritti delle persone migranti, ancora una volta isolate e criminalizzate. Una legge degna di uno Stato autoritario che interpreta la sicurezza come forma di repressione. Diciamo no perché queste proposte sono contro l'autodeterminazione di tutte noi e alimentano la cultura dello stupro e della prevaricazione, colpendo le donne e le libere soggettività LGBTQ+. La mobilitazione è permanente, il 4 maggio invaderemo le strade con i nostri corpi liberi e autodeterminati.

Martedì 5 maggio alle ore 18.30 a Casale Alba 2 in via Gina Mazza, un fiore per Jaime, incontro e convivio in ricordo del cofondatore della Brigata Calechera di appoggio alla mujer, Elisa Martinez, con le compagne di città del Messico. Perdonate la pronuncia pessima. Nonché domani mattina alle 11 circa da queste frequenze potrete sentire una trasmissione con la Brigata Calechera per ricordare Jaime Montejo.

0: Radio Onda Rossa, ancora spazio comunicazioni, merende rigeneranti allo spigolo, merende rigeneranti di primavera, percorsi di conoscenza verso il ritrovamento di una dimensione empatica della natura, nella lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla tecnica medica, alla dipendenza dagli specialismi imposti dal dominio, per liberare forze sinergiche nella pratica quotidiana. Martedì 5, luna piena, tempesta di ovuli e ormoni, senso di colpa e dovere, sfertilizzare sessualità. Tutto questo allo spigolo sul crocicchio da via di Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto, presso la libreria anarchica L'Idea.
1: Sempre domani 5 maggio alle ore 17, merenda nel cortile del Sesto Ponte a Laurentino 38. Vogliamo dare una mano a Sandra per coprire le spese dell'ultimo saluto a Enzo, un amico super dolce che abbiamo perso qualche mese fa, recita il volantino. Porta quello che vuoi, un contributo per la colletta, almeno proviamo a togliere i soldi dal peso sul cuore. Dunque l'appuntamento è domani alle 17 al Sesto Ponte del Laurentino 38.
0: Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni. Sciopero generale della scuola il 6 e 7 maggio. Sciopero generale della scuola per le intere giornate del 6 e 7 maggio con manifestazioni territoriali indette dal COBAS.
1: È un lungo comunicato di cui ne leggiamo qualche stralcio: contro le prove invalsi inutili e dannose, siamo contro i quiz invalsi perché A. non hanno determinato alcun sviluppo positivo al sistema educativo, B. non possono misurare competenze perché sono costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta univoca, C. la valutazione delle competenze richiede strumenti specifici, l'utilizzo di test contraddice il concetto stesso di competenza, D. hanno diffuso nelle scuole la pratica del teaching to test, sottraendo tempo e attenzione alla didattica attiva. Quest'anno i quiz invalsi si svolgeranno nella scuola primaria in due giornate consecutive, il 6 e il 7 maggio, il che ci consente di bloccarne il maggior numero convocando lo sciopero sia il 6 sia il 7. Non chiediamo ai docenti e data di scioperare per due giorni, ma di scegliere il giorno in cui lo sciopero avrà maggiori effetti. Però anche gli altri ordini di scuole non coinvolti nei quiz hanno validi motivi per scioperare e mobilitarsi in quelle giornate, per cui abbiamo deciso di estendere lo sciopero alle scuole di ogni ordine e grado, aggiungendo al rifiuto delle prove invalsi i seguenti obiettivi, che sarebbero il recupero di almeno il 30% del potere acquisto dei docenti e data, e sarebbe anche ora.
0: Per i docenti è data pensione corrispondente all'ultimo stipendio in età compatibile con un lavoro gravoso e esurante, assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare il precariato, ruolo unico dei docenti della scuola d'infanzia, della scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado, no alla riduzione a 4 anni dei percorsi di istruzione secondaria, no alle indicazioni nazionali 2025, no all'autonomia differenziata. Questo è un comunicato dell'esecutiva nazionale Coppa Scuola, che indice uno sciopero per generale della scuola per il 6 e 7 maggio. Officine naturali, autoproduzione erboristica, il consueto appuntamento che si tiene al Forte Prenestino. E il prossimo appuntamento è il
1: 6 maggio, il tema è quello degli oli essenziali. Quindi il 6 maggio è mercoledì, gli orari sono dalle 19. alle 21.
0: Il Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle.
1: E per la serie Cineforum siamo al Bakunin, dove mercoledì 6 maggio verrà proiettato Ratataplan, il film di Maurizio Nichetti. Siamo al centro anarchico, gruppo anarchico Bakunin, FAI Roma e Lazio, in via Vettor Fausto 3 alla Garbatella.
0: Antisionismo e repressione, presentazione del dossier, e questa volta a Firenze, giovedì 7 maggio alla sala conferenza InfoPoint in piazza della stazione 4 a Firenze, contro ogni censura e processo, a fianco di chi lotta. Ospiti l'avvocato Sauro Poli e il giornalista Antonio Mazzeo. Quindi antisionismo e repressione a Firenze il prossimo giovedì.
1: Torniamo al Forte Prenestino, venerdì 8 maggio alle ore 19, la proiezione del documentario L'ultima neve, Appennino terremotato e conflitti in alta quota. Ci sarà un incontro con Veronica Machiavelli, regista del documentario Osservatorio Conflitti Ambientali Cratere, e Enrico Mariani, autore del libro Abitare Sospeso, etnografia nel post terremoto del 2018. Del 2016-2017 in Appennino Centrale. E dunque appuntamento al Forte Prenestino in via Federico Delpino, venerdì 8 maggio alle ore 19.

maggio inizia il 21esimo Festival Internazionale Immaginaria, e 3 giorni di cinema delle donne tra visioni politiche e desiderio. Dall'8 al 10 maggio il cinema Nuovo Sager di Roma accoglie la 21esima edizione di Immaginaria, International Film Festival on Lesbian and Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne. 3 giorni di proiezioni, incontri e dialoghi con registi e attrici per dare spazio a narrazioni ancora marginalizzate nei circuiti mainstream e riflettere sul

allo Spazio Anarchico 19 luglio, il concerto Benefit per lo Spazio Anarchico 19 luglio al Centro Sociale Sparta con l'8 maggio. Lo Spazio Anarchico 19 luglio non si chiude, alle ore 22 concerto Benefit con Boicotta Cesare, Death Metal stagionato da Viterbo, Laser Hate e Hardcore Metal da di Belgrado, Tractors Agri Metal da Viterbo, dalle ore 21 buffet vegano, stand editoria. E quindi venerdì 8 maggio il Benefit è per lo Spazio Anarchico 19 luglio e il posto invece è il Centro Sociale Sparta con via Selinunte 57.

0: Siamo a sabato 9 maggio, come ogni sabato, biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. Presso il Giardino Liberato in Certosa, che si trova in via Galeazzo Alessi, a partire dalle 10 fino alle 14.
1: Quale futuro per l'Europa? Crisi economica, sovranità e guerra, come salvarci? Al giardino della sede Ampi del Via del Trullo 239, sempre il 9 maggio, sabato prossimo alle ore 17.30, presentazione del libro Eurosuicidio, con un dialogo con l'autore Gabriele Guzzi, economista, un comunicato firmato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione Trullo Magliano.
0: Equinox alla Torre, sabato 9 maggio, a partire dalle 18 fino all'alba della domenica. Musica, artisti, autoproduzioni, DJ set non stop dalle 18 alle 5 di mattina il giorno dopo, workshop, yoga e bioenergetica, acrobatica aerea, fire show, installazioni, Space Invaders full showcase and friends.
1: Space Invaders.
0: Alla Torre.
1: Il 9, sabato prossimo alla Torre, via Bertero 13, no fascism, no sexism, respect the place, yourself and the others.

0: arrivati al domenica 10 maggio, assemblea pubblica il 10 maggio, domenica alle 16 all'Arena di Corviale. Da qualche mese è impossibile entrare e uscire da Corviale senza essere videosorvegliati, le telecamere che hanno invaso il quartiere sono arrivate senza troppe spiegazioni, qualificandosi come elemento di progresso volto a rendere il quartiere più smart all'interno di un più ampio progetto centrato sull'installazione di una rete 5G. E quindi per questo è in programma un'assemblea alle ore 16 di domenica 10 maggio
1: all'Arena di Corviale, dietro il terzo lotto.
0: Assemblea contro la militarizzazione e il controllo.
1: Ed era questo l'ultimo comunicato per quanto riguarda lo spazio comunicazioni di quest'oggi.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovrei uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo muscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Allora, siamo d'accordo, signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.
4: Voglio vedere le tue carte.
2: Passo.
4: Scopri.
2: Passo. Va bene. Punto tutto. Gioco. È tutto ciò che possiedo.
4: Non imbrogliare.
2: Stanotte.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio ossidato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: Martedì 5 maggio sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa in diretta sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. Sono le 18.31.
1: Siete pronte per un'oretta di musica assieme a Donna Sonic che Pinklo.

0: Non percepisce nessun tipo di compenso, lo fa per la voglia di condividere, di lottare per insomma gli ideali politici, anche l'idea di comunicazione e informazione diversa, anche di diffusione culturale e musicale diversa. E non abbiamo sponsor, non abbiamo padroni, non abbiamo nessuno che ci dà dei soldi
1: e per... non li vogliamo
0: non li vogliamo neanche, esatto. Esattamente, appunto, perché così possiamo restare per l'appunto libere nell'etere. Per questo c'è il radio abbonamento, perché quello che chiediamo invece è un aiuto a tutte voi, tutti voi che ci ascoltate, perché così ci date una mano, perché i costi della radio non sono indifferenti. Tra l'altro trasmettiamo sia in FM che in DAB da circa quasi 2 anni, quindi questi costi per noi sono un po' lievitati, e quindi una mano ci aiuterebbe a pagare un po' di varie bollette che insomma dobbiamo pagare, le antenne, insomma, la radio,
1: e a non
0: la
1: fare
0: luce,
1: buffi
0: e a non fare buffi più del necessario.
1: Sì, insomma, i quei fondi, come sapete, se andate su, diciamo, a cliccare sul banner che è in homepage su ondarossa.info, vi porterà su Produzioni dal Basso, dove la raccolta fondi è attualmente in, diciamo, viva e avanza, e lì troverete anche non solo una piccola storia per chi non la conoscesse o per chi la volesse ricordare, della radio e di quello che facciamo, ma insomma anche c'è un piccolo elenco di quelle che sono le spese che la radio sostiene ogni anno, da, come dicevi tu, la gestione del DAB, ma anche tutta l'attrezzatura tecnica che serve per far funzionare la redazione, i microfoni, i giradischi, il mixer, oltre appunto alle utenze ordinarie. Quindi insomma questo è un modo, diciamo, per poter aiutare la radio da dovunque voi siate, quindi basta un click, insomma in pochi passi potete contribuire, insomma, e far sì che questa voce sia libera e accesa ancora.
0: Ora, sono le 18:35, noi saremo in onda per un'oretta, sì. Io vorrei che qualcuna delle nostre ascoltatrici
1: facesse questo passo.
0: Facesse questo grande passo.
1: Vi teniamo d'occhio.
0: Di fare il radio abbonamento. Anche perché sta per arrivare il compleanno, quindi quale occasione migliore, quale regalo migliore per la radio che dargli un po' di sostegno economico?
1: Esatto.
0: A parte la vostra presenza alle nostre iniziative, che ci riempie sempre il cuore e ci fa molto piacere condividere con voi le cose che facciamo.
1: Spero, infatti, a proposito di questo, brava che mi ha dato questo gancio, che vi siate segnate tutte il prossimo appuntamento con noi, che è insomma il 22 maggio al centro sociale occupato autogestito ex Snia Viscosa qui a Roma in via Prenestina 173. Ci sarà un venerdì di fuoco pieno di concerti, ne parleremo, potete andare anche qui a controllare, a guardare, a spulciare sul sito ondarossa.info, ma insomma ne parleremo poi il 19 maggio insieme anche a alcune voci protagoniste di quel concerto per raccontarvi un po' e farvi venire ancora più voglia.
0: Ora, siccome dopo di noi, allora, se ci volete scrivere, likewise@ondarossa.info, abbiamo un canale Telegram, likewise_trx, se ci volete chiamare 06491750, come dicevamo, per l'appunto ci trovate in diretta fino alle 19:30-35 circa. Dopo di noi ci sarà Note Cose Città, con una puntata dedicata al violino dentro la musica rock, a quanto ho capito dal lancio della trasmissione. Poi ci sarà Semilla, poi Morfire, quindi la serata è lunga e noi cominciamo però.
1: Cominciamo con...
0: dobbiamo dire che puntata facciamo stasera.
1: Che puntata facciamo stasera? La puntata 141 di questa quinta stagione di Likewise è dedicata alle cover. Si chiama Cover Me. Come sapete, quest'anno abbiamo provato a, diciamo, a ripercorrere un po' delle cover che ci piacciono di più, o comunque quelle che secondo noi sono più significative. E sicuramente oggi partiamo con una cover del cuore, nel senso, non tanto la cover, che io

0: insomma, li avete riconosciuti.
1: Esatto, io devo dire che in realtà sono cresciuto, cioè in questo pezzo era in Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, quindi insomma credo sia 89, 88, 89 se non ricordo male, ma insomma io in realtà mi sono affezionata per questioni anche di età a quella che era una delle cover di questo pezzo, perché ce ne sono tantissime.

0: in giro di Just Like Heaven, stiamo parlando di questo pezzo dei Cure, che era dei Dinosaur Junior e andava in giro insomma nei primi anni 90, ma in un album di qualche anno fa, 2007, appunto tributo alla la band dei Cure, insomma, dove
1: band il tributo meno... che si intitola come questa canzone.
0: Esatto, insomma, dove band una volta tanto meno note, diciamo meno blasonate come si dice, quindi meno note al pubblico, hanno provato a reinterpretare alcuni brani, e una di queste reinterpretazioni è la cover con cui apriamo questa sera, quindi loro sono Joy Zipper, Just Like Heaven.

0: Just Like Heaven di Joy Zip, la versione che vi abbiamo proposto, insomma, in cui la parte pop, la vena pop che comunque c'è nella musica dei Cure, sì, sempre, insomma, c'è questo questa, diciamo,
1: è sotto traccia, perché la parte un po', insomma, più dark e new wave viene sempre fuori maggiormente nei Cure, però secondo me sì, perché c'è anche un'attitudine molto melodica per me nei Cure, quindi
0: esatto. E loro, insomma, un po' enfatizzano questa parte che fa parte della loro ricalcando quella che è un po' la loro impostazione, un duo nella vita e nella musica che ha, diciamo, in realtà è stato in attività non per tanti anni, credo che adesso non stiano più incidendo da un po'.
1: No, hanno fatto solo 3 dischi, l'ultimo più di 20 anni fa, nel 2005, che si chiamava The Heart Light Set, e secondo me, infatti, diciamo che Cover Me è quell'occasione per riascoltare un po' dei brani che in qualche modo abbiamo tutti sentito e strasentito, e un po' invece per ritrovare delle band, dei duo, insomma, qualche cosa che magari si è un po' persa poi nel tempo, perché magari non hanno avuto tutto questo grandissimo successo e quindi sono band un po' dimenticate o comunque che hanno delle storie che uno non si ricorda più.
0: Ma a contraddire questo, oggi in questa playlist avremo anche un pezzo diciamo uscito da pochissimo, che è una cover anche questa, ma che insomma è una reinterpretazione proprio fresca. E il secondo pezzo di oggi non potevamo non metterla, facciamo sentire la versione originale, che forse qualcuno...

0: Allora, io ci ho messo un po' a riconoscere che era lui, nonostante lo stessi leggendo mentre andava.
1: Beh, la voce di Bob Dylan si è un po' trasformata negli anni, è diventata sempre più, diciamo, nasale, no?
0: Sì, quello sì, ma credo che sia stata effettivamente una grande scelta stilistica, a dimostrazione che si può stare sul palco in molti modi e volendo si possono scegliere delle carriere piuttosto che altre. Non che lui abbia scelto una carriera che non abbia funzionato, questo lo sappiamo, no, però poteva anche fare il coroner, come appunto in questo pezzo, come andava tantissimo di moda in quegli anni lì, che siamo alla fine degli anni 60, comunque c'erano queste voci maschili, con questi personaggi un po' bellocci, un po' misteriosi, che facevano innamorare le...
1: voce un po' impostata, no?
0: Esatto.
1: La cover che abbiamo scelto è una cover, insomma, che in qualche modo ci riconduce anche a qualche puntata fa in cui abbiamo celebrato il ricordo di Bettina Koester, che insomma ci ha lasciate poco tempo fa, e quindi c'è una bella cover molto molto diversa dall'originale della band Malaria, che è appunto ripropone questo pezzo in una versione diversa, Lady Lady Malaria.

0: E questa era Lay Lady Lay, insomma, brano country folk di Bob Dylan, che appunto abbiamo ascoltato e che insomma in questa sua interpretazione è anche abbastanza sorprendente, poi rifatto in questa maniera bella, cupa, un po' ossessiva, anche un po', diciamo, con una vena sicuramente più dark dell'originale, da Malaria. Prossimo pezzo in scaletta.
1: Che era strano che ancora in tutte queste puntate di Cover Me non fosse uscito.
0: Eh beh, perché in realtà ce ne sono decine e decine di cover di Heroes, appunto.
1: Ma
0: brano.
1: Non solo di Heroes, proprio di David Bowie in generale.
0: Esatto, sì, anche lui, diciamo che è un autore che è stato abbondantemente riproposto, reinterpretato come ci piace a noi, e noi sentiamo una versione che devo dire è molto, molto interessante, anche perché, diciamo, toglie quasi tutto, nel senso che si allontana moltissimo dalla versione originale e ne propone una versione molto interessante. Loro sono i Bibio Sound Machine, Heroes.

0: Questa era la versione di I Video Sound Machine del famosissimo pezzo Heroes, devo dire appunto una versione abbastanza interessante, no? Che comunque si discosta anche un po' da anche musicalmente, non soltanto l'interpretazione vocale di Ino Williams, ma insomma anche musicalmente proprio toglie un po', no? Tutte sì, le poi, diciamo, riferimenti più...
1: Poi gli dà questo... gli leva il climax, glielo toglie completamente, e già quello è un fatto, perché quella canzone vive di quel climax in qualche modo, almeno nella memoria un po' di tutti, e di come poi è associata a immagini, video e altre cose, perché stiamo parlando anche di un brano che è pure un po' strattonato a destra e a manca, nel senso che è anche troppo troppo famoso, che alla fine credo se ne vuoi fare una cover o fai tutt'altro, come hanno fatto loro, diventa complicato, anche perché il paragone è abbastanza difficile da leggere. Comunque parliamo di David Bowie, non è che stiamo parlando proprio... che già di per sé è bella la storia anche della canzone, comunque Berlino Ovest, gli amanti, tutta una storia che era il suo produttore, che per lui non l'ha potuto dire, perché poi sono anche carine le storie che ci sono dietro a queste canzoni che sono diventate in qualche modo parte della cultura della musicale.
0: Ed è appunto, diciamo, questa band afro-funk che viene da Londra, insomma, in giro dal 2013 con, diciamo, diversi componenti, e che credo abbiamo anche passato queste parti con qualche cosa, se non ricordo male, a Likewise, con la fantastica voce di Ino Williams, insomma, e tante altri componenti insomma, che compongono questo collettivo, una band, insomma, che ogni tanto si arricchisce di tromboni, synth, sassofoni e trombe varie, e che appunto propone in generale questo, diciamo, mix elettronico afrobeat, afrofunk, che a noi piace molto. Molto bella da vedere live, quindi come sapete noi ve lo ricordiamo sempre, queste band, le band che vi proponiamo generalmente sono quelle che dovete assolutamente andare a vedere quando trovate, incontrate, incrociate qualche live che, vicino dalle vostre parti.
1: Che tra l'altro penso che l'abbiano registrata, perché credo la facessero nei live, l'hanno registrata in mezzo a due tour, tra il tour americano e il tour europeo, quindi immagino proprio che facesse parte delle loro scalette live, e poi hanno deciso in qualche modo di inciderla. Tornano, incredibilmente, non si direbbe. Arieco e Beatles.
0: Credo che ci sia una canzone di loro praticamente in quasi tutte le scalette di Cover Me.
1: Sì. Vabbè,
0: anche perché le cover, diciamo, che sono state prodotte, sarà perché ci hanno provato in tante, ma ce ne sono anche di significative.
1: Come
0: per esempio,
1: questa. Come questa che mettiamo di Siouxsie and the Banshees, Helter Skelter.
0: Parte che ogni tanto le scalette hanno bisogno di essere rinfrescate, come stiamo facendo in questo momento, per cui con grande sensibilità, con grande attenzione, ve lo facciamo ripartire. Helter Skelter, Siouxsie and the Banshees.

0: E questo è Helter Skelter, che Paul McCartney ha scritto per Siouxsie, diciamoci la verità. Nel senso che 10 anni dopo di una versione originale del 1968, anche questa contenuta nel White Album, insomma, tanto gettonato per farci sopra cover su cover, in realtà, secondo me, è l'espressione migliore della potenzialità di questo bellissimo pezzo. È questa.
1: È più bella la cover dell'originale, dai, lo possiamo dire con serenità. I Beatles non se ne avranno a male, tanto sommato, mi sembra che ne hanno di brani nella storia. Ma questa cover è bellissima ed è contenuta in un disco che è bellissimo. È una buona occasione per riprendere questo gruppo storico, che ormai si sono sciolti nel 96, quindi è un po' che poi ci sono stati The Creatures, Siouxsie ha fatto altre cose, ma in qualche modo, diciamo, Siouxsie and the Banshees, che sono stati attivi dal 76 al 96, hanno tirato fuori dei dischi incredibili, e questo che era questa cover che era nel disco di debutto, che era The Scream, mm-hmm, è un disco incredibile, che se ve li siete perse, se non ve le ricordate più, se dite ma queste non so chi sono, ecco, non potete non sapere chi sono.
0: Non ci siamo, spegnete subito e accendete subito i vostri computer, dovunque prendiate la musica e recuperate. Sì, no, è vero, questa è una di quelle cover che in qualche modo veramente hanno un'altra vita attraverso chi l'ha reinterpretata, tra l'altro, appunto, come dicevamo, pochissimi anni dopo l'uscita della versione originale, quindi sì. Insomma, eravamo ancora lì vicine. Il prossimo pezzo, facciamo ascoltare un po' di quello che è la versione originale, che poi anche, insomma, in realtà è un pezzo che viene dalla tradizione orale, quindi la versione più famosa è quella interpretata dalla voce di Karen Dalton, insomma una artista sempre poco ricordata, sempre poco, diciamo, in realtà celebrata, che in realtà era una di quelle artiste che era molto amata da chi faceva musica diciamo dello stesso genere o comunque nello stesso ambiente, in particolare la scena folk del Greenwich, sì, Village negli anni 60, in particolare lo ricitiamo, Dylan, che abbiamo ascoltato attraverso una cover del Malaria, insomma, era appassionato, era un estimatore dello straordinario talento di Karen Dalton, che aveva appunto preso questo pezzo, che era in realtà un pezzo, appunto, come dicevo, parte della tradizione orale, della tradizione folk, Katie Krull, e gli aveva dato una vita che poi, appunto, è rimasta legata alla sua voce, alla sua interpretazione.

0: Joycin Clark, in questa sua versione uscita come singolo lo scorso marzo, Katie Krull è il pezzo, l'ha interpretato, che come dicevamo in realtà è un pezzo, diciamo, che molto antico, che Karen Dalton nel 1971 aveva pubblicato e che è rimasto legato alla sua interpretazione. E devo dire che Joycin Clark, questo pezzo poi è stato rifatto, insomma ci sono altre cover in giro.
1: Ce ne sono tantissime, anzi poi si pensa che l'origine del pezzo sia addirittura la scozzese, e che in qualche modo la versione americana di cui sono cambiate un po' le strofe risale al periodo della guerra di indipendenza.
0: E la Clark, diciamo, fa una cosa molto bella in questo, in questa sua versione, che è anche un po', diciamo, quello che si fa con la musica tradizionale, con la tradizione orale, no? Nel senso che le canzoni trasmesse oralmente non sono mai uguali a loro stesse, e nel tempo si allungano di versi che in qualche modo le diciamo le rendono anche più attuali rispetto a quello che è la storia che raccontano. E la Clark, diciamo, seguendo questa, insomma, questa tradizione, fa la stessa cosa, cioè ha aggiunto due versi alla canzone, che racconta in, insomma, un'intervista in cui le chiedevano come mai avesse deciso di fare questa cosa. Appunto, era anche un modo per diciamo creare una connessione proprio più profonda, più intima con questo pezzo e con la sua anche storia. Che cosa abbiamo adesso? Abbiamo un pezzo importante.
1: Sì.

0: Vabbè, lui è Johnny Cash.
1: Lui è Johnny Cash, sì, che si, diciamo, che diventa anche lui interprete di questa canzone, che però in realtà non è sua.
0: No, è di Shel Silverstein.
1: Che l'aveva scritta nel 1962, l'aveva inserita e cantata in realtà nel suo album Inside Folk Songs. Lui era uno scrittore sia di canzoni, ma anche un fumettista. E questa canzone, che si chiama 20 Minutes to Go, 25 minuti prima di andare, in sostanza potremmo tradurlo in italiano, era appunto una canzone in cui praticamente è un condannato a morte che parla e che, diciamo, racconta quello che sta succedendo nei, diciamo, due versi della strofa. Nel primo racconta quello che succede intorno a lui, le cose che si preparano intorno a lui per la sua esecuzione, e poi c'è questo countdown che comincia con I got 25 minutes to go, e che appunto arriva alla fine, al momento dell'esecuzione. Johnny Cash ne fa pochi anni dopo l'uscita della sua, credo nel 65, tre anni dopo, ecco, l'uscita appunto in realtà del pezzo originale, una cover che in qualche modo gli resta anche un po' legata e che resta legata al suo nome. Noi facciamo ascoltare una versione di un artista che amiamo molto e che in qualche modo credo che sia forse l'interprete più ottimale di una storia del genere. Lei è Diamante Galassi.

0: Dovrebbero ascoltare, far ascoltare di Amanda Galas a scuola per farci mettere in contatto anche con tutto quello che è, diciamo, la parte, no, di questa interpretazione è bellissima, la parte, diciamo, oscura, tenebrosa e intima e più vera delle nostre anime. Questo pezzo è contenuto in questo bellissimo album live, quindi questo è un altro compitino per casa se non ve lo ricordate, se non lo ascoltate da tempo, se non l'avete mai ascoltato, che si intitola Malediction and Prayer, che è uscito nel 1998 e che raccoglieva i momenti forse più belli, o comunque le registrazioni che erano venute meglio di questo lungo tour durato dal 96 al 97, che si chiamava appunto Malediction and Prayer, Concert for the Damned. Tu raccontavi una bella cosa su questo, diciamola, su questo pezzo in particolare.
1: Sì, che la registrazione di questo pezzo che avete sentito è di un concerto italiano fatto a Udine, ma Amanda Galas in Italia è venuta varie svariate volte, lo so perché ho amiche vicine che sono super super super super sue fan e che l'hanno vista, molte l'hanno seguita, anche a Roma è venuta tante volte, almeno all'inizio degli anni 2000 è capitato. Però sì, questa versione di questa canzone è stata registrata in un concerto a Udine proprio durante quel tour lì.
0: E altre cose molto interessanti sono contenute in questo album, oltre a questa bellissima versione, tra cui Supplica mia madre, sul testo di Pierpaolo Pasolini, tanto per citarne una, insomma, ma veramente tante cose interessanti, un adattamento di una poesia di Baudelaire. Tante cose, bellissima copertina anche con, diciamo, penso una delle espressioni più tipiche. Quando vai a vedere Diamanda dal vivo, praticamente vedi un profilo seduto al piano e lo vedi entrare, suonare, cantare, emozionarti, farti alzare i peli dritti e poi uscire sempre de profilo. Qualche volta si gira, ma è raro. Ed è veramente, perché la voce e il suo piano sono proprio, non c'è bisogno di altro.
1: Poi è una specie di enciclopedia della cultura comunque, perché vai a sentire un suo concerto, hai talmente tanti input su cose da leggere, poesie da recuperare.
0: Altro che i compitini che vi dà Likewise, questa è Radio Onda Rossa. Questa è Likewise. Sapete che dopo di noi ci sono altre trasmissioni, Note Cose Città, Semiglia, Morfire, a, diciamo, riempire questo spazio, insomma, soprattutto musicale del martedì. Noi andiamo avanti con la nostra scaletta. Vogliamo far sentire un pezzetto del pezzo originale?

0: Beh, riconoscibilissima, anche perché ovviamente stava, e lo sappiamo quanta fortuna abbiano le colonne sonore di James Bond 007, è un film uscito nel 67, The Look of Love, lei era Dusty Springfield, quella che abbiamo sentito, e invece la cover è di un artista che io e Dona amiamo molto e di cui sto ancora a caccia di questo disco in cui è contenuta e non lo trovo in vinile.
1: Se qualcuno ha a casa Afro Harping di Dorothy Ashby e diciamo volesse fare un dono, esatto, a Pinklo per affetto, per amicizia, per...
0: Ma penso
1: quello
0: che lo cercavo,
1: pare,
0: per regalarlo a te, sono 2 anni che lo cerco ogni
1: allora
0: volta
1: lo... ancora meglio
0: non lo
1: ancora
0: trovo
1: ancora meglio, grazie, guarda solo il pensiero mi emoziona. Lei è Dorothy Ashby, The Look of Love.

0: le ore ad ascoltare questo disco.
1: Stavo dicendo la stessa cosa, incredibile, questo disco è veramente un gioiellino, non lo diciamo solo noi, ma insomma lo dice un sacco di gente, esatto, che ne capisce anche più di noi. Afro Harping, cercatelo, ascoltatelo, imparatelo, masticatelo, assorbitelo, perché è veramente qualcosa di fantastico. È diciamo anche un lavoro con l'arpa, perché appunto Dorothy Ashby era un arpista straordinario, in cui quest'arpa diventa qualsiasi cosa, può suonare qualsiasi cosa e riempie proprio la stanza e di note, di modi di interpretare la musica veramente incredibili. Quindi insomma e anche lei è una compositrice jazzista, insomma nata negli anni 30, quindi è morta tra l'altro anche abbastanza giovane, poco più che cinquantenne, quindi insomma in realtà con tante cose ancora da raccontare. E tra l'altro Dorothy Ashby e la sua produzione musicale è una delle, diciamo, è tra le artiste, comunque tra le compositrici più, diciamo, da cui hanno preso più sample, o comunque tantissimi sample, per poi infilarli in altre canzoni. Ed è proprio questo che andiamo a ascoltare adesso, in realtà, cioè non una cover vera e propria, ma una canzone che però parte da un'ispirazione molto forte proprio di un pezzo di Dorothy Ashby che stiamo ascoltando in sottofondo.
0: Dello stesso disco, tra l'altro.
1: Contenuto nello stesso disco, sì, potremmo parlare per ore soltanto del...
0: Sì, che poi lei diceva che nell'83 aveva detto che essere donna, nera e arpista era una specie di triplo fratello. Già non sono molte le donne che fanno musica jazz. Già l'arpa non è uno strumento che ha mai interessato il pubblico del jazz. Non nessuno aveva voglia di vedere una donna nera che suonava l'arpa, fosse arpa classico o altro, quindi lei ha proprio spaccato tutto in qualche modo. Grande Dorothy, grazie.
1: E noi ce lo ricordiamo, e quindi insomma vi facciamo ascoltare questa questo pezzo che si chiama Come Home Live With Me di Angie Stone, che appunto parte proprio da un sample di un suo pezzo.

Niente, sempre la tecnologia che non ci assiste. Sono le 19.25, quella che ascoltate è Radio Onda Rossa. Stiamo provando a mettere un pezzo di registro, eccolo qua.

0: Questa era appunto in qualche modo la voce e l'ispirazione che arrivava dal da Come Live With Me di Dorothy Ashby, che diventa appunto Come Home Live With Me di Angie Stone, che tra l'altro ci ha lasciata l'anno scorso, insomma, un cantante compositrice R&B neo soul, insomma, ha fatto un po' la storia anche degli anni, negli anni 80 con la, il trio The Sequence, insomma, del, del funk hip hop, anche di quello un po' più, come dire, old school, come piace a noi. E noi...
1: Infatti io volevo dirvi che se volete, se cercate le puntate di marzo di Likewise, marzo dell'anno scorso, su il sito di Onda Rossa, che tanto potete cercarle sia per data che per tag, insomma, per come volete, ma se le cercate per data sicuramente trovate la puntata in cui noi abbiamo parlato di lei dopo la sua scomparsa, che è avvenuta, diciamo, diciamo anche in maniera abbastanza improvvisa, perché vabbè, è stato un incidente stradale, lei era in, stava raggiungendo un posto dove andava solo, comunque stava tra una data e l'altra di un tour in America, e mi ricordo che sicuramente le abbiamo fatto omaggio quando è stato l'anno scorso, quindi se volete anche recuperare quella puntata in cui magari ne abbiamo anche parlato un pochino di più, insomma, di tutta la sua carriera, cercatela sul sito ondarossa.info.
0: E l'ultimo pezzo di oggi, anche questo in realtà non è una cover in senso stretto, ma è un pezzo che ha come incipit proprio, diciamo, il giro di chitarra che comincia un altro pezzo, quindi è stato preso da quel pezzo ed è diventato l'inizio di una composizione originale. Tra l'altro, insomma, mi veniva in mente questo pezzo, ci veniva in mente questo pezzo perché nei, insomma, in questi giorni si è parlato un po' di questa presenza, ne parlavo con Clo prima della trasmissione, insomma, di questo, non so se avete mai visto questo podcast gestito, diciamo, diretto da e presentato da Bill Corgan, ex Smashing Pumpkins, che un po' è, che io l'ho sempre trovato un personaggio inquietante, non mi è mai stato simpatico, devo dire, ma in ogni caso in questo, diciamo, suo podcast un po' fanno del quello che si chiama dissing ormai, no? Cioè, insomma, dicono cose abbastanza brutte delle persone, un po' le criticano così, visto che lui non è, secondo me, un personaggio molto simpatico, no. E in una puntata del mese scorso c'era ospite da lui, Courtney Love, che insomma pure lei non è che proprio sia la persona
1: per simpatia e amicizia
0: più simpatica, e soprattutto che non le, che le manda a Dio, che comunque non si prende questioni a destra e a manca. A un certo punto si sono messi a parlare male, indovina di chi? Della nostra amata Kim Gordon.
1: È l'invidia che parla, secondo capisci? Me, perché loro a 70 anni quella creatività mi sa che non ce l'hanno più.
0: E praticamente si stavano lamentando che poi lei era veramente antipatica,
1: e invece loro
0: fischiano. Esatto. Diciamo che era proprio antipatica, che una volta, ora non ricordo in quale occasione, in quale mega concerto dove insomma c'erano tantissime band che avrebbero suonato sul palco, a un certo punto loro, abbastanza adoranti di Kim, che pur essendo poco più grande di loro era già comunque la stella che tutti amiamo, e sono entrati, praticamente gli sono imboccati dentro al camerino per farle, fondamentalmente per, diciamo, complimentarsi, per insomma mostrare la loro ammirazione, e Kim Gordon non se li è cagati.

0: E questo era l'ultimo pezzo di oggi, Star Belly, tratto dal bellissimo album Pretty on the Inside della band Hall, che tra l'altro era prodotto da Kim Gordon, che appunto era un po'.
1: Ma là ci sono altre questioni, secondo me. A parte che, almeno storie di gossip, sempre rock and roll, Bill Corgan e Courtney Love, ai tempi dei tempi. Quando c'era,
0: dove le hai lette queste? Dove uscivano questi gossip?
1: Vabbè, nelle riviste di musica, dove uscivano? C'avevano avuto una mezza tresca? Mi sa di sì. Che lei stava già con Kurt, probabile.
0: Come tu ben sai, queste faccende io non le ricordo. Se c'ero, dormivo probabilmente. Insomma, questa puntata 141 di Likewise si conclude in sottofondo alla nostra sigla, Kumiya, Aiwa, e noi vi ricordiamo due cose importanti. Prima cosa importante.
1: Radio abbonamento, l'avete fatto? Se non l'avete fatto, fatelo.
0: Noi non vediamo, non abbiamo visto grandi cambiamenti su questo radio abbonamento, quindi insomma vuol dire che non ci volete bene, va bene, vi perdoniamo, fatelo adesso quando chiudiamo noi, durante Note, Cose e Città. Basta andare sul sito ondarossa.it, in alto vedete un bel banner radio abbonamento, ci cliccate sopra e in pochissimi passi potete sostenere questa radio e queste voci
1: e spargete anche la voce. Grazie. Altro, la festa l'abbiamo detta all'inizio, vabbè, puntate 22 maggio, 24 maggio sotto la radio, 22 maggio all'ex SNIA, 22 maggio c'è il concerto, invece sotto la radio ci sono un sacco di cose carine, ma poi ne parleremo. Dall'altra parte del vetro, Note, Cose, Città aspettano che gli lasciamo libera la console ed è quello che faremo. La console fa molto anni 80, però vabbè. No.
0: Quindi lasciamo la console a Note, Cose, Città e ci salutiamo. Alla prossima settimana. Ciao! Ciao. Watch you lose it. Take your time, what's up, Lenny? But can I use with no

0: Martedì 5 maggio, ciao a tutte, ciao a tutti, questa è Radio Onda Rossa, comincia Note Cose Città. Sa Fabio perché ho fatto città alla fine, tipo violino.
1: Però è piaciuto bene, a me è piaciuto molto. Ciao a tutti e ciao a tutti.
0: Buonasera maestro. Sì. 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info. Andate e sostenete anche il radio abbonamento. Allora maestro, dove mi porta oggi?
1: Oggi un puntatone, non ti porto da nessuna parte. Bene. Eppure andiamo in tante parti diverse del mondo. La puntata la dedichiamo al violino. Non c'è un motivo particolare, non c'è nessuna ricorrenza o nulla del genere. Facciamo qualche premessa prima di cominciare a farvi ascoltare un po' di musica. Nell'immaginario comune, lo sappiamo, il violino è uno strumento associato alla musica classica, in particolare a quella del 7-800. E su questo Ale avrà modo di tornare a breve, ci darà qualche spiegazione, qualche pillola, diciamo così. In realtà il violino nasce come strumento della musica popolare, una tradizione precedente a quella classica e poi parallela a quella della musica classica, che ha attraversato secoli e secoli di storia e che ancora oggi, come vedremo, è viva e vegeta. Noi stasera ci concentreremo sul violino nel rock e dintorni. Abbiamo lasciato da parte, per scelta ovviamente, le innumerevoli ricorrenze del violino nella musica folk, in particolare in quella irlandese. Abbiamo tralasciato l'utilizzo del violino nella musica jazz e non abbiamo neanche preso in considerazione gli ensemble di archi molto frequenti, per non dire molto abusati, nella musica pop di ogni genere, di ogni latitudine.
0: E sostanzialmente neanche quando il violino viene utilizzato per arrangiare, no, grandi pezzi, magari insieme a una grande orchestra d'archi. Però magari per chi proprio non sapesse, perché no, proprio dice: ma io sto violino ne sento sempre parlare, ma che cos'è? È giusto due informazioni che nel corso della puntata, visto che parliamo di violinisti, ascoltiamo canzoni che utilizzano il violino, ci sembra giusto anche dare qualche informazione sulla storia del violino e soprattutto sui grandi costruttori che hanno reso celebre questo strumento.
1: Sarà il nostro barbero oggi.
0: Esattamente, barbera più che altro, perché alzo il gomito. Comunque, appartenente alla famiglia degli strumenti ad arco, insieme alla viola, il violoncello e il contrabbasso. Il violino naturalmente è quello più acuto, poi a seguire verso le note più basse viola, violoncello e contrabbasso, verso i registri più bassi. Fa la sua comparsa alla fine del 500, quando Andrea Amati, un liutaio di Cremona, riesce a mettere a punto il modello che fu poi riferimento per tutti i successivi. Il violino già esisteva in un'altra forma, la sua nascita è riconducibile ai primi del 500 in una zona compresa tra Cremona, Brescia e Venezia, e probabilmente nasce con lo scopo di rendere la viola da braccio, all'epoca molto utilizzata nelle feste di corte insieme al liuto, più maneggevole, e portarla quindi in un contesto popolare nelle feste per accompagnare i balli. Ora, se io ti dicessi: ma come suona questo violino? Ecco. Lei mi potrebbe aiutare, maestro?
1: Sì, sì. Grazie per il maestro, certo che ti possa aiutare. Tant'è che prima di entrare nel vivo della puntata, come fosse una sorta di prologo, ci ascoltiamo una canzone che si chiama To Russia My Homeland. È un pezzo strumentale del 2005 di una band indie rock texana che ha un nome molto lungo, And You Will Know Us by the Trail of Dead. Un pezzo abbastanza noto, e abbastanza noto per la collaborazione della band con una celebre violinista classica che si chiama Hilary Hahn. È una traccia breve che non arriva neanche a un minuto e mezzo. Il titolo e l'atmosfera riflettono il legame della violinista, che è statunitense, con la scuola violinistica russa. Hahn ha infatti studiato fin da bambina con insegnanti russi e ha sempre dichiarato che lì in Russia affondano le radici della sua formazione musicale. La performance di Hilary Hahn che stiamo per ascoltare mischia il rigore classico con un'energia rock, descritta da alcuni critici come un mix tra la tecnica di Paganini e lo spirito di Jimi Hendrix. Insomma, ce l'ascoltiamo. Loro sono And You Will Know Us by the Trail of Dead, con il violino di Hilary Hahn, To Rush My Homeland.

0: Russia My Homeland, per aprire questo e fare un prologo a questa nostra puntata sul violino, eravamo rimasti che nasce intorno ai primi del Cinquecento. Nel 1564 però succede un fatto molto importante per la diffusione del violino, ovvero Carlo IX, re di Francia, figlia dell'italiana Caterina de' Medici, commissiona ad Andrea Amati, l'abbiamo nominato prima, 38 strumenti per la sua orchestra, e questo permise al violino di aumentare la sua popolarità anche in ambienti nobiliari, a diffondersi nelle piccole orchestre di corte, e poi a partire dal 1637 con l'apertura dei primi teatri a pagamento a Venezia anche nelle grandi orchestre.
1: Grazie Alessandro. Prego. Barbera, giusto?
0: Alessandro Barbera.
1: Adesso entriamo appunto nel vivo della puntata, la prima vera e propria canzone in scaletta. E ci costringe, diciamo così, a fare un salto di rispetto al 1500, quando vale 69?
0: 1564,
1: quindi circa 450 anni dopo arriviamo a Cincinnati in Ohio, perché prendiamo un artista che mette insieme sperimentazione elettronica e un violino africano tradizionale, una formula al tempo nel 2017 così nuova e potente che il DJ e produttore discografico Peanut Butter Wolf, proprietario di un'etichetta di Los Angeles che si chiama Stone Straw Records, appena l'ascolta su Bandcamp non ha un secondo di dubbio, non esita nel proporre di pubblicare con la sua etichetta appunto il suo primo EP. Il titolo EP coincide con il nome dell'artista, che non l'ho appena detto. Di proposito, lei è Sudan Archives, qua l'abbiamo già passato, lo scorso anno è uscito un suo album splendido, The BPM, e quindi chi ci ascolta probabilmente già l'ha incrociato, o comunque magari l'ha incrociata da altre parti. La musicista che al secolo il nome, diciamo, con cui è nata è Brittany Parks, l'ho detto, nata e cresciuta a Cincinnati in Ohio, ha imparato a suonare il violino come autodidatta, quindi una formazione completamente diversa dalla violinista che abbiamo appena ascoltato. Soltanto per fare un esempio, l'ha imparato suonando a orecchio con il coro della chiesa del padre. A 17 anni, dopo aver deciso che il suo nome non le piaceva, non le apparteneva davvero, è diventata Sudan, ovviamente in omaggio alle sue radici sudanesi. Questa scelta, questo cambio così importante nella tua vita l'ha spinta a fare ricerche sulla musica sudanese e più in generale sulla musica dell'Africa occidentale, e questo studio, insomma questi ascolti le hanno fatto realizzare che il modo in cui lei suonava in maniera istintiva il violino non era poi così tanto diverso dalla fiddle music, così si chiama, dell'Africa occidentale. Sono state invece poi due app, le app di GarageBand e di IMPC, come ha raccontato in diverse interviste, a farle entrare nell'universo della produzione digitale ed elettronica, che è l'altra metà della sua cifra musicale, così l'ha spiegato in un'intervista, credo, a Rolling Stone. Passavo molto tempo da sola, saltavo di lavoro in lavoro e non avevo tempo di uscire e ascoltare quello che stavano facendo gli altri musicisti, né di conoscere la scena elettronica locale come avrei voluto. La mia alienazione mi rendeva triste, ma forse questo è il motivo per cui la mia musica suona così, perché non ho avuto il tempo di emulare nessuno. Quello che facevo veniva direttamente dal mio cuore, ho sempre cercato di sperimentare. Il singolo Come Me Way mi ha spinta a voler mantenere questa linea. Noi ci ascoltiamo proprio questa canzone, il primo singolo del suo primo eponimo EP, Sudan Archives, Come Me Way.

0: Come Me Way per Sudan Archives ad aprire questa puntata di Note Cosa Città dedicata al violino. Ci chiamano dicendo: io il violino non lo sopporto, io Fabio anche, ho parlato anche a nome tuo dicendo: guarda, ti faremo ricredere.
1: Speriamo.
0: No, che speriamo, ti faremo ricredere, proprio sarà così. Intanto andiamo avanti con un altro piccolo accenno di storia. Siamo arrivati alla metà del 600 grazie a Corelli. Il violino inizia ad assumere un suo repertorio soprattutto imitativo, appunto ispirato ovviamente alla danza, e a cavallo tra 6 e 700 arrivano i primi concerti per violino e orchestra a firma di Albinoni e Vivaldi. Noi chiudiamo anche questa con il secondo brano, andiamo a chiudere un po' questi brani che utilizzano il violino insieme all'elettronica, e lo facciamo insieme a Georgia Ellery. Ci spostiamo in Inghilterra, classe 1997, un background fatto di studi classici e jazz presso la Guildhall School of Music and Drama, la prestigiosa scuola di musica e recitazione londinese, dal quale tra l'altro è uscito anche Shabata Hutchins. Così apro e chiudo parentesi. Fin dalla loro formazione è violinista, corista e, dall'addio di Isaac Woods, anche cantante dei Black Country New Road. Però noi ce l'ascoltiamo in occasione di un altro progetto, i Jockstrap, e sono un duo insieme a Taylor Sky alla produzione, al violoncello e al flauto, anche lui studente della Guildhall School, si sono proprio conosciuti lì. E il violino che ci ascoltiamo in questo brano va in direzioni abbastanza diverse dal resto dei lavori che ascolteremo, perché qui è l'elettronica ad accompagnare gli arrangiamenti, le melodie della R, quindi manipolazioni sonore, sintetizzatori che si fondono con archi orchestrali e che rendono splendidamente pop una semplice ballata in 6 ottavi scritta solo per pianoforte dal titolo Acid. Loro sono Jockstrap.

0: Jockstrap Acid del 2020, non avevo detto l'anno, avevo detto però che tra il 6 e il 700 arrivano i primi concerti per violino in orchestra di Albinoni e Vivaldi, e gradualmente il violino acquisisce sempre maggiore importanza all'interno delle orchestre. Paradossalmente è questo il momento in cui la liuteria italiana, dalla seconda metà del Settecento, inizia a, diciamo, a rallentare un po', andare un po' in declino, e questo coincide con la morte di Antonio Stradivari. Il centro di produzione per i violini si sposta soprattutto in Francia e in Germania, i risultati non sono neanche minimamente paragonabili, e già quindi dalla metà del Settecento inizia questa ricerca e il mito dei grandi violini italiani.
1: Alessandro Barbera, ormai ti chiamerò per sempre così. Continuiamo il nostro viaggio tra le cordi di sede d'acciaio del violino prestato rock. Lasciamo l'Inghilterra dei Jockstrap per andarcene negli Stati Uniti, più precisamente in una città che torna spesso nelle nostre puntate, cioè Chicago. E stavo aspettando la tua battuta.
0: Non
1: è arrivata la tua battuta, per fortuna. Tanti, forse troppi, nel rock utilizzano il violino esclusivamente per dare un po' di colore, insomma, per dare qualche abbellimento a una canzone altrimenti mediocre. Per il prossimo artista in scaletta invece un vero e proprio sistema.
0: Vagliela a dire a Sanremo.
1: Dai. Dicevo che per il prossimo artista in scaletta il violino invece un vero e proprio, rappresenta un vero e proprio sistema nervoso. La sua musica senza il violino semplicemente non esisterebbe, sarebbe altro. Parliamo di Andrew Bird, cantante, polistrumentista, compositore, miglior fischiatore nella musica contemporanea. E questo poi un giorno ci torneremo, ma quando l'archetto in mano, che Bird riesce davvero a incantare chi lo ascolta. Non si limita a suonare il violino, lo seziona, lo mette in loop, lo pizzica come se fosse una chitarra, per poi farlo diventare magari un'orchestra intera. Quello di Andrew Bird è certamente l'unico nome sulla scena musicale, intendo contemporanea e rock inteso in senso molto ampio, che si può accostare all'altro gigante del violino rock che incontreremo più avanti lungo questa puntata, che è quello di Warren Ellis. Il brano di Andrew Bird che stiamo per ascoltare è davvero un gioiello, intitolato Left-Handed Kisses. È un corpo a corpo verbale e musicale con una straordinaria Fiona Apple, che con la sua voce profonda e viscerale è il perfetto contrappunto al violino di Andrew Bird. È la storia di un uomo che cerca di scrivere una canzone d'amore e di una donna, di Fiona Apple, che non gli crede. Il tutto ha un arrangiamento d'archi davvero da togliere il fiato, è tratto da un album del 2016 che si chiama Are You Serious. Loro sono Andrew Bird al violino, alla voce e a tanto altro, Fiona Apple, Left-Handed Kisses.
2: I don't believe everything happens for a reason. To us romantics out here,

0: Left Handed Kisses per Andrew Bird. Allora,
1: e Fionapple.
0: E Fionapple. Guarda, ti anticipo che sì, tra tutti i brani che stiamo per ascoltare, in cui sentiremo il violino più o meno integrato nella canzone, parte integrante della canzone, poi sentiremo anche violini che fanno dei soli. Ecco, ti dico che personalmente il solo di violino che andremo ad ascoltare, sfido chiunque, piccola frecciatina al nostro ascoltatore di prima, a dirmi che non è una cosa talmente bella e meravigliosa che vale la pena di, come si dice, anche
1: poi
0: di,
1: un disco enorme di un musicista enorme,
0: veramente incredibile. Però prima eravamo rimasti un attimo al declino della liuteria italiana, e Cremona all'epoca era il centro nevralgico della costruzione di questi violini. C'erano due grandi famiglie principalmente che hanno portato avanti la tradizione, quella di Andrea Amati, abbiamo parlato, il padre del violino moderno, 1505-1577, che poi ha tramandato con i suoi figli, ha portato avanti la tradizione liuteristica di famiglia, si dice? Quella lì, insomma, soprattutto suo nipote Niccolò e i suoi allievi. Poi è arrivato 1644, morto nel 1737, Antonio Stradivari, anche lui due figli che però non hanno mai raggiunto i risultati del padre. Gli allievi sembra che non li abbia mai avuto, se li ha avuti non sono stati assolutamente determinanti nel corso della nostra storia, nel proseguimento della liuteria di Stradivari. Oltre alle varie differenze nella costruzione, i violini di questi due grandi liutai si differenziano perché in quelle di Amati le frequenze sono più basse, quindi più simili a un baritono, e pertanto imitano voci maschili. Negli Stradivari, quindi con l'evoluzione dello strumento, i toni vanno verso l'alto della scala e la conseguenza è naturalmente un registro più simile alle voci femminili. Ma eccoci al brano, maestro, che le avevo introdotto. Aspetta che faccio ripartire questo brano degli Electric Flag, e ora ti dico anche perché lo abbiamo messo. Allora, erano insieme da 8 settimane negli Young e parte dei Rockets. Lui li aveva visti al Whisky al Go Go a Los Angeles. Gli ha detto: unitevi a me, facciamo un disco insieme, andiamo in tour, poi ognuno per la sua strada. Gli cambiò il nome da Rockets, li trasformò in Crazy Horse, era il 1968,
1: e sono rimasti un po' più
0: a
1: lungo.
0: È ancora lì. E faceva parte dei Rockets anche Bobby Notkoff, il violinista, che però poi non fu mai un membro effettivo dei Crazy Horse. A lui però fu chiesto di suonare su questa Running Dry Requiem for the Rockets, e il risultato è questo gioiello nel quale il violino...
1: Cioè gli ha fatto suonare il violino nel pezzo in cui veniva licenziato?
0: Esattamente, esattamente questo. Pensa alla grande intuizione, quella di Neil Young, il violino malinconico di Notkoff, che gioca un ruolo di assoluto protagonista in questa messa, in questo Requiem, appunto in omaggio ai Rockets, che evidentemente Young già dalle prime prove aveva capito di averli uccisi per poi trasformarli nella sua nuova band. E Rotkoff è un artista chiave nel reinventare il violino come strumento nel rock dagli anni 60 e i 70, in particolare con gli Electric Flag, ecco perché stanno in sottofondo con Bloomfield e Buddy Miles, e anche collaborazioni nel corso della sua carriera.
1: Qua approfitterei per dire, perdonami, da questa scaletta abbiamo tenuto fuori un nome enorme che probabilmente avremmo accostato a questa tua scelta musicale, che è quello di Scarlett Rivera, la violinista che ha marchiato il sound di Dylan, di Desire e della Rolling Thunder Review, insomma, quindi anche lei ha portato un contributo enorme al violino nel rock.
0: È stato faticoso lasciarla, così come è stato faticoso anche lasciare una splendida versione di Wish You Were Here, che sembra sia stata la prima scritta col violino di Stefan Grappelli, che per tanti anni ha accompagnato Django Reinhardt. Una canzone che, se non la conoscete, una versione, andatela a recuperare, perché Grappelli fa un solo magnifico. Comunque, ritorno invece a Bobby Notkoff, una carriera iniziata nella musica classica con tanto di esibizione alla Carnegie Hall a 15 anni, suonando proprio uno Stradivari, poi una carriera tra rock, blues, folk e bluegrass, senza mai lasciare il mondo classico. Il riconoscimento forse più grande alla sua musica gliel'ha dato il compianto Michael Tilson Thomas, il grande direttore d'orchestra, morto proprio la settimana scorsa, definendolo il musicista più dotato che avesse mai incontrato. Se volete una prova, alzate e ascoltatevi Running Dry, Requiem for the Rockets, Neil Young e Crazy Horse.

0: io penso che il violino di questa Run and Dry vale almeno, guarda, tipo 30 euro di sottoscrizione?
1: Sì, direi di sì, ma comunque l'ha licenziata in un bellissimo modo, però.
0: Cavolo, gli ha fatto fare questo capolavoro. Senti, prima di lasciarti la parola per introdurre il prossimo brano e prima di, nei prossimi slot, dedicare qualche parola al segreto dei violini Stradivari, voglio solo dirti che il violino è formato da 70 elementi differenti e la qualità del suono nasce dalla relazione tra tutti questi elementi. E una cosa allucinante, visto che in genere la tecnologia, tutto va avanti e si migliora, invece le tecniche di costruzione inventate ai tempi di Amati prima e Stradivari poi sono le stesse utilizzate ancora oggi. Quindi Amati e Stradivari sono tipo i Kullerk e i Grandmaster Flash del violino, in pratica. Così, per darti...
1: Ottimo paragone. Comunque, cambiamo, restiamo negli Stati Uniti, cambiamo però in parte, in genere, neanche troppo. Comunque, introduciamo la violinista di turno, lei si chiama Regina Carter ed è una delle più celebri violiniste jazz viventi. È statunitense, è nata a Detroit nel 66, nella sua carriera ha collaborato con tanti grandi artisti. Faccio qualche nome: Aretha Franklin, Wynton Marsalis, Cassandra Wilson, Mary J. Blige, Billy Joel, Dolly Parton, Joe Jackson, Max Roach, insomma... un bellissimo curriculum. Nel 2001, per capire meglio la sua statura, la città di Genova le ha permesso di suonare in concerto il celebre violino cannone costruito nel 1743 da Giuseppe Guarnieri del Gesù, che
0: un allievo di Amati,
1: un violino appartenuto a Paganini. Il suo linguaggio musicale, intendo quello di Regina Carter, combina una tecnica straordinaria con grandi qualità di improvvisazione e di composizione. Lungo la sua carriera si è via via confrontata anche con le radici della musica afroamericana, quindi il blues, lo spirito e anche il country, perché poi ci torneremo, chissà, il country è molto meno bianco di quanto uno potrebbe immaginare, di quanto ci hanno lasciato immaginare anni e anni di
0: poteri forti.
1: Certo cinema, per esempio. Comunque, quello che ci interessa stasera di Regina Carter è una sua collaborazione sorprendente con un cantatore che è lontanissimo dal suo mondo musicale, lo ascoltate in sottofondo, il compianto è amatissimo da noi Daniel Johnston. Regina Carter ha infatti arrangiato gli archi e suonato in un paio di brani dell'album Fun, un album del 1994, l'unico di Johnston prodotto da una major. La stessa major all'epoca di Regina Carter era l'Atlantic. Regina Carter ha raccontato che la collaborazione tra loro è nata quando il suo manager ha insistito per farle ascoltare la musica di Johnston, per farle vedere i suoi disegni, e come è successo a tantissime altre persone, la violinista restò stregata dall'arte di Daniel Johnston. Questo sentimento, unito anche dalla voglia di uscire dalla sua comfort zone, che è fatta soprattutto di jazz e di R&B, insomma, questo l'ha fatto accettare la proposta. Per fortuna, aggiungo io, il miglior frutto della collaborazione tra i due è senza dubbio la canzone Life in Vain, è tra le più belle, più conosciute e più amate di Daniel Johnston. Se non la conoscete, recuperate assolutamente su YouTube la versione live del 2008 registrata per un programma TV che si chiamava, o si chiama ancora, Austin City Limits. A suonare con lui c'era Glenn Hansard e c'erano i Swell Season. In quel caso, per suonare il violino non c'era Regina Carter ma c'era un violinista irlandese, Colm McConn-Yomair. Comunque, ascoltate perché vale davvero la pena. Noi adesso ci ascoltiamo però la versione in studio del 1994, quella con Regina Carter, lui e Daniel Johnston. Questa è Life in Vain.

0: molto Vivaldi, questo solo. Allora, questa è sempre una cosa città, è sempre Radio Onda Rossa in questa puntata dedicata al violino. Allora, sto per dirti e dire a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici i segreti del violino Stradivari, quindi prendete carta e penna perché la vostra vita sta radicalmente cambiando. Allora, tra i segreti del violino Stradivari, uno è senz'altro contenuto nel legno che veniva utilizzato, e ci sono anche diverse teorie, un paio delle quali sono le più, diciamo, accreditate. Una è quella dell'Università del Texas. Sappiamo che Stradivari saliva personalmente in Val di Fiemme per scegliere lui stesso gli alberi, in particolare
1: anche alpinista, quindi
0: anche lui nasce alpinista e in particolare gli abeti rossi della foresta di Paneveggio, e che avevano in particolare venivano in pratica, dopo essere stati tagliati, gettati nei torrenti. Da qui raggiungevano l'Adige, e l'Adige li portava poi fino a sotto la laguna di Venezia, dove avevano mercato. E questa permanenza in acqua facilitava in pratica la crescita di particolari funghi che, dopo un accurato lavoro di asciugatura che Stradivari faceva, rendevano il legno più poroso e leggero e davano, secondo questa ricerca, questo suono in pratica unico, anche perché, abbiamo detto, inizialmente venivano utilizzati in piccole orchestre. Quando poi lo strumento entra in orchestre molto più grandi, c'è anche bisogno di un suono anche maggiore. L'altra teoria molto accreditata è quella legata alla cosiddetta piccola glaciazione che si ebbe in Europa continentale tra il VII e l'VIII secolo, che rese il legno più compatto e più elastico. Poi ovviamente le cose sono molto più complicate di così, ma per il tempo che abbiamo a disposizione direi che è sufficiente per iniziare la vostra carriera di liutaio. Invece vado a presentare il prossimo artista, che è, lasciami dire, il violino del mondo del rock, del post rock, della musica non colta. Fai come ti pare, comunque siamo in Australia e parliamo ovviamente di Sua Maestà Warren Ellis, violinista che da 30 anni, da più di 30 anni a questa parte, col suo violino ha scritto pagine meravigliose con la sua band, i Dirty Three, con cui lo ascolteremo e che stiamo ascoltando il sottofondo, il trio di Melbourne, insieme al grande Jack White e a Mike Turner, e poi anche con Nick Cave e la sua band. È stato uno dei grandi innovatori dello strumento, colui che ha saputo dargli una dimensione nuova, una dimensione moderna, a riscriverne il linguaggio: malinconia, tensione, violenza, intensità tra jazz, folk e post rock, nel quale Ellis fa la parte sempre del leone col suo incredibile lirismo, e con i Dirty Three ci ha regalato pagine incredibili come Ocean Song o Whatever You Love You Are, brani tutti quanti composti da composizioni piuttosto lunghe, dove la forma canzone si perde per dare proprio spazio agli strumenti. L'album che abbiamo scelto è Cinder, uscito nel 2005 per la Touch and Go. Warren Ellis e i Dirty Three ci regalano un disco in parte diverso, perché alla classica forma violino, chitarra e batteria aggiungono anche altri strumenti. Le tracce si fanno più brevi, subentra anche in alcune parti il cantato affidato a Chet Marshall, ovvero Cat Power, e il violino di Ellis, così come gli altri strumenti, si cimentano, diciamo, in melodie un po' più distensive.
1: Il album commerciale
0: e meno tese, è un album che probabilmente aveva anche lo scopo di avvicinare un maggior pubblico al sound dei Dirty Three. Ecco, basta dirlo con le parole giuste, senza andare nel personale. Su Warren Ellis è anche uscito un film lo scorso anno, si chiama Ellis Park, che è uno sguardo sulla vita intima di questo grande artista e il suo impegno in un progetto per la salvaguardia di un'oasi protetta in Indonesia per salvare gli animali dal bracconaggio. Non ci resta che ascoltarcelo, il violino di Warren Ellis. Il brano che abbiamo scelto si chiama Sad Sexy, loro sono i Dirty Three.

0: Dirty Tree Sad Sexy. Allora concludo questa breve disamina del violino semplicemente dando il secondo segreto di Stradivari, che probabilmente è la vernice, il processo di verniciatura. Seguiva tre fasi: un processo lungo dove il legno veniva imbevuto in soluzioni di alluminio, calcio, sodio, potassio e zinco, poi si applicavano anche diversi strati di altre sostanze, isolanti, albumi, miele, gomma arabica e zucchero, prima della vera e propria vernice finale che donava allo strumento, oltre che quell'inconfondibile suono, anche una incredibile resistenza al tempo, visto che gli Stradivari dopo 300 anni ancora vengono suonati. Ne approfitto per dire, semplicemente perché è gratuito, quindi non vedo motivi per non farlo, se siete curiosi di andare a vedere uno strumento Stradivari, se capitate all'auditorium sotto la sala Santa Cecilia c'è un piccolo museo che contiene proprio un violino appartenente a un quartetto d'archi, il Toscano del buon Antonio. Finita la spiegazione del podcast, anche che sarà un podcast
1: Alessandro
0: a parte,
1: Barbera.
0: Esatto,
1: Alessandro Barbera racconta. Comunque dall'Australia, dei Dirty Tree, torniamo negli Stati Uniti per una band seminale che ha letteralmente definito negli anni Ottanta il ruolo del violino nella musica indie. Stiamo parlando dei Camper Van Beethoven, gruppo nato nel 1983 a Redlands in California, ma è a Santa Cruz che trova la sua vera dimensione, mescolando punk, ska e folk nella più totale libertà artistica. Una band che probabilmente è cresciuta ascoltando a ripetizione sandinista dei Clash, ce lo dicevamo l'altra volta io e Alessandro. Anche se sono poco conosciuti le nostre latitudini, probabilmente avrete già sentito questo, l'ipnotico riff di violino della loro cover di Picture of Matchstick Man degli Status Quo, il loro più grande successo, datato 1989. E in quel brano, che è contenuto nell'album Kill and Pie, il violino assoluto, a suonarlo però non è lo storico membro fondatore dei Camper Van Beethoven, Jonathan Siegel, che aveva lasciato la band proprio in quello stesso anno, ma Morgan Fischer, una violinista che lo sostituì alla grande, molto degnamente. Siegel sarebbe rientrato 10 anni dopo, nel 1999, quando la band decise di unirsi, ma noi, per assaporare il suono che li ha resi una band di culto, dobbiamo tornare agli anni 80, al 1988, in particolare all'album Our Beloved Revolutionary Sweetheart. Qui il violino è il vero motore elettrico della loro musica. La canzone che abbiamo scelto è tra le più belle e le più amate del gruppo. Loro sono i Camper Van Beethoven, questa è One of These Days.

0: One of These Days per Camperbar Beethoven, quindi finita anche la rubrica Costruisci il tuo violino in sette piccole uscite. Andiamo avanti perché ci abbiamo ancora tre brani in scaletta e quattro brani in scaletta.
1: Tre, vabbè,
0: secondo me sono quattro, però tu dici che sono tre, sono tre. E poi abbiamo un Semiglia che arriva con il suo contrabbasso e c'ha bisogno di tempo. Allora, la prossima artista è Lisa Germano ed è proprio il suo strumento, il violino, che l'accompagna, ma soprattutto accentua e dà risalto alle storie terribili, in parte autobiografiche, che sono contenute all'interno del suo capolavoro del 1994, Jig the Girl. Ne abbiamo già parlato abbastanza durante una puntata che abbiamo fatto nel 2024, proprio andando a ripercorrere alcuni dischi usciti in quell'anno, quindi non mi dilungo più di tanto. Un album comunque intimo, registrato quasi completamente in casa, che affronta temi come la violenza sessuale e lo stalking con una intimità cruda ed emotiva. È il suo terzo lavoro solista, quello che le ha dato poi la giusta considerazione di cantautrice, perché quello di violinista se l'era già guadagnata durante la lunga militanza nella band di John Mellencamp. È un violino spesso angosciante e malinconico, quello di Jig the Girl. Il brano che ci ascoltiamo arriva a chiudere un tris di canzoni che si trovano al centro del disco, quelle più crude, sicuramente più emotive, che appaiono Cry Wolf, Psychopath, nella quale tra l'altro ascoltiamo anche una vera registrazione di una telefonata al 911 di una donna che veniva minacciata in casa dal suo stalker, e questa Sexy Little Girl Princess, con la sua atmosfera onirica, il suo violino cupo quasi distorto, contrapposto alla voce sussurrante di Lisa Germano per raccontare una storia orribile di abusi. Sexy Little Girl Princess, Lisa Germano.

0: E questa era Lisa Germano che cantava Sexy Little Prince,
1: Girl Princess.
0: E vabbè, dopo Lisa Germano, scusate, lasciamo gli Stati Uniti, ce ne andiamo un po' più a nord, ce ne andiamo in Canada, nei territori di un rock davvero non convenzionale, dove il violino diventa un'arma politica quasi direi spirituale. Innanzitutto presentiamo la band, sono i Silver Moon Zion. Sono nati a Montreal a fine degli anni 90, sono tra i nomi di punta della grande etichetta Constellation. Qui su queste frequenze gli abbiamo dedicato una puntata qualche tempo fa. Se volete la trovate direi un paio di anni fa, la trovate comunque su ondarossa.info nei podcast. La cofondatrice del gruppo è la violinista e polistrumentista Sophie Trudeau. Se nei Godspeed You Black Emperor, band da cui sono germogliati Silver Moon Zion, il suo contributo, diciamo così, è soltanto parte di un oceano sonoro, e chi conosce la band ha capito quello che intendo. In questo progetto Sophie Trudeau tira le redini, è stata lei a definire il suono della band, e lei che ha trasformato il suo violino in un generatore di tensione, di distorsione, di armonie strazianti, è capace di passare in un istante da un lirismo quasi celestiale a un suono sporco, un suono capace di tenere testa a qualsiasi chitarra elettrica. Il brano che abbiamo scelto è un esempio perfetto di questo doppio registro, si intitola Sitting in the Middle of Three Galloping Dogs ed è tratto dal loro album di esordio del 2000, non dico il titolo perché prenderebbe mezza puntata. Ascoltate, davvero è una cosa immonda, ascoltate come il violino disegna la trama iniziale, sembra davvero guidare i cani del titolo al galoppo verso un crescendo che è tipico della scena di Montreal. Loro sono i Silver Moon Zion e questo è Sitting in the Middle of Three Galloping Dogs.
2: We are all the children of light and the children of the day. We are not of night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others. Underline it, but let us watch. We are to be watchmen indeed.

0: E termina così questo veramente bellissimo brano di Silver Mountain Zion, da un brano bellissimo, magnifico. Andiamo a chiudere la nostra trasmissione dedicata al violino con un vero e proprio capolavoro. Qua se ne abusa ogni tanto della parola, anzi no, qua no, però in genere si abusa un po' della parola capolavoro. Per me, per noi, penso, posso parlare anche a nome certo. tuo, uno dei dischi più belli usciti negli ultimi quasi 20 anni, perché era il 2019.
1: Quasi 10 anni.
0: Eh?
1: Quasi
0: sì, 10 anni, che 20 anni. Nel 2008 a Londra apre il Caffè Otto, un locale molto importante perché ha messo a disposizione di aspiranti artisti le sue sale, anzi la sua unica sala, per incontrarsi, per improvvisare. Un locale che spazia tra il rock, tra il folk e l'elettronica, e qui si sono incontrati Michael Bloomberg e una serie di musicisti, tra cui il violinista Billy Steiger. E tra l'altro il Caffè Otto è stato proprio oggetto di ringraziamento da parte di Bloomberg quando ha vinto l'Oscar per la colonna sonora di un film di cui adesso non mi viene il nome. E quindi vanno, insomma, si uniscono artisticamente, nasce questo rapporto. Vanno in Galles per 5 giorni a registrare nelle campagne gallesi, e per la cronaca si unisce a loro anche un batterista che già abbiamo nominato, che è Jim White dei Dirty Tree. E nasce questo disco magnifico, un disco fatto di inquietudine, di dolore, di destrutturazione, che sono alcune delle caratteristiche principali che troviamo in Minus. E il violino di Bobby Steiger è perfetto interprete di queste atmosfere intime, dolorose, a volte macabre, che si trasformano in caos o che spesso vengono lasciate libere durante l'improvvisazione. La traccia con cui chiudiamo questa puntata, quella che abbiamo scelto, è la title track che apre il disco, dove il violino prima suona malinconico e poi a un certo punto sembra quasi sul punto di impazzire, e accompagna la fragilità nella voce di Bloomberg. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo di restare all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dopo di noi alle 21.30 c'è Semiglia. Vi ricordiamo di sottoscrivere
1: Musiche dal Mondo
0: per la radio. E vi auguriamo una buona serata. Speriamo di avervi fatto compagnia in questa oretta. Ci sentiamo martedì prossimo.
1: E ciao a tutti.
0: Minus, Daniel Bloomberg.

Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e la puntata di stasera è la seconda dedicata alla Costa d'Avorio, che è un paese che si trova in Africa occidentale, si affaccia a sud sul Golfo della Guinea, non ha porti naturali e quindi inizialmente la colonizzazione europea è avvenuta lentamente e l'unico commercio che si è sviluppato nel 600 è quello dell'avorio, che ha portato gli elefanti della zona alla totale estinzione. Poi alla fine dell'Ottocento i francesi l'hanno occupato e hanno devastato tutta la zona, ucciso tantissime persone e deportato. E finalmente nel dicembre del 58, dopo un referendum, la Costa d'Avorio ha proclamato l'indipendenza dalla Francia. Da allora però, come succede troppo spesso, come conseguenza della devastazione coloniale, il paese ha subito più volte poi conflitti interni e guerra civile. E la musica ivoriana è molto legata alle tradizioni locali, come in Senegal e in Mali, legati ai griot, che sono i musicisti cantastorie. Ma al tempo stesso è tra le più influenti dell'Africa occidentale come paese per la musica, soprattutto per i generi moderni, come ad esempio il reggae. E comincio la puntata con un canto di donne Diula, che è una popolazione dell'Africa occidentale che tra più o meno tra il Mali, la Costa d'Avorio e il Burkina Faso. E Diula hanno una società organizzata attorno al commercio, alla famiglia estesa e a reti sociali molto solide. E ascoltiamo questo coro.

La compagnia Yalemba di Abidjan, che è una città costiera, è considerata una delle migliori compagnie di danza e percussioni tradizionali della Costa d'Avorio e dell'Africa occidentale in generale. Ascoltiamo il loro brano Yeremu.

Sidiki Dembélé è un musicista, polistrumentista e maestro di percussioni della Costa d'Avorio. Ascoltiamo il suo brano Simaya, che vuol dire lunga vita, eseguito assieme alla cantante ivoriana Mamichu Koyete.

Cantante ivoriano Akoi Saka Atanase è stato una delle voci più celebri del suo tempo nella musica ivoriana. È morto poi nel 1995. Ascoltiamo il suo brano Melokon Membu O.

Sicuramente la più famosa cantante che ha ripreso la tradizione musicale della Costa d'Avorio è Dobé Gnoré, che a causa della guerra civile poi è andata a vivere in Francia alla fine degli anni 90. Da allora pubblica tanti dischi, vince premi, comunque assolutamente va ascoltata. E, ascoltiamo due dei suoi brani. Il primo si chiama Pigmé, che è dedicato proprio alla popolazione dei Pigmei, e il secondo Palea.

Ho sbagliato un brano, ho messo un brano di una cantante del Mali che si chiama Nawa Dumbia, quindi passo a Dobe Nyore, il brano, primo brano Pigme e il secondo Palea.

Manu Gallo è una bassista, cantante e percussionista della Costa d'Avorio. Si è esibita per la prima volta a 12 anni e poi ha suonato con vari gruppi in giro per i paesi africani e poi nel mondo. Lei suona il basso come uno strumento a percussione veramente in modo straordinario. Ascoltiamo il suo brano Nanan.

Uno dei musicisti più famosi della Costa d'Avorio è Alpha Blondy, che è lo pseudonimo di Seydou Koné, che è un cantante reggae molto popolare a livello mondiale. Ha collaborato anche con The Wailers, che è il gruppo di Bob Marley. Ascoltiamoci un suo storico brano, Brigadier Sabari, del 1983, che è una canzone di protesta che racconta il brutale arresto e i maltrattamenti subiti dall'artista da parte della polizia ivoriana.

Le canzoni di Tiken Jaffa Coli parlano delle ingiustizie sociali e per questo sono cantate in tutta l'Africa. Dato che è uno dei miei musicisti Greg preferiti, finisco la puntata con qualche brano suo. Comincio con la versione di Is It Because I'm Black, che è una canzone soul del 1969 di Sly Johnson. Parla di razzismo, di ingiustizia, di disuguaglianza e soprattutto del peso che l'abominio del razzismo ha su chi lo subisce. Ascoltiamo.

Si mette un altro brano, finisco sempre con il musicista reggae Tiken Jah Fakoly e con il brano Kuma.

Quindi la puntata finisce qui, in attesa di More Fire, prosegue con il reggae, che inizierà insomma verso le 10:30, quindi fra poco. Vi ricordo che venerdì 22 maggio, in occasione dei 49 anni di Radio Onda Rossa, ci sarà all'ex SNIA Viscosa in via Prenestina 173, ci sarà un concerto con i Fuchsia, i Jung Paninaru, Sam Arcanda, War, BDC, Ola H Etica e Carenza 503. E dalle 20 cucina a cura di Ror, cioè di Radio Onda Rossa e Angolo Mojito. E domenica 24 maggio invece si festeggia sotto la radio, dalle 13 pranzo sociale qui in via De Volci, alle 15 laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna, e poi dalle 17 lettura della Palestina a cura di Blu Yoashimi, e dalle 19 DJ set a cura della Cicala. Quindi a presto, e fra poco, fra 5 minuti, More Fire e buonanotte.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Morfire Reggae Radio Show, che abbiamo iniziato con Sunny Shiny nella versione cantata da Ronnie Davis e prodotta da Prince Fatty, che aveva già tirato fuori questo dub, questa base solo strumentale, nell'album del 2023 Prince Fatty Meet the Gogon. Neanche a dirlo, chiaramente il brano è lo stesso di Robert Nesta Marley, ma la base multitrack era già uscita, prodotta da Prince Jammies, con il titolo Jammies a Shine. E si continua senza sosta con la musica, approdando ai nostri amatissimi Alon Arc Music Studio di Roberto Sanchez. Quella che andiamo ad ascoltare è l'ultima carrellata di 7 pollici tirati fuori da questo producer spagnolo e nello specifico usciti su Grafica Jalove, che riprende un po' l'etichetta, la label della Fimi Time degli Abyssinians. In scaletta quindi Prince Allah con Jaggie Vai Glory e sullo stesso rhythm Errol Holt con Got To Be Wise, e a seguire lo stesso Robbie Roberto Sanchez, Robbie Ark con Forward On To Zion, e sullo stesso rhythm il DJ Study Ranking Joe con Marcos Gale.

0: Now this is original bang little rankings all live and direct when I'm in Italy. Yeah, champion radio station, more fire, reggae radio station, man called Fabio, the man called Channel Control Tower. Do it, John.
1: E dopo il Bionic Dread Ranking Joe, la puntata continua con Anthony Horace Davis, detto Sanghi, ovvero il cantante dei The Gatherers, con il brano più famoso di questo gruppo, ovvero Words of My Mouth, uscito al tempo per Lee Scratch Perry. Cantante, scrittore e produttore, tra i suoi crediti ricordiamo Wake Up and Leave di Bob Marley e la famosissima canzone di Sophia George, Girly Girly, che viene proprio scritta in seguito ad un episodio autobiografico. Infatti lui racconta che fu la madre una volta a dirgli "How you so girly girly? Perché sei così pieno di ragazze e non ti dedichi a una soltanto?" E quindi Anthony Sanghi Davis, Words of My Mouth, e a seguire il DJ Style di Big Youth con Traveling Man.
2: Life is one big road with lots of signs. So when you're riding through the world,
0: don't focus on it.

0: E torniamo in studio con le novità, e proprio a proposito degli Alone Arc Studio, uno degli artisti che ha gravitato intorno a Roberto Sanchez è Benjamin, noto per il suo album e per la sua title track Son and Daughter, che andiamo ad ascoltare nel suo nuovo lavoro uscito in collaborazione con la Loyal Base, sempre in Spagna. L'album si chiama A Journey ed è composto da 6 tracce con la loro versione strumentale nel lato B. La canzone che andiamo ad ascoltare si chiama Live With It ed è quella che apre il disco.
1: Yo, this is the one and only Big Youth and I'm hanging with Fabio and the more fire.

More Fire, No Place, Luck Music, Only Roots and Culture. E continuiamo con il reggae consapevole dopo Micah Shemaiah, che proviene dalle 12 Tribe of Israel, che abbiamo sentito prodotto dai The Autos con Immorality. Si continua con Marcos Ga, direttamente da un'isola francese del Pacifico, ovvero la Nuova Caledonia, e il recentissimo singolo Fruit and Flower, al quale seguirà Where I Come From.

E dopo il giro di boa la musica continua, e in particolare vi voglio ricordare l'appuntamento di questo sabato 9 maggio all'Intifada per l'ultima session del Fat Vibes. Special guest, original Roots Defender since 2004, dal 2004, Bababoom Hi-Fi Sound System. Ad accompagnare Jules Hai, musicista e cantante reggae italiano, fondatore e bassista dei Mellow Mood, e Da Barp, polistrumentista che unisce il suono dell'armonica a bocca ai bassi profondi del dub. E proprio di Da Barp andiamo a sentire dall'album Safari del 2020 due tracce, ovvero Sub-Sahara featuring Miniman, e a seguire Dubwood Forest.

da bar questo sabato a Roma per il Fat Vibes alongside Baba Boo MyFi Sound System e Jules Eye. E continuiamo l'ascolto, ma prima permettetemi di ricordarvi di sostenere Radio Onda Rossa, e quindi visitate le nostre pagine al sito www.ondarossa.info per sostenere la radio, conoscerla, ascoltare i podcast, le rassegne stampa e informarsi su tutte le iniziative a venire. Si continua dopo questa immersione nel dub con una scarica di adrenalina con due estratti dall'ultimo album degli Stand Eye Patrol. Andiamo ad ascoltare infatti Walk Walk Walk e a seguire, featuring Joe York, la traccia Too Much Noise.

0: E siamo giunti alla fine anche di questa puntata e vi do quindi appuntamento a martedì prossimo, ma prima di lasciarvi alla canzone Già Adibes prodotta da Mohan Bessa e alla voce di Jules Sai, anche lui questo sabato a Roma all'Intifada, auguro una buonanotte a tutte, tutti e tutto. Bella, ciao!
1: Yes, I. Io sono Jules Sai di Mellow Mood, Radio Onda Rossa More Fire 87.9. Onda Rossa calling, Onda Rossa calling, Onda Rossa calling me and you. Boom!

0: Hey yo, tune in to the More Fire Show. This is Brother Culture. Big up the Onda Rossa, massive, every time.
1: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
2: La voce e senza voce della cultura antagonista.
3: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria.
4: Io na pio.
3: Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea.
1: Ponte Radio.
0: Uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

Electric chair.

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Comincia adesso Semiglia, musica dal mondo, e la puntata di oggi è la seconda dedicata alla Guinea. E per fare chiarezza, in Africa ci sono tre Guinee, oltre alla Repubblica della Guinea, che è il paese della puntata di oggi, c'è la Guinea Bissau, più piccola e sopra la Repubblica della Guinea, poi c'è la Guinea Equatoriale, molto più a sud. Comincio con un canto della popolazione Pelle, che vive tra la Guinea e la Liberia, e sono coltivatori di riso. La loro canzone tradizionale si chiama Pawo.

suona Diabate, che è nato in una famiglia di musicisti, ha imparato a suonare la chitarra e la bala, che è lo xilofono, prima ancora di iniziare a cantare. Ha suonato per 2 anni con Miriam Makeba mentre prestava servizio nella polizia guineana. Nel 1961 è tra le fondatrici dello storico gruppo Les Amazons de Guinée, che ascolteremo dopo. Ascoltiamo il suo brano Mbore.